0: Mattino soleggiato, seguito da aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci temporali, con temperature comprese tra 18 e 34 gradi. Ricordiamo che resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

I met a girl who's lovely and kissing me.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente statunitense Trump ha annunciato che il Consiglio per la Pace, l'organizzazione internazionale da lui istituita e presieduta, ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Di un accordo parlano anche alcuni responsabili di Hamas, precisando che sarà un comitato tecnico palestinese

0: palestinese a supervisionare lo stoccaggio delle armi e chiedendo ai paesi membri del Consiglio per la pace di garantire che Israele rispetti l'intesa. Secondo Trump, man mano che il disarmo andrà completandosi, le truppe israeliane si ritireranno da Gaza, lasciando la sicurezza dell'enclave nelle mani di una forza di stabilizzazione internazionale e di un nuovo corpo di polizia palestinese. Dall'interno, nel Bellinzonese, una cittadina belga è morta ieri pomeriggio a Claro mentre in gruppo praticava il canyoning nel Riale Censo. La 52enne, per ragioni che sarà un'indagine ad accertare, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. I compagni d'escursione hanno immediatamente dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti Polizia Cantonale, Soccorso Alpino Svizzero e Rega. La donna è stata trasportata in elicottero a valle, dove sono proseguiti i tentativi di rianimazione, ma è morta per le gravi ferite riportate. Momenti di apprensione ieri pomeriggio al Parco della Pace di Locarno, quando un turista ha trovato una bomba a mano dell'esercito inesplosa sott'acqua nel Verbano e ha deciso di portarla nella sua tenda tra i bagnanti e gli altri ospiti del parco prima di avvertire le autorità competenti. Gli artificieri della polizia cantonale hanno trasferito l'ordigno in un luogo sicuro e nei prossimi giorni lo faranno brillare. La polizia ricorda di non toccare mai nessun tipo d'ordigno e di chiamare subito in caso di ritrovamento il 117. Ancora dall'estero, almeno 16 migranti sono annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola di Ceuta dalle coste del Marocco. Ceuta, che assieme all'exclave di Melilla è l'unico territorio dell'Unione Europea a confinare via terra con uno stato africano, è stata presa d'assalto negli ultimi giorni da migliaia di migranti di origini maghrebine. Tra i 2.000 e i 3.000 ieri, in prevalenza giovani giunti a nuoto per eludere i controlli lungo la frontiera terrestre oppure scavalcando le barriere di confine. Altri 1.500 erano già arrivati la settimana scorsa. Il fenomeno è frequente, ma il numero di persone giunte ieri in un solo giorno è molto superiore alla media ed è il più grande dal 2021. Cile e Venezuela annunciano il ripristino delle relazioni diplomatiche. La rottura era avvenuta nel 2024 dopo le elezioni presidenziali venezuelane, quando il governo di Nicolás Maduro aveva espulso il personale diplomatico dei paesi che avevano chiesto i verbali delle votazioni per verificare il risultato contestato dall'opposizione. Sport calcio: il Lugano giocherà per la prima volta alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena, il 13 poi alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 la settimana scorsa. A Lisbona è finita 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noah. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz dopo gli andorrani dell'Escalades. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 31 luglio. In tutto il paese, mattino soleggiato, seguito da aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci temporali, con temperature comprese tra 18 e 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

fa così. Quando il caldo è afoso, bevi molta acqua, rinfrescati spesso ed evita attività all'aperto, soprattutto nelle ore più calde della giornata. In caso di malore, il numero dell'ambulanza è 144-144. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1. Rete 1.
1: Sono le 4 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente statunitense Trump ha annunciato che il Consiglio per la Pace, l'organizzazione internazionale da lui istituita e presieduta, ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Di un accordo parlano anche alcuni responsabili di Hamas, precisando che sarà un comitato tecnico palestinese a supervisionare lo stoccaggio delle armi e chiedendo ai paesi membri del Consiglio per la Pace di garantire che Israele rispetti l'intervento. Secondo Trump, man mano che il disarmo andrà completandosi, le truppe israeliane si ritireranno da Gaza, lasciando la sicurezza dell'enclave nelle mani di una forza di stabilizzazione internazionale e di un nuovo corpo di polizia palestinese. Dall'interno, ieri la seconda ondata di canicola dell'estate ha fatto registrare temperature sopra i 35 gradi in diverse regioni della Svizzera. A Basilea sono stati misurati 39,7 gradi, eguagliando il record della temperatura più alta mai registrata a nord delle Alpi.

0: Murphy, registrato a Ginevra nel 2025. Record locale battuto a Zurigo con 37,1 gradi ed eguagliato a Lucerna con 36,8 gradi come nel 1947. Il record nazionale restano i 41,5 gradi misurati a Grono, in Mesolcina, l'11 agosto del 2003. Secondo gli esperti di Meteo Svizzera, l'attuale ondata di caldo torrido non è ancora giunta al termine, ma dovrebbe aver superato il suo picco. Nel Bellinzonese una cittadina belga è morta ieri pomeriggio a Claro mentre in gruppo praticava il canyoning nel Riale Censo. La 52enne, per ragioni che sarà un'inchiesta a stabilire, è precipitata da un'altezza di circa 10 metri. I compagni d'escursione hanno dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti Polizia Cantonale, Soccorso Alpino Svizzero e Rega. La donna, trasportata a valle in elicottero, è morta per le gravi ferite. Ancora dall'estero, almeno 16 migranti sono annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto l'exclave spagnola di Ceuta dalle coste del Marocco. Ceuta, che assieme all'exclave di Melilla è l'unico territorio dell'Unione Europea a confinare via terra con uno stato africano, è stata presa d'assalto negli ultimi giorni da migliaia di migranti di origini magrebine, tra i 2.000 e i 3.000 ieri, in prevalenza giovani, giunti a nuoto per eludere i controlli lungo la frontiera terrestre oppure scavalcando le barriere di confine. Altri 1.500 erano già arrivati la settimana scorsa. Il fenomeno è frequente, ma il numero di persone giunte ieri in un solo giorno è molto superiore alla media ed è il più grande dal 2021. In Giappone è salito a 34 il numero dei morti causati dal terremoto di magnitudo 7,1 che martedì ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Sport calcio, e Lugano giocherà per la prima volta alle isole Faroe. Il Runavik ha infatti eliminato gli sloveni del Capodistria. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena. Ritorno il 13 appunto alle isole Faroe. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 31 luglio. In tutto il paese mattino soleggiato, seguito da aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci o temporali, con temperature comprese tra 18 e 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Fabiano Rizzi. Il presidente statunitense Trump ha annunciato che il Consiglio per la Pace, l'organizzazione internazionale da lui istituita e presieduta, ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Di un accordo parlano anche alcuni responsabili di Hamas, precisando che sarà un comitato tecnico palestinese a supervisionare lo stoccaggio delle armi e chiedendo ai paesi membri del Consiglio per la Pace di garantire che Israele rispetti l'intesa, un'intesa sulla quale Israele non si è ancora pronunciato. Secondo Trump, man mano che il disarmo andrà completandosi, le truppe israeliane si ritireranno da Gaza, lasciando la sicurezza dell'enclave nelle mani di una forza di stabilizzazione internazionale e di un nuovo corpo di polizia palestinese. Dall'interno, ieri la seconda ondata di canicola dell'estate ha fatto registrare temperature sopra i 35 gradi in diverse regioni della Svizzera. A Basilea sono stati misurati 39,7 gradi, eguagliando il record della temperatura più alta mai registrata a nord delle Alpi, misurato a Ginevra nel 2025. Record locale battuto a Zurigo con 37,1 gradi ed eguagliato a Lucerna con 36,8, come nel 1947. Il record nazionale restano i 41,5 gradi misurati a Grono, in Mesolcina, l'11 agosto del 2000.

2003. Secondo gli esperti di Meteo Svizzera, l'attuale ondata di caldo torrido non è ancora giunta al termine, ma dovrebbe aver superato il suo picco. A Locarno un turista ha trovato una bomba a mano inesplosa nelle acque del Lago Maggiore ieri e l'ha riportata a riva nei pressi del Parco della Pace, esponendo al pericolo se stesso e i presenti. Gli artificieri della polizia cantonale hanno identificato l'ordigno come una granata a mano esplosiva d'esercizio dell'esercito. A 2 anni dal crollo di un'impalcatura in un cantiere di Prigli, che nel luglio del 2024 uccise 3 operai e ne ferì altri 11, la procura del Canton Vaud ha incriminato 5 persone legate all'impresa edilizia che operava sul posto. Ne dà notizia il quotidiano romano 24 Heures. Tra le ipotesi di reato, omicidio colposo e lesioni personali colpose, le indagini hanno evidenziato gravi carenze nella pianificazione dei lavori, nel montaggio della struttura ceduta, nei controlli e nella comunicazione, non anche insufficienze nelle qualifiche del personale. L'inchiesta prosegue e potrebbe estendersi ad altri. Ancora dall'estero, la Corte Suprema brasiliana ha autorizzato la Polizia Federale a indagare sul figlio del presidente Lula da Silva, sospettato di corruzione e influenza indebita nei rapporti con il Ministero della Salute e il Gabinetto della Presidenza per ottenere autorizzazioni nel commercio di prodotti a base di cannabis terapeutica. Il Messico vieta le scuole militari per minori. La decisione arriva dopo la morte di una 13enne vittima di presunti abusi durante un campo estivo, il terzo decesso di un minorenne in 3 anni all'interno di questi istituti che finora operavano senza una regolamentazione specifica. Già nel 2011 l'ONU aveva chiesto al Messico di separare la dinamica militare dall'educazione dei minorenni. In Giappone è salito a 34 il numero dei morti causati dal terremoto di magnitudo 7,1 che martedì ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Sport calcio, il Lugano giocherà per la prima volta alle isole Faroe. Il Runavik ha infatti eliminato gli sloveni del Capo d'Istria. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena. Ritorno il 13 agosto appunto alle isole Faroe. Chiudiamo con le previsioni del tempo per oggi, venerdì 31 luglio. In tutto il paese mattino soleggiato, seguito da aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci temporali, con temperature comprese tra 18 e 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea.

0: altro che l'uso.
1: Una comunità si riconosce nei momenti di festa, ma si costruisce ogni giorno, nell'ascolto di chi è solo, nella cura di chi è in difficoltà, nella responsabilità che sentiamo gli uni verso gli altri. Da più di 30 anni Framartino Dotta incontra chi è rimasto indietro e con leggerezza ricuce strappi, raccoglie storie e restituisce fiducia. Il 1° d'agosto, a Pane, Amore e Fantasia, Framartino Dotta racconta una vita spesa a costruire la speranza. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
2: Rete 1.

0: studio Fabiano Rizzi. Il presidente statunitense Trump ha annunciato che il Consiglio per la Pace, l'organizzazione internazionale da lui istituita e presieduta, ha raggiunto uno storico accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Di un accordo parlano anche alcuni responsabili di Hamas, precisando che sarà un comitato tecnico palestinese a supervisionare lo stoccaggio delle armi e chiedendo ai paesi membri del Consiglio per la Pace di obbligare Israele a rispettare l'intesa. Secondo Trump, man mano che il disarmo andrà completandosi, le truppe israeliane si ritireranno da Gaza, lasciando la sicurezza dell'enclave nelle mani di una forza di stabilizzazione internazionale e di un nuovo corpo di polizia palestinese. È emergenza migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Ieri migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati ripescati i corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sanchez e il ministro dell'interno. Bruxelles sta monitorando la situazione e ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera. Da Madrid, Giulia Danieli.
1: Escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sanchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi. Si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
2: Io credo che siamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
1: Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza.

0: attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo 2 giorni erano arrivati a Ceuta.
1: Dall'interno, nel bellinzonese, una cittadina belga è morta ieri pomeriggio a Claro mentre in gruppo praticava il canyoning nel Riale Censo. La 52enne, per ragioni che sarà un'inchiesta a stabilire, è precipitata da un'altezza di 10 metri. I compagni d'escursione hanno dato l'allarme e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti polizia cantonale, soccorso alpino svizzero e Rega. La donna, trasportata a valle in elicottero, è però morta per le gravi ferite. A 2 anni dal crollo di un'impalcatura in un cantiere di Prilly, che nel luglio del 2024 uccise 3 operai e ne ferì altri 11, la procura del Canton Vaud ha incriminato 5 persone legate all'impresa edilizia che operava sul posto. Ne dà notizia il quotidiano romano 24 Heures. Tra le ipotesi di reato, omicidio colposo e lesioni personali colpose, le indagini hanno evidenziato gravi carenze nella pianificazione dei lavori, nel montaggio della struttura ceduta, nei controlli e nella comunicazione, nonché insufficienze nelle qualifiche del personale. L'inchiesta prosegue e potrebbe estendersi ad altri. Ancora dall'estero, nella notte droni e missili ucraini sono tornati a colpire strutture logistiche e raffinerie in Russia. In fiamme l'ennesimo magazzino del gigante del commercio online Wildberries, il corrispettivo di Amazon in Russia, questa volta a Volgograd, nel sud del paese. Colpite anche 2 raffinerie nelle regioni di Volgograd e di Krasnodar. In Giappone è salito a 34 il numero dei morti causati dal terremoto di magnitudo 7,1 che martedì ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. 10 alpinisti sono stati travolti da una valanga su un picco della catena del Karakorum. Lo comunica il club alpino pakistano che ha perso i contatti con la comitiva. A guidare la cordata la star dell'alpinismo Nirmal Purja, celebre per aver scalato tutte le 14 montagne che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 31 luglio. In tutto il paese mattino soleggiato, seguito da aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci o temporali, con temperature comprese tra 18 e 34 gradi. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Spazio ora alla cronaca sportiva con Patrick Locatelli.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati, il Lugano giocherà alle Isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta clamorosa, ha eliminato gli sloveni del Capodistria ai rigori. Gara d'andata del Q3 di Conference League giovedì prossimo alla AIL Arena, il 13, che sarà sempre un giovedì alle Isole Faroe. Il San Gallo ha salutato l'Europa League non riuscendo a contenere il Benfica, sconfitto 2-1 settimana scorsa. A Lisbona è terminata 5-0 per i portoghesi, che accedono dunque al Q3. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference League, dove se la vedranno con il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece egregiamente dal Sion, che ha strapazzato 4-0 i bielorussi del Bate Borisov, raggiungendo gli armeni del Noah. Avversario finlandese l'Inter Turku invece per il Vaduz dopo gli andorrani delle Skaldes. Infine gli europei di mountain bike alla Monte Tamaro, ieri subito doppietta rosso-crociata nello short track femminile grazie a Sina Fry e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango. Poi per Filippo Colombo, domenica sono in programma le gare di cross country.
4: Kraft Ner Meat, un prodotto alimentare per dare forza.
5: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
6: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
7: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
8: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
9: si scioglierebbe forse col calore.
5: Esatto.
10: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
11: C'è ancora un po' di tempo prima di arrivare a domenica, anche perché qui iniziano i programmi di Rete 1, l'informazione delle 6, Alba Chiara Estate, che oggi riprende la sua dimensione normale, ovvero extra large, dalle 6 alle 9. Buongiorno.

stato bello vederti, incontrarti, passare un bel po' di giorni insieme a te. È stato bello, ma caro Luglio, ti salutiamo!

cosa ti ricorderai di questo luglio 2026? Ma devo dire, no, un filo di caldo in effetti è stato abbastanza percepito, e poi tante altre cose. Qualcuno è andato in vacanza, anch'io ho fatto qualche giorno libero, eccetera eccetera. Però, caro luglio, adesso diamo spazio ad agosto, e quindi da domani sarà così. Venerdì 31 luglio, buongiorno, ben svegliati, ben svegliate, sono Daniele Oldani, è un piacere stare con voi. Condivido, come faccio spesso, alcune, diciamo così, questioni personali che però sono convinto capitino anche a voi. Quante volte vi è successo quello che è successo a me stamattina? Sulla mia agenda trovo un numero di telefono scritto da me, scritto a mano, 0796, adesso non vi dico il numero, ma insomma 079, e non c'è scritto niente. Cioè, c'è solo il numero di telefono. Quindi cosa faccio io con questo numero? Devo chiamare? Mando un messaggio? Scusa, chi sei? Perché ho scritto il tuo numero di telefono? Ma appuntati anche il nome, Oldani, no? Scrivi un numero e dici, che ne so, mi deve aiutare per il meccanico, no? Per dire un numero. Niente, c'è solo un numero misterioso. Che ansia.

0: caro Isaia, ho già provato quel sistema che tu mi suggerisci a proposito del numero misterioso, però ogni tanto mi capita, devo dire, devo risolvere questa cosa perché non posso prendere un appunto a metà, no? A volte non è un numero di telefono. A volte scrivo dei numeri 37, dice, cosa vorrà dire 37? Perché ho scritto 37? Perché faccio queste cose?
1: Ma buongiorno.
0: Isaia, buongiorno.
1: Il numero misterioso.
0: Succede.
1: Non sei l'unico, Daniele.
0: No, lo so.
1: È un sistema che uso io e lo faccio inserire tra i familiari, gli amici più stretti.
0: Sì. Lo cerchi sul telefono,
1: gli appare il nome, l'ha passato uno di loro,
0: già fatto.
1: Inserendo il numero viene pure anche il nome, no, chiaramente
0: già fatto,
1: meno 4-5 persone, spesso funziona, cioè, sai chi è? È il signor Mario Rossi, abbiamo scoperto chi è il numero misterioso.
0: Quanta saggezza nei nostri ascoltatori. Oggi nel 1976, sono passati un po' di anni, esattamente 50, ecco perché rubo un minuto prima di passare ai giornali, perché oggi l'ente spaziale statunitense divulga una fotografia che è entrata nella storia, il volto di Cydonia. Cioè, che cos'è il volto di Cydonia? È un'immagine ripresa dalla sonda spaziale Viking 1 in orbita attorno al pianeta Marte, e questa immagine riproduce i tratti di un volto umanoide. E infatti da allora viene chiamato il volto di Marte. Ora, è anche vero che noi, no, vediamo la qualunque, cioè vediamo una crepa nel muro e interpretiamo, quindi è una cosa molto umana. Comunque è vera, andate a cercarla se non state guidando, naturalmente, oppure magari ve la ricordate. Questo volto, peraltro, appare su una collina, è lungo circa 2,5 km, e grazie al gioco di luci e ombre assomiglia davvero a un grande, gigantesco volto umano. Ora, che su Marte facciano un ritratto di un volto umano la vedo molto difficile. Il mondo si è diviso, infatti, per alcuni è solo una curiosa formazione naturale, per altri potrebbe essere il monumento costruito da un'antica civiltà marziana. Addirittura negli anni Ottanta uno scrittore, Richard Hoagland, mai fidarsi degli scrittori, alimentò il mito sostenendo che vicino al volto esistano delle piramidi e persino dei resti di una città extraterrestre. Sì, manca solo il supermercato e il centro commerciale. O le giostre, sai, le montagne russe. Comunque la scienza ha continuato a indagare, anche le sonde successive hanno permesso di vedere delle immagini ancora più nitide, anche se il volto ha perso un po' i lineamenti umani, rivelandosi una normale formazione rocciosa, perché gli anni poi modificano il territorio anche là. Quindi sostanzialmente nulla di fatto per quanto riguarda i misteri dell'universo. Appuntamento alla prossima puntata. Tanto per dire. La Regione e Corriere del Ticino. Qui non abbiamo misteri curiosi, ma abbiamo molta cronaca e molte notizie che riguardano naturalmente gli eventi delle ultime ore. E la Regione dedica la sua apertura a questo momento del governo ticinese, questi cambiamenti che riguardano appunto il caso Zali e tutto quello che ne è seguito e che seguirà. Ecco il titolo: UDC e Lega ritrovino l'alleanza per le federali. Questo è il titolo della Regione. Il presidente nazionale dei democentristi auspica che la destra ticinese ritorni unita. Intanto l'MPS rilancia su Zali: tutti hanno fatto finta di niente. Questa è una dichiarazione. La fotonotizia invece della Regione è dedicata a Lugano e alla sua scelta energetica. Nel piano adottato dal municipio, scrive il giornale, c'è anche lo sfruttamento delle acque del lago. A pagina 9 c'è lo sviluppo di questa notizia, vi leggo anche il titolo. E a pagina 9 per l'appunto, se trovo pagina 9, che dovrebbe essere dopo pagina 8 secondo la mia logica, infatti è qui. Nel futuro della città c'è l'energia energetica. Il municipio ha adottato il piano energetico comunale, si è dotato degli strumenti per abbandonare progressivamente carburanti e combustibili fossili. È un articolo di Prisca Colombini che ci racconta i dettagli di questa idea. Torno, rimettendo ordine ai giornali, perché volevo leggervi anche l'apertura del Corriere del Ticino: congressi, città in pressing. Campo Marzio, nei prossimi mesi atteso il preavviso del Dipartimento del Territorio sulla variante pianificatoria del nuovo comparto. L'auspicio è che, nonostante le dimissioni di Claudio Zali, le tempistiche siano rispettate. Il caso Zali occupa la prima pagina anche del Corriere del Ticino, ma in taglio più basso. Dalla crisi nasca un vero cambiamento. Tre ex politici analizzano questo momento e all'interno, già pagina 2, pagina 3, tre politici di lungo corso analizzano questo momento, da Pietro Martinelli a Fulvio Pelli a Paolo Beltraminelli, che dice: serve maggior dialogo. Diamo un'occhiata anche alle notizie che appaiono all'interno dei quotidiani. L'Europa e gli incendi, Svizzera meno esposta, titola il Corriere del Ticino a pagina 15, mentre anche a Creta negli ultimi giorni si sono registrati degli incendi, sono state sfollate migliaia di persone. Ci interroghiamo sui rischi di simili eventi nel nostro paese e di fatto nessun paese è immune. Anche l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio lo dice. I roghi boschivi qui interessano aree più ridotte, spesso non minacciano direttamente gli abitati. Il Lugano pensa a Zurigo ma guarda già all'Europa. I bianconeri, reduci da tre successi consecutivi in questo positivo avvio di stagione, sono attesi dalla trasferta di domenica in casa del Grasshopper. E chiudo col Corriere segnalandovi il 1 agosto con la RSI nelle quattro regioni linguistiche, appuntamento con Made in Switzerland, prima serata alle 20:10 per riunire le quattro regioni linguistiche in un racconto corale dedicato alla Svizzera e a ciò che la rende unica. Ripasso alla regione per chiudere questa breve rassegna stampa e per citarvi altri articoli, altri temi, ad esempio questione medio orientale. Si registrano dei massicci attacchi statunitensi che fanno dimenticare la tregua, scrive la regione. Trump ha mantenuto la promessa di colpire duramente. Questo è, secondo la NBC, Trump sarebbe esasperato dall'Iran e in una delle sue ultime riunioni sarebbe sbottato contro i suoi consiglieri per le loro divisioni su come procedere. Sfiorati i 40 gradi, questo non è una notizia che vi sorprende, perché stiamo vivendo queste giornate molto molto calde. Questo luglio sarà forse il più caldo di sempre, temperature record in diverse località, anche a Biasca, scrive la regione, monitorando appunto la questione canicola di questi giorni. E chiudo con un'ultima segnalazione, uno speciale che la regione dedica al 1 di agosto. C'è una doppia pagina molto bella che racconta la vita e le esperienze degli svizzeri all'estero. Sono tutte belle le Svizzere del mondo. La statistica racconta che più di 838.000 connazionali vivono all'estero, la famosa quinta Svizzera, negli stati limitrofi soprattutto, ma anche negli altri paesi, un po' ovunque nel mondo. Oggi come ieri non abbiamo mai smesso di emigrare. Questo è un altro articolo che vi segnalo, augurandovi buona lettura e segnalandovi che il sole è sorto alle 6:06, tramonterà alle 20:53, abbiamo 14 ore e 47 minuti di luce, facciamone buon uso.

Milano mi fa venire in mente che oggi, forse non ve l'ho già detto, forse non ve ne siete ancora resi conto, forse oggi è venerdì. Ma diciamolo. Domani festa nazionale, ho letto che c'è questo dibattito, ma quanti anni ha la Svizzera, no? È 1291, 1848, insomma comunque è una giornata di festa, una giornata per così, per ritrovare gli amici, stare insieme, quindi è sempre bello quando arriva il primo di agosto. Allora, a eventi invece legati a questa giornata, prima di un primo giro di saluti, perché vedo che la chat è piuttosto affollata anche questa mattina, voglio ricordarvi, e andiamo lontanissimo, in Giappone, perché ci fu la prima eruzione documentata del Fujiyama, che non è solamente il principale vulcano del paese, ma è anche un'icona, no? È immortalato in stampe, dipinti, è nel cuore dell'isola di Honshu tra Tokyo e Kyoto ed è uno dei simboli dell'identità giapponese. Invece a livello svizzero c'è un bel evento da ricordare: 1992, da Cape Canaveral la navetta spaziale Atlantis con a bordo il primo astronauta svizzero Claude Nicollier, che sicuramente ricorderete, 4 missioni spaziali, lui nato a Vevey nel 44, primo e finora unico astronauta svizzero a essere andato nello spazio, davvero la sua carriera strepitosa. Nel 99 fece anche una passeggiata spaziale di oltre 8 ore e poi è diventato anche professore al Politecnico Federale di Losanna, uno scienziato, pilota, astronauta, docente, ed è bello ricordarlo in questo 31 di luglio, che non ha molti compleanni. Ho dato un'occhiata, in effetti ci sono giorni in cui abbiamo, non dico decine, ma diverse persone che compiono gli anni. Oggi pochini, ma qualcuno c'è, e anche un personaggio molto importante. Oggi è il 212esimo giorno dell'anno. I miei saluti puntuali vanno a chi vive a Faido questa mattina. Buongiorno amici del Cantone Obvaldo e buongiorno a chi, grazie all'app Player SI, può ascoltare Rete 1, come ben sapete, in tutto il mondo, anche in Ungheria. Buongiorno Cati, venerdì è il mio ultimo giorno di lavoro, poi 2 settimane di vacanze in montagna a prendere il meno caldo e a riposare. Buongiorno anche a Giuseppina. Beh, il tema è un po' questo, se ne parla. Fabio da Beda, Sandra dal Canton Soletta, buongiorno anche a Gabriele. Qualcuno mi dà il consiglio per capire come funziona il fatto di ritrovare un numero e di capire bene a chi appartiene. Fai il numero misterioso, gli dici ciao, ti voglio bene, e mandagli un messaggio. È una cosa un po' strana da fare, perché magari rischi di fare anche una brutta figura. Ma come, gliel'ho appena dato il mio numero, perché mi ha richiamato? Quelle cose strane. Vabbè, ci penso, dai, tanto mi succederà ancora. Segni un numero e non scrivi a chi appartiene, perché te lo sei appuntato.

0: anche Licia va in vacanza, molto bene, no, ma grazie, datemi notizie, dettagli, eccetera eccetera. Allora, sono le 6:30, Gabriele Borer, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Daniele.
0: Ben ritrovato, anche questa mattina ti chiediamo qualche anticipazione sui temi che poi svilupperete alle 7.
1: Si inizieremo dall'annuncio dato ieri in serata dal presidente statunitense Trump, secondo cui Hamas, il movimento che ancora controlla seppur parzialmente la striscia di Gaza, consegnerà tutte le armi in suo possesso. Il presidente statunitense lo ha detto al termine di una riunione del cosiddetto Board of Peace, l'organismo che sta cercando di gestire la fase di transizione nella striscia dal cessate il fuoco ad una tregua stabile e duratura. Se confermato e tradotto in fatti concreti, l'annuncio sarebbe un passo significativo al quale poi dovrebbe seguire un ritiro completo di Israele da Gaza. Inizieremo dunque da qui per poi soffermarci sulla grave crisi migratoria che ha colpito la Spagna ieri, con migliaia di persone che hanno passato il confine dell'exclave di Ceuta in Marocco via terra e via mare. Numerosi i morti, 16 fin qui i corpi senza vita di persone recuperati in mare. Poi l'UEFA, la Federazione Europea del Calcio, che ieri ha alzato decisamente i toni contro la FIFA e il progetto del suo presidente Infantino di aprire ad investitori privati. Se lo farà, dice l'UEFA, le nazionali di calcio del continente potrebbero boicottare la prossima edizione del Mondiale nel 2030. Infine, per il calcio giocato, il San Gallo è stato sonoramente sconfitto ieri in Europa League dalla Benfica per 5-0 e proseguirà il suo percorso internazionale nel terzo turno qualificativo di Conference League, dove oltre al Lugano ci saranno anche il Sion e il Vaduz.
0: Alle 7 l'appuntamento con il Radio Giornale, e ci sentiamo più tardi, Gabriele, e adesso le notizie per chi viaggia con noi. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi al momento da segnalarvi.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Da segnalarvi invece c'è che siamo praticamente all'ultimo atto prima di lunedì, quando la settimana di ospite speciale passerà da Mina a Renato Zero. Per cui ultime indicazioni da parte vostra. Ho già le idee abbastanza chiare, almeno 3-4 canzoni sono molto precise, qualcuna sta lottando. Ve ne faccio sentire altre 3, tanto per capire se vi piacerebbe, se dovesse mai capitare, insomma, di scegliere una di queste 3 canzoni. Per esempio, la prima che mi viene in mente è molto strana, ma qualcuno di voi me l'ha segnalata. Chi se la ricorda? Galeotto fu il canotto. Qualcuno sì. Adesso

Renato Zero si è distinto un po' come Mina nel proporre anche canzoni molto divertenti. Beh, c'è quest'altra che è stata molto citata. Ce la farà?

0: ma è un artista che sa muoversi su varie, diciamo così, atmosfere. C'è le canzoni molto goderecce, danzerecce, e poi ci sono canzoni estremamente profonde, come questa.
1: Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi.
0: Quindi a voi la scelta.

Da lunedì l'appuntamento ospite speciale dedicato a Renato Zero, al secolo Renato Fiacchini, che credo compia 76 anni quest'anno, giusto? Fine settembre. Sapevo tutto di Renato.

Gianna Nannini per il vostro risveglio questa mattina con la canzone Fotoromanza. Ancora buongiorno, ben svegliati. Sono Daniele Oldani, è un piacere stare con voi. Comincio già a dirvi che ci sarò anche domenica mattina. Ogni tanto succede che anche nel fine settimana dice: Oldani, ma ha da fare domenica mattina? O no, va bene, perfetto. Per cui ci svegliamo anche domenica mattina insieme, se vi va naturalmente, o se avete altri impegni. Non mi offendo assolutamente, io sarò qui da solo. Fa niente, non importa. Allora, un po' di auguri. Sono arrivati dei messaggi perché giustamente mancano magari dei personaggi famosi, ma ci sono i nostri ascoltatori e quindi ne approfittiamo. Intanto nonna Rosy manda i suoi auguri, fa i suoi auguri ad Alex, che è un ragazzino di 13 anni, mi sembra molto vigoroso e anche valoroso. Oggi compie gli anni, per cui tanti auguri Alex da parte di nonna Rosy. E poi c'è un'altra bimba, Giulia, che ha 28 anni oggi. Gli auguri da Cristina e da Arno, e io mi adeguo e mi unisco e mi associo. Arrivano dai monti di Poschiavo questi auguri per Giulia, che oggi appunto compie 28 anni. Oggi ricordiamo l'inaugurazione, dopo una ristrutturazione di quasi poco più di un anno, dell'Hallenstadion di Zurigo. Ma certamente oggi, a livello musicale, c'è un solo nome che mi viene in mente e che ho trovato all'interno dei vari artisti che celebriamo giorno dopo giorno dopo giorno. Oggi compie gli anni uno dei fratelli Coors. Voi sapete che i Coors sono una band, sono tre sorelle e un fratello. Tra l'altro, secondo me, lui poverino non lo trattano benissimo, perché se andate a vedere il loro sito ci sono le tre ragazze meravigliose, splendide, no, si vede tutto perfettamente. Il ragazzo c'ha la testa, cioè nella foto si vede metà testa, non so perché, ma ditelo a chi cura questo sito, no, è la cosa più importante. La faccia tagliata pare brutto. Suoneranno anche in Spagna nel mese di agosto, hanno un po' di date, insomma sono ancora molto molto in attività i Coors, per cui tanti auguri a Jim, resisti Jim, anche con la faccia tagliata, porello.

In realtà c'è un altro compleanno importante di quella che si può considerare la scrittrice più famosa, forse sì, più ricca, sicuramente sì, della storia, ovvero J.K. Rowling, ma parleremo di lei tra poco. Anche perché a quest'ora, lo sapete, andiamo a spolverare dei tormentoni degli anni passati. E qui torniamo al 2017 con questo brano che ci permette di citare una località molto nota della Riviera Adriatica, ovvero Riccione. Chi ha celebrato Riccione se non i giornalisti, The Giornalisti, fenomeno nato come indie pop e poi diventato un fenomeno di grande popolarità. E questa canzone, devo dire, è molto importante per la carriera di Tommaso Paradiso, quando appunto lavorava insieme agli altri due ragazzi, a Dario Faini e ad Alessandro Raina. Da un punto di vista musicale è una canzone che mescola sonorità anni 80, synth pop, immagini da vacanza, classiche, spiagge, amori estivi, e Riccione diventa un simbolo dell'estate più che una località geografica. Ha avuto un grande successo anche di vendita, è stato certificato 4 volte platino, c'è stato anche un bel video girato per l'appunto tra Riccione, Rimini e Cattolica. E la storia cosa racconta? Racconta di una storia d'amore finita lontana, ma appunto il vero protagonista è questo contrasto tra l'euforia dell'estate e una sottile malinconia. La canzone ovviamente si intitola Riccione e noi questa mattina l'ascoltiamo.

0: 6:45 minuti. Abbiamo parlato di J.K. Rowling e allora dedichiamole un attimo di tempo, perché oggi questa scrittrice compie gli anni, classe 1965, nata il 31 di luglio, e la sua storia è davvero speciale se pensate che si è trasformata nell'arco di pochi anni da una madre single che viveva con sussidi statali negli anni 90 ad essere una donna che ha un patrimonio stimato in circa 1.2 miliardi di dollari. E dice, ma come fa ad aver guadagnato così tanto? Ovvio, Harry Potter è la risposta, 600 milioni di libri, ma non è solo questo. I film che hanno ottenuto grande successo e poi i vari merchandising, videogiochi, spettacoli teatrali. C'è un videogioco che è stato uno dei più grandi successi. I parchi tematici al mondo ci sono dedicati ad Harry Potter, ci sono diversi parchi tematici, quindi tutto questo le ha permesso di raggranellare un bel gruzzoletto, anche se va detto, lei era già diventata miliardaria negli anni 2000, ma uscì da questa classifica perché ufficialmente donò enormi somme in beneficenza, circa 160 milioni di dollari. Non lo dico io, ma lo dice Forbes. Perché ci sono poi tantissime curiosità sulla sua vita. Quella che io preferisco è sempre quella legata a quegli editori che si sono mangiati le mani dopo aver detto di no, dopo aver letto appunto l'idea di scrivere una saga su un maghetto. Ecco, dice, ma no, ma non funzionano più queste cose, ma ci mancherebbe altro. Quindi, ecco, questa è una di quelle cose che credo che sarà stato difficile per gli editori che hanno detto no, non ci interessa. Nella storia di Harry Potter spesso si cita King Cross, che è una stazione molto importante per J.K. Rowling, perché in pratica era il luogo dove i suoi genitori si incontrarono per la prima volta, quindi a volte le cose non sono casuali. Lei è una che scrive da sempre, la sua prima storia è stata scritta all'età di 6 anni. È diventata molto popolare, addirittura quando nel 2001 si è organizzata per comprarsi un abito da sposa e ha dovuto ricorrere a un travestimento, perché andare in giro per Londra o per una città britannica come J.K. Rowling diventa un po' difficile. Tra l'altro Potter non è un nome casuale, il cognome Potter, ha raccontato la Rowling, che da giovane, da ragazzina, aveva un'amica, anzi due amici, due fratelli, che si chiamavano Potter di cognome, per cui in qualche modo è stato una sorta di omaggio indiretto a questa conoscenza che lei ha avuto da ragazza. Insomma, è un bel personaggio, sicuramente qualcuno di voi avrà letto i suoi libri e poi dai genitori sono passati i figli, insomma sono quelle cose che ogni tanto è bello andare a rivedersi. È una bella saga, scritta molto bene, e quindi il suo talento peraltro è continuato anche con altri libri. Lei ha usato anche degli pseudonimi per non, in qualche modo, per ricominciare da capo, e ha avuto successo anche in quel caso. Va bene, tanti auguri J.K. Rowling, oggi compie gli anni, 61 anni, classe 1965. Credo che siamo già pronti con la meteo, anzi vedo già un volto amico nello schermo, e allora via. Meteo Svizzera, Locarno Monti, siamo collegati con Guido Della Bruna, che ovviamente ci racconta come sarà questa giornata. Poi alle 7:20 vediamo anche un po' il fine settimana, quindi come sarà la festa nazionale da questo punto di vista. Guido, buongiorno, ben ritrovato, ti ascoltiamo.
1: Sì, buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una piccola variazione sul tema anticiclone, nel senso che nel pomeriggio ci aspettiamo il transito di una zona di instabilità. Cominciamo con il mattino, le temperature sono già molto elevate in tutta la Svizzera, abbiamo al sud delle Alpi delle minime che variano fra i 20 e i 25 gradi. Al nord siamo qualche grado in meno, siamo attorno ai 17 gradi, comunque caldo anche lì. La mattinata trascorrerà ancora prevalentemente soleggiata, poi nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà nettamente e ci aspettiamo anche l'arrivo di alcuni rovesci temporali, a cominciare dalle Alpi, e poi a poco anche le altre regioni dovrebbero ricevere la loro dose di rovesci o temporali. Temporali che soprattutto a nord delle Alpi potrebbero risultare anche localmente di una certa intensità. Le temperature saliranno un po' meno rispetto a ieri, avrete sentito, abbiamo sfiorato i 40 gradi addirittura a Basilea, ma c'erano poco meno di 40 gradi anche a Biasca con 39,2 gradi. Oggi dovremo fermarci a valori un po' più contenuti attorno ai 33-34 gradi circa. In montagna abbiamo l'isoterma di 0 gradi a 4.400 metri con venti che restano deboli o moderati da sud-ovest, con però delle forti raffiche possibili in prossimità dei focolai temporaleschi.
0: Parleremo del fine settimana alle 7:20, per cui a più tardi, Guido Della Bruna da Meteo Svizzera Locarno Monti. Adesso, prima dell'informazione delle 7, vi propongo due brani dagli anni 80. Ho una bella sequenza, cominciando da Lionel Richie, che forse questa ve la ricordate, All Night Long.

0: tornando alla signora Rowling, in una recente intervista ha dichiarato di sognare ancora i personaggi di Harry Potter. Era una cosa che non mi succedeva mai mentre scrivevo le loro storie, ha dichiarato, erano talmente presenti nella mia mente cosciente che non ne avevo bisogno. Da quando scrivo storie su altri personaggi, come vi dicevo, la sua attività di scrittura continua, Silente ed Harry vengono spesso a trovarmi in sogno. Capite come cosa succede nella vita della signora Rowling? Buongiorno Lucy.
1: Ciao Daniele.
0: Come va?
1: Sono contenta che ci sarai domenica.
0: Ah, meno male.
1: Mi sveglierò con te.
0: Non sarò solo.
1: In tua compagnia.
0: Meno male.
1: Ci ascolterò con molto molto piacere.
0: Grazie.
1: Buon venerdì e buon weekend a tutti. Un abbraccio.
0: Grazie. Ah, ne approfitto anch'io per salutare altri ascoltatori che nel frattempo si sono fatti vivi. Anche Libero mi dice: ma io lavoro domenica mattina, ti ascolterò sicuramente. Buongiorno anche a Danilo da Biasca. E poi Vivi, buongiorno anche a te. Anche per lei sarà una domenica mattina in nostra compagnia. Giulia da Grancia che invece dice: ragazzi, per 2 settimane io non ci sono. Della serie Fate a meno di me. Vacanza, dove si va in vacanza? Datemi anche dettagli perché poi è interessante. Se poi vi scappa una cartolina, RSI all'attenzione del signor Oldani. Io mica mi offendo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump e il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine, anche a nuoto, rinvenuti in mare, già 16 morti. La UEFA alza i toni, se Infantino conferma l'ingresso nella FIFA di investitori privati, le nazionali europee potrebbero boicottare il Mondiale 2030. Il San Gallo sconfitto 5-0 dal Benfica lascia l'Europa League per le qualificazioni di Conference, dove ci saranno, oltre al Lugano, il Sion e il Vaduz. C'è un accordo per il disarmo di Hamas a Gaza, lo hanno comunicato Donald Trump attraverso un messaggio social, e il Board of Peace, l'organismo voluto dal presidente statunitense per risolvere il conflitto nella striscia. Hamas si dice pronto a consegnare le armi, ma ci sono molte incognite e tempistiche ancora oscure. Chiara Savi, ci sono comunque dei punti fermi in questa intesa che era prevista nella ventina di fasi o tappe del piano di pace raggiunto in precedenza. Che cosa sappiamo?
2: Sappiamo che ci sono voluti 6 mesi di trattative che hanno coinvolto anche Egitto, Qatar e Turchia, ringraziati da Donald Trump. Per quanto riguarda i contenuti, su questo fronte c'è più confusione. Quest'intesa appare per il momento un po' generica. Un rappresentante del team negoziale di Hamas ha dichiarato a vari media internazionali che il gruppo ha accettato di depositare le proprie armi e quelle delle sue milizie in un centro che sarà gestito dal Comitato Tecnico Palestinese, che sta prendendo forma e che è incaricato di supervisionare la transizione politica e di garantire la sicurezza nella striscia. Questo mediatore palestinese sottolinea però che per attuare il piano devono finire le operazioni militari israeliane a Gaza e devono entrare gli aiuti umanitari. Hamas lo ha detto esplicitamente, l'accordo include il ritiro graduale di Israele dalla striscia e se questo non si verificherà l'accordo è destinato a saltare. Ma quali sono le tempistiche? Chi verificherà le procedure di disarmo? Un funzionario americano ha ventilato l'invio di 5.000 soldati provenienti da diversi paesi che si occuperanno della sicurezza, ma non ci sono dettagli. Washington parla di un processo a più fasi e soprattutto a tempo.

0: indeterminato. Ecco, possiamo dire che per ora i punti da chiarire sono decisamente molti.
1: E soprattutto Israele non si è ancora espresso.
0: Al premier israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato un messaggio ben preciso dalla Casa Bianca. Un consigliere del presidente ha affermato che se Israele non accettasse, Donald Trump sarebbe molto molto deluso. Ma decretare un ritiro dell'esercito da Gaza pochi mesi dalle elezioni politiche che si svolgeranno a fine ottobre, ecco, per il premier israeliano sarebbe un vero e proprio autogol. Il fatto che manchino tempistiche precise a questo piano di disarmo può far gioco ad Hamas, ma anche allo Stato ebraico.
1: Chiara Savi, l'annuncio del disarmo di Hamas e le molte incognite che lo accompagnano. È emergenza migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Ieri migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati ripescati i corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sanchez e il ministro dell'Interno. Bruxelles sta monitorando la situazione e ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera. Ma sentiamo da Madrid Giulia Danieli.
2: Spagna viva Pedro Sanchez!
3: Escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sanchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi. Si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
4: Io credo che siamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
3: Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza, che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo 2 giorni erano arrivati a Ceuta.
1: L'UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio. Lo ha comunicato ieri al termine di una riunione d'urgenza indetta dopo che il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aveva annunciato l'intenzione di vendere una quota della competizione ad investitori privati. La decisione di quella che è la Federazione Europea del Calcio, di cui fa parte anche la Svizzera, è stata presa all'unanimità. Paola Latorre.
5: Un'unanimità che ha impressionato il presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio, Peter Knebel, presente alla riunione di ieri, insieme a Robert Breiter, segretario generale. Tutti i 55 membri dell'UEFA, che riunisce le federazioni europee di calcio, si sono uniti contro i progetti della Federazione Internazionale di Football. Lo sviluppo del calcio richiede senza dubbio risorse finanziarie, ha dichiarato Knebel, ma altrettanto importanti sono la responsabilità, la trasparenza, i processi democratici e il controllo. Martedì la FIFA aveva confermato la propria intenzione di creare una filiale incaricata di organizzare la Coppa del Mondo e le altre competizioni, aperta a investitori esterni. La federazione rimarrebbe azionista di maggioranza e, secondo le proprie dichiarazioni, manterrebbe il controllo sul calendario delle partite e sul regolamento. Ma ciò non basta a rassicurare l'UEFA, che in una nota scrive che la Coppa del Mondo non deve essere trattata come un prodotto di investimento. Rappresenta una delle più grandi eredità sportive del calcio. Un progetto che dovrebbe generare $1 miliardo. Un'occasione unica, secondo il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per accelerare notevolmente lo sviluppo mondiale del calcio. La minaccia dell'UEFA di non far partecipare le selezioni delle federazioni affiliate ai tornei organizzati dalla FIFA fa pensare soprattutto all'evento più importante, il Mondiale del 2030, che si giocherà tra l'altro anche in Europa, in Spagna e Portogallo. Ma per allora la situazione potrebbe essersi risolta. Diversa la prospettiva per i mondiali femminili del prossimo anno in Brasile.
1: E intanto sulla questione si è espressa anche la CONCACAF, la federazione calcistica del Nord e Centro America e Caraibi, federazione che conta 41 membri. Ebbene, anche la CONCACAF accoglie con profonda preoccupazione il progetto Infantino, lo respinge, ma non si è però spinta fino a minacciare di boicottare i prossimi mondiali. Le due donne di origine polacca vittime di abusi sessuali da parte di un ex gran consigliere UDC del Cantone Argovia potranno ottenere l'assistenza sociale. Il comune inizialmente aveva concesso loro unicamente il soccorso d'emergenza, una decisione contro la quale madre e figlia hanno ricorso e ottenuto ora ragione. Sentiamo Manuele Ferrari.
6: Rimasta senza impiego dopo l'arresto dell'ex compagno nel settembre del 2023, la donna si rivolge ai servizi sociali del comune di residenza, Untersiegenthal, nel cantone Argovia. Le autorità negano a madre e figlia l'assistenza sociale e concedono loro unicamente un soccorso d'emergenza. Segnalano inoltre il caso all'ufficio della migrazione. Qui vengono sollevati dubbi sul contratto di lavoro, viene considerato fittizio e viene valutata una possibile espulsione delle due donne. Entrambe sono in possesso di un permesso di dimora B. Mentre su questo punto non è ancora stata presa una decisione, attualmente pendente un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Cantonale, qualcosa si è nel frattempo mosso per quanto riguarda le prestazioni assistenziali. Nel 2025 la donna aveva infatti presentato ricorso contro la decisione del comune di concedere unicamente il soccorso d'emergenza. Una decisione errata hanno stabilito ora le autorità cantonali. Il comune dovrà così versare retroattivamente, almeno fino al momento del ricorso, il sostegno finanziario al quale avevano diritto. Il mancato aiuto alle donne da parte dell'autorità aveva sollevato forti critiche. Il cantone, da parte sua, aveva comunicato che il caso era stato affrontato più volte, anche perché inizialmente non si disponeva di tutte le informazioni note oggi. Stando al Ministero Pubblico, ricordiamo, l'ex politico avrebbe somministrato a tre donne la droga dello stupro, abusato di loro e filmato il tutto, atti per i quali la procura chiede la detenzione a vita.
1: Ondate di calore e siccità, condizioni difficili anche per agricoltori e allevatori. Un gruppo indipendente allora ha lanciato una petizione chiedendo all'Unione Svizzera dei Contadini di intervenire con misure concrete, accusandola anche di schierarsi politicamente dalla parte sbagliata. I dettagli da Berna con Alessio Veronelli.
7: Condizioni climatiche che mettono a dura prova anche la coesione del mondo agricolo. Con una petizione indirizzata al presidente comitato dell'Unione Svizzera dei Contadini, un gruppo composto da professionisti del settore condanna il silenzio definito incomprensibile dell'influente organizzazione di categoria, mentre il mondo scientifico ha ormai riconosciuto il ruolo umano nell'aumento di eventi climatici estremi. L'Unione Svizzera dei Contadini pensa alla protezione di clima e biodiversità come antagoniste della produzione agricola, sostiene uno degli autori della petizione, Casimir, agricoltore e studente in agronomia. Non può essere così perché clima, biodiversità e agricoltura sono interconnessi. All'Unione Svizzera dei Contadini viene contestato ad esempio il sostegno all'ampliamento della rete autostradale e l'aver combattuto progetti in favore di una politica ambientale, schierandosi poi apertamente su temi non inerenti al mondo agricolo. L'Unione ci ha contattati dicendo di aver fatto molto per il clima, sostenendo ad esempio la legge sul CO2 e il controprogetto all'iniziativa sui ghiacciai. Negli ultimi anni si è però piegata a compromessi nella protezione di clima e ambiente. Petizione che chiede condizioni quadro adeguate, come prescrizioni di allevamento meno rigide, riduzione delle imposte sui foraggi e autorizzazioni semplificate per i bacini di ritenzione delle acque, il tutto con il sostegno dell'Unione Svizzera dei Contadini, che si dice però perplessa riguardo la petizione e che difende le decisioni prese in modo democratico al proprio interno.
1: In Italia peggiora la condizione di siccità del bacino del Po e il livello di severità disponibilità idrica diventa alto. A dirlo l'Osservatorio Permanente per gli Utilizzi Idrici, che ha indicato in 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. Sentiamo la corrispondente dall'Italia, Francesca Torrani.
8: Nulla di davvero sorprendente data la meteo di questa estate, ma la siccità che tocca il bacino del Po diventa adesso allarmante per i comuni e le regioni che da quel fiume prendono linfa, cioè acqua. L'Osservatorio sugli utilizzi idrici indica criticità sia per l'agricoltura sia per l'approvvigionamento dell'acqua potabile. Nell'elenco dei più toccati il Piemonte e la Lombardia, qui le risorse sono praticamente esaurite nel comparto del Ticino. Massimo Sertori, assessore agli enti locali all'utilizzo della risorsa idrica della regione Lombardia.
9: Abbiamo una risorsa idrica rispetto alla media meno 50%, nel 2022 pari periodo eravamo a meno 61%, siamo riusciti grazie a questa gestione parsimoniosa della poca risorsa idrica che abbiamo a raggiungere il primo raccolto e questo è un dato positivo. Rimangono e permangono delle criticità.
8: Non sono positive nemmeno le condizioni dei grandi laghi, con il Maggiore che ha perso il 7% del suo volume di riempimento nell'ultima settimana e il lago di Como a meno 6%.
1: Il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili a Lugano è grande, si tratta di trovare le misure per sfruttarlo. Ne è convinto il municipio che ha presentato il suo piano energetico comunale per ridurre le emissioni di CO2 e rafforzare le rinnovabili. Fra le misure contenute nel documento strategico spicca la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento. Sentiamo Francesca Motta.
10: La fonte rinnovabile della futura rete di teleriscaldamento è l'acqua del Ceresio. Porterà energia nel quartiere Lambertenghi per riscaldare e raffreddare gli edifici. La domanda di costruzione è già stata inoltrata. Claudio Forder, settore transizione energetica e acqua, AIL.
11: È un progetto che abbiamo sviluppato, che abbiamo adesso valutato a livello anche di progetto di massima, quindi con un grado di affinamento abbastanza elevato, e il prossimo passo sarà quello dopo di vedere com'è, diciamo, la risposta dei clienti, diciamo, del quartiere Lambertenghi.
10: L'impianto costerà ad AIL circa 30 milioni ed è previsto un ampliamento nel resto della città con 60 chilometri di rete. Per arrivare a questo progetto e all'intero piano comunale ci è voluto del tempo, se ne parla dal 2020. Il municipio 2 anni fa ha scartato una prima versione. Il problema erano i costi e il rischio di dover buttare all'aria 60 chilometri di strade cittadine. Il municipale Filippo Lombardi.
12: Ora abbiamo risolto i due problemi dal punto di vista finanziario. L'investimento principale lo fa l'AIL, che riesce a recuperare questo investimento nel giro di qualche decennio con l'energia venduta. La seconda cosa è lo sviluppo della tecnica del drilling, cioè dello scavo sotterraneo con delle frese e dell'introduzione delle condotte sotterranee senza dover buttare per aria le strade. Parliamo di condotte molto ampie, sono condutture da un metro di diametro.
10: Questa e altre misure quindi valgono per la riduzione delle emissioni. Per quanto riguarda invece l'adattamento ai cambiamenti climatici, Lugano presenterà una strategia entro fine anno.
1: Ed è tutto per il radiogiornale, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
13: Lo sport.
14: Dopo la UEFA, anche la CONCACAF dice di no al progetto FIFA di aprire ai privati. Inizio col botto per la Svizzera ai campionati europei di mountain bike alla Monte Ceneri. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, l'abbiamo sentito nel radiogiornale. La UEFA minaccia di boicottare le manifestazioni FIFA se il progetto di Gianni Infantino dovesse essere approvato dai suoi membri. Nella notte è arrivato il lagnetta anche delle federazioni Nord, Centro e Caraibi. La FIFA, Centro America naturalmente e Nord America, la FIFA in un comunicato ha detto di voler proseguire in questo progetto di apertura ai privati. Patrick Locatelli.
15: La Coppa del Mondo non è in vendita, così ha tuonato la UEFA riferendosi alla sconsiderata possibilità ventilata da Gianni Infantino di vendere i diritti del Mondiale a investitori privati. L'ennesimo vento sinistro aggiuntosi alla bufera già in corso. Non era bastato il caso Balogun alla Coppa del Mondo di nemmeno 2 mesi fa, quando l'organo calcistico europeo dichiarò la ritrattazione della FIFA inaccettabile, definendola il superamento di una linea rossa. L'urgente richiesta di attenersi a un calcio fondato su regole, onestà e trasparenza. La stessa trasparenza che pochi giorni fa è mancata a contorno del caso Embolo, quando l'organizzazione diretta da Infantino ha deciso di mettere in discussione quanto chiarito dall'IFAB. Null'altro se non è l'organo internazionale che stabilisce le regole del calcio. Mica pizza e fichi. Insomma, dalla mese di giugno a oggi, ma ci si potrebbe voltare a un passato ancor più remoto, la FIFA non ha fatto nulla per aggraziarsi appassionati e curiosi, sollevando numerose polemiche soprattutto durante il mondiale. Ora, con ancora in bocca il gusto di quello nordamericano, la polemica per quello che verrà tra poco meno di 4 anni è già servita, l'ennesima invenzione di un dirigente che forse ha già distorto e sta provando a distorcere ulteriormente approccio e visione di quello che dovrebbe essere un ente deputato all'organizzazione dello sport più seguito del globo. UEFA e CONCACAF, l'insieme delle 41 federazioni nord, centroamericane e caraibiche, non ci stanno. L'annuncio di boicottaggio è reale, pulsante e inequivocabile. Si è perso il senso della realtà e abdicare di fronte all'ennesimo tentativo di rendere un gioco, perché quello rimane un mero prodotto commerciale, è l'unica via da percorrere per dire basta.
14: La FIFA conta 211 membri, per l'approvazione di qualsiasi progetto ci vuole la maggioranza, al momento i voti contrari sarebbero 96. Calcio giocato, il Lugano giocherà per la prima volta le isole Faroe, il Runavik, con una clamorosa rimonta, va detto, ha eliminato alla fine gli sloveni del Capodistria, gara d'andata della Q3 di Conference, in programma giovedì prossimo alla AIL Arena, il 13 si andrà appunto alle isole Faroe. Il San Gallo ha salutato in malo modo invece l'Europa League dopo il 2-1 casalingo ieri a Lisbona, è terminata 5-0 per i portoghesi. I biancoverdi scivolano al terzo turno di Conference, dove sfideranno il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece dalla Sion, con agio 4-0 rifilato ai bielorussi del Bate Beorizov alla Tourbillon sempre ieri, raggiungono così gli armeni del Noa. Avversario finlandese infine l'Inter Turku invece per il Vaduz, dopo aver sconfitto ed eliminato gli andorrani dell'Escalada. Agli europei di mountain bike, la Monte Tamaro ieri subito doppietta rosso crociata nello short track femminile grazie a Sina Fraia ed Alessandra Keller. Il bronzo è arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° rango in questa gara per Filippo Colombo, che ha fatto il suo ritorno alle gare dopo aver rotto il perone destro. Domenica sono in programma, ricordo, le gare di cross country. Sina Fraia, intanto ce la gustiamo, la neocampionessa europea.
16: Naturalmente è estremamente bello poter tornare a casa in Svizzera, qui a Rivera, su un percorso che mi ha visto crescere e vincere un titolo del genere salendo sul podio assieme ad Alessandra. E anche davanti a tutti i tifosi svizzeri. Davvero molto bello, mi piace il caldo, mi piace il posto. Si tratta di un tracciato sul quale sono cresciuta e questo rende tutto molto speciale, come pure tutti i tifosi presenti. E anche il tracciato è fantastico, forse uno dei migliori in Svizzera. Mi diverto a gareggiare qui.
14: Da segnalare anche il dominio elvetico nelle categorie giovanili, doppietta nella Under 23 grazie a Lea Huber e da Elina Benoit, prima e seconda, e argento anche nella gara inaugurale dello Short Track Junior per Shana Huber. Con lo sport è tutto, buona mattinata. Sono le 7:20, buongiorno, buongiorno Svizzera, questa è Alba Chiara, edizione estate, edizione extra large, insieme fino alle 9, come ben sapete. E a quest'ora solitamente cerchiamo di ricordare e di celebrare i nomi del giorno, nomi associati molto spesso a santi, eccetera. Oggi voglio ricordarvi il nome di Ignazio, Giustino e Calimero, che chiaramente a noi ragazzi degli anni 60 fa venire in mente tutt'altro, altra storia che i ragazzi di oggi, ma nemmeno possono immaginarsi, anche perché oggi con l'AI fanno cose pazzesche, no? L'intelligenza artificiale. Ho visto cose che voi umani non le avete viste anche voi, per cui non c'è problema. Allora, vediamo di parlare di cose serie. Come sarà questa giornata? Come sarà questo fine settimana, il giorno della festa nazionale? Ci colleghiamo con Meteo Svizzera a Locarno Monti. Questa mattina c'è Guido Della Bruna e ascolto insieme a voi quello che ha da raccontarci. Guido, ribongiorno.
17: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Sì, cominciamo da oggi. Oggi abbiamo una giornata caratterizzata da un aumento progressivo dell'instabilità. In questo momento non vediamo ancora granché, i cieli sono pressoché sereni in tutta la Svizzera, ma con il passare delle ore assisteremo a un aumento della nuvolosità e dal pomeriggio anche ad alcuni rovesci, alcuni temporali. Temporali che localmente potrebbero anche essere di una certa intensità, soprattutto a causa delle forti raffiche di vento possibili. Ondata di caldo, il picco dovrebbe essere alle spalle, anche se oggi avremo ancora temperature molto elevate. Partiamo già questa mattina da minime attorno ai 25 gradi, localmente soprattutto nelle regioni urbane del sud delle Alpi. Le massime sia nord sia sud delle Alpi arriveranno fin verso i 33 gradi. In montagna abbiamo un l'isoterma di 0 gradi attorno ai 4.400 metri, con dei venti che sono deboli e moderati da sud-ovest, tranne in prossimità dei temporali, come accennato prima. Poi per il fine settimana torniamo ad avere delle condizioni un po' più classiche da ciclo diurno della nuvolosità, dunque mattinate ancora abbastanza soleggiate, poi sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle montagne e una tendenza a qualche rovescio temporale locale, soprattutto in montagna, un po' meno marcata sabato, un po' più marcata domenica, comunque dovrebbero riguardare questi fenomeni solo aree molto localizzate. Le temperature restano più o meno quelle, avremo sempre delle minime attorno ai 20-22 gradi e delle massime in tutta la Svizzera attorno ai 33 gradi.
14: Guido, prima di salutarti, messaggio che è arrivato insomma in questi giorni, abbiamo un'idea di quando questa ennesima ondata di canicola potrebbe finire da un punto di vista pratico? Cioè questione di giorni o ci vorrà ancora un po' di più di giorni insomma?
17: Tanto per il momento la nostra allerta di canicola arriva fino a mercoledì compreso. Probabilmente non ci sarà un cambio netto di massa d'aria, come detto il picco dovrebbe essere alle spalle, ma probabilmente continueremo con temperature ben oltre la media anche più in là nella settimana, quindi presumibilmente dovremmo poter prolungare l'allerta anche per il resto della prossima settimana, eventualmente anche oltre, però non ci spingiamo così in là con la previsione.
14: Chiaro. Grazie per queste informazioni, buona giornata e buon lavoro Guido Della Bruna, buona giornata.
17: Altrettanto, buona giornata.
14: Dal cielo alla terra, come dico spesso, anzi alle strade svizzere.
18: E buongiorno anche dalla redazione di Via Swiss. Sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugida il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Passiamo alla situazione del San Gottardo. Al momento sulla 2 tra Vasse nel portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con attese di circa 20 minuti. Da Bien per la redazione di Via Swiss e Mina Andrei.
13: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
14: Vi consiglio di non perdere l'ultima puntata dedicata a Mina, anche perché ho trovato un documento storico molto bello da ascoltare e anche molto divertente nella sua tragicità. C'è Mica sulla Rete 1 e ancora buongiorno.

Ogni venerdì vi raccontiamo, come dire, ultimo omaggio al personaggio della settimana, ma riveliamo anche qual è la canzone più amata dal pubblico di Rete 1. Ancora una volta la protagonista è Mina.

0: Quante cose sono successe dall'uscita di questa canzone all'inizio degli anni 60? Tra l'altro Nessuno fu anche la canzone con la quale in un programma chiamato Lascia o Raddoppia Mina fece la sua prima comparsata televisiva e cantò appunto la canzone Nessuno, presentata a Sanremo da Vilma De Angelis e poi riproposta da Mina in una chiave completamente nuova. Vi ho raccontato tante cose di Mina questa settimana, abbiamo sentito la sua voce, lo faremo anche questa mattina. Voglio tornare anche a qualche aneddoto. Per esempio, alla fine degli anni 60 si venne a sapere che Frank Sinatra cercò di coinvolgere Mina in una serie di spettacoli dal vivo. Non c'erano solo loro due, ma era previsto anche Dean Martin. Quindi pensate che bel trio: Frank Sinatra, Dean Martin e Mina. Questo progetto però non si realizzò perché? Per la presunta paura dell'aereo da parte della cantante. E non è la prima volta che sentiamo, no, cose di questo genere. Abbiamo parlato molto anche di Battisti, abbiamo ricordato che Mina è stata anche un interprete delle canzoni di Battisti, Amor Mio, Insieme. E ci fu anche in questo caso un programma televisivo che li vide affiancati. Era il 1972 e andò in onda un bellissimo duetto di Mina e Lucio Battisti che ancora oggi si può trovare tranquillamente in rete. Altra dichiarazione di Mina: non seguo la moda, compro soltanto le cose che mi piacciono e mi piacciono moltissimo le scarpe, anche quelle coloratissime. Mi piacciono gli abiti sportivi, gli abiti lunghi da sera, nei quali però non mi sento mai completamente a mio agio. E poi le parrucche, che non metto quasi mai. Eravamo negli anni 60, quindi le parrucche avevano anche un altro ruolo, diciamo così. A proposito degli anni 60, ho trovato una chicca davvero divertente. Al microfono di Tiziano Colotti, Mina racconta di una disavventura capitata poche ore prima dell'intervista. Sentite.
1: Nello spettacolo di stasera per la tombola radiotelevisiva che andrà in onda alle 20:30, un grande varietà internazionale ospiterà Mina. Mina, la frase d'obbligo, è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta della più popolare cantante di musica leggera italiana che è qui al suo primo contatto con il pubblico ticinese. L'abbiamo incontrata stamane alle prove, sorridente e cortesissima, nonostante una disavventura toccatale proprio alla vigilia di questa trasferta svizzera.
2: Sì, infatti purtroppo l'altra sera mi hanno rubato la macchina. È stata una cosa un po' spiacevole perché sono scesa tranquillamente con la mia chiave in mano ed è stata la prima volta che l'ho chiusa. Cioè di solito lascio sempre le macchine aperte, no io? L'ho chiusa la sera, tranquilla, vado giù la mattina dopo, non c'era più.
1: Era venerdì ed era 13. Lei è superstiziosa?
2: Guardi, dopo questo fatto sì, anche se non lo avevo prima. Comunque un po' lo sono sempre stata.
0: Molto divertente questo, ma divertente insomma non tanto per lei, per il furto dell'auto, però ecco, lo spirito mi piaceva molto e volevo condividerlo. Allora, tra poco ascoltiamo la quinta canzone, quella più votata dal nostro pubblico, ma vi faccio sentire la sesta, cioè quella che non è entrata per un filo, proprio per pochissimi voti. Amate molto, lo avete dimostrato, anche questa canzone.

0: è stato molto difficile scegliere le canzoni per celebrare Mina questa settimana nel nostro ospite speciale, nella nostra rubrica ospite speciale. Massimiliano Pani è una figura chiave nella vita di Mina, non solo perché è il figliolo, è uno dei due figli, ma è anche il suo maestro musicale, arrangiatore, insomma collaboratore, fa tantissimo per Mina. Qualche tempo fa l'abbiamo intervistato e sentiamo cosa ci racconta Massimiliano Pani a proposito del lavorare per Mina e in generale del ruolo del musicista. Sentite.
1: Tu devi pensare che imparare questo mestiere da Mina è stata un'occasione straordinaria, perché lei è una fuoriclasse per come pensa, per il pensiero che c'è dietro a quello che fa. Tutti i musicisti che lavorano con lei sono i migliori, quindi crescere in un'equipe di lavoro così, imparare da persone di qualità di quel livello lì, è stata la vera occasione della mia vita. Mm-hmm. Questo sì. Poi, siccome il leader, cioè il regista di tutto quello che fa è lei, io faccio il mio dovere, cioè io metto insieme l'equipe che deve fare quello che è la direzione artistica che lei vuole. Poi ognuno di noi ci mette un po' del suo, ma la direzione la dà lei. Cioè fare il musicista una volta era una cosa assolutamente seria. E erano pochi, sapevano quello che facevano e era proprio una piccola equipe di carbonari e c'era un grande rispetto della musica e del lavoro che si faceva. È ancora così. Mm-hmm. Si è spostata un più verso direzioni diverse, ce n'è molto nel jazz, ce n'è nella classica, ce n'è in alcuni ambiti, è ancora così. E poi dopo ci sono anche persone un po' meno professionali, però non mi appartiene. Cioè la musica o la ami o sennò fai un altro lavoro.

La bella notizia è che la favola di Mina continua. Questa è una canzone recentissima, un successo di Fabio Concato rivisitato magistralmente dalla grande Mina. E qual è la canzone che avete votato di più in assoluto? Ha stravinto questo brano del 1972. Grande, grande, grande. La settimana di Mina si chiude qui. Con te

0: La verità è che certe magie è difficile concentrarle solo in una settimana, perché mi avete segnalato mille altre canzoni, l'importante è finire, ce ne sono molte molte altre, me ne rendo conto, ma insomma credo che qualcosa questa settimana e in queste settimane stiamo facendo per celebrare e festeggiare in qualche modo i personaggi che hanno accompagnato le nostre vite. Se ci pensate, i cantanti hanno anche questo ruolo, no? In maniera silenziosa, ma ci accompagnano giorno dopo giorno con i loro suoni, con le loro voci. Bene, la prossima settimana c'è Renato Zero, adesso invece c'è il momento di leggere i giornali e di parlare di sport. Questa mattina con noi Lorenzo Boscolo, per cambiare, buongiorno.
1: Esatto.
0: Hai la tenda praticamente.
1: Ma non sono l'unico.
0: Ah, non sei l'unico, vero? C'è anche Roberto Porta.
2: Buongiorno, anche da parte mia.
0: Il team si ripropone anche questa mattina. Roberto, allora, rassegna stampa dei quotidiani d'Oltralpe, oggi è il 31 luglio, ma è il primo agosto a essere protagonista, a farla un po' da padrone.
2: Sì, domani i giornali non escono e quindi molte testate propongono commenti e riflessioni sulla festa nazionale di domani. L'Aargauer Zeitung ci dice che il successo della Svizzera rischia di farle girare la testa. Il paese tutto sommato ha il vento in poppa, ma c'è il rischio di sedersi sugli allori e di non vedere l'altra faccia della medaglia. La disoccupazione sta crescendo, il potere d'acquisto cala, la VIES e altre assicurazioni sociali poggiano su basi finanziarie barcollanti. La Svizzera è stata costruita con coraggio e con umiltà, di queste due attitudini abbiamo sempre bisogno, conclude l'Aargauer Zeitung. Per la Tagesanzeiger abbiamo invece bisogno di altro, di saperci confrontare con rispetto anche con chi la pensa diversamente da noi. La democrazia diretta elvetica aiuta, votiamo 4 volte all'anno, a volte su temi che accendono gli animi, ma poi il verdetto popolare calma le acque. La polarizzazione politica sta segnando anche il nostro paesaggio politico, ci dice il Taghi, ma in Svizzera rispetto ad altri paesi questo fenomeno è meno marcato.
0: Restiamo in tema anche con la prossima segnalazione, Roberto.
2: Sì, uno sguardo storico sul primo d'agosto con l'Eton, che ci propone un approfondimento sulla nascita della festa nazionale. Bello il titolo, trovo, l'ingegnosa invenzione del primo di agosto. Dobbiamo tornare al 1890, il Partito Socialista Svizzero, che era stato fondato solo 2 anni prima, celebra il primo maggio, e il Consiglio federale, in quegli anni dominato interamente dal Partito Liberale Radicale, ritiene che ci vuole anche una festa nazionale. Il problema sta nel trovare una data e una ricorrenza che potesse andare bene per tutti. Taglio corto, alla fine ci si accorge che nell'anno successivo, nel 1891, la città di Berna avrebbe festeggiato i 700 anni dalla sua fondazione, così venne l'idea di ricordare i 600 anni dalla nascita della Confederazione, quindi 1291. Nel 1891 il primo di agosto viene celebrato nel canton svizzero svitto a Brunnen, dopo discussioni e tensioni con gli altri 3 cantoni primitivi, Uri, Svitto appunto e Unterwaldo, che volevano ognuno poter celebrare questo evento. Non era un evento annuale, ma una ricorrenza per questi 600 anni. Solo nel 1899 poi venne introdotta la festa a cadenza annuale che celebriamo domani.
0: Che conosciamo bene anche oggi, chiaro. Bene, ottima questa ricostruzione, è sempre utile ogni tanto rifare questo tipo di...
2: Andate sulle Tom che hai spiegato meglio.
1: Io non ci ho capito niente, scusa Roberto, ma sono stanco, perdonami, non ci ho capito niente.
2: Allora, lo ripeto però.
1: Grazie.
0: Lorenzo, di cosa ci parli questa mattina?
1: Ma allora, lo dicevamo proprio con Roberto quando era esploso il caso Balogun, ma soprattutto Embolo, era uno scandalo con coloro che decidono le regole del calcio, hanno detto è stato un errore quel cartellino giallo dato e rifilato a Embolo. Lo stesso giorno era esploso il caso Infantino, l'innominabile, e l'apertura appunto di una quota minima del 20% della FIFA ai privati, e il polverone va avanti, ma soprattutto, diciamo, l'ultima notizia arriva dalla notte: la FIFA ha confermato ufficialmente che il progetto prosegue, malgrado che, lo sappiamo, la UEFA ha già detto di no e addirittura è pronta a boicottare qualsiasi manifestazione organizzata dalla FIFA. E in settembre ci saranno i mondiali under 20 femminili, questa è la prima possibilità. C'è una data precisa di questo boicotto, il 19 19 di settembre scade scade l'ultimatum da parte della UEFA. Ieri si è aggiunta anche la Federazione Nord e Centroamericana e anche i Caraibi. Per essere affossato questo progetto ha bisogno della maggioranza. Se si andrà a votare bisogna calcolare che ci sono 211 membri all'interno della FIFA e ci vuole la maggioranza non assoluta. Al momento, se si fa un po' di contabilità, visto che andiamo verso pian piano le elezioni cantonali, qui al prossimo congresso FIFA ci saranno dei bei duelli, perché al momento i voti contabilizzati grazie ai no o quelli del no sono 96, dunque non sono ancora sufficienti. C'è una notizia che vi riporto che secondo me è molto interessante. Il primo a cedere a questo progetto di Infantino è stato Eric Thohir. Eric Thohir è stato presidente dell'Inter ed è il presidente attualmente della Federazione Indonesiana. Lui dice: il calcio indonesiano si è trasformato negli ultimi 3 anni, è stato ripulito, c'erano delle questioni legate alle scommesse in modo particolare, ma non solo, e soprattutto la nazionale indonesiana è passata dalla posizione numero 174 alla posizione numero 118 in classifica, nella classifica FIFA, nel ranking. Per proseguire questa trasformazione, dice il presidente, ci servono soldi. Noi siamo a favore di questa apertura ai privati. Ed è chiaro che Infantino, politicamente parlando, la partita si gioca in Africa, come spesso è successo nelle elezioni della FIFA, ma non solo.
0: Va bene, poi magari prima di chiudere
1: parliamo di cose vere.
0: Del calcio parlato, il famoso calcio parlato o sport parlato, ma prima della chiusura. Torniamo da Roberto Porta, abbiamo parlato del primo d'agosto, adesso passiamo alle finanze federali, Roberto. Un
3: sì,
0: po' di, un po'
3: prima,
0: di soldi,
3: se
0: conti.
3: Prima è stato un po' complicato ricordare come si è arrivati a trovare la data del primo di agosto per festeggiare.
0: No, ma è Boscolo che ha i suoi problemi.
1: Sono solo io, Roberto.
0: È solo lui.
3: Un altro tema complicato, la perequazione finanziaria.
1: Ti ascolto bene.
3: Mette i brividi soltanto a pronunciarla, questa espressione, perequazione finanziaria. Si tratta dei flussi di denaro tra i cantoni benestanti e quelli che invece hanno le finanze in rosso. Ebbene, ce ne parla la NZZ, perché il cantone che finanzia maggiormente questo meccanismo è notoriamente il Canton Zugo. Il prossimo anno verserà 530 milioni di franchi in questo fondo, cifra che in futuro potrebbe persino aumentare. Ebbene, il ministro delle finanze zughesi ci dice che così non si può più andare avanti, ci sono dei limiti anche per Zugo, le finanze sono in ottima salute, ma non si può nemmeno esagerare. Sta di fatto che questo meccanismo perequativo viene rivisto teoricamente ogni 4 anni, la prossima volta nel 2028. Le discussioni sono aperte, qui aggiungo io, la NZZ non lo dice, che il tema interessa molto da vicino anche il Canton Ticino, perché i parametri utilizzati nel definire i fondi che spettano ad ogni cantone notoriamente penalizzano il Canton Ticino, e qui ci sarebbero dei margini anche negoziali da sfruttare per riuscire a cambiare la situazione.
0: Negli ultimi giorni in questa rassegna stampa abbiamo parlato molto, i giornali hanno parlato molto di calcio, dei mondiali, della FIFA, come ci riferiva anche Lorenzo, ma c'è un'ultima segnalazione sportiva non calcistica che ci vuoi riferire?
3: Ecco, allora, il calcio giocato, il calcio parlato, parliamo di ciclismo, quello pedalato, perché domani inizia a Losanna, prende il via il Giro di Francia femminile, un grande evento che avrà una seconda tappa domenica con arrivo a Ginevra, quindi 2 giorni interi di Tour de France in Romandia, e ce ne parlano il 24 Heures, ovviamente Le Temps. Quest'ultima testata propone anche un'intervista, e credo che Lorenzo me lo conferma, ferma ad una ciclista che va per la maggiore, Demi Follering, una delle più forti, la Pogacar al femminile, che ha chiare ambizioni di successo finale. Lei è nata e cresciuta nei Paesi Bassi, ma dal 2022 abita in Svizzera, sulle rive del Lago dei Quattro Cantoni. E Follering potrebbe tenere un discorso del primo d'agosto, perché ci dice questo, che è molto contenta di vivere da noi ed è colpita dall'attenzione che nel nostro paese viene data alla protezione dell'ambiente, un tema centrale, dice lei, e uno stile di vita che ha fatto suo, magari l'anno prossimo, il primo d'agosto, da qualche parte verrà anche lei ospitata per la locuzione della festa nazionale.
4: In qualche cerimonia. Lorenzo, sport giocato rapidamente.
1: Mi collego, gli olandesi che vivono in Svizzera anche perché ci sono le montagne ed è un buon allenamento rispetto ai Paesi Bassi che proprio di montagne non ne ama. Al di là di questo, da noi ricordiamo c'è il primo d'agosto da festeggiare naturalmente. Come diceva Roberto, abbiamo capito più o meno perché lo festeggiamo, ma non da quando, però almeno io. Però il giorno dopo vi ricordo tutti alla Monte Ceneri, perché ci sono comunque i campionati europei di mountain bike. Sì. Parlava di biciclette, del Tour de France Roberto. Da noi ci sono i rampichini e la manifestazione organizzata dal Velo Club Monte Tamaro. È iniziato davvero alla grande perché ci sono un sacco di medaglie conquistate dagli svizzeri, soprattutto dalle giovani e i giovani elvetici, e questo è un buon segnale perché si temeva il peggio dopo l'uscita di Nino Schurter. Nino Schurter è stato, diciamo così, il promotore di questa disciplina, a mio giudizio, ma non sono l'unico a dirlo, perché moltissimi ragazzi hanno preso in mano il rampichino, il mountain bike, hanno iniziato a correre, e la Svizzera è una delle potenze di questa disciplina. E domenica c'è la gara regina, diciamo così, la cross country, che è la gara più lunga, circa un'oretta di gara, sia in campo maschile che femminile, dunque tutti a godere di questo spettacolo comunque importante.
4: Lo sport e i giornali nazionali, contributi di Lorenzo Boscolo e Roberto Porta. E adesso le notizie per chi viaggia con noi.
5: A nord delle Alpi al momento si circola senza particolari disagi, mentre il Ticino ci sono code solo sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brugida in direzione dell'Italia.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
7: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

si muove. Canzone di Alfa e di Jovanotti si intitola Buon Vento e siamo a un passo dall'informazione delle 8. Dunque, c'è una notizia sulla regione che mi piace molto, anche perché quando si parla di resti fossilizzati e di ipotesi che in qualche modo ci permettono di parlare di rettili volanti, bellissimo, mi piacciono molto. Allora, resti fossilizzati trovati in Australia, un antico rettile marino che aveva appena mangiato un rettile volante. Ecco, queste sono le cose che mi fanno impazzire, ma non è una roba di che ne so, 30 anni fa, 100 milioni di anni fa, e abbiamo scoperto che questo antico rettile marino aveva appena mangiato un rettile. Ecco, cioè, quindi, capite? Magari possiamo anche, studiando un po' di più, capire: era buono, non era buono, mancava un po' di sale, sai, quelle cose un po' strane che si possono raccontare. Comunque, bellissimo, è un articolo che trovate sulla regione. Missione dell'Università del New England nell'entroterra del Queensland, nel nord-est dell'Australia. Quindi un sistema, era un momento difficile, tutti mangiavano tutti, quindi capite che diventa un po' complesso da gestire. Ma oggi siamo in un'altra epoca. Questa mattina credo che vi sorprenderò con la parola del giorno, perché è una parola che in effetti non so perché mi è venuta in mente, ogni tanto la mente fa dei giochi strani, ma è una bellissima parola, forse scomparsa, sicuramente antica, ma molto bella e soprattutto molto legata alla lingua italiana. Non c'è un termine così in giro per il mondo. Vi dico cosa vuol dire, poi voi mi dite a quale parola pensate. Non pensate a cose strane, ve lo dico già. Sensazione di grande soddisfazione, un piacere intimo o un godimento giocoso. Non pensate a quelle robe là che riguardano fasce protette. No, è una bellissima parola, chissà chi se la ricorda. Inizia con la S. Anche sesso inizia con la S, però. Ma non è

0: Le previsioni fino a questa sera: da meteo svizzera in tutto il paese al mattino soleggiato, poi aumento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci o temporali localmente forti accompagnati da raffiche di vento. Temperature massime intorno ai 33 gradi e domani sabato in tutto il paese abbastanza soleggiato, in giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato. Temperatura minima prevista domani tra 17 e 22 gradi, le massime intorno ai 33. Sono le 8, è il momento dell'informazione.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Gabriele Borre. Utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera, tutti realizzati tra inizio aprile e fine giugno, grazie soprattutto alle borse. Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump, il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine anche a nuoto, rinvenuti in mare, già 16 morti. La UEFA alza i toni, se Infantino conferma l'ingresso nella FIFA di investitori privati, le nazionali europee potrebbero boicottare il Mondiale 2030. Primi sei mesi dell'anno inutile per la Banca Nazionale Svizzera. L'Istituto Centrale Elvetico ha infatti realizzato un guadagno di 25 miliardi di franchi, e questo grazie soprattutto alle borse nei mesi di aprile, maggio e giugno. Altri dettagli in diretta con Marzio Minoli.
3: Sì, buongiorno. Allora, buone notizie per la BNS. L'utile, come detto, è stato realizzato soprattutto nel secondo trimestre, visto che nei primi tre mesi dell'anno c'era stata una perdita di mezzo miliardo di franchi. Allora, a contribuire maggiormente le posizioni in valuta estera, quindi principalmente dollari e euro, che hanno generato tra interessi, dividendi e utili di capitale 31 miliardi di franchi, e sono state soprattutto le borse a contribuire maggiormente a questo risultato, mentre le obbligazioni, che rappresentano il 70% circa degli investimenti della BNS, non hanno praticamente registrato variazioni. Sono state invece le posizioni sull'oro a perdere maggiormente. Se a fine 2025 un chilo d'oro valeva ancora 110.000 franchi, ecco che sei mesi dopo, quindi al 30 giugno, ne valeva 104.000, una differenza che è moltiplicata per le 1.040 tonnellate di oro nei forzieri della BNS, ha portato a una perdita di quasi 6 miliardi e mezzo di franchi, quindi 31 meno 6 e mezzo, ecco il 25 e mezzo che esce. E siccome la stragrande maggioranza degli investimenti in euro è in dollari, un occhio di attenzione al mercato dei cambi. Qui possiamo dire che non ci sono stati particolari scossoni, il leggero indebolimento del franco ha contribuito a un utile di 2 miliardi e mezzo sulle posizioni in valuta estera, poi c'erano altre voci sparse che hanno contribuito a queste buone notizie che ci giungono dalla BNS.
2: I risultati appunto semestrali della Banca Nazionale Svizzera con Marzio Minoli. Pronti a consegnare le nostre armi, ma Israele deve rispettare gli impegni e ritirarsi. Hamas si dice d'accordo con l'intesa annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, che via social ha annunciato di aver raggiunto un accordo per disarmare il gruppo islamico che controlla la striscia di Gaza. Molto rimane da chiarire riguardo all'attuazione del piano e soprattutto per ora Israele non si è espresso. Chiara Savi.
4: I toni di Donald Trump via social sono trionfali. L'accordo storico, scrive, con il completamento del disarmo di Hamas, l'esercito israeliano si ritirerà e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per assumersi la responsabilità della sicurezza di Gaza.

0: per i suoi residenti e i suoi vicini. Hamas ha confermato di accettare l'intesa, si dice pronto a consegnare le armi al comitato tecnico palestinese incaricato della transizione politica e di garantire la sicurezza nella striscia. Ma Israele deve fare la sua parte, deve ritirarsi, altrimenti tutto salta, ha dichiarato a vari media internazionali un rappresentante del gruppo islamico coinvolto nelle trattative con Egitto, Qatar e Turchia. Molti dettagli di un processo che viene definito a tempo indeterminato vanno ancora chiariti, non solo su come vigilare sul processo di disarmo, ma anche sull'ipotetico ritiro di Israele, che da sempre si oppone all'uscita del suo esercito dalla striscia prima che ci sia una completa smilitarizzazione del gruppo islamico. Alcune fonti affermano che proprio i mediatori turchi, qatarioti ed egiziani hanno spinto Hamas ad accettare l'intesa per buttare la palla nel campo di Israele. Washington ha fatto sapere che se lo Stato ebraico non accetterà, Donald Trump sarà molto molto deluso, ma per il premier Benjamin Netanyahu e il suo governo sarebbe un autogol avviare un ritiro a pochi mesi dalle elezioni politiche di ottobre.
1: Emergenza migratoria a Ceuta, exclave spagnola in Marocco. Ieri migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati rinvenuti i corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sanchez e il ministro dell'Interno. Bruxelles sta monitorando la situazione ed ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera. Da Madrid, Giulia Danieli.
2: Spagna viva, Pedro, Sanchez!
3: Escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sanchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi. Si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
4: Io credo che siamo in una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
3: Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza, che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo 2 giorni erano arrivati a Ceuta.
1: L'UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio, lo ha comunicato ieri al termine di una riunione d'urgenza, indetta dopo che il presidente della FIFA Gianni Infantino aveva annunciato l'intenzione di vendere una quota della competizione ad investitori privati. La decisione di quella che è la Federazione Europea del Calcio, di cui fa parte anche la Svizzera, è stata presa all'unanimità. Paola Latorre.
5: Un'unanimità che ha impressionato il presidente dell'Associazione Svizzera di Calcio, Peter Knebel, presente alla riunione di ieri, insieme a Robert Breiter, segretario generale. Tutti i 55 membri dell'UEFA, che riunisce le federazioni europee di calcio, si sono uniti contro i progetti della Federazione Internazionale di Football. Lo sviluppo del calcio richiede senza dubbio risorse finanziarie, ha dichiarato Knebel, ma altrettanto importanti sono la responsabilità, la trasparenza, i processi democratici e il controllo. Martedì la FIFA aveva confermato la propria intenzione di creare una filiale incaricata di organizzare la Coppa del Mondo e le altre competizioni, aperta a investitori esterni. La federazione rimarrebbe azionista di maggioranza e, secondo le proprie dichiarazioni, manterrebbe il controllo sul calendario delle partite e sul regolamento. Ma ciò non basta a rassicurare l'UEFA, che in una nota scrive che la Coppa del Mondo non deve essere trattata come un prodotto di investimento. Rappresenta una delle più grandi eredità sportive del calcio. Un progetto che dovrebbe generare $1 miliardo. Un'occasione unica, secondo il presidente della FIFA, Gianni Infantino, per accelerare notevolmente lo sviluppo mondiale del calcio. La minaccia dell'UEFA di non far partecipare le selezioni delle federazioni affiliate ai tornei organizzati dalla FIFA fa pensare soprattutto all'evento più importante, il Mondiale del 2030, che si giocherà tra l'altro anche in Europa, in Spagna e Portogallo. Ma per allora la situazione potrebbe essersi risolta. Diversa la prospettiva per i mondiali femminili del prossimo anno in Brasile.
1: E sulla questione si è espressa anche la CONCACAF, la federazione calcistica del Nord e Centro America e dei Caraibi, federazione che conta 41 membri. Ebbene, anche la CONCACAF accoglie con una profonda preoccupazione il progetto Infantino, lo respinge, ma non si è però spinta fino a minacciare di boicottare i prossimi mondiali. Per il calcio giocato invece competizioni UEFA, il San Gallo è stato sonoramente sconfitto ieri nelle qualificazioni all'Europa League 5-0 dal Benfica e proseguirà dunque il suo percorso internazionale in Conference League, dove ci sarà nel terzo turno di qualificazione, oltre al Lugano, anche il Sion, che ha superato ieri il turno ai danni del Bate Borisov, compagine bielorussa. E oltre alle tre svizzere ci sarà anche un'altra compagine di Super League, che è il Vaduz. E ancora per il calcio, poco fa è arrivata la notizia della morte di Franco Baresi, uno dei simboli del Milan, la squadra di cui ha indossato la maglia per tutta la sua carriera e con cui ha giocato più di 500 partite, vincendo 6 scudetti, 3 coppe dei campioni e tanto altro. Aveva 66 anni.
6: Sono 2-3 Chiasso Centro, alla dogana di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo, sulla 2 Travasse nel portale nord della galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con attese di circa 20 minuti. Da BM per la redazione di Via Swiss e Minatri.
7: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
8: Terza ora di Alba Chiara Estate, edizione di venerdì 31 luglio. Ancora buongiorno a tutti voi, ben svegliati. È il momento di salutare anche quelli del terzo turno, no? Salutiamo quelli delle 6, salutiamo quelli delle 7, salutiamo anche quelli delle 8 e 10 che magari in questo momento stanno gustando la loro prima colazione.

0: dicevamo negli ultimi minuti prima delle 8, sensazione di grande soddisfazione, piacere intimo o godimento giocoso. Qualcuno di voi mi ha scritto: il sollazzo non è una cosa sfizievole, stimolazione, serendipità, no, è un'altra parola che probabilmente qualcuno di voi forse non ha mai neanche sentito, perché è particolare. Però io questa parola ce l'ho in testa da molti e molti anni, ed è un termine che credo vi sorprenderà. A qualcuno invece sicuramente accenderà dei ricordi. Ne parliamo tra poco. Il tempo di parlare per un attimo, mi ha colpito molto una notizia e volevo commentarla insieme a voi. Arriva dagli Stati Uniti, ma credo che ormai in diversi paesi, non so quale sia la situazione in Svizzera, onestamente non ho un'informazione precisa da questo punto di vista, cioè il fatto di ricevere la spesa direttamente da un drone. Quindi la consegna a domicilio avviene da molti anni, no? C'è questa realtà diffusa, ma negli Stati Uniti una catena di supermercati piuttosto famosa che si chiama Walmart ha ripreso la consegna della sua spesa con un drone in appena 1 minuto e 57 secondi. Quindi tu non fai in tempo a entrare nel sito, scrivere quello che ti serve e truc, dopo 30 secondi, 2 minuti praticamente, arriva la spesa a destinazione. Tutto questo chiaramente comporta, no, posti di lavoro, tutte le cose che ben sappiamo, ma questa è la modernità. Guardo la mia spesa arrivare in 1 minuto e 57 secondi. Qualcuno ha ripreso anche tutto questo in un video e chiaramente questa cosa ha fatto un po' il giro dei social. Non avevo proprio voglia di uscire di casa e andare a fare la spesa, abbiamo fatto questa cosa e il velivolo si è posizionato sopra il punto di consegna, abbassa delicatamente la busta della spesa e poi riprende il volo per consegnare altre spese in altre località. Questo è il tempo dei droni. Diciamo, meglio parlare di droni in quest'ottica o quando fanno le bellissime riprese che si usano nei documentari, nei film, eccetera, eccetera, piuttosto che di altri droni. Sapete bene a cosa mi riferisco. Droni che in realtà portano morte, eccetera. Comunque, la spesa col drone, non so a che punto siamo, negli Stati Uniti è una realtà.
1: Vado al massimo!
0: C'è Vasco Rossi!

0: Oggi Anna Maria compie 58 anni. Perché lo so? Perché me l'ha detto la sua mamma, che si chiama Giuseppina e che le vuole non bene, non tanto bene, tantissimo bene. Per cui molti auguri, Anna Maria, per il tuo compleanno. Questa rubrica si chiama Un milione di parole e per tutta l'estate cercheremo di raccontarvi, ricordare insieme a voi dei termini della nostra lingua italiana, anche un po' che stanno andando in disuso, obsoleti, come qualcuno ha avuto modo di dire, e consultando il vocabolario ogni tanto spuntano delle parole belle, lontane. Io ricordo, ho proprio un ricordo personale di questo termine. In effetti non è una parola che si usa tutti i giorni, non è sollazzo, non è sfizievole, non è stimolazione, serendipità, ardore, spasso, ne avete scritti di tutti i colori. Devo dire che Monica è stata forse l'unica che ha capito dove volevo andare a parare con questo termine, che viene tradotto in sensazione di grande soddisfazione, un piacere intimo, un godimento giocoso, andare in solluchero. Solluchero, chi si ricorda di questo termine? Mandare in solluchero, ho mangiato quella torta lì e sono andato in solluchero, è una parola della lingua italiana, una di quelle parole che sembra avere già nel suono il significato, no? Solluchero, come morbido, allegro, giocoso. Quando qualcuno va in solluchero significa che prova un'intensa soddisfazione, un piacere quasi infantile, spesso accompagnato da compiacimento e felicità. Vedete che non c'entra il sesso, molti hanno fatto riferimenti che non posso riferirvi a quest'ora del mattino. La forma considerata più corretta dai vocabolari è solluchero con una C, anche se oggi solluchero è molto più diffusa. C'è un verbo antico di origine italiana, etimologia in realtà remota, discussa dagli studiosi, non c'entra il latino, solluccherare è proprio un termine nato nella lingua italiana. È una parola molto usata, o quantomeno lo era, ma con origini non molto chiare. Lo abbiamo detto, cosa vuol dire? Ci sono espressioni molto comuni come andare in solluchero, mandare in solluchero. Quando senti complimenti va subito in solluchero. I tifosi sono andati in solluchero per la vittoria della squadra. Lo so, è un termine che forse è diventato un po' desueto. Ecco, mi scrivono Danila, solluchero come il brodo di giuggiole. Esatto, è un altro di quei termini lontani che però ci capiamo. Andare in brodo di giuggiole. Ecco, qualcuno non conosceva questa parola e questa mattina magari abbiamo, come dire, dato un piccolo contributo. È andata in solluchero quando ha scoperto di aver vinto il concorso. I sinonimi di solluchero, alcuni li avete detti anche voi, delizia, estasi, gioia, godimento, però solluchero è una parola che anche a livello di altre lingue non esiste, cioè non c'è una traduzione precisa della parola solluchero. Certo, il concetto viene reso con parole vicine, non so, per esempio in spagnolo si dice embelesso, ravissement in francese, o delice, delight in inglese. In giapponese, come si dice in giapponese? Si dice ukoten, ukoten. E poi c'è un altro termine che mi sembra strano che voglia dire solluchero, però schifuku, che mi fa venire in mente altre cose. È una parola molto amata in Toscana, così pare. Andare in solluchero è molto usata nell'uso familiare e molti linguisti considerano solluchero una parola fonosimbolica, cioè il suono che evoca già il piacere. Solluchero. Qualcuno mi ha detto lo zucchero, solluchero, eccetera. Io ho fatto una ricerca. Ho cercato di capire se solluchero è una parola che esiste in qualche modo, se c'è una realtà. E ho trovato un negozio a Pistoia dove la signora Luisa ha deciso di chiamare il suo negozio che vende abbigliamento artigianale, tutto fatto a mano, solluchero. E siccome io sono una persona curiosa, lo sapete, io ho fatto una telefonata. Sentite cosa mi ha raccontato.
1: Ormai questo termine non viene più usato, forse nei ricordi delle persone anziane, eppure porta con sé un fascino immenso, almeno per me. Ci riporta alla vita di un tempo e a quell'epoca in cui la lentezza e l'unicità e il valore del fatto a mano erano la normalità. Gesti quotidiani e scontati. Un tempo questa parola esprimeva proprio un'emozione precisa, infatti il significato è proprio un profondo piacere e puro godimento. Ho scelto questo nome perché rispecchia esattamente l'anima del mio lavoro. Il mio desiderio più grande è che ogni cliente, indossando una mia creazione, possa riscoprire e provare quella stessa identica emozione. E con questo, insomma, vi saluto. Venitemi a trovare a Pistoia se passate dalla Toscana. Ciao a tutti.
0: Come mi piace il dialetto toscano, non potete capire, mi fa proprio simpatia. Solluchero, la parola di oggi, spero che per voi domani sarà una giornata bella per andare in solluchero e mandare in solluchero qualcuno, quindi giornata di grande piacere, di grande soddisfazione. È la Rete 1, buongiorno, ci sono i Maroon 5.

In effetti, in quest'epoca di adoro, di wow, di super, di fantastico, no? Ritrovare una parola antica che però ha un significato preciso, sollucchero, può essere una bella soddisfazione. Dai, prendete l'impegno di dirla almeno una volta in questo fine settimana alla vostra vicina di casa, a vostro marito: mi hai mandato in sollucchero, dice. Quanto è costato? Preoccupato poi lui, naturalmente. Ma no, amore, sollucchero vuol dire che sono... Vabbè, lascia perdere, dai, ti porto il caffè che è meglio. Max Gazzè, poi il punto notizie.

Alcuni di voi questa mattina hanno citato andare in brodo di giuggiole, e poi un altro sinonimo di solluchero, settimo cielo, anche questo è un termine usato. Sapete perché si dice andare in brodo di giuggiole? È un'espressione che arriva da un'antica bevanda dolce chiamata brodo di giuggiole, appunto, ottenuta bollendo i frutti del giuggiolo con acqua, vino, spezie, fino a ottenere questo liquido denso e aromatico, e descrive appunto questo stato di felicità, di soddisfazione o di estasi. Ecco, che belle le parole, che bella la lingua italiana, davvero ricca di termini che possono entrare nel dettaglio, no, di quello che vogliamo dire e che vogliamo raccontare. Se pensate che ci sono delle lingue dove magari manca questa varietà, ecco, per cui da questo punto di vista siamo molto fortunati. Il nostro sito è il momento di guardare quello che scrivono i giornali online, i portali e i siti di informazione. Cominciamo sempre questo piccolo viaggio delle 8:30 con il sito rsi.ch, ovvero il nostro sito per l'appunto. I due temi che aprono in questo momento lo spazio informativo riguardano due notizie dal mondo. La prima è legata ad Hamas, che accetta un accordo di disarmo nella striscia di Gaza, così titola il nostro sito. Il movimento islamista palestinese ha trovato un accordo con gli Stati Uniti. A Israele viene chiesto di ritirarsi, ma lo Stato ebraico non si è ancora espresso, quindi vedremo. E poi c'è questa emergenza migranti, credo l'abbiate vista, questa immagine anche piuttosto impressionante di questa sorta di passaggio di oltre il confine a Ceuta. Ci sono stati almeno 11 morti in mare. La città autonoma, che è un'enclave spagnola in Nord Africa, chiede lo stato di emergenza nazionale e la chiusura temporanea di tutte le frontiere. Le auto connesse nel mirino dell'esercito. Questa invece è un'inchiesta proposta dal nostro sito, limitato l'accesso alle installazioni strategiche svizzere a causa del rischio di spionaggio. Quindi questo è un altro tema. E poi siamo alla vigilia della festa nazionale. Quando è nata la Svizzera? Il 1291 convince sempre meno. Un sondaggio che dice solo un quinto degli svizzeri indica il patto federale come momento di nascita, il 52% invece sceglie il 1848. E poi la notizia arrivata proprio pochi minuti fa: il mondo del calcio piange la morte di Franco Baresi, leggendario difensore del Milan e dell'Italia, si è spento all'età di 66 anni. Il Corriere del Ticino invece apre con un'immagine panoramica di Lugano. Non possiamo permetterci altri ritardi sul campo Marzio. Dimissioni a settembre di Claudio Zali interessano da vicino anche la città. Entro fine 2026 è infatti atteso il preavviso del DT sulla variante di piano regolatore. Per Roberto Badaracco, ogni anno che passa perdiamo attrattività. C'è poi l'immagine di Infantino nella parte centrale del sito Corriere del Ticino. La FIFA che frena sulle polemiche, nessuno sta vendendo il calcio, dice. La Federazione Internazionale prova a spegnere l'incendio scoppiato attorno al progetto FIFA Forward Enterprise, cioè questa società che dovrebbe raccogliere attività commerciali e organizzative del calcio mondiale, quindi diventare sempre di più, tra virgolette, un'attività redditizia. C'è anche sul Corriere del Ticino riferimento a questo accordo con Hamas, accordo storico sul disarmo completo di Hamas, Israele uscirà da Gaza. Questo è un virgolettato attribuito a Donald Trump. La regione in questo momento apre con una notizia che arriva dal Locarnese: giovani in assistenza sociale a Locarno, la città può fare di più? Incremento delle richieste. Un'interrogazione interpartitica chiede al municipio se vi siano prospettive di reinserimento lavorativo, quali sono gli strumenti comunali per favorire l'indipendenza economica. Questa è l'apertura. E poi a centropagina, o quantomeno appena sotto lo spazio iniziale della home page, si parla di federali 2027, Lega UDC ritrovino un'alleanza, è l'auspicio del presidente nazionale dei democentristi, che avverte Marcel Detling, che avverte il gruppo in Gran Consiglio sia critico con Marchesi se
necessario. Questo i temi, diciamo, che trovo in questo momento sulla regione, dove si parla anche di un incidente, notizia di cronaca di queste ultime ore, un incidente di canyoning a Claro. Una donna, una 52enne belga, ha perso la vita, fatale, una caduta di circa 10 metri mentre si trovava nel Riale Censo, dove si conta la seconda vittima in 3 anni insieme ad altre persone. Chiudo con un'occhiata anche al sito Corriere.it, il sito del Corriere della Sera, e l'apertura è decisamente dedicata a Franco Baresi, alla scomparsa di questo calciatore simbolo del Milan, ma non solo. Aveva 66 anni, l'annuncio del Milan che ha scritto queste parole: perso un battito del nostro cuore. La storia del Piscinin che divenne il capitano, e quindi si racconta, insomma, la sua vita, l'infanzia in provincia di Brescia, figlio di contadini, poi la carriera che lo ha portato ad essere un vero e proprio idolo. E c'è molto materiale dedicato a Baresi, quindi trovate questa notizia in maniera molto ampia. Peraltro, notizia che era già stata data un paio di giorni fa anche da testate importanti, poi smentita, purtroppo è arrivata invece la conferma. L'annuncio di Trump, sempre dal Corriere: raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, Israele lascerà la striscia di Gaza, ma le parti già frenano. Un'ultima notizia ci parla invece del nuovo vecchio tecnico della nazionale italiana di calcio, Mancini: il patto del riscatto, il coraggio e i giovani per far risorgere la nazionale. Vi auguro buona lettura col vostro sito e portale preferito, e alle 8:37 minuti sulla nostra tabella di marcia, prima di giocare, quindi abbiamo ancora qualche minuto di riflessione, vi faccio ascoltare quella che di fatto è l'ultima canzone, l'ultimo album di Tiziano Ferro, che si intitola esattamente come questo brano: Sono un grande.

Quando ascolto questa canzone, mi scrive Gianna, vado in solluchero. Vedi come si usano già le parole che abbiamo in qualche modo riscoperto. Ci sono dei temi, ho notato, che durano più giorni. Per esempio, il nostro amico Alberto aveva sollevato la questione delle formiche. Ebbene, sono arrivati molti consigli. Questa mattina, anzi ieri, ne è arrivato un altro. Allora aggiungo anche questo, nel caso abbiate problemi con le formiche che decidono di stabilirsi a casa vostra. Allora, tempo fa un esperto di formiche mi scrive Elena, mi ha scritto Elena, ospite della vostra radio, aveva consigliato di mettere dei pezzetti di burro lungo il loro percorso. Il burro, diventando rancido, odora come le formiche morte e quindi dovrebbero andare da un'altra parte, cioè della serie. No, andiamo via di qui che è il cimitero, ecco, qualcosa del genere. Mi ricordo che aveva funzionato. Buon tutto e un caro saluto. Bene, e grazie per il messaggio. 3 minuti e si gioca. Anche questa mattina abbiamo 3 canzoni, direi difficoltà media. La prima è anche una curiosità, perché sono andato a cercare il primo 45 giri di un artista molto conosciuto.

Anche sulla notizia la spesa portata a casa dal drone ci sono stati molti commenti da parte dei nostri ascoltatori. Qualcuno sottolinea il fatto che la socializzazione diventa sempre meno, come dire, popolare, perché uno dice non esco neanche per fare la spesa, almeno a fare la spesa, sai, saluti il negoziante, l'amica che sta facendo la spesa come te. È vero, è un dato di fatto, ma c'è un po' una tendenza, no, a non socializzare più come prima. Quindi, no, gli amici si fanno sui social, eccetera, eccetera. Qualcuno invece mi ha fatto sorridere, Giorgio, perché dice: vabbè, dai, almeno non devi dare la mancia a chi ti porta la spesa a casa. È una magra consolazione, però ci sta. Tre canzoni per voi. L'occasione di riattivare la memoria con questo nostro piccolo esercizio di riattivazione neuronale. Nei centri di vacanza, no? Nei villaggi di vacanza fanno il risveglio muscolare, noi facciamo il risveglio neuronale alle 8.46, almeno fino a settembre, poi riprenderemo a giocare alle 6.45. Anche oggi dell'infradito per voi. Se vi va di ricevere l'infradito, mettete nella vostra risposta anche la taglia dei vostri piedini, L o M, sono le due possibilità che abbiamo. E poi c'è lo sventolino, che sta piacendo moltissimo, stanno arrivando anche delle fotografie degli ascoltatori che l'hanno già ricevuto e quindi ci mandano la loro foto in posa, il selfie con lo sventolino di Rete 1. C'è proprio scritto lo sventolino di Rete 1. 076 321 1113, come si portano a casa questi nostri regali? Con un pizzico di fortuna, perché tutti coloro che manderanno un messaggio da qui alla fine del gioco parteciperanno a questa estrazione, quindi poi deciderà la fortuna. Vi dicevo, il primo pezzo è una canzone degli anni 60 ed è il primo 45 giri di un artista molto conosciuto. Ora, il tempo passa, nel 68 era un ragazzo anche lui e quindi la voce non era esattamente quella che conoscete adesso. Io non l'avevo mai sentita, è stata una curiosità che ho scoperto ieri pomeriggio preparando il programma. Vediamo chi riconosce questo artista. Ci vuole un po' di sforzo, per cui mettetevi lì con attenzione e ditemi chi è questo signore.

0: decisamente un'altra voce. Gino Paoli non è, no. Katia, sorprendente Katia, brava. Fred Buongusto, no. Forse Dino, no. Baglioni, neanche. Renato Zero, Morandi, Ranieri. Tanti l'hanno individuato, eh? Tanti l'hanno indovinato. Anna, Irma, Marisa, Enzo, Daniela, Riccardo Cocciante, è lui. Poi è diventata molto più rocca la voce, no? Anche più arrabbiato. Sossediti su quella seggiola e non ti muovere. Quelle cose che cantava negli anni 70. So di una donna.
1: È sola con il suo passato.
0: Eh sì, è lui, è Riccardo Cocciante. Primo 45 giri, uscito nel 68. Raramente vi propongo brani internazionali, brani in lingua inglese o in altre lingue, ma ogni tanto è bello anche così fare qualche piccolo sforzo in più e vedere se associate ad una canzone un nome. In questo caso è una band. Ora capisco che potrebbe essere difficile scrivere esattamente il nome di questa band, ma voi provateci, tanto io capisco, ok? Andiamo? 1988, chi cantava questo grande successo di quell'anno?

0: possiamo fare riferimento a quando, non so, arriva il nipotino, ma ti mangerei di baci, diciamo, no? Ecco, questi qua mangiavano veramente, non solo di baci, perché erano ca Vediamo Albi cosa dice. L'hai indovinato, Albi?
1: Come i Fine Young Cannibals. Fine Young Cannibals.
0: Ma bravo! Al volo proprio, vedi com'è? Bravo! Fine Young Cannibals, i cannibali di cui appunto vi parlavo, no? Il famoso ti mangerei. Questi mangiavano davvero. She Drives Me Crazy, canzone dell'88. Attenzione alla terza. Siamo nel 2008, oggi tutto 8, 68, 88, 08. E lui come si chiama?
2: Gli amori vanno via, ma i sogni, no.
0: Non è biondo.
2: Alcuni non si avvengono.
0: Non è castano.
2: Mai, però,
0: non è grigio, brizzolato. No, no. Ma non posso aiutarvi tutti i giorni. Non è rosso.
2: Sarà per un po' di libertà.
0: Lorenzo Fragola, no.
2: Stasera sei lontana.
0: Ha vinto Sanremo, sì, e quindi? Saranno tipo 70 che hanno vinto Sanremo. Marco Carta, no.
2: Pure sei vicina.
0: Bravo Maurizio, Caterina, molto bene, Dani, Irene, Patti. Martin, mi scrive Fabrizio. Cognome? Non biondo, non rosso, non castano. Moro, Fabrizio Moro, senza neanche un aiuto, siete veramente impressionanti. So di una donna, Riccardo Cocciante, She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals, mi hai cambiato la vita, la canzone di Fabrizio Moro. Molto bene, molto bravi. Il gioco senza premi non torna lunedì, ma torna domenica mattina, perché sarò io a svegliarvi con un'alba chiara del weekend. Quindi giochiamo.

0: uno dei grandi successi di questo talento canadese che si chiama Bryan Adams, Back to You, poco prima di alcuni aggiornamenti per chi viaggia con noi. Cominciamo dalla 2, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, traffico fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Situazione al San Gottardo, A2 tra Vasse nel portale nord della galleria del San Gottardo, code di 2 km al momento in direzione del Ticino, attese di circa 20 minuti. Al portale sud le colonne sono di 1 km, le attese di circa 10 minuti a partire da Quinto. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. È il momento di ringraziarvi, è il momento di darci appuntamento a domenica mattina. Alba Chiara ci vedrà protagonisti, per cui auguro a voi di passare un ottimo primo di agosto, casomai.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: Nel caso.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: E come chiudiamo questa edizione di Alba Chiara e questa settimana trascorsa insieme? Beh, con una canzone bella di Ron. Molto, molto piacevole, che ci riporta agli anni 90. Canzone intitolata Tutti quanti abbiamo un angelo.
1: Tutti.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera, tutti realizzati tra inizio aprile e fine giugno, grazie soprattutto alle borse. Hamas è pronto al disarmo, l'annuncio di Trump e il movimento conferma, ma da Gaza poi dovrà andarsene anche Israele, che per ora non commenta. Emergenza migranti a Ceuta, exclave spagnola in Marocco, migliaia di persone forzano il confine, anche a nuoto. Rinvenuti in mare già 16 morti. Primi sei mesi dell'anno inutile per la Banca Nazionale Svizzera. L'Istituto Centrale Elvetico ha infatti realizzato un guadagno di 25 miliardi di franchi, e questo grazie soprattutto alle borse nei mesi di aprile, maggio e giugno. Altri dettagli con Marzio Minoli.
2: Buone notizie dalla BNS, che nel secondo trimestre ha generato un utile di 25 miliardi e 700 milioni di franchi, il quale è sommato a quello dei primi tre mesi dell'anno, durante il quale c'era stata una perdita di mezzo miliardo, ci porta ai 25 miliardi e 200 milioni totali per il primo semestre. Nei dettagli, le posizioni in valuta estera, principalmente dollari e euro, hanno generato tra interessi, dividendi e utili in capitale 31 miliardi di franchi, e sono state soprattutto le borse a contribuire maggiormente a questo risultato, mentre le obbligazioni, che rappresentano circa il 70% degli investimenti della BNS, non hanno praticamente registrato variazioni di rilievo. Sono state invece le posizioni sull'oro a perdere maggiormente. Se a fine 2025 un chilo d'oro valeva ancora 110.000 franchi, ecco che sei mesi dopo, quindi al 30 giugno, ne valeva 104.000, una differenza che, moltiplicata per le 1.040 tonnellate di oro nei forzieri della BNS, ha portato a una perdita di quasi 6 miliardi e mezzo di franchi. E siccome la stragrande maggioranza degli investimenti della BNS è in euro e in dollari, un occhio di attenzione al mercato dei cambi, e qui possiamo dire che non ci sono stati particolari scossoni. Il leggero indebolimento del franco ha contribuito a un utile di 2 miliardi e mezzo sulle posizioni in valuta estera.
1: Pronti a consegnare le nostre armi, ma Israele deve rispettare gli impegni e ritirarsi. Hamas si dice d'accordo con l'intesa annunciata dal presidente statunitense Donald Trump, che via social ha annunciato di aver raggiunto un accordo per disarmare il gruppo islamico che controlla la striscia di Gaza. Molto rimane da chiarire riguardo all'attuazione del piano, e soprattutto per ora Israele non si è espresso. Chiara Savi.
3: I toni di Donald Trump via social sono trionfali. L'accordo storico, scrive, con il completamento del disarmo di Hamas, l'esercito israeliano si ritirerà e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per assumersi la responsabilità della sicurezza di Gaza per i suoi residenti e i suoi vicini. Hamas ha confermato di accettare l'intesa, si dice pronto a consegnare le armi al comitato tecnico palestinese incaricato dalla transizione politica e di garantire la sicurezza nella striscia, ma Israele deve fare la sua parte, deve ritirarsi, altrimenti tutto salta, ha dichiarato a vari media internazionali un rappresentante del gruppo islamico coinvolto nelle trattative con Egitto, Qatar e Turchia. Molti dettagli di un processo che viene definito a tempo indeterminato vanno ancora chiariti, non solo su come vigilare sul processo di disarmo, ma

0: anche sull'ipotetico ritiro di Israele, che da sempre si oppone all'uscita del suo esercito dalla striscia prima che ci sia una completa smilitarizzazione del gruppo islamico. Alcune fonti affermano che proprio i mediatori turchi, qatarioti ed egiziani hanno spinto Hamas ad accettare l'intesa per buttare la palla nel campo di Israele. Washington ha fatto sapere che se lo Stato ebraico non accetterà, Donald Trump sarà molto molto deluso, ma per il premier Benjamin Netanyahu e il suo governo sarebbe un autogol avviare un ritiro a pochi mesi dalle elezioni politiche di ottobre.
1: Il presunto sostegno militare della Cina all'Iran torna al centro dell'attenzione. Teheran starebbe per ricevere circa 400 lanciamissili antiaerei da alcune aziende del gigante asiatico. Il governo di Pechino smentisce le indiscrezioni, ma la vicenda riaccende i dubbi sulle forniture di sistemi d'arma ai guardiani della rivoluzione. Sullo sfondo anche il petrolio e gli interessi geopolitici di Xi Jinping. Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
2: Possono abbattere droni, elicotteri e aerei a bassa quota e sono dispiegabili rapidamente attorno a basi militari e impianti energetici. Sono le qualità dei lanciamissili antiaerei portatili prodotti da Zhongxin Baoshan, azienda di Hong Kong. Secondo Reuters, l'Iran dovrebbe riceverne fino a 400 entro poche settimane. Un affare da 60-70 milioni di dollari statunitensi, utile a ricostruire la difesa aerea iraniana, messa alla prova dalla guerra con America e Israele. Si tratta di sistemi di difesa, non armi offensive in grado di cambiare il conflitto, ma nei mesi scorsi si era parlato anche di presunte trattative per l'acquisto di missili da crociera antinave cinesi. Xi Jinping mi ha garantito che non armerà l'Iran, sarei molto deluso se lo facesse, ha detto Donald Trump, che a settembre dovrebbe ricevere il presidente cinese alla Casa Bianca. Pechino intanto smentisce tutto, le indiscrezioni sui lanciamissili, dice il Ministero degli Esteri, sono completamente infondate. La Cina ha sempre negato aiuti militari diretti all'Iran, suggerendo che eventuali responsabilità siano di aziende private e intermediari. Dall'inizio della guerra Pechino sta cercando di mantenere un difficile equilibrio. Sul fronte economico non ha fornito tutto il sostegno atteso dall'Iran, tagliando del 40% le importazioni di petrolio. Sul piano diplomatico sì, continua a chiedere dialogo ed escalation, ma non si espone in prima persona nei negoziati. L'obiettivo è difendere gli interessi regionali della Cina e salvaguardare anche i rapporti con i paesi del Golfo, un esercizio che potrebbe essere complicato dalle voci sui lanciamissili.
1: È emergenza migratoria a Ceuta, esclave spagnola in Marocco. Ieri migliaia di persone, per lo più nordafricani, sono entrate nel territorio spagnolo via terra o a nuoto via mare, dove sono già stati ripescati corpi senza vita di 16 persone. Oggi a Ceuta sono attesi il premier spagnolo Sanchez e il ministro dell'Interno. Bruxelles sta monitorando la situazione ed ha offerto alla Spagna il supporto di Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera. Da Madrid, Giulia Danieli.
3: Spagna viva Pedro Sánchez!
4: Escono dall'acqua gridando viva Spagna, viva Pedro Sánchez, e sono migliaia, tutti giovanissimi. Si arrampicano sulle reti di protezione e si buttano in mare per aggirare il promontorio che separa il confine tra il Marocco e l'exclave di Ceuta, città spagnola in territorio marocchino. E da ieri è di nuovo emergenza migranti in Spagna. È una situazione drammatica e impossibile da gestire per le autorità locali. Il presidente di Ceuta, Juan José Vivas, ha chiesto al governo di Madrid di dichiarare lo stato di emergenza.
5: Io credo che stiamo una situazione di assoluta emergenza umanitaria.
4: Credo che ci troviamo di fronte a un'autentica emergenza umanitaria e sociale che richiede un intervento con tale classificazione di emergenza attraverso un comando unico che renda la risposta energica, decisa e immediata. Così Vivas ha lanciato un appello all'azione di fronte a questa ennesima crisi migratoria. Negli ultimi 12 mesi sono stati recuperati in mare i cadaveri di 60 persone, per lo più giovani, morti nel tentativo di raggiungere a nuoto la costa. Una delle principali preoccupazioni è il sovraffollamento dei centri di accoglienza, che oramai sono stracolmi e stanno già avendo problemi di carattere sanitario. Il timore adesso è che si ripeta una nuova crisi migratoria come quella del 2021, quando oltre 8.000 migranti in solo 2 giorni erano arrivati a Ceuta.
1: Ed è tutto per il radiogiornale delle 9, ora c'è lo sport. Buona giornata.
6: Sport.
7: Buongiorno da Lorenzo Boscolo. All'età di 66 anni si è spento Franco Baresi, leggenda della Milan e della nazionale italiana. 719 presenze in 19 stagioni con i rossoneri, 6 scudetti e 3 coppe dei campioni conquistati, 81 volte con la maglia azzurra dall'82 al 94. Il ricordo è firmato Severino Piacquadio.
8: Al cinema è l'anno di Odissea. E Franco Baresi è stato per 20 anni un contemporaneo Ulisse, attraversando tempeste ottenendo conquiste, a differenza del protagonista del poema omerico, però senza mai abbandonare la sua Itaca, il suo Milan, fedele ai colori al punto di giocare 2 volte in Serie B, pur essendo già nel giro della nazionale. B come Berlusconi, la svolta della sua carriera, lui così schivo alle prese con gli elicotteri, le cavalcate delle valchirie e lo showbiz applicato al calcio. Il secondo nella lista da ringraziare dopo l'Idolm, che lo aveva lanciato ragazzino tra i grandi, insegnandogli la marcatura zona e l'affiancamento allo stopper. Ruolo poi sublimato con Arrigo Sacchi, capace di convincerlo delle sue idee visionarie a suon di videocassette coi movimenti da eseguire. Dell'epopea berlusconiana è stato capitano, leader silenzioso. I palloni d'oro se li sono presi gli olandesi, Gullit e Van Basten. Lui ha alzato al cielo 2 coppe dei campioni, quelle del 1989 e del 1990, mentre nella finale del 94, per squalifica, aveva dovuto cedere la fascia a Tassotti. Scudetti, tra internazionali, il soprannome di Kaiser Franz in omaggio a Beckenbauer, che cancellò quello di Piscinin per il suo fisico che all'Inter considerarono esile, creando così a distanza di tempo quella clamorosa dinastia di capitani su sponde opposte di Milano col fratello maggiore Giuseppe, per poi ritrovarsi con un altro Giuseppe Bergomi, anche lui storico capitano dell'Inter, lo scorso febbraio a portare dentro San Siro la torcia olimpica. Lui e Bergomi insieme in Spagna ai mondiali vinti nel 1982, con Baresi però lì solo come riserva di Scirea. Campione del mondo non protagonista e poi campione del mondo mancato nelle notti magiche romane del 1990, soprattutto con Sacchi CT nel 1994, nelle cui braccia si lasciò andare a un pianto disperato. L'edizione in cui, operato al menisco per un infortunio, già la seconda partita si operò e tornò in tempo per giocare la finale e sbagliare assieme a Baggio uno dei rigori contro il Brasile. È stato un centrocampista prestato alla difesa, tutt'altro che incline a marcature e falli che oggi, probabilmente in epoca VAR, gli sarebbero costati qualche cartellino rosso in più, ma che negli anni non hanno intaccato la stima e la considerazione per lui da parte dei più grandi giocatori al mondo, che in quegli anni erano tutti in Italia, compreso Maradona. E la sua autorità in campo la sentivano anche quelli che una volta venivano chiamati guardaline. Quando si alzava il braccio di Baresi per rivendicare un fuorigioco, per riflesso si alzava anche il loro, come accadde addirittura 27 volte contro il Real Madrid nella semifinale del 1989 al Bernabeu. Oggi la chiamerebbero aura.
7: Dopo la UEFA anche la CONCACAF dice di no al progetto FIFA di aprire ai privati. La FIFA conta 211 membri, per l'approvazione di qualsiasi progetto ci vuole comunque la maggioranza, al momento i voti contrari sarebbero 96. Ricordo, i 55 membri della UEFA minacciano il boicotto di tutte le manifestazioni organizzate dalla Federazione Internazionale se il progetto proseguirà così come ha già fatto intendere Infantino. Il lugar Lugano giocherà per la prima volta nelle isole o alle isole Faroe. Il Runavik, con una rimonta, ha eliminato gli sloveni del Capodistria. La gara d'andata di Conference è prevista giovedì prossimo alla AIL Arena. Il San Gallo invece ha salutato in malo modo l'Europa League dopo il 2-1 casalingo ieri a Lisbona. È terminata 5-0 per i portoghesi biancoverdi, scivolati al terzo turno di Conference, dove sfideranno e la Maccabi Tel Aviv. Terzo turno agguantato invece facilmente dal Sion, 4-0 rifilato alla Tourbillon ai bielorussi del Bate Borisov. Infine ricordo agli europei di mountain bike al Monte Tamaro o al Monte Ceneri se preferite, ieri subito doppietta rossocrociata nello short track femminile grazie a Sina Frey e Alessandra Keller. Il bronzo è invece arrivato in quella maschile grazie a Dario Lillo, 13° posto per Filippo Colombo.
6: Andiamo sulle strade, sulla A2, in particolare tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia. Se guardiamo invece la situazione al San Gottardo, vediamo che sempre sulla A2 tra Vassen e il Portale Nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione del Ticino, con attese di circa 20 minuti, mentre al Portale Sud le colonne sono di 1 km e le attese di circa 10 minuti a partire da Quinto. Vi ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta.

0: venerdì, questa è Rete 1, questo è Mille Voci Estate e la persona che guardo in faccia a me si chiama Lara Van Gameren e la saluto. Ciao Lara.
1: Alice Petrazzini, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a voi.
0: Oggi è quel giorno lì che aspettano tante persone per tanti motivi. Chi ha la settimana strutturata dal lunedì al venerdì guarda già a quello che farà domani. Probabilmente chi ha la settimana strutturata così domani è libero, farà qualcosa. Noi, se volete fare qualcosa e tra queste possibilità c'è anche la lettura, siete al posto giusto perché in realtà è il momento del Club del Libro.
1: Sì, questa settimana abbiamo ricevuto una sfida, un consiglio, no? La lettura secondo me parte sempre un po' anche dalla curiosità di sapere se il giudizio, il parere di chi ti ha consigliato quel libro era giusto oppure no. E a noi è arrivato come consiglio il libro che ha vinto il premio Strega quest'anno, I Convitati di Pietra di Michele Mari, e abbiamo seguito durante la settimana la lettura di questo libro e oggi siamo qui per commentarlo anche con voi, se l'avete letto, se ne avete sentito parlare o se siete incuriositi e avete voglia di leggerlo.
0: 076 321 1113 per comunicare con noi se questo libro vi è piaciuto, lo volete leggere, avete delle domande per noi che l'abbiamo letto, ma anche per chi ha incontrato l'autore e chi ci ha consigliato di leggere questo libro. Quella persona è dall'altra parte rispetto a Lara qui in studio. Buongiorno Alessandro Bertellotti.
2: Buongiorno.
0: Appassionatissimo di lettura in generale, lo diciamo, la tua scrivania è sempre colma di libri. Ogni volta che si parla con te si deve solo prendere nota di quali libri leggere.
2: Fa piacere avere questa definizione, in effetti sì, mi piace leggere, non sono l'unico, a tantissimi piace davvero infilarsi, addentrarsi, annegare in un libro, in un romanzo, in un saggio. Mi piace tanto la letteratura italiana, la letteratura straniera. Poi per lavoro sono anche chiamato a leggere e a intervistare persone, scrittori e scrittrici, sia italiani sia in altre lingue, per proporre agli ascoltatori una lettura o un tema di confronto.
0: Altri luoghi è la trasmissione che si può andare anche a riascoltare la tua trasmissione, dove la settimana scorsa tu hai proposto una chiacchierata con Michele Mari, che è appunto il vincitore del premio Strega. Premio Strega è uno dei più prestigiosi premi che si può ricevere nella letteratura italiana. Lui l'ha ricevuto anche nella categoria giovani. Non è questione di vendite.
2: No, assolutamente. La vendita penso sia una inevitabile conseguenza. Infatti il suo libro è in testa alle classifiche tra i più letti, anche grazie, soprattutto direi grazie all'effetto Strega, l'effetto Strega Giovani. Da qualche anno c'è anche lo Strega Europeo, che è una sorta di Champions League dei premi, perché per essere ammesso lo Strega Europeo, mentre per quanto riguarda lo Strega in Italia o in lingua italiana c'è un club di lettori, gli amici della domenica, più una serie di lettori, diciamo così, privilegiati, che hanno diritto di voto per esprimere una preferenza su uno dei cinque o sei libri che finiscono nella sestina finale. Lo Strega Europeo, diceva, assomiglia molto alla Champions di calcio, perché bisogna aver vinto un premio per essere ammessi allo Strega Europeo, e quindi non c'è una, c'è una giuria di lettori, ma soprattutto c'è una fase preliminare che viene selezionata, che seleziona i libri in base a che cosa ha già vinto.
0: Il libro che ho in mano quindi potrebbe vincere il premio Strega Europeo avendo vinto quello italiano, oppure?
2: Questa è una bella domanda, non so risponderti, ma potrebbe essere sì.
0: Ok, questo è quello che ci chiediamo, ma non è quello il tema è parlare di questo libro, di capirlo. Ha convinto la critica più giovane, ha convinto la critica invece universale, quella la chiamo universale, però la categoria premio Strega non solo giovani, e noi ci chiediamo, e a noi ha convinto Lara Van Gameren? Ce lo chiederemo in questa prima ora di Mille Voci.
1: Sì, ci sarà sicuramente tempo per raccontare questo libro, dire cosa ci ha convinto e cosa meno, poi questo è proprio il parere personale di ognuno di noi,
0: quello
1: l'esperienza della lettura, esatto, proprio il club del libro. Io magari, Alessandro, direi di partire da una breve trama di questo libro per chi non l'ha letto.
2: rimaniamo molto nel generico, perché sennò si svela il finale. Certo. Diciamo che è un gruppo di studenti che dopo l'esame di diploma, alla cena di fine anno, cene che si fanno ancora oggi, no? Tanti anni dopo si ritrova, decidono di fare una riffa, di aprire una lotteria. Mettere un montante, un compenso in denaro, una sorta di tassa annuale per ogni studente, e questo denaro viene fatto fruttare. Tra l'altro nel libro si comprende che diventa davvero un montepremi enorme, montepremi che viene suddiviso tra i tre che sopravviveranno della classe alla fine, diciamo così, della vita, e quindi diventa una cifra colossale che porta a forme di cinismo, di solidarietà, di rifiuto della lotteria stessa. La cosa divertente è che a un certo punto non andiamo più neanche a cercare ad aspettare chi vincerà, questa è la mia impressione, poi chiederò la vostra, ma siamo stregati sia dalla trama, che a ogni pagina ha qualche cosa di originale da proporci, sia dalla curiosa forma di attualità che troviamo in tutte le pagine. In fondo quelli che sono lì siamo un pochino, ci ritroviamo anche noi.
1: Sì, poi torneremo su questo tema, anche sul fatto che i personaggi iniziano questa storia quando sono davvero molto giovani, alcuni, perché insomma la logica è anche quella, non tutti arrivano poi a un'età avanzata, ma quello che incuriosisce è proprio come cambia anche il loro rapporto con il tema della morte, che forse all'inizio non considerano e poi pian piano inizia ad arrivare.
0: È quella che si chiama un patto sciagurato. Di questo noi parleremo insieme, cercheremo di analizzare questa riffa che poi si trasforma, cambia tutto, cambia le carte, anche le vite di queste persone. Parte come un gioco e poi ne parliamo tra poco.

0: Allo 076 321 1113, state partecipando anche voi a questo Club del Libro in cui stiamo commentando il vincitore del premio Strega, i convitati di pietra di Michele Mari, che abbiamo letto noi. Quando dico noi vedo Lara Van Gameren, vedo Alessandro Bertellotti, ma anche Luisa, che ci scrive che le è piaciuto, sì, zni, ecco, zni è il termine, ha preferito altri libri su tutti. Adesso l'ho perso,
1: di Bestia in Bestia.
0: Di Bestia in Bestia, esatto, di Bestia in Bestia, dove dice: riconosco la scrittura ma mi è piaciuto meno di altri suoi.
1: È il bello del leggere libri e del non essere d'accordo. Anzi, di Michele Mari posso suggerire anche Verde Rame, suggerito tra l'altro da una collega che di letteratura italiana se ne intende davvero tanto e tiene anche una rubrica alla Radio Televisione Svizzera su questo tema, su questi temi. E anche da più parti ho sentito sì, ho scritto delle cose migliori. A me per esempio è piaciuto moltissimo Locus Desperatus di Michele Mari, che è stato selezionato al premio Campiello, e a non tutti è piaciuto. Ma la cosa bella di leggere un libro e di suggerire un libro è che non sempre ci si azzecca, mettiamola così.
0: E lì si arriva al punto. Allora, brillante a mio parere è l'inizio, nel senso l'idea di avere questa cena di classe. Sono dei liceali che sanno che davanti a loro hanno una vita e decidono però di rimanere legati con questa cena che lega, diciamo, non è una cosa fuori dal comune, questa volontà di ritrovarsi ogni anno. Penso alla Valposchiavo in particolare, ne parlavamo ieri con Fabia Lardi, la nostra ospite. Lì c'è ancora tanto questa cosa dove ci si ritrova, si va anche magari a fare la passeggiata enogastronomica con quelli della tua annata, e c'è proprio anche un termine che usano in questo senso. Quindi fin lì ci siamo. Ma l'idea di legarli per sempre con una riffa, quindi di dire ogni anno noi ci mettiamo un tot di soldi quando ci troviamo, e gli ultimi tre che sopravvivono, o l'ultimo, non si capisce bene, riceverà tutto il montante. Ecco, questo ti intriga.
2: Sì, diciamo che la trama è davvero originale e colpisce. Le prime pagine esplorano proprio questa ingenuità quasi dei ragazzi liceali, che vedono come molto allettante l'idea di poter vincere questa gara che è poi la vita e arrivare a un montepremi enorme, senza considerare le conseguenze di una lotteria del genere che emergono pagina dopo pagina e che trasformano, l'abbiamo detto in parte anche prima, la vita di questi personaggi, che vengono presi quasi da un demone, del demone della lotteria, l'ho interpretato così, e che iniziano a muoversi in un modo che forse non avrebbero mai immaginato, che forse, e qui mi direte voi cosa ne pensate, un modo che non li caratterizza veramente, e quindi è una parte della loro personalità che nasce dalla lotteria, o se invece ha un lato nascosto che non sarebbe mai emerso se non ci fosse stata questa lotteria. Io sono sempre un po' rimasta su quest'idea: il personaggio è veramente così, o è così perché c'è questo montepremi enorme che li attende?
1: Dipende dagli occhiali con cui leggi il libro, e mi è stato riconosciuto anche durante l'intervista realizzata con Michele Mari ad Alassio dopo la vittoria del premio Strega. A microfono spento ho detto: ma io ho interpretato queste cose. Lui fa: non è quello che ho scritto. Sì, è quello che ho scritto io, ma la bellezza del lavoro è che ognuno ha una visione completamente differente o contrastante rispetto ad altri della trama e della psicologia di ogni protagonista del libro.
0: Che poi succede anche nella vita spesso, che dici: ma se non gli fosse successa quella cosa, quella persona, sarebbe così? Spesso in questo libro io mi sono trovata a pormi questa domanda e altre. Il mio rapporto per esempio con le persone della mia età con cui sono andata a scuola. Lui dice una cosa che mi ha colpita nel segno, questa cosa di spiarsi per cogliere negli altri i segni della vita. Lui dice della fine, ma io lo interpreto anche come lì della fine, perché vogliono arrivare loro alla fine, però che guardi gli altri e dici: ah, vedi, lei le sta succedendo quello. Questo paragonarsi, questo legame che rimane con
1: ogni anno, quando c'è la cena, la prima cosa che viene notata è quanti sono rimasti in vita, che è un dettaglio non da poco. Cioè, avversari che, non importa come sono, non fanno più parte della cena, ma avversari che non ci sono più nella lotteria e per la vittoria del premio finale.
0: Infatti c'è cioè questa liturgia della rendicontazione delle malattie, quando bellissima. arrivano, la chiama così, la trova, ed è vero che spesso dici come sta quello, allora cominci, più passano gli anni più quando si presenta una persona scopri qual è il suo problema nel momento, la sua croce nel momento, cosa si porta dietro. E sì. Poi il rapporto, appunto.
2: Esatto, il rapporto che questi ex allievi della terza A non capiscono se sia più un rapporto di affetto o di fastidio. E c'è un passaggio molto bello nel libro, Alice, noi ci siamo anche confrontate su questo passaggio. Vi leggo un pezzo, parla proprio dell'affetto o del fastidio che dopo anni e cene iniziano a provare nei confronti l'uno dell'altro, e dice: di fatto non sapeva se nei loro confronti prevalesse l'affetto o il fastidio. L'affetto era una conseguenza naturale della consuetudine, ma a ben vedere, tolto il momento della cena, una volta all'anno, la complicità era tutta concentrata negli anni del liceo, come qualcosa di radioattivo che continuava a rilasciare nel tempo, e sempre meno col passare degli anni, un po' dell'energia originaria. Quindi questo affetto liceale che c'è, quindi rivedere questi compagni di classe come li abbiamo sempre visti, come il compagno di banco, come il compagno casinista, rivederli dopo anni e anni, e questa routine annuale che dopo un po' perde di questa radioattività, perde un po' di questo passato e di tutti questi momenti trascorsi insieme, e va a scemare, non si capisce se è più un affetto sincero o un affetto legato al ricordo di ormai davvero decenni prima.
1: Sono contento di sapere che l'avete letto con questo suggerimento, ha in effetti funzionato, e poi ha funzionato il modo di discuterne criticamente. Non sempre, come quando si va in vacanza, no? Suggerisci un posto, una località di vacanza e non piace a tutti. Anch'io spesso sono abbastanza riluttante nel suggerire libri, perché quello che piace a me può non piacere, anzi spesso può non piacere all'interlocutore.
0: E come la vivi quando lo consigli? Sei in attesa del feedback?
1: Allora, bisogna conoscere bene la persona. Per esempio, parlo di cose personali, anche se durerà pochissimi secondi, visto che abbiamo la casa sommersa dai libri, bisogna ammetterlo, anzi invito gli ascoltatori a mandare una foto, sì, della loro biblioteca.
0: Sai che volentieri, è una bella idea. 076 321 1113, vi ricordo il numero.
1: Ecco, allora la mia, i libri sono accatastati, sono in due file per scaffale,
0: devi spostare,
1: un disastro.
0: Non abbiamo dubbi, abbiamo ripetuto che noi conosciamo la tua scrivania, ecco, accanto a noi.
1: Allora c'è la regola che un libro entra e un libro esce, ora questa regola non viene rispettata. Se non altro, però, mi ha messo in l'idea di comprare un libro che piaccia più o meno a tutti in casa. Quindi non...
0: Hai due figlie giovani.
1: Sì, appassionate, hai una moglie... appassionate di fantasy,
0: ecco,
1: tra l'altro.
0: Ecco, una moglie, non so i gusti di tua moglie.
1: Ecco, devo trovare che cosa piace più o meno a tutti e due, e già questa è una selezione, perché si tende a essere abbastanza egoisti quando vedi una libreria, di solito tende a essere espressione di,
0: certo,
1: te la libreria.
0: È difficilissimo, io non so se potrei fare quello che fai.
1: Ecco, c'è una piccola scelta a dire: ok, questo qua può piacere anche a lei, vediamo un po' se davvero è così. E poi se ne discute davanti a un libro. Sì, mi è piaciuto, sì, no, ah, fantastico. Ecco, funziona così, ed è un modo per scegliere e suggerire i libri, cioè pensare anche alle persone vicine.
0: Un atto di generosità anche quello. Beh, sicuramente quando consigli un libro e ti prendi il tempo di spiegarlo, magari anche di regalarlo, sicuramente.
1: Certo, regalare libri è impegnativo, eh?
0: Però regali, se sai che alla persona piacerà, la conosci bene, sai che le regalerai un momento bellissimo. Mi è già capitato di guardare qualcuno che deve ancora leggerlo, per esempio I tre nomi l'ho consigliato a Lara, è un libro che ho recentemente finito e ho adorato, e sono quasi invidiosa, ma con affetto, del fatto che lei si immergerà in quel libro, e magari anche voi che siete all'ascolto. Adesso ci ascoltiamo Fiorella Mannoia, che ci canta una canzone e ci dice: beh, è abbastanza centrato, c'entra il tema anche del libro, e dice: siamo ancora qui, ed è quello che dicono questi 30 compagni di classe ogni volta che si ritrovano. Con noi ci siamo, questo è il libro, lo continueremo a commentare tra poco.

0: parlare di un libro in particolare, ma non posso evitare di condividere anche con chi ci ascolta quello che mi dicevi, Alessandro Bertellotti. Mi dicevi, beh, Fiorella Mannoia, e mi dicevi, ma è di Sanremo, questa canzone non lo è. Ti ho detto, ma tu l'hai incontrata, perché prima anche di lavorare per la RSI tu hai lavorato per la Rai, Rai International.
1: Sì.
0: E gli artisti li hai incontrati, hai vissuto a Sanremo.
2: Accidenti, sì, Fiorella Mannoia, ci sono tanti Sanremo, poi magari ne accenderemo, perché l'altri luoghi che va in onda domani alle 15 avrà un forte legame con Sanremo, perché viene presentato il 13 agosto nel parco, in un auditorium all'aperto, il Parco Alfano. Alfano, un musicista di musica, un compositore di musica classica che morì a Sanremo, viene presentato uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla. Per la prima volta Marco Alemanno, il compagno storico di Lucio Dalla, era il suo produttore e compagno di vita, Marco Alemanno ha dato la propria disponibilità per uno spettacolo che racconta il Lucio Dalla che non conosciamo. Noi siamo convinti di conoscere Lucio Dalla attraverso le sue canzoni, come siamo convinti di conoscere Michele Mari, e poi sentiremo la sua voce, attraverso i suoi libri in cui si trova tanto della sua personalità. Però questo spettacolo dedicato a Lucio Dalla, con canzoni di Lucio Dalla, saranno eseguite dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che è l'orchestra che suona anche al Festival di Sanremo, che è un'orchestra come l'Orchestra Sinfonica della Svizzera Italiana. Per 9 mesi all'anno ha un repertorio classico, come tutte le grandi orchestre sinfoniche, tranne al Festival di Sanremo e d'estate, dove si reinventa con musica meno classica, mettiamola così. E qualche settimana fa era presente Bregovic a Sanremo, hanno avuto Kurt Elling, il crooner jazzista americano, che appare anche domani negli altri luoghi, e il 13 agosto ci sarà questo spettacolo unico. Per la prima volta Marco Alemanno ha consentito a un progetto che raccontasse Lucio Dalla in modo intimo, attraverso le sue canzoni, attraverso poesie, altri messaggi, altri racconti, a 13 anni dalla morte. Quindi ci è voluto un bel po' di tempo prima di dare il via a questo progetto, però Sanremo ospita anche la musica che non t'aspetti, come la rassegna della canzone d'autore Tenco e appunto un grande repertorio di musica classica.
0: Quindi dalle 15 alle 16 tu hai detto che la rassegna Tenco ha incontrato anche più volte Fiorella Mannoia.
2: Certo, con una volta ha cantato La storia siamo noi di Francesco De Gregori, e soltanto a dirlo, era 20 anni fa.
0: Stiamo vedendo i brividi.
2: Si chiama Pelle d'Oca, ecco fatto.
0: Questo per quel che riguarda Fiorella Mannoia, però se torniamo al nostro Club del Libro, a questo libro che in realtà ci sta facendo discutere della vita, della morte, del nostro rapporto con i nostri coetanei, ci sta facendo veramente analizzare anche noi stessi, ci porta indietro, tutti siamo andati a scuola e quindi ci rivediamo magari anche in questi personaggi, anche chi, stiamo ricevendo diversi messaggi, l'ha letto questo libro.
3: Sì, il bello secondo me di potersi confrontare sui libri è proprio questo, rivederli anche con una nuova lente, con un nuovo sguardo. Magari il libro non ha pienamente convinto, magari la trama non è piaciuta a tutti, ma poi poterne parlare fa parlare di vita, e questo è sempre bello. E così un ascoltatore, Ernesto, scrive: eccellente libro che sprona, secondo le teorie quantistiche, di vivere pienamente il presente e non disperdere energie nel passato e nel futuro che non esistono. E i personaggi di questo libro, in realtà, di energie, soprattutto nel futuro, ne mettono tantissime, anzi forse perdono anche un po' di vita per questo. È vero che noi sappiamo poco della loro vita e siamo, il lettore è un po' confinato a questo 22 luglio, che è il giorno in cui c'è la cena di classe tutti gli anni, e ciò che si svolge nel resto dei giorni dell'anno noi non lo sappiamo, sappiamo ben poco, quindi siamo legati lì, ma l'impressione, almeno mia, è che questi personaggi facciano tantissimo per il futuro, per arrivare ad essere questi ultimi tre, e forse poco per il presente, ed è questo che fa riflettere. Invece riguardo al passato,
0: aspetta, hai detto proprio una cosa importante, c'è una frase che riassume proprio l'idea di stare in vita ma non vivere,
3: del passato.
0: Sì.
3: Sì, che nel libro un personaggio dice: il passato non è dietro di noi ma dentro di noi, e questo perché tutte le scelte che facciamo, che poi rimangono nel passato, ci caratterizzano e le portiamo avanti, così come questi 30 compagni di classe hanno fatto una scelta tutti insieme che ha influenzato la vita di tutti quanti e che influenza il futuro di tutti, benché fosse una scelta nel passato, una scelta che potevano decidere dopo qualche anno di interrompere e non proseguire più. Quindi
2: sì. Ci sono altri messaggi?
0: C'è un messaggio che ci dice che vivere, che si è capito quanto sia importante vivere non il come, ma vivere il più possibile, anche male. È vero, cioè arrivare fino in fondo, non importa come, perdono forse di vista, come dicevamo noi, anche il contesto, la qualità della vita forse. Quando entri in competizione, perdi tu, ci capita.
2: Ogni riferimento, sono d'accordo, ottimo.
0: Hai detto una parola importante, ogni riferimento anche temporale. Ed è quello che abbiamo l'impressione, mentre leggiamo, diciamo, arriviamo fino al 2050 perché si va avanti negli anni, ma non ce ne accorgiamo, non abbiamo riferimenti temporali. E tu, questa domanda, il perché, gliel'hai chiesto all'autore?
2: Gliel'ho fatta, sì, certo, ascoltiamo.
1: Mi è venuto naturale scrivere questa storia come se si svolgesse all'interno di una bolla. È come se il mondo esterno non esistesse, il tempo non fosse il tempo condiviso, il tempo della politica, il tempo delle Brigate Rosse, il tempo del Covid, ma fosse semplicemente il tempo individuale, il tempo che rimane a ognuno e soprattutto un tempo vissuto non dialetticamente, ma semplicemente come conto alla rovescia, come fonte di afflizioni e decadimenti corporei, prima sotto forma di brevi sintomi, brevi acciacchi, poi in modo sempre più grave e fatale portano alla scomparsa. Quindi sì, è stato un effetto voluto, come se tutta la storia si svolgesse in vitro, in laboratorio, quindi fuori dal tempo reale.
0: Dentro una bolla, eppure fuori, nel contesto italiano è successo di tutto. Penso dai semplici mondiali, penso al Covid.
2: Esatto, allora il libro
0: non ne fa accenno.
2: Comincia nel 1975, sono gli anni del terrorismo, ma anni durissimi per la Repubblica Italiana. Nell'82 l'Italia vince i mondiali, li rivince nel 2006, c'è solo un pallido riferimento all'Inter, ma Maria ha confessato di essere milanista, ma anche lì... ma ve gli ho chiesto perché non ci sono i campionati del mondo di calcio, perché non c'è il Covid. La curiosità è che i protagonisti del libro si ritrovano a cena ogni anno, ma nel 2020 non era possibile andare tutti a cena tutti insieme, si era confinati, c'erano delle regole strettissime sulla presenza in pubblico, questi dettagli non vengono fuori e lui, come ha spiegato chiaramente, non è una bolla, non, questi dettagli non hanno nessun senso nella storia.
0: Allora, hai detto la parola senso, io vorrei capire adesso il senso che voi date a questo libro e quanto vi è piaciuto, quanto è uno di quei libri che vi ha convinti, perché forse guardo anche te Alessandro, un libro si deve finire anche se il senso inizialmente non arriva nelle prime, io dico, 50 pagine.
2: Allora, qui entriamo in un mondo curioso e il mondo curioso è: se un libro non mi piace, io non vado avanti, lascio perdere, va bene lo stesso, non sono costretto a leggere una cosa che non mi cattura, non mi aiuta a vedere il mondo con occhiali differenti, eccetera. Ci sono alcuni libri che alcuni amici mi hanno detto sono brutti, che io ho trovato bellissimi, altri invece devi assolutamente leggere questo, e non sempre ha funzionato. Quindi se un libro non vi piace, lasciate perdere, non c'è niente di male. Se vi raccontano che è un grande capolavoro e voi non vi ritrovate, potete anche fare come è successo, per esempio, ho avuto l'ardire di leggere Guerra e Pace di Tolstoi, ma prima di leggere ho chiesto a un professore universitario, esperto di letteratura russa, gli errori da evitare. Lui mi ha detto: evita di leggere La battaglia di Borodinon, sono 300 pagine, non interessano a nessuno, lascia perdere, cioè salta a pie pari tutta la battaglia, dai per scontato come finisce, punto. Invece ci sono alcune pagine del Guerra e Pace che sono la fine del mondo, che leggeresti 5-6 volte. Questo è il mio modo di pensare, sono sicuro che chi si avvicina a Guerra e Pace soltanto la dimensione del volume dice: questo non lo leggerò mai. Quindi ognuno è libero anche di a un certo punto lasciar perdere.
0: Lara, hai imparato a lasciar perdere o sei una di quelle che arriva fino
3: sì,
0: in fondo?
3: Ma dopo queste parole io devo ammettere che alcune pagine le ho saltate, perché in questo libro capita spesso, sempre di più, devo dire con l'avanzare della trama, di parlare di passioni che sono fumetti e sono film, di cui io avevo veramente pochissimi riferimenti e per mia poca conoscenza a riguardo, e più aumentavano e più facevo proprio fatica a leggere tutti questi titoli, queste citazioni.
0: Sono proprio delle liste,
3: quindi dopo un po' io ho capito il meccanismo della lista e sapevo che nel momento in cui il mio occhio vedeva tanti titoli scritti in corsivo potevo leggere magari con meno attenzione, e l'ho fatto e mi sono ritrovata a leggere quella che è lo scheletro, diciamo, della storia di questa lotteria, saltando alcune parti che sicuramente sono importanti, che fanno parte anche delle passioni dell'autore. Lui dice: le ha inserite per quello, sono le mie passioni, io le ho portate su queste pagine. Io, da lettrice che ho imparato anche un po' ad accettare i miei gusti, le ho saltate per poterne parlare anche qui oggi con voi. Sono arrivata alla fine.
0: Perché, diciamolo, c'è questa parte abbastanza... questa è una cosa forse anche curiosa che va detto del dietro le quinte. Tu hai di fronte a te una versione cartacea, Lara hai un ebook.
3: Una versione digitale, sì.
0: Una versione digitale, io l'ho ascoltato, quindi ascolto tanto, viaggio tanto, quindi ascolto i libri. E c'è questo momento che non mi era mai capitato, devo ammettere, di iniziare a sentire il lettore che mi fa una lista proprio di film, di situazioni, anche legate al fumetto. E anch'io facevo fatica, dico: ma cos'è? Si è bloccato? Cosa sta succedendo? Perché c'è una lista? Me la sta leggendo perché, non lo so, sono le note a piedi pagina. Ho avuto dei dubbi, poi ho capito il meccanismo. C'è un personaggio principale che è appassionato di fumetti e del mondo cinematografico, in particolare di una persona.
2: Sì, però è vero anche che nell'audiolibro sei costretta ad ascoltare, perché non puoi andare avanti, perché non sai dove ricomincia.
3: Esatto.
2: Mentre invece sono andato solo a verificare alcuni luoghi, visto che l'ho incontrato ad Alassio, c'è anche i bagni Romeo di Alassio, che in realtà non esistono. E siccome fino all'ultimo non mi ha dato il luogo dell'intervista dove ci saremmo incontrati, io ho detto: sta a vedere che mi dà l'appuntamento ai bagni Romeo e io giro avanti e indietro per Alassio, convinto che da qualche parte ci saranno sti bagni Romeo, ma dato appuntamento, e quindi non facciamo l'intervista. Però non sono andato, anch'io ho saltato, ho soltanto dato un'occhiata a chi erano gli autori e l'anno d'uscita per cercare di capire. Però un lettore attento, una lettrice attenta che conosce anche bene la cinematografia mondiale, probabilmente avrà trovato dei riferimenti e degli spunti di riflessione nel romanzo che né io né Lara.
0: Sono quasi,
2: esatto,
0: delle referenze,
2: esatto,
0: per chi è appassionato.
2: Ma avrà avuto un'impressione diversa e più completa del protagonista o di uno dei protagonisti, di quelli appassionati anche di cinema.
3: E quindi va bene anche così, ogni tanto saltare, sì, qualche passaggio, perché no, poi ci si ritrova comunque a comprendere la trama. L'importante è quello, alla fine siamo arrivati. E devo dire che a me soprattutto l'idea di questo libro ha convinto molto, e hanno convinto anche molto i temi che vengono presentati e di cui abbiamo già discusso, questi temi di vita. Forse più che il libro mi ha convinto questo, l'idea e ciò che poi emerge.
0: Ed è qui che rispondiamo anche a Luisa, che ci dice: ma vi è piaciuto o no? Non abbiamo capito. Andiamo sinceri. Alessandro.
2: A me è piaciuto.
0: Tanto.
2: Si legge e si legge fino. Io l'ho letto, io Alessandro Bertolucci, col nome scritto anche dietro il cognome sulla maglia, sono arrivato tranquillamente fino in fondo. Bello, non vedevo l'ora di terminarlo.
3: Io ho fatto fatica, devo dire. Ho fatto fatica in realtà fin dalle prime pagine. Ho capito che non è una scrittura che fa per me.
0: Poche conversazioni dirette?
3: Pochissime conversazioni e non ci sono i capitoli. Io devo dire che io sono una lettrice molto legata al capitolo. A me piace leggere in base ai capitoli, fermarmi quando termina un capitolo e avere proprio quell'idea di dire: arrivo alla fine del capitolo e poi mi fermo. Qui, non essendoci capitoli, io non sapevo mai quando fermarmi.
0: Nella mia esperienza c'era, nella mia invece diciamo per la versione audio avevo i capitoli, a differenza vostra, ed erano anche strutturati bene.
3: E a te è piaciuto?
0: Allora, l'idea sì. Ho fatto anch'io fatica, è un libro che comunque devi, mi ha richiesto un certo impegno nel seguirlo, perché ci sono i cognomi, anche tantissimi cognomi dei personaggi principali, quindi, e anche poche descrizioni che mi permettessero di ricordare chi era chi, quindi avevo qualche riferimento, ma non avendo sviluppato l'autore, che tra l'altro ha scritto in brevissimo tempo questo,
2: un mesetto,
0: in un mese, infatti lo racconta a te in altri luoghi, si può recuperare il podcast online. Quando ho sentito quello ho detto, l'ho percepito così. Non ha sviluppato tantissimo i personaggi, quindi quella cura del dettaglio che per esempio con Starnone hai, lui ti dice due o tre parole e tu hai quel personaggio, l'hai capito, è come se l'avessi frequentato una vita. Ecco, qui mi mancava quella parte, che è comunque uno stile, l'ha spiegato, devono essere in una bolla queste persone, quindi spesso è vero che anche alcuni compagni e compagne di classe rimangono quella persona lì per te per tutta la vita, quindi non li rivedi ogni tanto, però per te è quello che scrive con la sinistra, è quello che che non riusciva a pronunciare la R all'inizio, poi adesso la pronuncia, ma per te sarà per sempre quello che insomma. E quindi ho rivisto determinate cose, ma mi ha richiesto un certo impegno anche per capire, per seguire. Ha avuto dei momenti alti, delle situazioni che mi hanno fatto sorridere, non vogliamo però dei momenti di avvicinamento, mi sono piaciuti gli avvicinamenti tra le persone più che gli allontanamenti, perché c'è tanta crudeltà, diciamolo, in questo
2: tanto cinismo.
0: Ci sono persone che ci stanno consigliando altri libri, quindi se qualcuno mi chiedesse lo leggo o non lo leggo, io probabilmente gli consiglierei altri libri per il mio gusto personale, ma sono contenta di averlo letto perché mi ha fatto riflettere, come spesso succede, parlavamo prima del senso, se mi fa riflettere sul mio rapporto con la vita, anche che alla fine è quello che mi porto dietro, la qualità di vita, il rapporto anche con gli altri, con i compagni di classe, ecco, mi ha fatto riflettere tanto, quindi comunque non è stato tempo buttato via, ma non mi ha convinto al 100%.
2: Questa è la cosa importante.
0: Allora, passiamo a qualche consiglio prima sì. di lasciarci. Parto da quelli del pubblico. Biva in particolare ci dice: ho appena finito Il cognome delle donne di Aurora Tamigio, è stupendo, è una saga familiare rigorosamente al femminile, dice che è stato scritto benissimo, ecco, anche quello è gusto a chi piace uno stile, l'altro. Purtroppo è il mio primo romanzo, è il primo romanzo dell'autrice, quindi sono orfana in questo momento. Mi è capitato anche con i tre nomi, che anche quello è il primo libro scritto e dall'autrice inglese.
3: Io invece un consiglio, non so se è un consiglio, il libro che sto leggendo, perché a me capita spesso di leggere due libri nello stesso momento. Io sto leggendo, non so se l'avete letto anche voi, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. È un libro di un neuropsichiatra che racconta realmente alcune delle storie che lui ha vissuto durante i suoi anni di lavoro, e lo fa con una certa ironia, perché alcune sono storie che fanno sorridere, come la storia che dà poi il titolo al libro, quindi effettivamente un uomo che ha scambiato il capo di sua moglie per un cappello, provando ad indossarlo, quindi provando a sollevargli in qualche modo il capo. Però poi c'è tutta una parte di medicina e di ciò che sta dietro e ciò che può succedere nella mente delle persone, ed è affascinante, trovo, il modo in cui lo fa. Ma ho letto per adesso un solo racconto, che è questo di cui vi ho parlato. Vedremo se poi mi sentirò davvero di consigliare l'intero libro.
2: Allora, io invece suggerisco Jan Brocken, che è olandese, Diverse cose, Anime baltiche, che è un grande classico. Questo è davvero uno dei suoi libri, quasi un monumento di Brocken. Ma vi segnalo anche La scoperta dell'Olanda, che è uscito l'anno scorso e fu finalista al premio Strega europeo. Poche settimane fa è uscita La malinconia del viaggiatore. Sono capitoletti, episodi, si legge come un breviario, potete leggere prima il capitolo 7, poi il capitolo 1, sono racconti brevi e molto interessanti, racconti di viaggio, racconti di località che non conosciamo o che conosciamo poco. E per chi viaggia in questi giorni, per chi è in vacanza, secondo me può essere uno spunto di lettura interessante.
0: Tra l'altro, vi abbiamo dato qualche consiglio, anche voi ce ne state dando. Noi il venerdì ci piace prenderci questo momento. Melissa da Costa, Giulia ci scrive da Costa, tra l'altro mette l'accento perché effettivamente è francese, dice: qualsiasi suo libro, se vi è piaciuta la Perrin, questa è l'autrice che fa per voi. Mi fa un assist perché effettivamente ho lì diversi libri. Tutto il blu del cielo è un libro bellissimo che parla dell'Alzheimer giovanile, di un ragazzo che magari ne parleremo in futuro, un ragazzo che scopre di essere malato, nel giro di 2 anni lui sa che se ne andrà, fa un viaggio in camper con una sconosciuta. Melissa da Costa, effettivamente anch'io lo consiglio. Giusto un'ultima cosa, c'è chi ci scrive: lo leggerò allora al premio Strega, e chi invece dice: confesso che la trama mi urta, la sento contraria ai miei valori, insomma non riesce a farmi nascere la curiosità. De Gustibus,
2: obiettivo raggiunto, direi.
0: De Gustibus, grazie mille comunque, Alessandro Bertellotti, per essere passato a trovarci. Altri luoghi si trova sempre il pomeriggio dalle 15
2: alle 16 il sabato.

0: L'estate, una settimana in cui siamo state tanto sott'acqua. Mm-hmm. Oggi
1: le
0: stiamo
1: pinne, boccaglio,
0: la maschera. Oggi stiamo in superficie a galleggiare su un materassino.
1: Tra pochissimo, adesso ci sono le notizie, a dopo.
2: Rete 1.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Donald Trump ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Il piano prevede una consegna graduale delle armi all'autorità tecnocratica palestinese. Il disarmo riguarderebbe anche gli altri gruppi armati della striscia e sarebbe accompagnato dal progressivo ritiro delle truppe israeliane. Nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 255 droni, 195 dei quali sarebbero stati abbattuti o neutralizzati dalla difesa ucraina. Colpite almeno 14 località, il bilancio provvisorio di almeno 3 morti e decine di feriti, particolarmente colpita a Leopoli, dove si contano 38 feriti. Emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Quasi 50.000 persone hanno raggiunto ieri il territorio spagnolo. Almeno 18 sono morte nel tentativo di raggiungere Ceuta a nuoto e Madrid ha inviato rinforzi militari e di polizia e oggi è atteso il premier Sanchez e il ministro dell'Interno. Il caldo spinge sempre più svizzeri a cercare refrigerio in montagna. Svizzera Turismo parla di un vero e proprio esodo temporaneo dalla città e dalle regioni di pianura, con più prenotazioni last minute nelle località alpine e sui laghi. Aumenta anche l'affluenza nelle capanne del club alpino svizzero, meno bene invece in musei e terme, mentre in Ticino il caldo non sembra incidere sulla frequentazione turistica. La Banca Nazionale Svizzera ha chiuso il primo semestre con un utile di 25,2 miliardi di franchi, superiore alle attese degli analisti. A sostenere il risultato sono state soprattutto le posizioni in valuta estera. Per la cronaca regionale, Lugano punta sul teleriscaldamento per ridurre le emissioni e aumentare l'uso delle energie rinnovabili. Il nuovo piano energetico comunale prevede una rete alimentata dall'acqua del Ceresio. Il primo impianto servirà il quartiere Lambertenghi con un investimento di circa 30 milioni di franchi. In prospettiva la rete potrebbe estendersi fino a 60 chilometri. Entro fine anno la città presenterà anche la sua strategia per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 31 luglio, in tutto il paese soleggiato in seguito a aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci o temporali. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Ricordiamo inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
1: Andiamo sulle strade, la situazione al San Gottardo, sulla A2 Travasse nel portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code di 2 chilometri in direzione del Ticino, con attese di circa 20 minuti, mentre nella direzione opposta, tra Quinto e Airolo, le colonne sono anche di circa 3 chilometri e i tempi di attesa di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, vi ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra invece è aperta.

0: Sono le 10.03, questa è Rete 1, io sono Alice Pedrazzini, con me Lara Van Gameren. Siamo nella seconda ora di Mille Voci Insieme e stavo immaginando l'oggetto che tra poco vi descriveremo e vi racconteremo come nasce, e nella mia testa si sono create tantissime immagini di che forme ha preso il materassino che sta sull'acqua.
1: È vero, io l'ultima che ho visto non è tanto la forma quanto la funzione. È un materassino che ha solo i bordi gonfi e nel centro c'è una rete, magari esiste da tanto, meno l'ho mai visto, che ti permette quindi di stare a galla ma anche stare sotto il pelo dell'acqua e quindi bene al fresco, a rilassarti.
0: Io insomma, sto pensando invece alla forma della pizza, le fette di pizza, e se stai unito le puoi attaccare assieme, quindi sei un gruppo di amici, 6-7 forme di pizza che si uniscono, altrimenti galleggi sull'acqua, su una buona margherita. Il materassino gonfiabile.
1: Partiamo da qui oggi, andiamo da lui, il materassino, che è anche il protagonista di

0: tantissime leggende, io ne ho sentite tante, di un signore che si era addormentato sul materassino partendo dalle coste italiane e si era ritrovato poi in Sud America, non so se ti era mai capitato. Io ne ho sentite veramente di tutti i colori sui materassini. Sono tutte leggende, sono tutte storie che in realtà non sono mai successe. È vero però che il materassino, se ci si addormenta e c'è il vento, ci sono le onde, ci si allontana molto rapidamente e spesso non ci si rende conto della corrente, quanto può allontanare dalla costa.
1: A volte non è pericoloso, ma è vero che tu vedi il tuo ombrellone, esci da lì e poi ti allontani, a un certo punto guardi la costa e sei completamente distante. È lì forse che fa sorridere. In altri momenti bisogna stare chiaramente più attenti.
0: Esatto, ci vuole veramente un attimo. E questi sono i materassini che conosciamo noi, quindi materassini di svago che si usano in spiaggia, si usano sul mare, sul lago, per allontanarsi per un attimo, per andare a rilassarsi, per prendere il sole sull'acqua. Insomma, quello è il materassino, ma non nasce come materassino da svago. I primi materassini avevano una funzione e la funzione era quella di attraversare i fiumi, attraversare i laghi e avere qualcosa di gonfiabile, qualcosa che galleggiasse, che ti permettesse di far meno fatica ed essere più sicuro durante questi momenti.
1: E allora la plastica non c'era.
0: La plastica non c'era, quindi dovevano ricorrere chiaramente a ciò che ci dava la natura, quindi potevano essere delle fascine di canna, potevano essere dei tronchi, potevano essere delle zucche svuotate, ma pensando ai primi oggetti gonfiati, erano degli otri di pelle, quindi dei contenitori fatti davvero con delle pelli di animale, conciate, trattate, pulite, cucite, impermeabilizzate, e questo permetteva di gonfiarlo con dell'aria e tenere a galla le persone durante questi attraversamenti. Erano anche quei contenitori che a volte si vedono in alcuni film, in alcuni documenti, che riuscivano a trattenere e trasportare anche l'acqua, del liquido,
1: sì.
0: Esatto, l'acqua, e avevano una doppia funzione: o mantenere un liquido all'interno o mantenere l'aria e quindi permettere di galleggiare.
1: Quindi era necessario, non era mi metto lì, prendo il sole, intanto il piedino nell'acqua, no, è sopravvivenza.
0: No, era sopravvivenza,
1: qua.
0: Esatto. Invece quelli che conosciamo noi, che sono più dei giocattoli, insomma dei materassini che ci permettono di andare un po' al largo, arrivano nell'Ottocento, quando la gomma e la plastica iniziano a prendere il sopravvento.
1: La famosa
0: gomma vulcanizzata, anche oggi l'abbiamo citata. In questi giorni effettivamente tutto ciò che riguarda l'acqua ha bisogno di essere impermeabile, tutto ciò che ha bisogno, insomma, la gomma per essere impermeabile, flessibile, resistente, deve essere una gomma vulcanizzata. E adesso abbiamo capito che la gomma vulcanizzata arriva nell'Ottocento, quindi è possibile produrre per la prima volta degli oggetti gonfiabili, appunto resistenti, impermeabili, anche i gommoni per navigare fatti in gomma, diversi dalle imbarcazioni che c'erano fino a quel momento. E negli anni 50 e 60 arrivano quelli che conosciamo noi, i primi materassini destinati esclusivamente al divertimento. Sono quelli leggeri, sono quelli che si potevano arrotolare, facili da trasportare, che a volte si trovavano anche sulle riviste. C'è stato un periodo che le riviste mettevano come regalo, in regalo, un materassino che veramente diventava molto piccolo, che spesso si bucava in un sol giorno. Però quello era l'unico che c'era, di diversi colori, ma la forma era quella del materassino gonfiabile.
1: C'è un dettaglio che ogni volta mi stupisce quando guardo il materassino, ed è quella scritta, quel punto esclamativo, quell'attenzione che mi fa sorridere, però a ripensarci lo devono mettere, perché effettivamente il materassino è a metà strada tra un gioco e un mezzo di galleggiamento. Ma attenzione, non è un dispositivo di salvataggio. E quindi, non so se ti è mai capitato, ma spesso io guardo e c'è quell'attenzione, sì, non ti permette di salvarti, attenzione, rimane un gioco, attenzione. È così, è un, diciamo, le autorità marittime in generale ci tengono a sottolineare ogni volta questo.
0: Sì, che non è più un un dispositivo di salvataggio, qualcosa per la sopravvivenza, come era un tempo il materassino, come abbiamo detto, ma è un gioco, è qualcosa per il divertimento, destinato al divertimento, e questo lo si nota anche da tutte le forme più stravaganti che esistono dei materassini, che vanno proprio anche al di là di quello che era il classico materassino orizzontale, sì, e semplice, ma esistono adesso anche proprio delle isole con degli elementi in verticale, quindi insomma
1: il
0: sempre più grandi, fenicotteri, ormai c'è qualsiasi oggetto e animale è diventato anche un materassino.

0: 70 anni fa usciva un libro che ci consigliate e noi non vogliamo allontanarci troppo dal tema che abbiamo affrontato nella prima ora, perché per davvero questo ci ha dato uno spunto, era da tempo che volevamo anche parlarne, e quindi vi vogliamo consigliare un libro di un autore svizzero, non uno a caso, non uno che si conosce ancora oggi e ne ha scritte di perle. Lui è Friedrich Dürrematt e festeggia 70 anni quest'anno il libro La Pan. Siamo in vena di consigli, Lara, oggi
1: Oggi è il giorno dei libri. Noi quando riceviamo un titolo così, un consiglio, non riusciamo non darlo anche a voi. È un libro breve, perché è un libro di poco meno di 90 pagine, sono 87 pagine nella sua edizione degli Adelphi, quindi un libricino che contiene però una storia speciale che compie 70 anni.
0: Il protagonista, brevemente ve lo diciamo, Alfredo Traps, è un rappresentante di tessuti, lui rimane in pan con l'auto e tornando a casa e trova ospitalità, diciamo così, in una villa di un ex giudice. Lui a cena incontra altre tre persone, sono tre pensionati, uno era un pubblico ministero, uno un avvocato, difensore e poi un boia. Insomma, per divertirsi propongono un finto gioco che è quello di un processo, e quando lui chiede, questo protagonista chiede di quale reato sia accusato, la risposta è molto inquietante, perché è lui che viene accusato, quindi la risposta gli dicono: il reato si trova sempre. E da lì parte questo libro. Era da tempo che volevamo comunque parlarvene, ma ve lo accenniamo già adesso, anche perché, se volete, c'è il film sul Play Suisse, La Pan, in questo caso dura una cinquantina di minuti ed è l'adattamento del celebre romanzo Dürrematt, di cui tu tra l'altro stai leggendo un altro libro.
1: Io ho appena finito. Che mi ero persa di Dürrematt, La Promessa. È un libro che mi è piaciuto tantissimo, che è un giallo, un poliziesco, c'è un omicidio, bisogna scoprire chi è l'assassino, un evento non semplice neanche per il lettore da digerire, da accettare, ma è affascinante quanto questo libro, che non è lunghissimo, sono 150 pagine se non mi sbaglio, parli anche della psicologia umana, quello che sta dietro a una promessa, quando si fa una promessa a qualcuno, in questo caso è il poliziotto che fa la promessa alla famiglia della vittima di trovare il colpevole, cosa può succedere a seguito di un patto così importante, e veramente mi ha tenuta incollata. Io questo lo consiglio sicuramente.
0: Siamo così anche noi, avevamo fatto la promessa che vogliamo darvi degli spunti di lettura, di passare del tempo di qualità, e quindi quando ci arrivano questi anche consigli da parte vostra, noi li prendiamo e li condividiamo con voi tutti e tutte che siete all'ascolto. 076-321-1113, sono sempre benvenute questi stimoli di lettura, ma in generale di vita.

0: Noi lo sappiamo che per leggere quello che succede nel mondo ci sono tantissimi modi. Uno per capire le tendenze nel linguaggio dei social è sicuramente quello di guardare l'hashtag. Vuol dire che tu scrivi qualcosa, lo accompagni con un termine, una parola, e quello, quando una persona vuole sapere qualcosa su quel tema, che cosa si sta dicendo su quel tema, basta mettere quello e capisci tutti quelli che hanno commentato, scritto, postato delle immagini, dei video su quel tema. Se noi guardiamo, e qui non parliamo dei massimi sistemi, però guardiamo un po' quello che sta succedendo in Cina, ce n'è uno in particolare di hashtag che sta facendo tanto discutere, quindi è una tendenza che vi stiamo raccontando.
1: Sì, questo hashtag è old school humans, quindi persone all'antica, esseri umani all'antica, e riguarda però dei ragazzi e delle ragazze giovanissimi in realtà, ed è questa la particolarità della notizia.
0: Quello che si sapeva, Lara, mi sento di dirlo, è che effettivamente vediamo che ci sono delle nuove tendenze, dei giovanissimi che si riavvicinano alla natura, che rallentano, che magari vogliono usare dei computer, si costruiscono loro stessi dei computer molto personalizzati, ma che poi non, magari non si connettono sempre a internet, si mettono dei blocchi da soli delle applicazioni, insomma quello lo sapevamo, ma che addirittura qui spingessero così tanto a vivere una vita di come una persona di 80 anni, ecco, questa è una novità per noi. Per esempio, una cosa che mi ha colpita tantissimo di questa nuova tendenza è di mettere anche la grafica sul cellulare molto grande.
1: Sì, diciamo che non è solo come uno può pensare, ispirarsi alla vita di una persona che non ha la loro età anagrafica, quindi non di un 25enne, magari di una persona di 70-80 anni, uno si immagina rinunciare e evitare luoghi affollati, non fare festa,
0: sì, vado in montagna, lusso, quindi vado in montagna, vedere gli uccelli piuttosto che
1: andare
0: in discoteca.
1: Esatto, rallento, cucino un po' di più, mi prendo il tempo per leggere un bel libro, lavorare a maglia. Tutti questi elementi sì, ci sono effettivamente nella vita di questi old school humans, ma ci sono anche alcuni elementi un po' più bizzarri e forse inspiegabili, ad esempio quello di ingrandire i caratteri del telefono, quindi proprio cercare di imitare in tutto e per tutto e immedesimarsi in quello nella vita di qualcuno che per necessità aumenta i caratteri del telefono. Ecco, loro lo fanno invece solo per cercare di prendere appieno, vivere appieno l'esperienza di un'età che è molto diversa dalla loro.
0: Sì, non è lavorare meno, dici, beh, io cerco di lavorare meno, vado nei locali, non vado nei fast food. No, è proprio, per esempio, anche limitare tutte le notifiche dei social, cioè togliere tutte quelle, dire quando è ci vado dentro, se proprio. Oppure lo dicono espressamente, dicono io ho 25 anni ma vivo come mio nonno, e si ispirano, cercano di capire, quindi anche capiamo la tendenza dell'orto. E dopo è chiaro che io quando vedo queste cose e poi parto da un hashtag già vedo un po' un paradosso, perché ti sto parlando di chi attraverso i social ti racconta che vive come un nostro nonno, una persona da cui si sta ispirando, però il nonno magari non è sui social, o anche se lo è faccio
1: sì,
0: fatica.
1: Rimane un po' sempre questa idea di provare poi a raccontare sui social e quindi entrare sì un po' in contrasto forse con quello che ricercano, in parte perché poi sono davvero sempre dei ragazzi, sono sempre delle ragazze di 25 anni e anche meno, alcuni più giovani, e alcuni esperti però dicono che questa tendenza, che è una vera e propria tendenza che non riguarda pochi giovani ma diversi in Cina, può avere degli effetti col tempo più ampi, quindi non solo cercare di imitare queste persone ma spingere verso consumi più sostenibili, perché queste persone non ricercano più il lusso, non comprano quasi più vestiti, utilizzano ciò che hanno in casa. Potrebbe cambiare anche l'idea del successo personale, quindi ciò a cui si ambisce potrebbe modificarsi, così come anche l'idea di concepire concetti di famiglia, matrimonio e carriera potrebbero modificarsi grazie o a causa di questa nuova tendenza. D'altro canto, però, qualcuno teme che questo atteggiamento possa rendere i giovani meno competitivi, che la competitività...
0: Sì, diciamo il nonno, la nonna, la persona più anziana si può sedere in quel momento.
1: Esatto, invece loro possono aver bisogno di un po' di sana competitività per la carriera, che anche questa viene ridimensionata, quindi è tutto un po' un contrasto tra chi teme questa tendenza, chi invece l'apprezza proprio per l'idea del consumismo.
0: Tu hai detto tante persone, sono andata a guardare, l'hashtag ha raggiunto oltre 1 miliardo di contenuti e ci sono tantissime visualizzazioni sui social cinesi. Forse uno dei grandi trend all'interno del trend, quindi una tendenza all'interno di quello che vi stiamo raccontando, è il fidanzato all'antica o la fidanzata all'antica. E quindi questi video in cui si mostrano dei gesti meno plateali ma più concreti, quindi sto cucinando questa cosa perché so che gli piace tanto, fallo, non dirlo. Mi è uscita così, però un po' ho sempre questa, sono sempre un po' c'è un po' un dilemma nella mia testa quando leggo queste notizie.
1: Sì, quando si parla di giovani, però negli ultimi anni diciamo il fil rouge è sempre questa idea di tornare a un passato che loro non hanno vissuto, perché sembrano essere stanchi da questa tecnologia che è ovunque, da questa frenesia, però poi non riescono a farne a meno, perché il loro modo di comunicare è anche questo, non è solo questo, ma è anche quello lì. Loro sono nati coi social, sono i nativi digitali, questi giovani della Gen Z, della generazione Z.
0: E loro si chiamano giovani vecchi, se lo dicono già loro con i loro hashtag, si chiamano così e ne vanno anche molto fieri.
2: Salida del vuelo con destino

0: vi ha fatto reagire questa notizia che, di cui vi abbiamo raccontato poco fa. In Cina, ve la facciamo molto breve, ci sono molti giovani che vogliono vivere come i loro nonni e le loro nonne, si ispirano a loro, lo fanno raccontando anche sui social quanto stiano rallentando e quanto, per esempio, fanno cose anche che fanno riflettere come ingrandire molto la grafica sul telefono, perché questo gli permette di leggere piano piano un messaggio e godersi ogni parola. Ecco, questa è un po' la notizia di cui vi abbiamo raccontato poco fa. Alcuni dicono: se poi lo devi raccontare sui social, allora non stai facendo davvero la vita di tuo nonno. Altri che dicono: bene così, la strada è quella, quando smetteranno anche di condividere andrà meglio. Però c'è qualcuno su tutti che ci ha lanciato un ennesimo consiglio di riflessione e di lettura che ci piace tantissimo condividere con voi anche.
1: Sì, il libro Tu Mio di Harry De Luca, che parla del passaggio dall'adolescenza all'età adulta, e si legge in copertina: c'è un'estate brusca nell'età giovane in cui si impara il mondo di corsa, che trovo che riporti immediatamente a quell'estate che abbiamo vissuto tutti, tranne per chi si trova ancora prima dell'adolescenza, ma è quell'estate lì in cui si cresce d'un botto, in cui si guarda il mondo davvero con uno sguardo diverso, un periodo difficile, un salto difficile, qui scrivono
0: ruvido,
1: esatto, un'avventura difficile, un'avventura che ogni adolescente scopre con dolore, sofferenza, e che non potrà mai essere cifrata negli schermi delle consolazioni giovanili. Quindi il libro ci porta d'estate, e il libro ci porta in quell'estate lì del passaggio tra una fase di vita e un'altra, perché è proprio una porta che si chiude e un mondo che si apre.
0: Noi abbiamo voluto leggervi anche questo messaggio, effettivamente, che è arrivato da Mattias, perché è vero, tra le tante cose che avvicinano questi giovani vecchi, chiamiamoli così, della notizia di prima, c'è sicuramente anche quella di tornare al cartaceo, o perlomeno di tornare al libro, alla lettura, ed è quello che si auspicano diversi ascoltatori, in particolare uno che dice: speriamo che i giovani vecchi, anche li chiamano anche loro così adesso, rilancino il valore dei libri. Sì, lo speriamo. Tra le cose, quando si dice spengo la spina e tolgo la spina, sicuramente quello che ti rimane in quel momento, puoi entrare in una nuova storia anche di qualcun altro. C'è chi tra l'altro diceva anche, non so più che libro, però dicevano: mi ha salvato, i libri mi hanno salvato in momenti difficili, sono entrato nel libro e ho vissuto la vita di chi in quel momento non era la mia, ma era migliore. Non so più, era una citazione di qualcuno recente, ed è vero, può fare anche quello un buon libro.

0: essere un cuore.
1: Quando parliamo di invenzioni, spesso ci capita di guardarci attorno e dire: beh, sì, quella persona lì, quell'inventore, quella persona che l'ha pensata, semplicemente l'ha vista in natura e ha provato a replicarla e poi ce l'ha fatta. E questo è quello che ci succede quando andiamo a guardare come nasce qualcosa. In realtà la prossima notizia, e vi inviteremo poi a farlo anche voi, è qualcosa di bello anche per voi, per davvero ci fa dire: ma c'è già tutto in natura, anche le lettere scritte con la natura in sé.
2: Sì, cioè veramente sì, è un po' come quando guardiamo le nuvole e iniziamo a vedere scritte, piuttosto disegni, immagini. Ecco, c'è qualcuno che ha guardato dallo spazio la Terra e ha iniziato a costruire l'alfabeto lettera dopo lettera, con catene montuose, con laghi, con fiumi, delta di fiumi, veramente qualsiasi elemento naturale che in qualche modo può assomigliare a una lettera.
1: Quindi per davvero, d'averlo visto così, ha detto: ma sai cosa? Facciamo così, creiamo nella pagina della NASA, diamo alle persone la possibilità di scrivere il loro nome, quindi inserirlo, scrivendo, in questo caso, Alice, schiacci Enter e per davvero tu scopri il tuo nome scritto con la natura, con tutto quello che ci regala, con un fiume, con una montagna, con un gioco di luce, di laghi.
2: No, è veramente impressionante. Io adesso davanti a me, si chiama Your Name in Landsat della NASA. Io ho provato a scrivere 1000 voci, che ha tante lettere e sono tutte bellissime, riconoscibili. Ma la cosa bella è che se non vi convince una lettera come ve l'ha scritta la Terra, voi potete anche modificarla, perché di M la Terra è sorprendentemente piena. E noi abbiamo una I che arriva dalla Namibia, una L dalla Cina, un'altra dall'Indonesia formata da un deserto. È veramente impressionante e secondo me bello per scoprire in modo semplice come appare a volte la Terra da su.
1: Vedo anche la L, per esempio, stavo guardando, è creata in questo caso con, ce ne sono diverse, ma quella che vedo io è creata con dei terreni coltivati, quindi dall'alto ce n'è uno che è particolarmente più scuro degli altri, forma una L e quello ti crea il tuo nome.
2: Adesso lo vedo anch'io questa L dal Canada. Ecco, se siete curiosi di provare a digitare il vostro nome, una parola, una frase, per vedere quali sono le possibilità di scrittura della Terra, questa è un'idea della NASA che ha lanciato per celebrare la giornata della Terra e che poi è diventata insomma anche questa virale per mostrare la ricchezza che ci circonda.
1: Quello che apprezzo è che per davvero quando tu scorri con il mouse vedi davvero che non sono delle lettere create, inventate, disegnate artificialmente, ma ti dà, come dicevi tu, la destinazione, il luogo in cui è stata scattata, e sono queste immagini satellitari che sono, se tu pensi le immagini, non arrivi a creare qualcosa di così bello.
2: Ci sono anche le coordinate, quindi una persona curiosa che ha la voglia e il tempo può anche andare poi a cercare sulla mappa digitale, insomma satellitare, quella lettera che ha scovato e capire in quale contesto si trova, perché chiaramente le lettere sono piccole, prendono una piccolissima porzione dello spazio, ma potrebbe essere divertente andare a vedere quella E in cosa è inserita.
1: Inserite su Google il mio nome con la NASA, che è anche più facile, è in italiano, e vi esce la pagina di cui vi abbiamo parlato, che è Your Name in Landsat. Quindi ve lo consigliamo, è veramente anche un bel regalo da spedire. Puoi scaricare l'immagine e ti rimane lì e fai parte anche tu del mondo, te lo ricordo. Adesso ci sono i Simply Red con Come to My Head.

0: State provando anche voi a scrivere il vostro nome con delle immagini prese dall'alto, dalla NASA, immagini satellitari, che grazie a spesso dei fiumi riescono a disegnare delle lettere. Stavo guardando in particolare, vedevo, spesso era, allora, il river, Delta Lena River, nell'Artico, ci dà la T in un caso. Sì, qua è un lago. Abbiamo un altro fiume in Bolivia che ci regala la N. Insomma, grazie all'acqua, spesso per davvero dall'alto abbiamo delle immagini che ci danno delle lettere per poi creare il proprio nome.
1: Sì, sono numerosissimi i fiumi, l'immaginazione poi va lì, la mente umana poi cerca sempre magari di ritrovare, rivedere qualcosa che conosce, che può essere una lettera in questo caso, e rimaniamo però a parlare dei fiumi. Si è parlato tanto del Po, si è parlato tanto del Po che sta soffrendo per la siccità di questo periodo, ma non è l'unico.
0: Sì, noi ne abbiamo parlato tanto perché ci collega alla Svizzera italiana, penso appunto al fatto che il Ticino nasce nelle nostre Alpi attraverso il Lago Maggiore, comunque il Ticino è uno dei principali affluenti, quindi è per quello. Ma se noi guardiamo un altro fiume e non parliamo di estetica dall'alto che ci dà delle lettere, ma parliamo di uno dei fiumi più lunghi d'Europa, parliamo del Danubio. E anche lui non sta bene in questo momento, non sta per niente bene. Lui che attraversa una decina di paesi e arriva giù in Romania, penso al delta che condivide anche con l'Ucraina, è uno dei luoghi per l'ecosistema, ma appunto per chi è appassionato, ricordo una persona in particolare era andata lì apposta per i pellicani d'Europa, ecco, tanti animali, tanta biodiversità lì in quel delta, ecco, lungo questo fiume ci sono delle conseguenze perché si è abbassato tantissimo, in particolare in Romania.
1: Si abbassa di quasi 4 centimetri al giorno e chiaramente questa siccità, questo abbassamento colpisce l'ecosistema che è ricco in quelle zone, colpisce la navigazione, hanno dovuto interrompere e bloccare diverse navi mercantili e non solo, ci sono anche delle crociere sul Danubio, è quasi tutto fermo proprio perché il livello si sta abbassando drasticamente, 4 centimetri al giorno, si sta modificando il paesaggio, ma non solo, anche qui l'acqua quando è poca coinvolge tantissimi elementi, tantissime sfere.
0: Sono arrivati a fermare anche 2 reattori della centrale nucleare di Cernavoda. Perché l'hanno fatto? Perché in sé l'acqua del Danubio serve tantissimo per raffreddare e quindi se il fiume non porta abbastanza acqua i reattori devono essere spenti, è questione di motivi di sicurezza, diciamo che è importantissimo, ha anche un impatto poi sull'approvvigionamento energetico perché a questo punto le persone, la Romania deve importare energia dall'estero, un quinto dell'elettricità del paese arriva da quella centrale, quindi spegnere 2 reattori significa di colpo perdere anche un equilibrio rispetto anche ad altri paesi, e sappiamo che in questo momento quando si parla di elettricità si ha il potere in mano ancora di più di altri tempi.
1: E oltre a questo abbiamo detto cambia anche il paesaggio, in alcune zone la siccità è così grande e il livello dell'acqua così basso che stanno anche riemergendo dei relitti di navi tedesche che erano affondate durante la Seconda Guerra Mondiale e che erano rimasti nascosti sott'acqua per anni e anni perché il livello non si era mai abbassato così tanto, la situazione non era mai stata così, così critica ed ecco che dal fondale arrivano dei relitti, parte di una storia che doveva forse rimanere sott'acqua.
0: Siamo partiti dalla visione del paesaggio che cambia, modula, ci fa vedere, viaggiare anche con la fantasia, per arrivare più a una concretezza che ci ricorda effettivamente che diciamo in questi casi la siccità cambia gli equilibri, cambia tantissimo, in questo caso ferma anche delle centrali nucleari.

0: c'è un ambito che più di tutti, in generale in tutti gli ambiti, Lara, secondo me, quando tu inizi a conoscere un tema, poi vedi delle cose che prima non avevi mai visto.
1: È vero che ti arrivano, no? Ti arrivano stimoli dappertutto e dici: ma come ho fatto a vivere senza questi temi che poi davvero ti circondano? Perché poi è quello, no? La natura ci circonda e inizi anche tu a vedere con occhi diversi.
0: Maria Piabelloni, buongiorno.
2: Ho cominciato ad aver paura perché
0: ho visto,
2: entra
0: che... E perché lo stiamo dicendo?
2: Preoccupatina, è un po' preoccupatina.
0: Quando si parla di ornitologia e pensi alle persone che cominciano a capire che uccello c'è in quel momento su quell'albero, è tanto sentire, allenare l'orecchio, e a quel punto ci sono persone che vedono, è come se avessero degli occhiali che tu non hai, visualizzano anche senza vedere quell'uccello lì.
2: Esatto, perché allora alzi la mano, lo chiedo a tutto il pubblico direttivo, alzi la mano chi non si è mai perso, benevolmente perso, almeno 3, 4, 5, 6, 8, 10 minuti di fronte al planare di un uccello colorato che stupiva per i suoi colori, ma stupiva magari per la sua presenza. Chi non si è mai dedicato a questo momento di leggerezza, ma anche di curiosità scientifica, all'arrivo appunto di un esemplare magari poco conosciuto o magari conosciuto ma mai visto in quel luogo. Quindi giustamente, Alice, l'udito è quello che ci collega più direttamente, però anche la vista e poi subito la curiosità. Io mi ricordo qualche anno fa ero a casa immobilizzata per una frattura a un piede, quindi sei lì, non sai cosa fare, ti guardi in giro. Lupupa, ho visto un lupo, cioè ancora adesso mi emoziono. Ho chiamato Ficidula perché scusate ragazzo, un po' agitata.
0: Poi, lupupa è quella con la crestina,
2: esatto,
0: diciamo,
2: ma
0: speciale,
2: hai capito,
0: rosa.
2: Ma hai capito di cosa parliamo? Cioè stiamo parlando veramente di un'emozione fortissima. Le persone che vivono e lavorano nell'ambito dell'agricoltura, che lavorano nei boschi, sono molto più abituate a avere anche un codice, un linguaggio, un rapporto, una sensibilità, capire la natura, capire gli eventi attraverso la presenza o meno di nidi, di uccelli,
0: interpretare, bisogna esatto. Conoscere per capire.
2: È un mondo, è lo stesso mondo dove viviamo noi, spesso non abbiamo la conoscenza sufficiente per capire come convivere al meglio, quindi...
0: Ne abbiamo parlato anche con Giovanni Pellegri questa settimana, tutti guardiamo il cielo, lui vede delle cose, loro vedono delle cose, noi grazie a loro che volgarizzano anche la scienza, noi capiamo di più. Adesso stiamo parlando di bird watching, di vita di uccelli, e quindi stiamo parlando della Ficedula, perché tra pochissimo inizia la tua ora di mille voci e guarderete anche voi al cielo, ma non solo, sono un po' ovunque.
2: Ma guarderemo anche alla rivista, ma non so se riusciamo a metterla a beneficio di camera, perché vabbè, questi sono i miei appunti, non c'entra, ma vabbè, ne parleremo. È appena uscita l'ultimo numero, l'ultima rivista di Ficedula.
0: Lupupa in copertina.
2: E guarda... E non si parla solo di quello, c'è l'assiuolo che tanto ispirò Pascoli, insomma ce n'è veramente per tutti, ma soprattutto tanto stupore, tanta passione e tanta scienza, quindi avremo ospite un'ornitologa conosciuta al pubblico di Rete 1 perché è venuta spesso a trovarci per aiutarci a comprendere il mondo dell'aviofauna.
0: Tra pochissimo con Maria Piabelloni si continua con Mille Voci, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie Lara.
1: Grazie a te Alice, buona giornata.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Raffaele Pedrazzini. La Banca Nazionale Svizzera ha chiuso il primo semestre con un utile ben superiore alle attese degli analisti. Ci dice di più Marzio Minoli.
2: Buone notizie dalla BNS che nel secondo trimestre ha generato un utile di 25 miliardi e 700 milioni di franchi, il quale è sommato a quello dei primi tre mesi dell'anno, durante il quale c'era stata una perdita di mezzo miliardo, ci porta ai 25 miliardi e 200 milioni totali per il primo semestre. Nei dettagli, le posizioni in valuta estera, principalmente dollari e euro, hanno generato tra interessi, dividendi e utili in capitale 31 miliardi di franchi e sono state soprattutto le borse a contribuire maggiormente a questo risultato, mentre le obbligazioni, che rappresentano circa il 70% degli investimenti della BNS, non hanno praticamente registrato variazioni di rilievo. Sono state invece le posizioni sull'oro a perdere maggiormente. Se a fine 2025 un chilo d'oro valeva ancora 110.000 franchi, ecco che sei mesi dopo, quindi al 30 giugno, ne valeva 104.000, una differenza che, moltiplicata per le 1.040 tonnellate di oro nei forzieri della BNS, ha portato a una perdita di quasi 6 miliardi e mezzo di franchi. E siccome la stragrande maggioranza degli investimenti della BNS è in euro e in dollari, un occhio di attenzione al mercato dei cambi. E qui possiamo dire che non ci sono stati particolari scossoni. Il leggero indebolimento del franco ha contribuito a un utile di 2 miliardi e mezzo sulle posizioni in valuta estera.
1: È sempre più grave l'emergenza migratoria a Ceuta. Secondo stime, nelle ultime 24 ore sarebbero entrati nel territorio spagnolo circa 49.000 migranti dal Marocco, più della metà dell'intera popolazione della cittadina. Tra loro ci sarebbero almeno 7.000 minori ora affidati alla tutela delle autorità locali. Il Ministero dell'Interno non ha ancora, tuttavia, confermato ufficialmente queste cifre. Il caldo cambia i consumi energetici in Svizzera. Con estati sempre più calde, cresce l'uso dei climatizzatori. Nel 2024, come riporta RTS, il raffreddamento ha assorbito il 10,9% dell'elettricità nazionale, una quota ormai paragonabile a quella del riscaldamento elettrico. La domanda aumenta soprattutto durante i picchi estivi, ma coincide spesso con una forte produzione fotovoltaica. Secondo gli esperti, edifici meglio progettati e pompe di calore possono limitare consumi ed emissioni. Incidente mortale con il parapendio ieri pomeriggio a Lax, nei Grigioni. Un pilota di 24 anni in volo dall'Alto Vallese verso i Grigioni è precipitato su un pendio ed è morto sul posto. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. È il terzo incidente mortale con il parapendio in Svizzera nelle ultime due settimane. Previsioni per oggi, venerdì 31 luglio, il tutto il paese soleggiato in seguito a aumento della nuvolosità e da alcuni rovesci o temporali. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato, resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'arco lemanico e nella regione di Basilea. Ricordiamo infine il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
3: Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti. La corsia Cupra è aperta. Anche in direzione sud tra Amsteg e Göschenen ci sono code di 4 km e conseguenti attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della Galleria. Infine, sul piano di Magadino, la circolazione è congestionata tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Contone.

11:04 sulla Rete 1 per la terza ora di Mille Voci. La sonorità dei versi degli uccelli, lo sappiamo, ha affascinato e suggestionato molti autori fin dall'antichità. Pensate che il commediografo greco Aristofane, ad esempio, mette in scena nel 414 a.C. una commedia intitolata

intitolata Gli uccelli, che racconta la fantasiosa, intrigante fondazione di una città sospesa tra il cielo e la terra, amministrata congiuntamente da uomini e volatili, di cui vengono riprodotti i versi attraverso originalissime onomatopee. Un'idea, così. Un'idea. Far parlare gli uccelli è una stravaganza che non poteva non piacere anche agli scrittori del barocco e su sino ai nostri giorni. Questa mattina noi parliamo di uccelli senza alcun riferimento al cinema, ma con chiari riferimenti alla realtà, alla natura. Parliamo di avifauna per raccontare di un lavoro incessante, appassionante, impegnativo, il lavoro di chi osserva, di chi cerca, di chi spiega, di chi analizza, in breve di chi studia la vita, gli habitat degli uccelli dal punto di vista scientifico. Ospite sarà con noi qui in studio a Comano Chiara Scandolara, naturalista, ornitologa, redattrice della rivista Ficedula, numero 58 del giugno 2026. Ben ritrovati quindi a Mille Voci, terza ora. Io sono Maria Piabelloni, in regia tecnica Roberto Rossinelli, al centralino Michela De Pedrini, e per dare il là musicale a questa nuova puntata ci sono gli Oasis. Petto.

0: Parliamo, come anticipato, di Ficedula, perché è appena uscita, riuscirò, Roberto, a metterla a beneficio della telecamera, appena uscita l'ultima nuovissima rivista, e perché il mondo dei volatili, lo abbiamo già anticipato, fa parte della vita di tutti noi, volenti o nolenti, paurosi, timorosi o affascinati dal mondo dell'avifauna, amanti o meno degli uccelli. Gli uccelli convivono con noi. Con e grazie a Ficedula, lo sappiamo, la comprensione proprio della vita degli uccelli diventa alla portata di tutti, perché grazie a Ficedula riusciamo a seguire, a capire, a vedere l'evoluzione della presenza o del passaggio di una determinata specie o famiglia. Insomma, Ficedula, con il suo veramente minuzioso lavoro scientifico, offre a tutti noi l'opportunità proprio di entrare in contatto con questa natura stupefacente, oso dire io. Ho tra le mani, appunto, come mostrato, la rivista. Ne consiglio già la lettura, intanto perché appunto c'è sempre qualcosa da imparare, perché ci sono delle fotografie pazzesche, anche solo quella della copertina già ci porta davvero in un mondo lontano. E allora saluto Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula, ben arrivata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Arrivata un attimino ansimante, perché allora sulla copertina dell'ultima numero di Ficedula ci sono due upupe, una che in bocca la tenerì, che sono in relazione, poi parleremo dei contenuti, ma io voglio dare subito, diciamo, un senso a quello che è il vostro lavoro. Lei per raggiungerci oggi a Cumano ha intercettato, è incappata proprio in un'upupa che sapevate essere un po' dolorante, un po' ammaccata, oppure l'ha scoperta lei, perché è arrivata adesso, ha dei graffi sul braccio, fa, sì, esatto. Arrivo un po' in ritardo perché mi sono attardata a occuparmi di un'upupa. Cosa è successo?
1: Ma appunto, nell'ambito del nostro lavoro c'è sempre qualche imprevisto, e ieri sera ci hanno chiamato per un'upupa che non era tanto in forma sul piano di magadino, e quindi stamattina l'ho fatta portare da casa di una mia amica, e stamattina prima di venire in radio volevo andare a vedere per sincerarmi come stava, in modo che poi eventualmente potevamo rilasciarla o eventualmente farla vedere da un veterinario. Però sono arrivata a casa della mia amica, l'upupa nel frattempo era riuscita a scappare dalla scatola dove l'avevano messa, era uscita dalla finestra e si era andata a infilare sotto dei cespugli con dei rovi in un giardino vicino, per cui ho perso un sacco di tempo, perché assolutamente dovevamo riprenderla, e per quello che adesso ho anche tutti i graffi sulle braccia, per cui sono arrivata un po' di corsa in ritardo, però siamo riusciti a riprenderla, quindi sta molto meglio di come pensavamo che stesse ieri sera, per cui sono fiduciosa quando finiremo la chiacchierata in radio, poi ci occuperemo.
0: Mi ritrova. Se questo non è amore, non è passione, non è scienza, non è accudimento, non so che cosa possa essere. Allora, non era organizzato, ovviamente. Upupa protagonista della copertina dell'ultimo numero di Ficedula, certo, ma la coincidenza che lei, insomma, abbia soccorso proprio questa mattina prima di raggiungerci un'upupa, e poi abbia già creato una rete, un ospitex proprio dedicato a questa fanciulla un pochino claudicante, con un'ala che non funzionava. Allora, noi ritorniamo sulla rivista, abbiamo questa bellissima immagine. Posso più vicina? Sì, più vicina, così ce la possiamo fare. La stessa camera di prima, quella, questa, così. Quella è certo, perché grazie Roberto Rossinelli, ce la possiamo fare. Sì, così, e perché la sì, questa ce la faremo. Comunque la trovate perché è appena uscita, poi indicheremo anche come ottenerla se ancora non siete soci di Ficedula. Allora, perché l'upupa? Diciamo subito che l'upupa si è ripresentata nella Svizzera italiana, in Svizzera in generale, dopo una lunga assenza, è giusto Chiara?
1: Allora, noi abbiamo iniziato a lavorare da oltre 20 anni, noi come associazione cantonale e anche insieme a BirdLife Svizzera, che è l'associazione nazionale. Sono 20 anni che lavoriamo sulla conservazione delle specie delle zone agricole, già dal 2004, io almeno mi occupo di queste specie dal 2004, ecco, già allora avevamo visto che l'agricoltura stava molto cambiando e abbiamo iniziato un lavoro molto capillare con tantissimi agricoltori. In questi anni abbiamo lavorato con oltre 150 agricoltori, viticoltori che ringrazio, e grazie a loro abbiamo potuto fare tantissime cose, anche a favore appunto dell'upupa, che abbiamo preso all'inizio un po' come simbolo della bellezza anche delle specie delle zone agricole che si stavano perdendo.
0: Ha già introdotto, scusi, la interrompo, perché forse per il pubblico che non è abituato, insomma, a interloquire con il mondo dell'avifauna, lei ha citato già questi due mondi. Io fin dall'inizio ho detto conviviamo, però il mondo agricolo e l'upupa. Diamo due indicazioni, due tracce che ci facciano capire l'interesse e la natura che unisce il mondo agricolo con l'upupa, perché forse non è conosciuto da tutti.
1: Certo, allora noi appunto noi siamo un'associazione che si occupa di conservazione degli uccelli e è chiaro che noi abbiamo dei progetti riguardo delle specie particolarmente minacciate, quindi non abbiamo ovviamente le possibilità sia di personale sia di finanze di fare tutto, dobbiamo avere delle specie prioritarie per la conservazione che sono quelle più minacciate. Già 20 anni fa abbiamo visto che un po' il nostro focus, non solo del Ticino ma in generale anche in Svizzera e in Europa, è il problema delle specie legate all'agricoltura estensiva tradizionale. Quindi le nostre campagne chiaramente sono molto cambiate negli ultimi 50-60 anni, giustamente, anche perché gli agricoltori giustamente è giusto che facciano anche meno fatica, però è chiaro che magari si sono persi tanti elementi importanti del paesaggio, quindi magari alberi isolati, delle siepi, anche magari ad esempio nel Canton Ticino le civette amano nidificare solo nei rustici, nei vecchi edifici abbandonati che spesso cadono oppure vengono ristrutturati e quindi non avevano ad esempio più cavità per la nidificazione. Quindi noi abbiamo iniziato a lavorare su queste specie e abbiamo iniziato proprio partendo dall'upupa, che è una specie anche alleata agli agricoltori. All'upupa piace la zona agricola estensiva dove ci sono sia degli alberi magari isolati, però alberi ad alto fusto con delle cavità dove può fare il nido, però anche dei prati. Gli piace molto anche ad esempio il bestiame al pascolo, perché se qualcuno ha avuto la fortuna di vedere l'upupa caccia per terra, infilando continuamente questo becco lungo e ricurvo per cercare insetti e larve di insetti. È anche una grande alleata degli agricoltori, perché abbiamo delle coppie, proprio ad esempio sul piano di Magadino, dove gli agricoltori sono molto contenti perché l'upupa mangia praticamente solo grillo talpa, sia adulti sia larve di grillo talpa, ma anche maggiolino, nel vigneto ad esempio anche il fil di ferro. Quindi
0: è un'ottima collaborazione tra attività umana e attività dell'avifauna. È corretto, ma l'ho letto, non so se l'avevo letto prima, nell'ultimo numero, certo, è anche una preziosa alleata perché le piace il coleottero giapponese?
1: Esattamente. abbiamo visto che comunque negli ultimi anni, adesso in parte può essere sia per le misure di conservazione che abbiamo implementato, quindi abbiamo molte upupe che ad esempio utilizzano le nostre cassette nido, in parte probabilmente è una specie anche che sarà forse favorita in parte dal riscaldamento climatico come altre specie, quindi ci sono i vincenti e ci sono i perdenti, certo, da questo punto di vista. E abbiamo visto però che anche l'upupa in alcune zone, soprattutto il mendrisiotto, è molto ghiotta della pupilla japonica, sia adulti sia le larve. Questa è una cosa che abbiamo visto non solo per upupa ma anche per altre specie. E quindi chiaramente gli uccelli hanno, tra virgolette, già scoperto questa risorsa, no?
0: Quindi però non è che possono chiamarla e dire upupa, scusa, se non ti fa niente ti offrirei il mio campo così mi liberi da questo coleottero che ultimamente sta facendo impazzire tante persone anche nei giardini privati. Questo vostro lavoro, che si estende proprio sui 20 anni come tanti altri, arriveremo anche a parlare di altri progetti importantissimi, spieghiamo un pochettino come voi siete arrivati in un certo modo a far tornare l'upupa qua da noi attraverso appunto anche una collaborazione relazione certamente con l'attività e il mondo agricolo, ma anche, che è un po' la cifra del vostro lavoro, con una sensibilizzazione della popolazione, con tanti volontari. Quindi voi sulle specie sulle quali vi concentrate, chiedete a tutta la popolazione, quando non c'è un progetto specifico, anche di fare delle segnalazioni. Vogliamo
1: soffermarci
0: su questo anche.
1: Ecco. Ci tengo a dire una cosa a proposito della Popillia japonica, che la Popillia è arrivata nel 2013 a Malpensa e noi a partire dal 2015 abbiamo già iniziato a fare delle attività di costruzione di nidi per upupa anche nei muri a secco di tutto il Mendrisiotto, perché noi già 10 anni fa avevamo pensato che l'upupa poteva essere tra le specie alleate. Quindi non è una cosa che noi facciamo da un anno, 2 anni. Adesso tutti sanno cos'è la Popillia, ma nel 2015 quasi nessuno ancora lo sapeva. Quando ancora non era arrivata in Ticino, devo dire grazie soprattutto al nostro presidente Roberto Lardelli, che aveva seguito già l'evoluzione della Popillia nella pianura padana ed era andato a vedere cosa succedeva anche nei vigneti del Piemonte. E ci siamo subito attivati per fare, tanto che noi finanziamo nidi per upupa sia dando delle cassette nido ovviamente, ma anche ad esempio, visto che nell'ambito di questo progetto di Ficedule Bird Life abbiamo la possibilità di sistemare o di riadattare dei muri a secco che sono belli sia per il paesaggio ovviamente, ma possono essere utili anche per le specie. Quindi noi, quando sistemiamo qualche muro a secco, all'interno mettiamo sempre qualche cavità per upupa, che poi magari viene usata da upupa, può venire usata da qualche altra specie. Ecco,
0: mi riaggancio a quello che hai detto perché è molto importante. Intanto salutiamo il presidente Lardelli, ma rifacendoci a questa segnalazione sua, che voi avete anticipato i tempi prima ancora che si capisse che cosa potesse danneggiare e come fosse feroce questa Popillia, vi siete mossi, perché la scienza è scienza, quindi osservando si capiscono molte cose. Avrete sicuramente lanciato dei messaggi, degli appelli. Com'è stata la reazione? Perché parliamo di tanti anni fa, non degli ultimi anni, dove si parla solo di quello e dove ogni regione, ogni cantone ormai si è impegnato, c'è il progetto cantonale proprio già attivo, però è solo negli ultimi anni. Lì come siete stati, diciamo, immaginando la vostra relazione con i diretti interessati attivi nell'agricoltura, ma anche le istituzioni? Com'è andata? Come vi hanno risposto? Come vi hanno guardati?
1: Ma appunto il nostro approccio è sempre quello di cercare comunque, se è possibile, ci sono degli uccelli che possono essere degli ottimi alleati, e quindi è chiaro che è un approccio che noi cerchiamo di valorizzare. Questo non solo ad esempio per la Popillia japonica, ma ad esempio basti pensare anche alle rondini, balestruci, rondoni, che sono degli alleati contro le zanzare, visto che è periodo di zanzare. Ecco, adesso noi abbiamo anche un progetto al quale magari poi possiamo dedicare qualche minuto, però abbiamo anche dei progetti dedicati ad esempio alla rondine, al balestruccio. Bisogna pensare che una coppia di rondine o balestruccio, una sola coppia nel giro più o meno di 20 giorni mangia qualcosa come 130.000 insetti, sono 1,5 chili di insetti in 20-25 giorni. Per cui non è uno scherzo, dobbiamo pensare molto bene quale può essere
0: l'impiego.
1: Certo, a parte, vabbè, chiaramente io sono un po' di parte, per me è anche bello avere una rondine, un balestruccio da guardare, da vedere quando arrivano, quando partono, la nidificazione eccetera, però non per tutti è così, per la maggior parte delle persone è così, ma non per tutti purtroppo.
0: No, ma noi divulghiamo anche il fascino, divulghiamo scienza, ricerca, ma anche il fascino, lo stupore che si può vivere proprio soffermandosi nell'osservazione anche banale, senza riferimenti troppo tecnici, ma anche godere di quello che ci può offrire l'arrivo, lo svolazzare di una specie piuttosto che dell'altra. Chiara, vorrei rimanere appunto ancora sull'ultima rivista, ancora qualche cosa relativa all'UPUPA. Allora, abbiamo detto che praticamente è un consorzio con le attività agricole ed è una preziosissima alleata. Gli agricoltori sono stati disponibili con voi e hanno, come dire, costituito un habitat di accoglienza. La popolazione ha reagito bene con le segnalazioni e con le casette che fornite. Se dovesse fare un identikit dell'UPUPA, cosa ci racconterebbe? Dal carattere alla tipologia. È bellissima, lo abbiamo già detto, ma io dico carattere perché è espansiva, è più timida, ci ha spiegato dove va a nidificare, ma ci racconti ancora qualche dettaglio di questo?
1: Sì. Magari dico in due parole anche com'è, perché magari non tutti vedono il video, e di solito è una specie che tutti conoscono, ma la descrivo proprio velocissimamente. Più o meno le dimensioni sono quelle di un merlo, solo che è più snella, ha le ali e la coda bianche e nere e ha un piumaggio arancione con una bellissima cresta che può tenere, anche la cresta è arancione con la parte terminale nera, la può tenere ripiegata all'indietro, oppure quando si sente minacciato anche durante il periodo del corteggiamento la può aprire e chiudere molto velocemente. Ecco, l'UPUPA è una specie, diciamo anche che è una migratrice, quindi arriva in Ticino più o meno a marzo e adesso le prime stanno già ripartendo e poi va a svernare nell'Africa, diciamo a sud del deserto del Sahara. Ecco, è una specie che durante il periodo della migrazione può anche vedersi un po' ovunque, anche nei giardini, soprattutto durante il periodo primaverile, perché c'è un grande flusso di migrazione che attraversa il Ticino, quindi spesso magari gli individui che devono superare le Alpi magari sostano anche nei giardini di qualche casa, per cui durante il periodo della migrazione si può vedere abbastanza facilmente. Durante il periodo della nidificazione è una specie molto schiva e molto sensibile anche al disturbo, quindi ha un territorio che può essere anche molto molto vasto, però noi chiediamo appunto anche per quello le segnalazioni del grande pubblico, quindi la scienza partecipativa, che nel caso di questa specie si presta molto bene perché è una specie facilmente riconoscibile da tutti, anche perché per noi sarebbe impossibile andare a controllare i 3000 km quadrati del Ticino. E per cui ecco, direi che è una specie comunque abbastanza timida, non deve essere disturbata. Se qualcuno ha la fortuna di avere una coppia o di avere un nido vicino a casa sua, ecco, bisogna fare molta attenzione, perché se è disturbata nel periodo della nidificazione può anche abbandonare soprattutto le uova.
0: Ecco, e questo noi non lo vogliamo, perché volendo insomma lavorare per un aumento della popolazione dell'UPUPA, 6 mesi qui, 6 mesi nella zona del deserto sahariano, insomma cerchiamo di crearle proprio un habitat favorevole. Chiara, ancora per la rivista, tanti sono gli spunti, tanti sono i temi e tante naturalmente le specie. Qua avete scelto, poi io dico civetta perché sono ignorante e invece dire assiuolo.
1: Entrambe.
0: C'è un'altra bella foto, non so se poi riusciremo anche a presentarla, un altro capitolo dedicato proprio a questo rapace, giusto?
1: Sì.
0: No? A questo rapace, ma tanto tenero. E anche questo è difficile perché vivendo di notte, insomma, il vostro lavoro è ancora più complicato.
1: Allora, per l'assiolo noi ci occupiamo di entrambe le specie, come giustamente ha detto, quindi sia la civetta sia l'assiolo. Sono due specie simili ma diverse. La civetta sta in Ticino tutto l'anno, l'assiolo invece è un rapace migratore che si ciba soprattutto di grilli, cavallette, ad esempio gli piace molto la tettigonia, che è questa cavalletta molto grossa, quindi come si è visto dalla fotografia, anche per l'assiolo c'è un problema di cavità nido, quindi abbiamo delle cassette nido, ma soprattutto anche per l'assiolo implementiamo con tanti agricoltori uno sfalcio mosaico nelle zone di pianura, sia del piano di Magadino ma anche in altre parti del Ticino. Questo sfalcio a mosaico è molto importante perché da una parte permette un'erba bassa dove ad esempio l'upupa anche caccia più facilmente, sì. Però dall'altra parte c'è sempre una riserva di insetti, quindi gli insetti non vengono falciati tutti insieme,
0: certo.
1: E poi promuoviamo anche l'uso della barra falciante, che è una tecnica di taglio del prato che è più rispettosa degli insetti e della microfauna. Ecco.
0: Interessante questo, e grazie per sottolineare questa preziosa collaborazione con chi vive e lavora con la terra, perché è prezioso conoscere anche questa disponibilità e questa falciare a mosaico oppure la barra per falciare rispettosa di quella che può essere la vita della biosfera, diciamo, degli insetti che stanno nell'erba, fa bene un po' a tutti quanti. È un argomento anche prezioso. Ma prego, ancora dell'assiolo, ci interessa un po' capire che tipo di rapace è, visto che lo state studiando e lo state presentando anche nella rivista, nell'ultimo numero.
1: Allora, l'assiolo è famoso per essere il famoso Q del Pascoli. Quindi la famosa poesia L'assiuolo del Pascoli, che inizia, veniva una voce dai campi, chiù, era proprio l'assiolo. Se qualcuno va in campeggio, in vacanza o nell'area mediterranea, ci sono questi assioli che fanno questo verso perennemente tutta la notte, ma anche noi abbiamo ricevuto a volte delle segnalazioni. Mi ricordo una segnalazione che arrivava da Gordola qualche anno fa, ci hanno chiamato proprio perché pensavano fosse un allarme rotto. In verità noi gli abbiamo detto che era questo piccolo rapace che cantava così tutta la notte.
0: Che poi con una melodia che varia, non è una nota sola.
1: No, è abbastanza
0: monotono.
1: È abbastanza monotono, però il maschio e la femmina possono fare dei duetti, però è abbastanza monotona come cosa, quindi posso immaginare che averlo anche sopra la tenda in campeggio magari...
0: Sì, può essere, però una volta che si è capito, come
1: esatto.
0: Tutto nella vita, una volta che hai capito che cosa ti sta succedendo, si abbassano le barriere del timore e quindi si aprono quelle invece dello stupore, della scoperta. È una specie anche lei abbastanza delicata, tra virgolette, nel senso richiede una certa, soprattutto quando ci sono i piccini.
1: Tutte le specie delle quali ci occupiamo sono delle specie, come ho detto prima, che sono legate a un'agricoltura sensibile anche alla biodiversità e alla natura. Quindi anche l'assiolo ha bisogno, come l'upupa, qualche albero dove fare il nido, nel caso le cassette nido, una grande disponibilità di prede. Quindi ad esempio gli piacciono molto gli ortotteri, quindi grilli, cavallette, e quindi è chiaro che per fare conservazione sia dell'upupa, dell'assiolo, ma voglio citare ad esempio anche la civetta, lo zigolo nero, la tortora selvatica, il torcicollo, il codirosso, ecco, sono tutte specie per le quali noi possiamo fare questa cosa solo grazie alla collaborazione con agricoltori motivati, e infatti ci abbiamo proprio tenuto anche a dedicare questa rivista, che sono 20 anni di conservazione di questo progetto. Giusto per dare qualche numero, in questi 20 anni abbiamo piantumato oltre 1150 alberi d'alto fusto, di frutta d'alto fusto, messo a dimora 6 chilometri nuovi di siepi, realizzato oltre 160 piccole strutture che possono essere mucchi di sassi, mucchi di legname per la piccola fauna, abbiamo ripristinato, come ho detto prima, metri lineari di muri a secco, adesso abbiamo 200 metri quadri di maggesi sul piano di Magadino. Abbiamo questi campi che sono solo per gli uccelli,
0: per raccogliere,
1: e
0: sì,
1: per la natura, e sono campi praticamente con ricchi tutte di piante che fanno tanti semi e che verranno lasciati in loco fino tutto l'inverno.
0: Quello che è sempre stato lo spazio di respiro dei campi, no? Il maggese serviva per
1: esatto,
0: dare quiete.
1: Queste anche, ecco, per fortuna abbiamo trovato una persona che ci ha messo a disposizione un'area che possiamo avere in gestione fino al 2028. Tra l'altro ci tengo a dire che tutte le persone che mi stanno ascoltando in questo momento, che hanno delle superfici in zone agricole, quindi sia agricoltori sia viticoltori, ma anche privati, nelle grandi zone agricole del Ticino, quindi sia Piano Imagadino, Riviera, Valle di Blenio, ma anche Mendrisiotto e Luganese, ci possono contattare e noi volentieri facciamo un sopralluogo per vedere quali sono le misure di conservazione che possiamo promuovere.
0: Ed una valutazione e quindi eventualmente una collaborazione.
1: Esattamente. E quindi per noi è molto importante, abbiamo già tanti agricoltori che collaborano con noi, ma per noi uno degli scopi anche di questo numero della rivista era un po' mettere insieme tutto quello che è stato fatto in 20 anni, perché ecco, magari banalmente, se non è nero su bianco, qualcuno magari non si accorge, ma effettivamente
0: abbiamo bisogno di archivi e di memoria.
1: Ecco, e poi ovviamente per noi abbiamo fatto tanto, ma non è abbastanza, quindi
0: Avete messo delle ottime basi, possiamo dire questo, Chiara, assolutamente avete messo delle ottime basi, c'è ancora tanto lavoro, ma è vero che con la vostra minuzia, la vostra dedizione e la vostra competenza avete creato comunque un punto di partenza eccezionale, possiamo dirlo.
1: Grazie.
0: E ecco, questo lo diciamo.
1: Comunque voglio anche dire, se qualcuno vuole ricevere la rivista per vedere un po' di che cosa ci siamo occupati, vedere anche quali sono le cose proprio concrete e tangibili che si possono vedere che abbiamo fatto, può mandare una mail a info@ficedula.ch, oppure se va sul nostro sito ficedula.ch può anche telefonare. E io personalmente invio volentieri una copia della rivista.
0: C'è la rivista, perché ci sono i corsi, insomma è un mondo complesso che voi rendete, diciamo, accessibile a tutti, e quindi ricordo anche che c'è la possibilità di seguire dei corsi una volta associati, c'è la possibilità di avere queste riviste che sono preziosissime, io a casa ne ho ancora di decenni fa e ogni tanto quando vedo qualche specie nel lago vado a consultarli e dico perché va lì, perché va là, perché l'ho letto nella rivista di Ficedula, e quindi è davvero un testo che non perde d'attualità, quindi questa rivista si può consultare anche tra 20 anni e ritrovare delle indicazioni preziose.
1: Lo spero, io sono la redattrice di questa rivista ormai praticamente da 20 anni, quasi esclusivamente nel mio tempo libero, da quando ho preso in mano questa rivista ho cercato di fare una rivista che sia divulgativa ma anche scientifica.
0: Certo.
1: Perché io penso che comunque non dobbiamo solo parlare, cioè le persone che leggono sono intelligenti, noi non dobbiamo pensare, quindi ogni tanto magari c'è qualche mappa, c'è qualche grafico, però io spero che sia spiegato tutto in maniera molto semplice, no? Per rendere accessibile anche i progetti di ornitologia, i progetti di conservazione un po' al grande pubblico.
0: Assolutamente, le confermo, perché è davvero con un linguaggio accessibile a tutti. Allora, per chiudere su questo numero e per passare poi a un altro tema importantissimo, le chiedo ancora, c'è una nascita, c'è un gipetto, un gipetino che insomma è bene ricordare, perché anche questo è un progetto diciamo più giovane, più fresco, ma insomma possiamo dire che quella famosa famiglia di gipeti che tanti avevano anche seguito attraverso una videocamera oggi può annunciare, confermare la discendenza.
1: Allora, in verità siamo al terzo piccolo gipeto.
0: Infatti che si chiama Lepontino 3.
1: Esatto.
0: Ah, io ero rimasto al 2.
1: Sì, ecco. Esatto, sorry. Perché quando siamo andati in stampa con questo rapporto di attività dell'anno scorso non si era ancora involato Lepontino 3. Allora, innanzitutto devo fare una piccola premessa. Noi, soprattutto un nostro collaboratore che si chiama Patrick Chimè, sono ormai più di 10 anni che segue in maniera con una passione incredibile i gipeti ticinesi. Dobbiamo pensare che la storia del gipeto con quella della nostra associazione in verità è iniziata già negli anni 90, perché negli anni 90, in particolare nel 1989, c'è stata la prima segnalazione di gipeto in Ticino in tempi storici, dopo che la specie era praticamente scomparsa dall'arco alpino.
0: Ci avevamo dedicato un modem ai tempi, pensi un po'.
1: E anche qui c'è tutta una rivista, se qualcuno la vuole ricevere, su questa storia del gipeto. Quindi anche lì abbiamo iniziato a chiedere anche le segnalazioni del grande pubblico. Poi Patrick ha fatto in tutto il suo tempo libero, lui praticamente è andato in giro in tutto il Sopraceneri per cercare Gipeti, finché è stata contattata la prima coppia. La prima coppia, quando è stata contattata, però non era ancora matura che poteva nidificare, perché i Gipeti nidificano fino a 7 anni di età. Adesso la faccio un po' breve, ma nella rivista c'è tutta la storia di questo lavoro di campo, che per certi versi è stato anche un po' all'inizio frustrante, perché noi avevamo pronta questa rivista che è uscita nel 2023, in verità ce l'avevamo pronta da 2 anni prima, ma le prime 2 nidificazioni sono fallite.
0: Sì, ho letto.
1: E questa è una cosa che può capitare nel gipeto, soprattutto per le coppie giovani, c'è un circa 25% di possibilità che la coppia fallisca. Per cui abbiamo avuto il nostro primo gipetino nel 2023, gipetino per modo di dire, perché quando esce dal nido è già di 3 metri di apertura alare, e l'abbiamo chiamato Lepontino proprio per ricordare la nascita sulle Alpi Lepontine. Dopodiché abbiamo continuato, nel 2024 la nidificazione è fallita e poi è nato di nuovo appunto nel 2025, e quest'anno nel 2026 anche abbiamo avuto Lepontino 3. Per
0: evviva.
1: Cui la stirpe dei gipeti ticinesi così
0: è garantita.
1: Garantita no, perché comunque è una specie molto sensibile anche al disturbo. Addirittura Patrick tutte le fotografie che fa le fa da 1 chilometro, 1,5 chilometri di distanza. Per non disturbare assolutamente, è una specie molto molto sensibile, ancora più del lupupa, ancora più di altre specie. E per cui noi siamo comunque coinvolti anche nella conservazione di questa coppia, ma non solo di questa coppia, perché in Ticino ci sono almeno altre 2 coppie.
0: Speriamo che possano dare alla luce anche loro.
1: Esatto.
0: Presto. Staremo aggiornati su questo altro dossier, uno dei tanti dei quali si occupa Ficedula. Edoardo Bennato, e poi parleremo di rondini.

0: 11.47, stiamo parlando di avifauna perché è uscito l'ultimo numero di Ficedula che raccoglie un lavoro premuroso scientifico di ricerca, di analisi di tutta quella che è la realtà delle specie, soprattutto delle specie a rischio nella Svizzera italiana, nel Canton Ticino. Abbiamo parlato di diverse specie e adesso apriamo un nuovo capitolo perché è un dossier che è molto caro a Ficedula, è un dossier che guarda alle rondini del Canton Ticino con un nuovo censimento, colonie prioritarie, educazione nelle scuole, sensibilizzazione alla popolazione, e l'obiettivo naturalmente è sempre quello, il programma si concentra su azioni molto concrete per fermare il declino di questa specie. Allora siamo sempre con Chiara Scandolara, ornitologa di Ficedula, per intanto mettere le basi. Questo è un diciamo è un programma che ha delle collaborazioni anche con altri enti e con l'Italia, giusto?
1: Esattamente, la rondine è una delle altre specie che mi sta molto a cuore, perché ormai dico sempre è un po' la mia grande famiglia allargata, le studio praticamente da quasi 20 anni. E avevo fatto prima tutti degli studi sulle rondini delle campagne, delle zone agricole. Mi era sempre rimasto un po' il pallino di studiare le rondini, anche quelle lacustri, quelle che ci sono sul Verbano, sul Ceresio, quelle che al posto di andare a cacciare nei prati cacciano sul lago. E quindi oltre a questo progetto Interreg che c'era stato appunto a partire negli anni 2009-2013, siamo riusciti 2 anni fa a presentare un nuovo progetto Interreg, il capofila per quanto riguarda il Ticino e la Fondazione Bolle di Magadino, poi ci siamo noi come Ficedula e c'è anche il Parco del Piano di Magadino tra i vari partner. È un progetto dal nome Ecoforticino, perché è un progetto che veramente la rondine è solo una piccola parte, però è una piccola parte che praticamente diciamo così unisce tutto il lungo il fiume del Ticino, e quindi è stata presa anche come simbolo del progetto, e per cui è già da 1 anno e mezzo che abbiamo fatto il monitoraggio della popolazione, rifatto il monitoraggio sul piano di Magadino, ma personalmente ho fatto tutto il monitoraggio lungo tutte le rive del Verbano.
0: Beh, che non è un lavoro da poco.
1: Parte svizzera, perché parte italiana c'è stata una mia collega che l'ha fatto solo in alcune aree, perché chiaramente fare tutto il Verbano per la parte italiana abbiamo dovuto prendere delle aree campione. E appunto parallelamente poi abbiamo fatto tutti dei progetti anche con le scuole, bellissimi, e con anche escursioni, attività didattiche, veramente sono usciti dei lavori splendidi che divulgheremo a fine anno. E poi abbiamo fatto anche una grande parte di conservazione. Da questo punto di vista ci tengo ad esempio a ringraziare il comune di Gambarogno, perché nel comune di Gambarogno abbiamo potuto fare tutti dei pannelli che abbiamo messo in punti strategici dove ci sono dei nidi di rondine. Questi pannelli vogliono anche, diciamo così, raccogliere gli escrementi che magari possono dare un po' fastidio, per cui sono dei pannelli dove si sensibilizza, però sono messi in modo che anche tutti i turisti possano guardare le rondini e accorgersi
0: e capire tutto il lavoro che avete fatto. In questo lavoro ricordiamo anche, appunto, lei ha citato Gambarogno, perché Gambarogno si è messo a disposizione proprio per corrispondere ai termini del vostro lavoro, quindi salvaguardare i nidi. Vogliamo ricordare che per i nidi di rondine, diciamo, ci sono delle leggi, cioè è proprio vietato toccarli quando c'è la nidificazione.
1: Allora, tutte le specie durante il periodo della nidificazione sono protette. Quindi è vietato sia ovviamente distruggere il nido, ma è vietato anche nel momento in cui si vede una rondine che sta facendo il nido, è vietato anche fare in modo che non, ad esempio ho visto delle situazioni di Adesso non voglio dire che cosa hanno messo le persone per fare in modo di non fare andare lì una rondine, perché non voglio dare suggerimenti a chi magari...
0: Non facciamolo.
1: Ecco, per me è una cosa abbastanza assurda, perché comunque dobbiamo pensare che sono delle specie che pesano più o meno 17-18 grammi, ogni anno fanno 6.000 chilometri di volo, vanno a nidificare gli adulti sempre nello stesso posto, quindi hanno da noi la loro casa. E per me vedere comunque delle situazioni, come ho visto anche quest'anno, purtroppo poche, ma devo dire che ci sono, di persone che distruggono i nidi, veramente mi fa male, mi fa venire anche molto nervoso, devo dire la verità, perché poi non sempre posso fare qualcosa per...
0: Beh, autoresponsabilizziamoci. Allora, abbiamo lanciato anche diversi appelli di collaborazione con Ficedro, lanciamo anche la collaborazione, segnalate se vedete delle situazioni di questo tipo, è giusto che vengano conosciute. Chiara, possiamo ricordare che ci sono, giusto sbaglio, 3 specie di rondine in Ticino?
1: In verità un po' di più.
0: Un po' di più, ecco, io mi sono attenuta a quelle più conosciute, andiamoci.
1: Allora, la rondine, quella della quale sto parlando adesso, è tra virgolette la vera rondine, quella solitamente, quella che annuncia la primavera, quella famosa per la migrazione. Questa, la vera rondine, è quella tipica solitamente delle campagne, che però appunto nidifica, come ho detto prima, anche lungo ad esempio il Verbano, il Ceresio, così. Si riconosce perché ha le timoniere molto lunghe, con delle macchiette bianche sulla coda, la gola è rossa, sopra è completamente blu e sotto inferiormente è bianca, con la parte appunto della gola un po' rossiccia. Si può confondere con il balestruccio, che è la cosiddetta rondine di città, che però nidifica soprattutto ad esempio sotto i tetti, sotto i cornicioni, con gli spioventi, eccetera. Queste veramente non sono le uniche specie di rondini che abbiamo nella Svizzera italiana. Abbiamo anche la rondine montana, che è una specie beige, che a differenza delle altre specie sta da noi anche in inverno. Quindi è una specie che sta approfittando del riscaldamento climatico. La rondine montana adesso è una specie molto in espansione. Prima, come dice il nome, nidificava solo in montagna, dove c'erano le pareti rocciose. In verità, negli ultimi anni ha capito che i palazzi, gli edifici, sono delle ottime pareti rocciose, per cui ad esempio ci sono delle rondini montane che nidificano anche ad esempio all'ospedale civico a Lugano
0: o anche nelle grandi strutture, perché alcune è a muro, altre sottotetto, e anche quella è la diversità, no? Ogni diversa specie sceglie l'habitat,
1: il nido,
0: più consono.
1: Sì, l'habitat più consono e anche un nido leggermente diverso. Poi ci sono i rondoni, che in verità con le rondini, con i balestrucci non hanno niente a che fare, ma il nome in italiano è simile, per cui c'è un po' di confusione. I rondoni, c'è il rondone comune, rondone maggiore e anche rondone pallido. Rondone pallido che si trova in Ticino solo in una chiesa, solo a Locarno, e solo in una facciata di una chiesa, che è la chiesa di Sant'Antonio.
0: Voi non ci crederete, Chiara Scandolara è una centrale di dati vivente, perché non c'è nulla che le sfugge. Tu gli dici l'albero a costa di quella strada a destra, lei ti dice lì c'è un nido, oppure transitano questi. La precisione con la quale lei ci descrive queste situazioni è un importante segno di quanto la serietà, la scienza fatta con appunto minuziosità e dedizione, perché lei l'ha detto, lavora 24 ore su 24, diciamo, più o meno. Stamattina è arrivata dopo aver salvato un upupa. Ecco, questo mi piace anche sottolineare, no? Perché la sua è un'attività di ricerca, di monitoraggio, ma che offre a tutti noi una precisa possibilità di intelleggere questo mondo, e questa è la cosa più grandiosa, trovo.
1: Ma spero un pochino in questi anni di attività di essere riuscita a trasmettere un po' la passione, no, che ho per questo lavoro, che appunto non è solo un lavoro, un po' una vocazione. Visto che comunque gli uccelli, è banale da dire, ma gli uccelli non hanno voce, quindi per me cercare di salvare una rondine che magari non viene accettata da una persona, ecco, per me è come cercare di dare voce agli animali, no? Quindi cercare nel mio piccolo di fare qualcosa per la salvaguardia di questi animali. Ad esempio, questa primavera c'era sempre nel Gambarogno, giusto una piccola cosa che mi porto nel cuore di questa primavera. Mi sono accorta nel Gambarogno che c'era una coppia di rondini che non trovava il fango per fare il nido. E allora io sono andata, perché comunque in città chiaramente le strade sono asfaltate, quindi magari certo. Non trovava tanto fanghetto in giro, poi pioveva anche poco, e quindi cosa ho fatto? Sono andata a casa, ho preso un po' di terra dal mio orto, poi ho preso una bottiglietta con l'acqua, sono tornata dove ho visto che la coppia di rondini stava cercando il fango e non lo trovava, ho messo un po' di fango per terra in un tombino dove c'era una piccola rientranza dell'asfalto e gli ho messo la terra lì, l'ho bagnata con un po' d'acqua, poi dall'altra parte della strada c'era un baretto e ho detto vabbè, vado a bermi un caffè. Voi non ci crederete, ma io dopo 10 minuti sono tornata indietro, le rondini avevano già trovato la terra e io sono tornata lì dopo una settimana, ho visto la rondine che covava nel nido. E questa cosa mi ha riempito veramente di gioia. Quindi
0: io dico che se questa premura fosse applicata da ognuno di noi, anche con i nostri simili, con i nostri colleghi, con i nostri parenti, creeremmo davvero una rete altamente virtuosa e forse non ci ritroveremmo a vivere in un mondo così sbilanciato e così violento. Io credo che questo sia un esempio davvero eccezionale di come l'attenzione, la passione, ma ripeto anche la scienza, la dedizione, possano essere elemento di unione, perché osservare vuol dire anticipare, vuol dire accudire. Ecco, questo mi sembra un esempio fantastico. La sua è rivolta alle specie degli uccelli, dei volatili, ma diventa una dimensione quasi di vita per tutti, no?
1: Ma io penso che non bisogna fare grandi cose per aiutare la natura. Cioè, nel senso, ognuno nel nostro piccolo può fare qualcosa. Io ad esempio ho osservato questa cosa, e però come questo, ad esempio, io nel mio giardino lascio le ortiche, lascio l'erba incolta, quindi è chiaro che ognuno può fare qualcosa nel suo piccolo.
0: Intanto può rivolgersi a voi. Vogliamo ricordare in chiusura di trasmissione per i contatti, per chi fosse interessato, per chi volesse ricevere la rivista.
1: Certo, il nostro sito è ficedula.ch. Tra l'altro ci tengo a dire, nome un po' difficile, ma è il nome scientifico della specie simbolo dell'associazione, è la Ficedula albicollis, è la balena al collare, quindi Ficedula deriva da lì. E lì trovate tutti gli indirizzi, quindi l'indirizzo mail, il telefono, eccetera.
0: Ridiamo voce agli uccelli.
2: Rete 1. Buongiorno da Monica Fornasier. Accordo per il disarmo di Hamas e il ritorno

0: Sankt Moritz, dove prenderà la parola il consigliere federale UDC Rösti, fa discutere la presenza di un'oratrice ucraina. Lutto nel mondo del calcio, si è spento Franco Baresi, capitano e bandiera del grande Milan e della nazionale italiana. Questi sono alcuni dei temi che approfondiremo tra poco meno di mezz'ora. A dopo.
1: Via Radio con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto ed Airolo ci sono colonne per circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen ci sono colonne di 4 km e attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Colonne anche tra Magliaso e Bioggio. E come ogni venerdì passiamo all'assegnazione dei 100 franchi in buoni benzina offerti da City Carburoil e le sue stazioni Eni. Questa settimana i buoni vanno a Matteo di Airolo, che negli scorsi giorni ci ha segnalato colonne sulla cantonale da Piotta per raggiungere il passo del San Gottardo. Ringraziamo quindi Matteo e tutti gli automobilisti che ci informano sulla situazione viaria telefonando al numero gratuito 0800 800 020. Buon viaggio.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Meglio di così.
4: Un osso, un vaso, una pittura su una parete. Per un archeologo non sono solo reperti, sono tracce di persone che hanno vissuto, pensato, amato e sognato. Oggi ci chiediamo: da cosa riconosciamo davvero la nostra umanità? Benvenuti a Meglio di Così, benvenuti da Clarissa Tami e soprattutto benvenuta alla nostra ospite Aixa Andreetta, archeologa.
5: Grazie Clarissa.
4: Allora, archeologa, già subito mi incuriosisce sapere che cosa ti ha portato a scegliere questo tipo di studio.
5: In realtà credo che sia stata la base la grande voglia di scoprire il mondo, di viaggiare proprio sia in termini geografici e poi anche in termini temporali, quindi di esplorare le dimensioni dell'essere umano.
4: Dove hai studiato e qual è, insomma, il ricordo, diciamo, che racchiude quel tuo periodo della vita?
5: Ho iniziato gli studi a Neuchâtel, quindi proprio preistoria, e poi ho continuato perché ho studiato sia a Friburgo in parte egittologia e poi dopo, non contenta, ho fatto addirittura un dottorato di ricerca a Berna, però lì mi ero dedicata al Medioevo, quindi appunto dalla preistoria al Medioevo ci sono passata attraverso varie epoche.
4: Qual è il futuro professionale per chi sceglie oggi di studiare archeologia e qui in Svizzera soprattutto?
5: Beh, ogni cantone o quasi ha un servizio archeologico cantonale, quindi comunque lì all'interno ci sono varie possibilità, non tantissime ma ce ne sono, forse più oggi che quando ho studiato io. Poi ci sono ancora vari musei nelle università, proprio anche seguendo dei progetti sia in Svizzera che all'estero, quindi progetti di ricerca o anche di divulgazione.
4: L'Indiana Jones di oggi dov'è che dovrebbe andare a vivere?
5: Ogni paese ha veramente un passato estremamente ricco. Io ho avuto la fortuna di, per esempio, fare degli scavi in Sudan, che ho amato moltissimo, così come quelli in Mongolia di tutt'altra epoca, quindi si può spaziare. E poi devo dirti che ho avuto la fortuna anche di lavorare proprio a Roveredo, quindi in Mesolcina, dove sono cresciuta, e scoprire con altri occhi, con altra dimensione, la terra dove appunto mi ha vista crescere sin da piccola. E lì mi sono proprio accorta che qualsiasi posto può essere fonte di informazione.
4: Parliamo di oggi, a Meglio di Così tu ci porti tre spunti, possiamo dire così, per farci capire da che cosa capiamo che siamo esseri umani.
5: Sì, come capire meglio cosa ci rende esseri umani attraverso l'archeologia, questo pensavo. Il primo spunto è proprio la prima lezione di archeologia preistorica che io feci a Neuchâtel con il mitico professore Michel Legloff, che ci ha fatto, insomma, tutta una panoramica sugli strumenti. Allora, lungi da me dal voler dire che noi come esseri umani siamo superiori agli animali. Loro hanno un'intelligenza veramente fine e hanno una loro modalità di funzionare, ma quello che differenzia già Homo habilis, quindi 2 milioni di anni fa, rispetto a altri animali che sappiamo producono oggetti, gli scimpanzé hanno anche loro dei legnetti con i quali vanno a prendere degli insetti, per esempio, e sono sempre legnetti più o meno allungati per quello scopo.

0: Quello che però differenzia tutto questo dalla Homo habilis nello specifico è il fatto che Homo habilis, quello strumento, non l'ha rifatto giorno per giorno sempre lo stesso buttandolo via, l'ha riutilizzato. Quindi è entrato il concetto del me lo prendo nella mia capanna o insomma nella mia casetta, diciamo, e lo riutilizzo il giorno dopo. Questo ha permesso di sviluppare sempre di più vari strumenti e quindi di in realtà dare le basi all'evoluzione tecnologica, proprio perché non era solo trasmettere le informazioni di come fare un oggetto funzionale, ma proprio, ok, questo l'ho capito, lo faccio così, me lo prendo, me lo riuserò ancora domani, perché poi per fare, non so, i chopper, questi sassi intagliati, ci vuole un pochino di maestria. Farlo ogni giorno fa perdere effettivamente un po' di tempo. E quindi ecco, il fatto di riutilizzarli è una caratteristica specificatamente degli esseri umani.
1: È qualcosa che abbiamo perso però, perché oggi siamo meno sostenibili.
0: Però è vero che noi siamo debitori di tutte le generazioni passate che grazie a loro, no, loro hanno conquistato dal chopper tool, quindi da questo strumento in pietra, a tutto quello che è venuto dopo. Noi non abbiamo dovuto reinventare ogni volta, come si dice, la ruota. Noi ogni scoperta ne abbiamo fatto bagaglio, ne abbiamo fatto tesoro e da lì siamo cresciuti. Poi con varie derive, oserei anche dire, ma è quello che ha permesso questo sviluppo. Gli scimpanzé, ripeto, con tutto l'amore, ancora oggi, dopo 2 milioni di anni, usano quel legnetto per fare quella funzione specifica di cui hanno bisogno. Vedi la differenza? È proprio il fatto di trasmettere le informazioni e di generazione in generazione creare su quello che si è appreso per migliorare, per poi creare sempre cose più complicate e sotto l'effetto di un guadagno di tempo e di una maestria a livello pratico che ci ha portato dove siamo oggi.
1: Tra tutti gli strumenti che hai visto e studiato nel corso degli anni, qual è quello che ti ha colpito di più?
0: Ma ecco, io sono affezionatissima al Paleolitico superiore, questi oggetti in pietra che da quello che era il semplice sasso intagliato diventa la foglia d'alloro, viene chiamato nel Paleolitico superiore, che sono sempre degli strumenti in sasso ma intagliati in modo veramente fine, è incredibile pensare che senza oggetti in metallo sono riusciti, quindi solo tramite delle pietre eccetera o delle palchi di renna all'epoca, a rendere una pietra talmente fine, talmente bella esteticamente anche da vedere, che in fondo aveva anche quella una funzione sì o no utile e soprattutto poi ornamentale.

0: Torniamo a parlare con Aix Andretta, archeologa. Capiamo meglio quali sono le caratteristiche che ci fanno capire, che ci dicono che siamo umani, che siamo esseri umani.
1: L'arte è il secondo punto che ti voglio portare. Proprio perché una volta che non si ha più solo bisogno di sopravvivere, anche se chiaramente quella dimensione rimane, figuriamoci, però noi tutti penso abbiamo in mente queste immagini bellissime di grotte decorate, ornate, quindi l'arte rupestre, che chiaramente non è una dimensione collegata alla sopravvivenza, alla sussistenza, ma proprio la necessità, direi proprio intrinseca, primordiale, del volersi raccontare, anche in chiave simbolica. Quindi il fatto proprio di avere queste pitture rupestri, statuette, ornamenti, raccontano che si vuole trasmettere soprattutto anche emozioni e la propria storia, diciamo, il proprio vissuto, ed è una cosa anche veramente che solo la specie degli esseri umani fa in queste, o ha fatto in questa dimensione, sì.
0: Dove consigli di andare a vedere delle grotte dove ci sono appunto questi disegni rupestri?
1: Da noi ci sono i massi cupellari, che sono anche molto affascinanti, magari un po' meno plateali, come dire, meno decorati, meno colorati, però che hanno anche un ricco significato simbolico. Normalmente questi massi sono posti in luoghi strategici, non si sa esattamente cosa raccontano, potevano essere dei confini, ma potevano essere anche, si dice, poi non si hanno vere interpretazioni perché non ci sono testi scritti che ne parlano, mappe stellari, potrebbero essere, insomma, tante cose. Io ero stata in vari viaggi di studi, per esempio nei Pirenei, in Dordogna, anche dove ci sono queste grotte magnifiche. Alcune purtroppo non sono più accessibili perché poi i troppi visitatori hanno rovinato il microclima all'interno delle grotte, però ci sono dei musei che hanno delle coppie perfette. In Europa, poi in Indonesia, per esempio, so che ce ne sono alcune anche veramente molto molto antiche, si parla di 60.000 anni fa, che non ho mai visto. In Africa, ecco, lì le gravure rupestri sono, diciamo, simili ai nostri massi cupellari, però veramente anche con delle decorazioni. Mi viene in mente adesso la Val Camonica, che offre ancora degli spunti maggiori, tra l'altro riconosciuto, se non erro, come patrimonio mondiale dell'umanità. Quindi sì, vale la pena immergersi anche in questo immaginario, proprio perché lì capiamo da subito che questo bisogno di esprimerci, quindi la cultura non è una cosa secondaria come magari oggigiorno abbiamo tendenza a credere, ma proprio una cosa che ci contraddistingue, che fa parte della nostra, il nostro vivere.
0: I primi disegni rupestri che cosa raffiguravano?
1: Possono essere degli animali, spesso non sono gli animali cacciati, quindi anche lì, proprio per far vedere che, cioè, sottolineo il fatto che non era direttamente legato alla sussistenza, degli animali anche magari immaginati. Ci sono, per esempio, nelle grotte di Gargas, si chiamano, delle mani, quindi delle impronte negative delle mani, dove il resto è ocra, quindi si presume che si sputava l'ocra dalla bocca sulla mano, magari anche con un dito piegato, quindi potevano essere delle mani che sembravano quasi monche, e si interpreta, ripeto, le interpretazioni poi gli archeologi adorano farci dei scenari.
0: Beh, l'interpretazione è anche qualcosa che contraddistingue gli esseri umani. A noi piace un po' interpretare sia quello che sentiamo, che vediamo in generale, vero? Forse
1: esatto.
0: L'animale non interpreta così tanto.
1: E hanno un linguaggio che magari a volte è sottile, è fatto di codici, però tra di loro è molto chiaro. Noi, magari anche tra di noi, anche se ci parliamo, non ognuno interpreta e immagina altre cose. Comunque queste impronte di mani si dice che potevano essere anche dei codici proprio per accedere a degli altri mondi.
0: Quali altri mondi? Facci sognare, che tipo di mondi?
1: Vuoi che ti parlo del terzo punto?
0: Ah, vogliamo... No, non anticipiamo già il terzo punto.
1: No, non si sa, però per lungo tempo si è pensato che in queste grotte, soprattutto queste del Paleolitico Superiore, così riccamente ornate, potessero essere in realtà dei luoghi di culto. Poi anche qui c'è chi dice, vabbè, tutto quello che non sei capace di interpretare in un altro modo lo definisci come luogo di culto, però ci sono effettivamente delle simbologie, delle scene, insomma, sì, alcune di caccia, alcune assolutamente non di caccia. Ci sono anche queste statuette femminili che evocano, si dice, un passato dove la donna aveva tutt'altro status. Poi dopo cambia tutto con l'arrivo del Neolitico, con l'arrivo di una società basata non più sulla predazione ma sulla produzione, quindi l'accumulo di ricchezza, la lotta della ricchezza, e una società più guerriera dove invece la forza mascolina è prevalsa.
0: E invece all'inizio com'era, che dicevi?
1: Beh,
0: che la donna aveva...
1: queste statuette femminili dove si esalta molto la bellezza della donna anche con grandi forme prosperose, proprio perché la donna dando vita, no, ai cuccioli d'uomo, diciamo, era vista sicuramente come una forza della natura, ossia colei che portava avanti veramente la specie. Quindi ci sono queste statuette o direttamente incise nella roccia o dei ciondolini che proprio fanno capire quanto la figura femminile fosse quasi onorata, quasi venerata.
0: Quindi c'erano anche dei gioielli, ciondolini vuol dire che c'era già questo senso di addobbare se stessi.
1: Sì, sì, sì, c'erano i ciondolini, c'erano anche degli strumenti musicali fatti con le ossa, per esempio, c'erano vari ornamenti, sì. Assolutamente.
0: E invece i disegni rupestri erano fatti più dagli uomini, dalle donne, dai bambini? Non si sa, si sa?
1: Molto difficile, anche qua varie interpretazioni, soprattutto sulla base della grandezza delle mani, a volte si dice sono abbastanza piccoline, poi c'è chi dice vabbè l'uomo cacciava, quindi la donna aveva il tempo di fare queste cose. In realtà per esempio la caccia in una popolazione del Paleolitico superiore, non so, si cacciava in vento un animale, una renna, bastava per la sussistenza del gruppo per sicuramente tanti giorni, quindi non era una attività che impiegava diciamo gli uomini per ore e ore e ore tutti i giorni.
0: Cioè non è che gli uomini uscivano tutte le mattine alle 8 e tornavano alle 5.
1: Anzi, poi lì vivevano anche di caccia e raccolta, si stima anche sulla base di studi etnografici con popolazioni che vivevano, insomma, per esempio in Africa ancora fino a qualche decennio fa, forse adesso un po' meno, che la raccolta era il 70% della sussistenza rispetto alla caccia. Quindi viene trasmesso il messaggio l'uomo cacciava, la donna stava a casa a fare niente, al focolaio, se però l'attività della raccolta era associata alla donna, allora erano molto più loro portatrici della fabbisogno giornaliero, proprio perché la raccolta dei vari frutti che potevano appunto essere utili per la cibazione veniva allora fatta da loro. Quindi i ruoli sono forse da rivedere un po', e chiaramente noi interpretiamo tutto anche con la nostra mentalità moderna.

0: continuiamo a parlare di esseri umani con l'archeologa Xandretta. C'è l'ultimo spunto.
1: Sì, mi ricollego anche qui, mi chiedevi degli ornamenti e volevo già anticipare, ma mi sono trattenuta.
0: Brava, volevamo tenere un po' di suspense.
1: Che tanti ornamenti di cui sappiamo l'esistenza sono state trovate nelle sepolture, e le sepolture è anche qualcosa veramente di prettamente legato alla nostra specie. Anticipo anche qui, lo so che ci sono degli animali che accompagnano i propri, diciamo, esemplari magari più anziani che sentono che stanno per morire, eccetera eccetera, gli elefanti per esempio, ma la cura, il gesto proprio di seppellire, di ricoprire, no, il corpo, di magari, quello anche la caratteristica, aggiungere nella sepoltura stessa degli oggetti, degli ornamenti, dei fiori, perché già Homo di Neanderthal aveva ricopriva di uno strato, diciamo, fiorito le sepolture dei propri cari. Questo lo sappiamo perché sono state trovate concentrazioni di polline altissime sopra le sepolture, non ci sono più i fiori, ma ci sono questi indicatori. Quindi, appunto, il prendersi cura del corpo del defunto o di tutti gli ornamenti, ci sono le conchigliette, gli orecchini e via dicendo, già da tempi, te lo dico, veramente remoti, 100.000 anni avanti Cristo, ci fa capire anche qui la credenza in una dimensione diversa, in una vita post-terrena, perché spesso poi sappiamo anche oggigiorno che questi oggetti erano proprio anche utili, funzionali, diciamo così, per permettere il viaggio nell'aldilà. E quindi anche qui entriamo in una, di nuovo, in qualcosa di simbolico, di rituale, di collettività in questo caso, perché chiaramente la persona che defunta non può farlo da solo questa cosa, no? Quindi c'è proprio un accompagnamento che io trovo veramente super affascinante, e sì, il pensiero del la vita in fondo non finisce qui.
0: Quindi c'è un bisogno atavico di noi esseri umani di trovare dei simboli, di dare un significato alla nostra vita, a quello che facciamo, e di dare una continuità.
1: Sì, il bisogno di dare senso credo che possa anche poi raggruppare queste tre caratteristiche che adesso abbiamo un pochino snocciolato. Il bisogno di dare senso sia della vita, diciamo, che stiamo vivendo, e sia di quello che ci potrebbe essere dopo o prima.
0: E gli animali invece forse vivono meglio proprio perché non hanno bisogno di tutta questa ricerca, di questo approfondimento, di trovare un senso, un significato a tutte le cose, perché si dice che gli animali sanno già vivere, cioè loro vengono al mondo che sanno già vivere, noi dobbiamo invece imparare.
1: Può essere, io ho letto anche questa cosa che mi interessava molto, che gli animali operano a livello di un mentale superiore, noi di un mentale inferiore, quindi effettivamente siamo noi quelli che dobbiamo anche darci le risposte, farci le domande, capire. Loro in realtà questa cosa non ce l'hanno, ma perché appunto sono già regolati in stretta, connubio con la natura, quindi quello che li circonda, e sanno far tesoro di quello che hanno bisogno senza neanche dover esagerare come poi facciamo noi. E noi abbiamo un impatto sull'ambiente, diciamo, cioè gli animali, bene o male, proprio con il loro modo di approcciarsi alla natura e quello che li circonda, non danneggiano la natura. Noi sappiamo i danni che stiamo facendo al pianeta Terra.
0: Quindi il nemico numero uno dell'essere umano è
1: l'essere umano.
0: Ma per chiudere in bellezza, ecco, un consiglio da un'archeologa: come rimanere umani?
1: Ma guarda, molto semplicemente, secondo me, per sapere dove andare veramente bisogna ricapire o capire da dove arriviamo, quindi in generale, no, capire chi siamo, da dove arriviamo, cosa ci ha permesso di arrivare fino qui. È una consapevolezza che, ecco, ci dovrebbe far apprezzare quello che abbiamo e magari imbastire le fondamenta del futuro con basi solide.
0: Essere umani significa lasciare tracce. Alcune restano nella terra per migliaia di anni, altre nella memoria di chi incontriamo ogni giorno. Grazie per essere stati con noi, e come sempre chiediamoci: possiamo farlo meglio di così?

0: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutto il paese aumenterà la nuvolosità, che sarà seguita da alcuni rovesci o temporali, localmente anche forti e accompagnati da raffiche di vento. Le temperature massime non supereranno i 33 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 1 agosto, e vi posso confermare che in tutto il paese sarà abbastanza soleggiato, con la presenza di cumuli in montagna con qualche temporale isolato. Le temperature minime saranno attorno ai 17-22 gradi, le massime raggiungeranno i 33 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasi. Situazione di emergenza nell'exclave spagnola di Ceuta. Più di 40.000 migranti hanno attraversato la frontiera dal Marocco nelle ultime 24 ore. Atteso sul posto il primo ministro spagnolo. Accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia di Gaza. Sulla carta l'impegno c'è, ma la sua attuazione resta molto incerta. Grave incidente di canyoning sopra Claro, morta una 52enne belga. Il Ticino è sempre più meta per questo sport, tanto che le autorità vogliono migliorare l'organizzazione nelle zone più frequentate. Sarà un primo d'agosto segnato da divieti di grigliate e fuochi per la siccità, ma anche da qualche polemica. A Sankt Moritz, dove prenderà la parola il consigliere federale UDC Rösti, fa discutere la presenza di un'oratrice ucraina. Lutto nel mondo del calcio, si è spento Franco Baresi, capitano e bandiera del grande Milan e della nazionale italiana. Apriamo dunque con la crisi migratoria che sta vivendo la Spagna. Si stima che siano tra i 40 e i 50.000 i migranti che nelle ultime 24 ore hanno attraversato la frontiera con il Marocco e sono entrati nell'exclave di Ceuta, una città abitata da circa 80.000 persone. Si tratta principalmente di giovani, uomini e adolescenti. 19 sono annegati nel tentativo di raggiungere la città a nuoto. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez oggi è sul posto, mentre le autorità marocchine non si sono ancora espresse. Gli aggiornamenti con Sofia Stroppini.
3: A mezzanotte, dice questo ragazzo di 20 anni, la gente ha iniziato a lanciarsi in acqua e mi sono lanciato anch'io. Prosegue anche nelle ultime ore l'afflusso di persone che passano il confine via mare. La città di Ceuta si riempie di gente. Le immagini mostrano persone che si accalcano per le strade, altre che dormono per terra. Intanto sono già iniziati i rimpatri. Centinaia di migranti vengono ricondotti indietro dai militari. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato un'affluenza tanto massiccia di persone intenzionate a valicare il confine. Alcuni giornalisti dell'agenzia di stampa AFP hanno riferito di aver parlato con degli abitanti della città marocchina confinante con Ceuta, che affermavano di aver sentito dire che il confine era stato aperto, come conferma anche questa donna.
4: Ho sentito che diversi giovani parlavano dell'apertura del confine, così abbiamo deciso di tentare la sorte e provare ad attraversarlo.
3: Non capiamo cosa stia succedendo davvero, le fake un altro uomo. La notizia ha iniziato a circolare e così tutti si sono radunati lì. I tentativi di attraversamento sono frequenti, ma non di queste dimensioni. Nel 2021 migliaia di persone, circa 10.000, avevano raggiunto Ceuta approfittando di un allentamento dei controlli da parte del Marocco durante una controversia diplomatica con la Spagna. E non si esclude che anche questa volta il governo di Rabat abbia voluto in un certo senso punire Madrid per una recente visita del premier Sanchez in Algeria. Marocco e Algeria sono ai ferri corti per quanto riguarda la sovranità del Sahel occidentale, al centro di una contesa geopolitica tra i due paesi.
2: E adesso passiamo all'accordo di disarmo di Hamas annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. Il movimento islamico, anche se non ancora in modo ufficiale, si è detto pronto a consegnare le armi, così come le sue milizie. In cambio Israele ritirerebbe l'esercito. Allora saluto Michele Giorgio, collegato da Gerusalemme. Michele, questo quanto annunciato, l'attuazione di questa fase del piano di pace nella striscia di Gaza però appare incerta.
5: Beh, diciamo questo, che i progressi sono reali, ma la distanza tra Hamas e Israele non è stata colmata, malgrado gli annunci e programmi del presidente americano Trump. Centrale nella tabella di marcia indicata dal Consiglio per la pace, che dovrebbe iniziare 14 dopo l'approvazione della nuova intesa, è il disarmo di Hamas, legato però al graduale ritiro israeliano dalla striscia. E un importante dirigente del gruppo islamico, Ghazi Hamad, ha chiarito in un'intervista qualche ora fa che Hamas ha sì fatto una scelta chiara per Gaza, ma ha sottolineato non si è arreso, come affermavano ieri i media israeliani. Lo stoccaggio delle armi, ha detto Hamad, avverrà solo se Israele comincerà a ritirare le sue truppe da Gaza. L'intesa prevede infatti che le armi più pesanti, i tunnel, i depositi di munizioni dovranno essere trasferiti sotto il controllo del Comitato Tecnico Palestinese che amministrerà Gaza. Tutto ciò dovrà essere verificato da un organismo internazionale. Hamas inoltre chiede che Israele cessi totalmente i suoi attacchi e resta aperta la questione delle armi leggere che il gruppo vorrebbe conservare, afferma, per autodifesa. Dall'altra parte Israele insiste sul disarmo totale prima di qualsiasi ritiro oltre la linea gialla che delimita l'area della striscia sotto il suo controllo. Restano inoltre risolti il futuro della pubblica amministrazione di Gaza ed il dispiegamento della forza internazionale di stabilizzazione. Insomma, il successo del negoziato, si è capito, dipenderà molto dalla capacità dell'amministrazione Trump di convincere le due parti a rispettare gli impegni previsti dalla tabella di marcia.
2: Per una prima analisi di questa intesa coinvolgo Alessandro Colombo, professore ordinario di relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore.
6: Buongiorno.
2: Ecco, partiamo proprio dal messaggio di Trump che parla di accordo storico. Le chiedo innanzitutto, siamo finalmente, direi, di fronte a una svolta o è l'ennesimo annuncio eccessivamente trionfalista del presidente statunitense?
6: Ma ovviamente bisogna esercitare il massimo della cautela per le ragioni che sono appena state dette, ma per qualche ragione anche che riguarda lo stesso presidente americano e la stessa amministrazione in generale. Non soltanto perché questo è stato lo stile diplomatico, se così vogliamo definirlo, di altre precedenti iniziative, ma perché Donald Trump si trova oggi in un bisogno urgente di portare a casa e di vendere all'opinione pubblica qualche successo diplomatico. È nel pieno impasse sulla questione ucraina, è in pieno impasse sulla questione iraniana e quindi la fretta di Donald Trump di portare a casa un accordo che sarebbe importante naturalmente su Gaza rende il suo annuncio, potremmo dire, ancora meno credibile di altri annunci in passato. Le questioni restano ancora tutte aperte, c'è una cosa in più, per di più Donald Trump deve difendere anche la credibilità del Border of Peace che non è decollato come era facilmente immaginabile, che quindi si trova coinvolto anche in termini di credibilità nel futuro di questo processo.
2: Ecco, ufficiosamente Hamas accetta, il premier israeliano Netanyahu per ora non si è espresso, anche se funzionari israeliani affermano che non è possibile accettare. Dall'altra parte, lo ricordava anche lei, ci sono le pressioni americane su Israele. Allora Netanyahu può permettersi di dire di no a Trump e poi con quali conseguenze su un altro dossier delicato, l'Iran, insomma quello delle relazioni con l'Iran?
6: Sì, noi ci troviamo in una situazione nella quale tutte le parti sono fondamentalmente in un vicolo cieco e questo naturalmente rende da un lato molto importante arrivare a un accordo, ma dall'altro lato anche lo rende molto problematico. Il caso di Israele è un caso eclatante da questo punto di vista. Israele non è riuscita a risolvere sul terreno militare né il conflitto con l'Iran né per certi versi anche il conflitto con Hamas. Israele dipende naturalmente per il proprio successo diplomatico dagli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono sempre più irritati da Israele, anche perché una parte dell'amministrazione e una parte delle forze armate americane sospettano di essere state trascinate fondamentalmente nell'ultimo conflitto politicamente disastroso, insomma, in Iran, da Israele. Quindi è una situazione nella quale abbiamo tre parti, ciascuna delle quali in realtà si trova in una condizione di estrema fragilità.
2: Grazie professor Alessandro Colombo per queste sue considerazioni.
6: Grazie a voi.
2: E adesso torniamo sulla morte di una donna di 52 anni mentre praticava il canyoning ieri nel Riale Censo a Claro. Lì era già deceduto un 35enne austriaco nel 2023. Il Ticino si conferma insomma una meta privilegiata per questo sport estremo. Le ultime statistiche parlano di 25.000 torrentisti all'anno, in aumento costante. Allora sentiamo il servizio di Francesca Calcagno.
7: Prima gli estremi dell'incidente di ieri, la polizia ha comunicato che la 52enne belga era in gruppo ed è precipitata per una decina di metri. L'allarme è stato lanciato dai compagni che hanno tentato anche di rianimare la donna. Il Riale Censo sulla scala internazionale di difficoltà nel canyoning è marcato 5 su 7. Non è per tutti, ma è un luogo molto frequentato. Anna Nizzola è la presidente della Commissione Ticinese Acque Sicure che si occupa di prevenzione.
8: Visto l'affluenza delle persone, direi che incidenti non sono tanti, comunque qualsiasi incidente è già di troppo.
7: In poco meno di 10 anni ci sono stati 8 incidenti mortali nei torrenti ticinesi e decine di infortunati anche in modo serio. Quest'anno in Ticino l'affluenza di canyonisti è particolarmente elevata per via della grande siccità che stiamo vivendo.
8: Perché portate d'acqua così contenute rendono infatti percorribili un numero maggiore di canyon e consentono di affrontare itinerari che normalmente con tantissima acqua non sono praticabili.
7: Insomma, meno acqua, più canyonisti da tutto il mondo.
8: Molti pensano che meno acqua significa automaticamente maggior sicurezza, ma non è così. In effetti con meno acqua le pozze possono essere meno profonde, emergono le rocce sommerse o elevate temperature favoriscono, che l'abbiamo visto questo anno, formazione delle alghe che rendono molti passaggi particolarmente scivolosi e difficili. Perciò è molto fondamentale valutare attentamente le condizioni dei canyon e non lasciarsi ingannati dall'apparenza del tranquillità del corso d'acqua.
7: Anna Nizzola, lei che pratica questo sport, che futuro vede per il canyoning in Ticino?
8: Il Ticino è uno dei posti, secondo me, viaggiando anche all'estero, più belli e che ha una concentrazione del canyon veramente importante, perciò sarà sempre un'attività in aumento, anche perché ultime le tendenze anche dei turisti è cercare l'attività un po' più spinte e non più una vacanza al mare. Perciò quello sarà sempre Ticino, secondo il mio punto di vista, sarà sempre in aumento.
7: Tanto da spingere la Commissione Acque Sicure a organizzare un incontro con i comuni più sollecitati e Ticino Turismo per organizzare al meglio l'accesso dei canyonisti al territorio. In Riviera, ad esempio, il tema dei parcheggi selvaggi è dibattuto da tempo. E poi in tema di prevenzione c'è la helpline per canyonisti di Acque Sicure e il materiale informativo che viene distribuito regolarmente. Acque Sicure esclude invece per il momento di rivalutare la possibilità di obbligare i turisti ad essere accompagnati da guide.
2: Ci sono degli aggiornamenti sulla tragedia che nel luglio del 2024 aveva colpito Mallet a ovest di Losanna, l'impressionante crollo di un'impalcatura per la costruzione di una torre. Nella tragedia erano morte 3 persone e altre 11 erano rimaste ferite. Il quotidiano 24 Heures ha dato la notizia, poi confermata dal Ministero Pubblico, che ci sono ormai 5 indagati nell'inchiesta. Allora coinvolgo Aaron Guidotti, chi sono queste persone, questi indagati e quali le ipotesi di reato?
9: Parliamo di 5 tra impiegati e ex impiegati di Roth Chaffaudage, la società responsabile della struttura, e sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose. Si va da semplici operai a responsabili della progettazione. Piccola precisazione, il Ministero Pubblico si è limitato a confermare il procedimento nei confronti di 5 persone, i dettagli sulla loro identità dati da 24 Heures non sono stati confermati.
2: Ecco, tornando su quanto successo, sappiamo già cosa ha causato il crollo?
9: Dunque, in gennaio sono usciti i risultati di una perizia tecnica indipendente, risultati per certi versi sconcertanti. Ricordiamo che si trattava di una struttura alta più di 60 metri e si parla di gravi difetti di progettazione e costruzione e di controlli non all'altezza. Si parla nel dettaglio di un'impalcatura sottodimensionata, fuori norma e che non rispettava né le buone pratiche del settore né le prescrizioni dei fornitori. La conclusione in sintesi era stata la seguente: la struttura non era in grado di sopportare i carichi indicati nei pannelli informativi ed era vulnerabile a qualsiasi tipo di sollecitazione, come può essere pioggia, vento o semplici movimenti di cantiere. Il sottodimensionamento della struttura avrebbe dovuto risultare evidente anche senza competenze ingegneristiche avanzate. Il crollo non era una questione di se, ma di quando.
2: Quindi ci potrebbero essere altri indagati.
9: Sì, diciamo che per ora l'inchiesta ha concluso la fase più tecnica, se così possiamo chiamarla. Durerà ancora diversi mesi e, secondo gli avvocati delle vittime, la lista degli indagati potrebbe allungarsi e soprattutto toccare i vertici di Roth e Chafaudage, che a loro avviso erano al corrente delle problematiche. Ma potrebbero essere coinvolte anche altre ditte presenti nel cantiere e chiaramente non è escluso che si vada a ricercare delle responsabilità lato SUVA, responsabile dei controlli.
2: E adesso ci occupiamo dei tradizionali festeggiamenti del 1° d'agosto, festa nazionale svizzera, con i consiglieri federali impegnati nella consueta maratona di discorsi che li porterà in ogni angolo della Confederazione già a partire da questa sera. Celebrazioni segnate dal divieto di grigliate e di fuochi d'artificio a causa della siccità, ma anche da polemiche politiche legate a uno dei valori fondanti della Svizzera, la neutralità. Ci dice di più Anna Valenti.
10: Ad aprire i festeggiamenti questa sera sarà Guy Parmelin, presidente della Confederazione, con il primo dei suoi 4 discorsi che si terrà a Renon, nel suo cantone d'origine Vaud. Ma l'attenzione è tutta puntata su Albert Rösti, non solo perché è il consigliere federale con il record di apparizioni agli eventi ufficiali del 1° d'agosto, ben 5, ma soprattutto perché è il protagonista della polemica politica che accende le celebrazioni di quest'anno. Domani il consigliere federale UDC terrà un intervento a St. Moritz, dove tra gli ospiti invitati a salire sul palco figura anche la politica ucraina Lisa Jasko, dottoranda all'Università di San Gallo ed esponente del partito del presidente Volodymyr Zelensky. Una presenza giudicata poco opportuna dall'entourage di Rösti. Il timore è che, visto il contesto di guerra, sia interpretato come un segnale politico a favore dell'Ucraina. Una situazione imbarazzante per il consigliere federale, esponente del partito che dall'inizio del conflitto chiede che il Consiglio federale mantenga una neutralità strettissima, criticando anche l'adozione delle sanzioni europee contro Mosca. L'UDC è inoltre tra i promotori dell'iniziativa sulla neutralità, che mira a inserire nella Costituzione una versione più rigida del principio e che sarà sottoposta al voto popolare il 27 settembre. Pur irritato, Rösti non ha chiesto però la cancellazione dell'intervento, semplicemente Lisa Jasko parlerà dopo la sua partenza da St. Moritz. E sarà questo probabilmente l'unico fuoco d'artificio di cui si parlerà quest'anno, visto il divieto dei giochi pirotecnici imposto dalla siccità, così come le grigliate limitate in molte località. Per quanto riguarda il Canton Ticino, saranno 2 consiglieri federali presenti: Martin Pfister a Campoblenio, Karin Keller-Sutter a Mendrisio. Ignazio Cassis ha scelto invece la linea del Rösti-Grabin, sarà tra Düdingen e Avanche.
2: Fondi congelati ed espulsione dalla Francia sono le misure adottate dalle autorità nei confronti di una giornalista russa, Ksenia Fedorova, spesso ospite di un canale televisivo vicino alla destra francese e accusata di essere molto, troppo vicina al Cremlino. Il suo regolare permesso di soggiorno, ora ritirato, aveva suscitato non poche critiche. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
11: Ksenia Fedorova sarebbe una propagandista del Cremlino e in quanto tale non può esprimersi liberamente sugli schermi francesi. È questa in sostanza l'accusa di Parigi nei confronti della giornalista russa Ksenia Fedorova, giornalista che dopo la chiusura di RT France, filiale francese del canale Russia Today, vicino al Cremlino, canale che lei dirigeva, ora è diventata opinionista sulla televisione francese, in particolare su CNews, il canale Hard News appartenente alla galassia Canal Plus, di proprietà del miliardario conservatore Vincent Bolloré. Secondo il governo francese, sullo schermo di CNews, Xenia Fedorova non farebbe altro che diffondere la propaganda del Cremlino, in particolare quella relativa alla guerra in Ucraina, alle sue motivazioni e al coinvolgimento della Francia nel conflitto. Dichiarazioni che poi influenzerebbero il dibattito politico francese. Parigi, dunque, è passata all'attacco. Questa settimana il governo ha pubblicato una misura d'espulsione nei confronti della Fedorova, misura che aveva già creato non poca polemica in Francia. Ma ora l'esecutivo ha deciso di colpire anche il portafoglio della giornalista, congelando tutti i suoi beni con un provvedimento che le impedisce di utilizzare liberamente il suo denaro e che vieta anche qualsiasi fornitura di fondi ad entità da lei controllate. Lo scopo, annunciato chiaramente dall'esecutivo, è quello di impedire ulteriori atti di interferenza da parte della giornalista. È una forma di pressione politica, risponde invece Xenia Fedorova, che denuncia la censura di tutte le opinioni che non corrispondono al discorso ufficiale e che parla di una russofobia ormai diffusa in Francia.
2: L'ultimo contributo lo dedichiamo alla scomparsa di una leggenda del calcio, Franco Baresi, morto a 66 anni, storico capitano del Milan e della nazionale italiana. Il ricordo è di Severino Piacquadio.
12: Al cinema è l'anno di Odissea. E Franco Baresi è stato per 20 anni un contemporaneo Ulisse, attraversando tempeste ottenendo conquiste, a differenza del protagonista del poema omerico, però senza mai abbandonare la sua Itaca e il suo Milan, fedele ai colori al punto di giocare 2 volte in Serie B, pur essendo già nel giro della nazionale. B come Berlusconi, la svolta della sua carriera, lui così schivo alle prese con gli elicotteri, le cavalcate delle valchirie, lo showbiz applicato al calcio. Il secondo nella lista da ringraziare dopo l'Idol, che lo aveva lanciato ragazzino tra i grandi, insegnandogli la marcatura zona e l'affiancamento allo stopper. Ruolo poi sublimato con Arrigo Sacchi, capace di convincerlo delle sue idee visionarie a suon di videocassette coi movimenti da eseguire. Dell'epopea berlusconiana è stato capitano, leader silenzioso. I palloni d'oro se li sono presi gli olandesi, Gullit e Van Basten. Lui ha alzato al cielo 2 coppe dei campioni, quelle del 1989 e del 1990, mentre nella finale del 94, per squalifica, aveva dovuto cedere la fascia a Tassotti. Scudetti, trofei internazionali, il soprannome di Kaiser Franz in omaggio a Beckenbauer, che cancellò quello di Piscinin per il suo fisico che all'Inter considerarono esile, creando così a distanza di tempo quella clamorosa dinastia di capitani su sponde opposte di Milano col fratello maggiore Giuseppe, per poi ritrovarsi con un altro Giuseppe Bergomi, anche lui storico capitano dell'Inter, lo scorso febbraio a portare dentro San Siro la torcia olimpica. Lui e Bergomi insieme in Spagna i mondiali vinti nel 1982, con Baresi però lì solo come riserva di scirea. Campione del mondo non protagonista e poi campione del mondo mancato nelle notti magiche romane del 1990, soprattutto con Sacchi CT nel 1994, nelle cui braccia si lasciò andare a un pianto disperato. L'edizione in cui, operato al menisco per un infortunio, già la seconda partita si operò e tornò in tempo per giocare la finale e sbagliare assieme a Baggio uno dei rigori contro il Brasile. È stato un centrocampista prestato alla difesa, tutt'altro che incline a marcare e falli che oggi, probabilmente in epoca VAR, gli sarebbero costati qualche cartellino rosso in più, ma che negli anni non hanno intaccato la stima e la considerazione per lui da parte dei più grandi giocatori al mondo, che in quegli anni erano tutti in Italia, compreso Maradona. E la sua autorità in campo la sentivano anche quelli che una volta venivano chiamati guardaline. Quando si alzava il braccio di Baresi per rivendicare un fuorigioco, per riflesso si alzava anche il loro, come accadde addirittura 27 volte contro il Real Madrid nella semifinale del 1989 al Bernabéu. Oggi la chiamerebbero aura.
2: E noi ci fermiamo qui, il microfono passa ai colleghi dello sport.
13: Lo sport.
14: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. L'avete sentito, il tributo firmato da Severino Piacquadio a Franco Baresi, è davvero leggenda del calcio planetario, scomparso all'età di 66 anni. Noi restiamo al calcio dopo la 3 giorni di coppe europee. Sono arrivate le sentenze per le formazioni elvetiche. Il Lugano giocherà contro la squadra delle isole del Faroe, del Runavik, giovedì prossimo. prossimo ci sarà la prima delle due partite, si giocherà però alla AIL Arena. Il San Gallo a Lisbona è stato nettamente battuto ieri 5-0 dalla Benfica ed è scivolato nel terzo turno di Conference, dove sfiderà il Maccabi Tel Aviv. Terzo turno guantato anche dai vallesani del Sion, che hanno vinto nettamente la Tourbillon sempre ieri 4-0 contro i bielorussi del Bate Borisov e hanno raggiunto gli armeni del Noah. Sarà questa formazione la loro sfidante al prossimo turno. Agli europei invece di mountain bike, alla Monte Tamaro, ieri la Svizzera ha dominato la scena tra i giovani e tra gli elite. E allora ci piace ricordare la doppietta nelle Under 23 grazie a Lea Huber e Alina Benoit, all'argento nello short track junior di Shana Huber e alla doppietta nello short track elite sempre femminile grazie a Sina Frey e Alessandra Keller. C'è stato anche il bronzo arrivato in quella maschile, nello short track maschile elite, grazie a Dario Lillo. E c'è stato anche il 13° posto per Filippo Colombo al rientro dopo l'infortunio.
15: È stato molto incerto e sono contentissimo di aver preso parte a questa manifestazione per gli organizzatori, per il mio velo club. Poi sì, vediamo se avrà senso partecipare domenica.
16: Diciamo che sì, bello gareggiare in casa, non ti porta proprio fortuna questo posto, perché 6 anni fa hai forato, adesso ti sei presentato dopo un infortunio, hai dimostrato di esserci, perché comunque è un buon 13° posto.
15: Sì, direi un discreto 13° posto. È chiaro che nello sport ci sono questi momenti e io non credo tanto alla fortuna o alla sfortuna, sono semplicemente eventi. Sì, il posto di essere il vero obiettivo dell'anno è diventato un avvicinamento al mondiale, un primo shock per il corpo dopo questa pausa forzata. Spero che sì, questa gara comunque mi possa aiutare un pochettino a performare al meglio per le prossime gare.
16: E quanta energia ti porti dietro proprio anche dal pubblico? Ti abbiamo visto all'arrivo firmare tante maglie, tanti bambini sono venuti da te a parlare, a chiederti gadget. Immagino che questa cosa dia molta energia.
15: Ma sì, sicuramente, alla fine è proprio quello per cui si organizzano questo genere di manifestazioni. Anch'io stesso da bambino ho ancora ricordi splendidi del mondiale organizzato proprio dal Velocal Monte Tamaro nel 2003. Mi hanno ispirato tantissimo e spero che sì, qualcuno di quei bambini potrà essere tra 20 anni ai nastri di partenza di magari un'altra manifestazione del genere, magari chissà, organizzata poi da me.
16: Una Svizzera molto forte, tante medaglie svizzere, cosa significa questo? Si sta lavorando davvero bene in Svizzera?
15: La Svizzera ha dimostrato ancora una volta di essere in tutte le categorie, abbastanza una nazione faro. Mi piacerebbe vedere qualche altro ticinese tra gli junior che cresce bene, ma credo che sia proprio solo una questione di tempo.
14: Oggi e domani giornate tranquille, diciamo così. Domenica, lo ricordo, ci sarà una giornata imperdibile, sono in programma le gare più attese, quelle di cross country. Tutto con lo sport, buon pomeriggio.
17: Con SVC Kraft Nährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
18: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
19: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
20: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
21: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
22: si scioglierebbe forse col calore.
18: Esatto.
23: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
24: Al San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Faido e Airolo ci sono code di circa 7 km e attese di almeno 1 ora e 10 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen ci sono code di 5 km e attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sulla A13 in direzione nord ci sono attese di una 20ina di minuti tra Rottenbrunn e Reichenau.

0: Hamas darà le armi alla polizia, poi le armi pesanti, i depositi di armi e i passaggi sotterranei. Infine Hamas darà le armi personali. Le armi saranno prese dalle autorità palestinesi che governano la striscia di Gaza. Man mano che le armi verranno consegnate, l'esercito di Israele lascerà poco a poco la striscia di Gaza. Hamas sta aspettando che Israele accetti l'accordo per firmarlo. In Svizzera fa molto caldo e piove poco, quindi ci sono problemi anche con l'energia elettrica. Tra il mese di maggio e il mese di luglio c'è stata poca acqua e i bacini con le riserve di acqua sono vuoti quasi a metà. Questi bacini servono per produrre energia. L'energia fotovoltaica, prodotta con il sole, sta sostituendo l'energia idroelettrica, prodotta con l'acqua, che invece è diminuita. Il prezzo dell'olio combustibile e del gas è in aumento anche a causa della guerra in Medio Oriente. L'olio combustibile e il gas sono altre fonti per produrre energia. Il riscaldamento climatico e le alte temperature stanno causando problemi anche ai boschi. Nel Canton Giura il clima secco e la mancanza di pioggia stanno facendo soffrire i faggi. Nelle foreste del Giura ci sono moltissimi faggi. Anche le conifere, cioè gli alberi alti con aghi al posto delle foglie, stanno soffrendo e sono quindi meno resistenti al bostrico. Il bostrico è un insetto piccolo che attacca le conifere. Le ultime estati sono state molto secche e le autorità hanno paura che ora i boschi possano risentirne e che molti alberi possano morire. A Ceuta ieri sono arrivate tantissime persone marocchine via terra o via mare. Almeno 18 persone sono morte durante il viaggio a nuoto. Ceuta è una città in Marocco che è proprietà della Spagna. La Spagna ha inviato dei militari e la polizia per aiutare le persone a Ceuta e mantenere la sicurezza nella città. Oggi arriverà anche il primo ministro Pedro Sánchez e il ministro degli interni. L'Unione Europea segue quello che sta succedendo a Ceuta.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Anita Baker è stata una delle protagoniste del genere Quiet Storm degli anni Ottanta, un mix tra jazz, soul e R&B, solitamente molto positivo e rassicurante nei testi. La sua carriera inizia presto, dopo un'infanzia non senza problemi familiari. A 16 anni canta nei locali di Detroit e viene notata dal leader dei Chapter 8, che le propone un'audizione e l'assume come cantante del gruppo. Il contratto discografico arriva nel 79, ma la band viene abbandonata dopo il primo disco. L'etichetta non crede che la Baker abbia un potenziale da star. Per qualche anno lavorerà come cameriera e receptionist, fino a quando l'occasione si ripresenta nell'82 e debutta come solista. Il primo album ha un buon successo, ma lei non percepisce nessuna royalty ed è ostacolata per l'incisione del secondo. Dopo essere citata in giudizio per violazione del contratto, vincerà la causa e riuscirà a cambiare casa discografica. Finalmente nell'86 ottiene il controllo creativo sulla sua musica e nasce così il secondo disco, Rapture, considerato il suo capolavoro.

0: Rete 1, Vintage Caffè.
1: Same Old Love è uno dei singoli dell'album Rapture di Anita Baker, che il magazine Rolling Stone inserisce nella lista dei migliori degli anni Ottanta. Le frutta i primi due degli 8 Grammy Awards della carriera, 5 volte disco di platino negli Stati Uniti e vende nel mondo 8 milioni di copie. Negli anni arriverà ad incidere per la prestigiosa Blue Note Records, fino al ritiro annunciato nel 2017. Non ha smesso però di esibirsi saltuariamente dal vivo e nei primi mesi del 2026 alcuni suoi messaggi sui social hanno fatto immaginare l'arrivo di nuova musica e un tour mondiale. La prossima selezione è dei King Harvest, band che nasce a New York da 4 compagni di università. Prima di poter avere un contratto discografico, il gruppo si scioglie, ma nei mesi successivi i 4 si ritrovano espatriati a Parigi e si riuniscono. Nella Ville Lumière incideranno il primo album e la cover di Dancing in the Moonlight, brano allora semi sconosciuto che nella loro versione diventerà un classico.

0: Vintage Café su Rete 1 e in podcast con Marco Trovesi. La prima versione di The Shoop Shoop Song è di Mary Clayton del 63, ma passa quasi inosservata. La canzone racconta che per capire se un uomo ti ama davvero non devi guardare i suoi occhi o ascoltare le sue parole, ma è nel suo bacio che troverai la risposta. Negli anni è riproposta più volte da voci femminili, ottiene il primo successo nel 64 con Betty Everett, negli anni 70 in chiave disco con Linda Lewis, fino alla più conosciuta a livello internazionale nel 90 grazie a Cher, che abbiamo ascoltato. È registrata per la colonna sonora di Sirene, che la vede anche come attrice accanto a Winona Ryder. Ricordiamo che 3 anni prima Cher si era aggiudicata l'Oscar per la migliore attrice protagonista in Stregata dalla Luna. Ora ritroviamo Lucio Battisti con uno dei suoi grandi classici. Ancora tu è il disco più venduto in Italia nel 76 e consolida la storica collaborazione con Mogol. La chitarra è quella di Ivan Graziani.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Il vintage caffè di Rete 1.
1: Lionel Richie è uno degli artisti che ha venduto il maggior numero di dischi, oltre 120 milioni. Dopo aver abbandonato l'idea di una carriera ecclesiastica, entra nei Commodores alla fine degli anni 60 come cantante e sassofonista. Lascerà poi il gruppo per debuttare come solista nell'82, diventando uno dei protagonisti della scena internazionale del decennio. Dal suo primo album abbiamo ascoltato You Are, che vede ai cori un ancora sconosciuto Richard Marx. Tre anni dopo, Richie scrive insieme a Michael Jackson We Are The World, uno dei singoli più venduti della storia. E l'anno seguente vince un Oscar e un Golden Globe per Say You Say Me, tema del film Il Sole a Mezzanotte. Restiamo oltreoceano, Daryl Hall e John Oates sono fra i duo più popolari di sempre e li ascoltiamo con la loro prima grande hit del 75. Sarah Smile è dedicata a Sarah Allen, coautrice negli anni di altri loro successi e all'epoca fidanzata di Daryl.

Il Vintage Café di Rete 1 negli ultimi minuti ha ritrovato George Michael, icona del pop, spentosi il 25 dicembre del 2016. Dopo le hit internazionali, nel duo degli Wham, il suo primo album solista dell'87 vende 25 milioni di copie, ma è con il secondo che decide di allontanarsi dalle canzonette e dalla figura di idolo delle teenagers. Con Listen Without Prejudice Volume 1 dimostra la sua maturità artistica con strumenti in buona parte acustici, testi intensi e grandi melodie. Waiting for the Day è il secondo dei sei singoli pubblicati, con ritmo e accordi molto simili a You Can't Always Get What You Want dei Rolling Stones, frase che tra l'altro arriva negli ultimi momenti del brano. Mick Jagger e Keith Richards compaiono nei crediti come coautori, mentre la musica contiene dei frammenti di Funky Drummer di James Brown. La prossima selezione ci riporta oltreoceano con i Classics 4, riconosciuti come pionieri del soft rock. Stormy è il loro successo del 68.

0: Vintage Café.
1: I Dirotto su Cuba rompono sulla scena musicale italiana nell'estate del 94 con Gelosia, un brano perfetto per la stagione e per la programmazione radiofonica e che diventa subito un tormentone. Tre anni dopo il loro AC Jazz e la voce di Simona Bencini portano il gruppo fiorentino al Festival di Sanremo. È andata così, si classifica 12esima, ma l'esibizione resta memorabile per la presenza sul palco del leggendario armonicista belga Toots Thielemans, musicista che vantato collaborazioni con tutti i più grandi, dalle prime con Benny Goodman fino a Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie e Quincy Jones. Jean Roussel è un altro nome che ha suonato con il mondo ed è arrangiatore e tastierista di Every Little Thing She Does Is Magic, uno dei singoli di Ghost in the Machine, quarto e penultimo album dei Police, prima dello scioglimento nell'86.

Gene McFadden e John Whitehead sono considerati una meteora come interpreti, famosi per il classico Ain't No Stopping Us Now, unica hit dei tre album pubblicati. Non si può dire altrettanto per la carriera come autori, che negli anni 70 produce una serie di successi che entrano nella storia dell'R&B per l'etichetta Philadelphia International. Black Stabbers degli OJs, Bad Luck e Wake Up Everybody di Aaron Melvin and the Blue Notes e svariate altre collaborazioni con i Jackson 5, James Brown, Stevie Wonder e altri nomi importanti. In chiusura della puntata di oggi ascoltiamo Prince con Diamonds and Pearls, canzone che dà il titolo al suo 13° album. È il disco con cui debutta il suo nuovo gruppo, i New Power Generation. Ne fa parte come vocalist Rosie Gaines, che duetta con lui nel brano e che in seguito lascerà la band per una discreta avventura solista. Il Vintage Caffè di Rete 1 è come sempre anche in podcast. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Raffaele Pedrazzini. Emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Quasi 50.000 persone hanno raggiunto ieri il territorio spagnolo e almeno 18 sono morte nel tentativo di raggiungere la cittadina a nuoto. Ci dice di più Sofia Stropini.
2: A mezzanotte, dice questo ragazzo di 20 anni, la gente ha iniziato a lanciarsi in acqua e mi sono lanciato anch'io. Prosegue anche nelle ultime ore l'afflusso di persone che passano il confine via mare. La città di Ceuta si riempie di gente. Le immagini mostrano persone che si accalcano per le strade, altre che dormono per terra. Intanto sono già iniziati i rimpatri. Centinaia di migranti vengono ricondotti indietro dai militari. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato un'affluenza tanto massiccia di persone intenzionate a valicare il confine. Alcuni giornalisti dell'agenzia di stampa AFP hanno riferito di aver parlato con degli abitanti della città marocchina confinante con Ceuta, che affermavano di aver sentito dire che il confine era stato aperto, come conferma anche questa donna.
3: Ho sentito che

0: con la Spagna. E non si esclude che anche questa volta il governo di Rabat abbia voluto in un certo senso punire Madrid per una recente visita del premier Sanchez in Algeria. Marocco e Algeria sono ai ferri corti per quanto riguarda la sovranità del Sahel occidentale, al centro di una contesa geopolitica tra i due paesi.
1: Donald Trump ha annunciato un accordo per il disarmo completo di Hamas e delle altre milizie presenti a Gaza. Il piano prevede una consegna graduale delle armi all'autorità tecnocratica palestinese. Il disarmo riguarderebbe appunto anche gli altri gruppi armati della striscia e sarebbe accompagnato dal progressivo ritiro delle truppe israeliane. I fuochi d'artificio provocano negli uccelli uno stress che può durare per giorni. Lo indica un nuovo studio condotto a Basilea. Durante la notte di Capodanno, gabbiani, anatre, cigni e perfino passeri fuggono dai luoghi di riposo e mostrano comportamenti anomali. In un inverno, il giorno dopo i festeggiamenti, i gabbiani presenti erano diminuiti di oltre il 60%. Il tema sarà al centro anche della votazione federale del 29 novembre sulla limitazione dei fuochi d'artificio. Mancano pochi giorni alla 79esima edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 5 al 15 agosto. Dei più di 230 film in cartellone, 28 sono produzioni svizzere e 8 coproduzioni. La sezione Panorama Suisse presenterà 10 titoli recenti con l'obiettivo di mostrare al pubblico internazionale la varietà del cinema elvetico e favorirne la diffusione all'estero. Questo pomeriggio aumento della nuvolosità e possibili rovesci e temporali. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Ricordiamo inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
2: Sono code a tratti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. Al San Gottardo ancora sulla A2 in direzione nord, tra Faido e Airolo ci sono code di circa 7 km e attese di almeno un'ora e 10 minuti. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e le attese di almeno 50 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sulla A13, infine, in direzione nord ci sono attese di almeno mezz'ora tra Rothenbrunnen e Reichenau.
3: Rete 1.
2: E così sull'onda ci sono ancora una volta io. Buon venerdì 31 di luglio, ultimo giorno di questa estate di luglio, e poi si passa a un altro mese, ultimo giorno di luglio e invece primi minuti di questo pomeriggio insieme che andrà avanti con me e poi con me Fabrizio Casati fino alle 18. C'è la poesia come sempre per cominciare, c'è una bellissima storia svizzera. Quest'oggi ho scelto di raccontarvi la storia, certamente ben conosciuta dai più, però insomma tutta da raccontare, di una donna svizzera che è stata una vera pioniera del suo tempo. Parleremo di giovani e di montagna e parleremo di navi, insomma ci sono un sacco di cose e anche molto altro da raccontare in questo pomeriggio insieme, perciò cominciamo.

Red Hot Chili Peppers alle 14:09 minuti qui su Rete 1. Allora sì, dai, cominciamo ancora una volta con una poesia di un poeta enorme, sì, drammaturgo, sì, regista teatrale, nulla può togliergli i meriti anche in questo senso, ma sicuramente Federico García Lorca lo conosciamo come poeta perché ci ha regalato dei versi, a volte anche con quella sintesi tipica della sperimentazione che c'era tra gli anni 20 e 30 del Novecento, ma capaci di smuovere dentro di noi un sacco di emozioni. E allora, essendo estate, essendo l'ultimo giorno di luglio, io ho scelto una breve poesia che si intitola Notte d'estate. Guardate quante immagini evoca, L'acqua della fonte suona il suo tamburo d'argento, gli alberi tessono il vento e i fiori lo tingono di profumo, una ragnatela immensa fa della luna una stella. Tanta roba,

Oggi voglio raccontarvi la storia straordinaria di una donna svizzera, vissuta in un tempo in cui fece una cosa che oggi non è più tanto straordinaria, ma per il suo tempo lei è stata una vera pioniera, una donna che ha aperto una strada unica. Marie Heim Föttlin. Probabilmente la conoscete, ma raccontiamola un po'. Fin dai suoi primi giorni di vita, 1845, nasce nel canton Argovia, la più piccola di tre figli di una famiglia di pastori riformati. Una vita che comincia già in modo faticoso e doloroso, perché quando ha solo 19 anni perde la madre e muore anche il fratellino molto piccolo. Il padre, Julius David Föttlin, seppe però vedere oltre i limiti imposti alle donne del suo tempo e sostenne con convinzione il desiderio di Marie di studiare medicina. Era la fine dell'Ottocento e scegliere questa strada significava sfidare un mondo totalmente ostile. Quando Marie annunciò la sua intenzione di iscriversi all'università, si scatenarono proteste e persino attacchi sui giornali. Una donna svizzera che voleva diventare medico sembrava una provocazione inaccettabile. E all'università di Zurigo, dove da poco comunque le donne erano state ammesse, Marie fu spesso isolata, derisa, persino molestata, oggi diremmo bullizzata, durante le lezioni. Però, nonostante tutto, testa dura e guardare sempre avanti, Marie continuò e, sempre grazie al sostegno di questo padre dalla mente molto aperta, riuscì a immatricolarsi a Zurigo nel 1868 e alla fine degli studi si specializzò in ginecologia a Lipsia. Nel 1874 ottenne il dottorato e diventò la prima donna medico nel nostro paese, aprendo subito dopo il suo studio a Zurigo. Un ambulatorio che presto divenne un punto di riferimento, arrivavano le pazienti di ogni classe sociale, spesso c'erano sotto il suo studio lunghe file già dalla prima mattina, perché lei era attenta indistintamente verso donne povere o ricche, e dava loro molto ascolto e si fece subito una grande reputazione. Ma anche allora la società, le autorità continuavano a trattarla come se non fosse davvero autonoma. Dopo il matrimonio col geologo Albert Heim nel 1875 le servì persino il consenso scritto del marito per continuare a esercitare. Un marito che però era di mente estremamente aperta per il tempo e col quale si dividevano i compiti, come per esempio allevare i tre figli, di cui una affidataria. La vita di Marie Heim Föttlin fu rivoluzionaria non solo perché entrò in una professione maschile, ma anche perché mostrò un altro modo di essere donna nel mondo moderno, cioè il lavoro, la famiglia, attività di beneficenza, impegno civile. Lei faceva tutto questo, sostenendo anche associazioni femminili, movimenti per la moralità, partecipando in pratica alla costruzione di una società in cui le donne potevano avere davvero un ruolo pubblico. Il suo contributo fu anche duraturo, perché prese parte alla creazione della prima scuola per infermiere di Zurigo, gestita interamente da donne, e dal 1901 ne fu anche la cassiera, un progetto che univa assistenza, formazione e autonomia femminile. Insomma, dimostrò che una donna poteva studiare, lavorare, curare, dirigere, contribuire alla vita pubblica in un'epoca in cui tutto questo sembrava impensabile. Per cui sì, la sua vicenda è ancora lì, scritta nella pietra, cioè quella di una donna che ha aperto la strada a molte altre, prima di tutto con grande tenacia, poi con competenza e coraggio.

tutti gli estimatori del grande Paolo Conte questa giornata al mare che ci porta a una giornata in montagna. Ma sì, la uso proprio per raccontare questa cosa, questa canzone che ci racconta di una tranquilla giornata al mare, là dove ci si può spaparanzare, mentre noi tutti ben sappiamo, essendoci cresciuti in mezzo, che le giornate in montagna sono decisamente tendenzialmente più attive, a meno che non andiate in qualche rustico e stiate lì in panciolle a grigliare. Però la cosa interessante riguardo a questo, che può essere un discorso d'ascensore, cambia, perché io voglio fare riferimento a un articolo pubblicato dalla rivista del Club Alpino Svizzero che si chiama Les Alpes, che racconta di come la generazione Z sia una generazione che ama e sceglie la montagna. Forse non lo credevate, ma la generazione Z, cioè i giovani nati tra il 1995 e il 2010, amano sempre di più gli sport di montagna e andare anche in generale in montagna. Questi ragazzi e ragazze cercano non solo movimento e adrenalina, ma anche relax, socialità, contatto con la natura e una pausa dalla vita digitale, che è quella cosa che impone sempre reperibilità, insomma, diciamolo in parole povere, la libertà da quello stare sempre col naso appiccicato al telefono, perché se il naso è appiccicato al telefono in montagna inciampi, e ciò è proprio controindicato. L'escursionismo è l'attività più amata dai giovani svizzeri e praticata tra le donne dai 15 ai 29 anni, è addirittura la disciplina più amata, mentre per quanto riguarda gli individui di sesso maschile ci sono prima lo sci e il ciclismo, ma poi comunque c'è l'escursionismo in montagna. Più del 70% dei giovani, abbiamo detto la generazione tra il 95 e il 2010, pratica sport almeno una volta alla settimana, quindi sono molto attivi, e la montagna piace tanto perché aiuta a rallentare. Poi puoi farla insieme agli altri, puoi farla quando desideri, non hai uno slot di tempo fondamentale nel quale sennò ti perdi qualche cosa. Vivi esperienze significative all'aperto e ti senti bene fisicamente. Per qualcun altro c'è anche la sfida, perché ci sono anche quelli che amano le vie difficili, le arrampicate impegnative o le prime salite in solitaria che danno una forte scarica di adrenalina. Io con la solitaria lascerei perdere, è bello andare in montagna in compagnia, no? E poi dicevo, queste attività si possono organizzare senza orari rigidi, si possono organizzare il sabato, la domenica, quando c'è magari anche un'intera giornata libera. I giovani che accompagnano gruppi in montagna prendono anche molto sul serio la sicurezza, e dunque le escursioni guidate dalla generazione Z sono spesso di difficoltà moderata, mentre le guide alpine sono chiamate in gioco se si tratta di salite più impegnative. E dunque avventura e prudenza sembrano essere affrontate con il dovuto criterio. È una serie di buone notizie che forse, perché mi sorprendono, insomma, no, non bisogna sorprendersi della generazione Z che non solo ama lo sport che la montagna porta con sé, ma anche il benessere e l'incontro con la natura, perché è anche una generazione molto sensibile a tutti gli argomenti che riguardano la natura. E lo sappiamo bene, gli adulti sono cresciuti in un mondo diverso e loro invece sono cresciuti in un mondo pieno di allarmi anche per quel che riguarda la natura, e dunque si sconnettono per un po', si connettono invece con la natura, staccano, respirano, ritrovano un ritmo più umano e abbracciano questa bellezza che abbiamo intorno, che è proprio la natura e la montagna. Cosa ne dite? A me sembra una notizia di quelle proprio da prendere solo per i suoi aspetti positivi. Non ne ha neanche mezzo negativo. Oh! Sienna Spyro con Material Lover. Qua invece andiamo nelle città con la canzone del diavolo.

con Gianna Nannini siamo arrivati alle 14.35 di questo pomeriggio del venerdì insieme, e dalle nostre montagne e dai vostri messaggi che recepiscono in modo positivo questa cosa che vi stavo dicendo prima, cioè della generazione dei nati tra il 1995 e il 2010 che amano sempre più la montagna, andiamo in un posto molto molto lontano, per me personalmente un posto da sogno. A nord dell'Australia c'è la Papua Nuova Guinea e a est della Papua Nuova Guinea, dunque a nord-est dell'Australia, sperdute come sassolini nel mare, ci sono tante isole e c'è un grande arcipelago che è quello delle Isole Salomone, giusto poco distante dall'arcipelago di Vanuatu, che tra l'altro è un luogo dal quale spesso arrivano gli allarmi sull'innalzamento del mare, perché si tratta di piccole isole che si alzano poco dal livello delle acque salate e dunque che rischiano, stanno rischiando di venir sommerse dal mare, di creare dunque una serie di profughi climatici. Questa è una cosa molto brutta, e però ogni tanto c'è anche qualche risvolto interessante. Allora, c'è nelle Isole Salomone un'isola di 50.000 metri quadrati, anzi forse potremmo dire c'era l'isola di Kail, perché è stata sommersa appunto da questo innalzamento del livello del mare. Per ricordarla, un artista inglese che si chiama Jason De Kyre Taylor ha installato una nuova scultura proprio nel punto in cui l'isola emergeva, nella zona tra mare e riva. L'opera si chiama The Solomon Siren, e dunque la sirena delle Salomone, e raffigura in dimensioni reali un'attivista climatica cresciuta in quelle isole e impegnata da anni nella sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. E questa scultura vuole essere insieme un monumento alla perdita e un richiamo urgente ai rischi che corrono molte altre coste del mondo, come stavo dicendo. Però la struttura, questo è il lato positivo, non è solo il simbolo e il ricordo di una persona che ha combattuto per un'isola o per una serie di isole e un'isola non c'è più, ma è stata realizzata con dei materiali pensati per integrarsi nell'ambiente marino e quindi sta favorendo e favorirà la colonizzazione da parte di alghe, coralli e piccoli organismi, di modo che in qualche modo la vita lì continui a rimanere. Anche i rami dell'albero rappresentano un punto di sosta per gli uccelli marini, e dunque quest'opera vuole essere una specie di rifugio vivente. Sulla scultura sono segnate alcune date che raccontano la progressiva scomparsa dell'isola e sono casualmente tutte segnate da un decennio di distanza, 2006, 2016, 2026, ovviamente sono decenni che fanno capire quanto in 30 anni la situazione sia cambiata, con altre proiezioni per il futuro come 2036 e 2046. Insomma, l'emergenza sul livello del mare che sta salendo rapidamente nelle Isole Salomone si sa e si vede già da anni, tanto che dal 2008 oltre 26.000 persone nell'arcipelago hanno dovuto lasciare le proprie case. Però questa scultura può servire magari da monito e può servire per creare altra vita. Quindi The Solomon Siren non è solo una scultura, è un memoriale, un avvertimento: dove un tempo c'era un'isola, adesso c'è un'opera che parla di memoria e di sopravvivenza, e che, questo è il risvolto positivo, potrebbe diventare anche un piccolo ecosistema per la vita marina e per i passaggi degli uccelli migratori.

Jack Savoretti, un personaggio che conosciamo molto molto bene qui nella Svizzera italiana, dove passa spesso, proprio poco tempo fa, dove ha trascorso gli anni da studente, dove può raccontarsi anche in un ottimo italiano. E questa era una canzone di 11 anni fa. Però dal mare di prima, dalle isole Salomone, io adesso vi voglio portare a un mare più vicino a noi, a un'atmosfera mediterranea, perché è appena uscito il nuovo singolo di questo personaggio che abbiamo amato molto qualche anno fa, che ha un nome d'arte importante, si chiama Napoleone, è partenopeo ed è tornato con un singolo che racconta di mare, anche del luogo dove l'immaginazione per i bambini, per i ragazzi, trasforma ogni cosa. La sabbia diventa una nave pirata e il mare è un oceano da attraversare. Un gioco di infanzia, di malinconia, e poi c'è anche lo spazio per le prime emozioni in questa Cucù Marie, che è un titolo che nasce proprio da quei suoni come le filastrocche, le parole in inventate, qualcosa che apre spazio al mondo dei ricordi. E allora, Napoleone, bentornato, di solito ci piaci, speriamo che anche questa Cucù Marie conquisti i nostri cuori, le nostre orecchie. C'è un po' di bossa nova poi, quindi a me già piace l'inizio così.

Both Sides of the Story, cioè le due facce della storia, il rovescio della medaglia o l'altra campana, chiamatelo come volete, il significato di fondo è questo qui. E io voglio sparigliare un po' le carte in tavola rispetto a quello che ho fatto tutti i pomeriggi di questo periodo in cui ci siamo sentiti su Rete 1, e anziché tra le 15 e le 16 la regalia dei gadget di Rete 1 la vorrei fare adesso. Oh, così vediamo se siete stati attenti, e sperando che abbiate tempo di mettere nome, cognome e indirizzo fondamentale nel vostro messaggio e chiarire se volete l'infradito, griffate Rete 1, oppure lo sventolino, questo simpatico ventaglio tascabile. E dunque poi aggiungete, se volete l'infradito, che taglia volete: M, che copre il 30, dal 36 al 39, e E o L, che copre dal 40 al 43. Quindi l'importante è che scriviate nome, cognome, indirizzo e ciò che desiderate, e lo mandate allo 076 321 11 13, così ci prendiamo un po' di tempo e all'inizio della nuova ora diciamo anche chi tra di voi avrà vinto. Ricordate anche un piccolo dettaglio: se avete vinto qualcosa, qualche gadget di Rete 1 negli ultimi due mesi, lasciate spazio a chi magari vuole vincere qualcosa e dunque ha diritto anche lui di essere accontentato.

0: questo ritmo, questo groove piace molto, molto molto, ed è, segnatevi il nome, merito di Alicia e lui, Anderson .Paak, che è uno che la sa fare la sua cosa, come si direbbe in questi casi. I nomi delle vincitrici e dei vincitori di Sventolino Infradito li ho, ve li dico dopo l'informazione, perché è arrivato il suo momento.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Il premier spagnolo Sanchez definisce quanto accaduto a Ceuta un attacco e una violazione della sovranità della Spagna. Nelle ultime 24 ore sarebbero entrati nell'exclave circa 50.000 migranti. Secondo il premier, dietro alla valanga di arrivi ci sono le reti di trafficanti che avrebbero sfruttato una recente sentenza sui rimpatri. Madrid sta accelerando le procedure di espulsione, mentre le autorità locali chiedono la dichiarazione di emergenza nazionale. Tregua parziale sul fronte degli incendi in Europa. In Francia sono state revocate le evacuazioni in 12 zone attorno a Bordeaux e 144.000 persone possono rientrare a casa. Migliora anche la situazione vicino a Madrid, mentre restano attivi i roghi in Grecia e nell'ovest della Spagna. A Creta sono stati evacuati circa 2.000 turisti, mentre nella provincia spagnola di Castellón circa 7.000 residenti non possono ancora rientrare nelle loro abitazioni. Le condizioni di caldo e siccità aggravate dal cambiamento climatico non continuano a favorire incendi estremi. Nelle città svizzere il caldo può essere fino a 8 gradi più intenso rispetto alle zone circostanti. L'effetto si chiama isola di calore. Asfalto e cemento accumulano energia durante il giorno e la rilasciano lentamente durante la notte, mentre la scarsità di vegetazione limita il raffrescamento naturale. A Lugano la differenza può superare i 5 gradi, con 3 gradi di riscaldamento globale. Le notti tropicali nei centri urbani potrebbero passare dalle attuali 8 a 37 all'anno. E così le città corrono ai ripari. Losanna e Ginevra, per esempio, puntano ad aumentare la copertura degli alberi fino al 30% entro il 2040. Zurigo investirà 130 milioni di franchi contro il caldo e San Gallo sta rendendo permeabili e verdi circa 80.000 metri quadrati di strade. Sempre più diffuso anche il modello della città spugna, che trattiene l'acqua piovana nel terreno per ridurre il calore e limitare il ruscello.

0: storico e nella regione di Basilea. Ricordiamo inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e in Valposchiavo.
1: Ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Bellinzona, sulla A2 in direzione Chiasso tra Lugano Nord e Melide, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, su diversi tratti tra Gravesano e Ponte Tresa, tra Sant'Antonino e Contone e tra Ponte Brolla e Solduno. A San Gottardo sulla A2 in direzione Nord tra Quinto e Airolo, code di circa 6 km e attese di almeno un'ora. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen, code di 4 km e attese di almeno 40 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Congestionamenti anche sulla cantonale tra Piotta e Airolo e per chi scende sul versante urano del passo del San Gottardo. Sulla 13 in direzione Zurigo ci sono attese di almeno mezz'ora tra Tusis Nord e Reichenau.
2: Rete 1.

Belinda Carlisle, Live Your Life, Be Free, alle 15:08 qui su Rete 1, in questo venerdì, ultimo giorno di luglio, che andrà avanti, no, non andrà avanti, l'estate andrà avanti, il mese di luglio è finito, non ci sarà il 32. Voglio svelare un segreto, no, però l'estate continuerà con l'infradito ai piedi per Cristina e Silvia e sventolandosi con lo sventolino di Rete 1 per Leila e Michele. E questi sono i nomi di chi ha vinto la nostra regalia pomeridiana. Come sempre vi raccomando di non disperare se non siete stati estratti a questa volta, perché ci saranno altre possibilità nel corso dei prossimi giorni, ancora per un bel po' di giornate. Io tra poco vi voglio parlare di una cosa che in qualche modo è dimostrata anche da quello che vi dicevo prima, e cioè da quell'articolo della rivista del CAS che ci dice quanto i giovani amino andare in montagna anche come momento di socialità, di condivisione, una gita bella da fare in compagnia, panini nello zaino e poi una bella passeggiata, ci si ferma, si sta insieme, si porta magari una chitarra, insomma si fa quello che si fa da generazioni ed è sempre una bella cosa, e ci dimostra ancora una volta che noi siamo proprio animali sociali, anche se fingiamo di essere persone che stanno sempre in disparte, anche se non amiamo la folla, anche se stiamo bene da soli, però alla fine parlare di cose comuni e stare insieme in qualche modo anche a distanza ci fa bene, ed è una cosa che notiamo, tant'è, l'hanno notata i giornalisti del Post, e io ho trovato questo articolo che tra poco condivido con voi per sapere se avete percepito anche voi la cosa di cui parla. Un'altra cosa che ci ha portati tutti insieme è stato la febbre del sabato sera, era la fine

Quando arriva Fabrizio De André con questa canzone, con Fiume Sand Creek, non so mai cosa dire di originale, perché in molti hanno raccontato questa canzone e lo hanno fatto certamente in una maniera migliore di quella che posso fare, di quella che posso usare io. Hanno parlato di questa canzone che racconta una tragedia storica e che Fabrizio De André con le sue parole ha fatto diventare poesia. È vero, tornando a quello che dicevo prima, che per esempio anche quando ci si trova a parlare di un grande cantautore che si ama e si ha in comune la passione per questo personaggio, si sente un momento di unità e fa parte del nostro essere animali sociali, è quello che dicevo prima. Molto tempo fa, grazie anche al contributo di ragazzi molto giovani che hanno passato un periodo di stage all'interno della RSI, parlavamo dei tempi attuali e della frammentazione della cultura e dunque della disponibilità di tantissime cose diverse da vedere ed ascoltare, una disponibilità che dunque crea gruppi di interesse molto altrettanto frammentati. Nelle ultime settimane, invece, questo è il tema centrale di un articolo del Post del quale vi dicevo, sono successi due fatti rari: i mondiali di calcio e un film che contemporaneamente hanno attratto l'attenzione di milioni di persone molto diverse per età, interessi e provenienza. Da una parte l'Odissea di Christopher Nolan, dall'altra la finale dei mondiali. E ne ha parlato tantissima gente anche se non l'ha visto né l'uno né l'altro, ci sta. E queste due cose sono arrivate insieme, cioè la finale dei mondiali e i giorni del debutto del film sul grande schermo sono arrivati nella stessa fine di settimana. E si notava come oggi una coincidenza del genere sia notevole, perché la cultura e l'intrattenimento tendono, come si diceva, sempre di più a frammentarsi. Ognuno segue i propri gusti, le proprie piattaforme, il proprio pubblico di riferimento, e ha fatto un po' effetto vedere un prodotto cinematografico e un grande evento sportivo diventare temi di discussione quasi universali, sia sui social e online che nella vita comune. I mondiali restano l'evento più seguito al mondo. Quest'anno hanno raggiunto cifre particolarmente alte anche negli Stati Uniti, dove la finale tra Spagna e Argentina ha fatto 63 milioni di spettatori, diventando l'incontro di calcio più visto di sempre nel paese. Ben altri numeri fa il Super Bowl alla finale di football americano, ma quello è un fenomeno totalmente statunitense. E anche l'Odissea sta avendo un enorme impatto. Nei primi due weekend di programmazione il film ha incassato l'equivalente di circa 550 milioni di franchi nel mondo, insomma mezzo miliardo di franchi solo in due weekend. E l'interesse ovviamente era nato molto prima dell'uscita, le prime immagini del set, le discussioni sulla fedeltà di Nolan al poema omerico, cioè ne hanno parlato i cinefili e ne hanno parlato quelli che hanno fatto studi classici e che hanno avuto modo di sfoggiare la loro conoscenza dell'Odissea. Insomma, il film ha coinvolto un pubblico davvero molto ampi: regista famosissimo, storia nota a tutti, spettacolo, azione, cast di grandi star. Ecco, dettagli che di solito appartengono agli specialisti sono diventati argomento di conversazione tra persone che abitualmente non si porrebbero neanche il problema. Ecco, dunque il punto non è né il mondiale né il film di Christopher Nolan, ma proprio la loro capacità, la capacità che hanno avuto due eventi molto diversi tra loro di creare un'esperienza condivisa che ha dato a moltissime persone qualcosa in comune da commentare, da discutere, ed è questa l'epoca in cui ciò succede sempre più di rado. E dunque due grandi momenti di monocultura temporanei, però che hanno riunito pubblici molto vasti. Questa è una cosa che appunto l'articolo del Post sottolinea e che mi ha dovuto far riflettere su quanto è vero che oggi è difficile trovare così tante persone nello stesso momento che sentano il bisogno di parlare delle stesse cose, e l'ho trovato molto carino e interessante. Al di là della nostra piccola sfera, dove è vero ci sono momenti in cui si parla della stessa cosa, ma lo facciamo, che so, nell'ambito svizzero, quando va bene, quando tutto il paese, addirittura delle volte nell'ambito dei singoli cantoni, delle singole province. Ecco, e questo invece era una cosa che mi ha colpita molto, non so se ha colpito anche voi, ma sicuramente chissà se presto ci saranno altri argomenti che ci uniranno.

La voce meravigliosa di Annie Lennox con Precious, canzone dedicata alla nascita della figlia Lola mi sembra che si chiami, sì, che tra l'altro è diventata una giovane molto molto dotata d'arte come la mamma. Abbiamo parlato di cose che abbiamo in comune, abbiamo parlato di quel film lì, abbiamo parlato dell'Odissea e abbiamo parlato ancora tempo fa di come ci siano delle navi che non sono proprio fedeli all'opera omerica, perché sono navi vichinghe che però rendevano molto bene. D'altra parte Nolan, giustamente il regista del film, dice: dirigo e uso ciò che mi piace, mi servo delle cose che vanno bene per me, la fedeltà assoluta non è lo scopo finale. E dunque parliamo della Draken, o Draken sarebbe forse più giusto dire, una replica a grandezza naturale lunga 35 metri e larga circa 8, costruita con materiali tradizionali come quercia, catrame, canapa e seta e dotata di 25 paia di remi e un unico ponte, configurazione che richiama in parte anche l'immaginario delle navi omeriche. È una nave nordica, è una nave dall'aspetto spettacolare ed è una nave che sta portando a una controversia economica tra il Värmlands Viking Center, associazione culturale svedese proprietaria della nave, che sostiene di averla ricevuta danneggiata al termine delle riprese del film e di non aver ancora ottenuto il rimborso promesso per le riparazioni, che è pari a circa $6,000. Non sono tantissimi, però sono importanti. La nave sarebbe tornata con danni alla poppa, all'albero e ad alcune parti in legno e vernice. L'associazione sostiene di aver chiesto solo il rimborso dei materiali, senza conteggiare il tanto lavoro dei volontari che ci vorrà per rimetterla a posto. Per loro si tratta di una somma importante, mentre, aggiungono loro, per la Universal, per tutto quello che c'è stato di investimento nel film, sarebbe poco. La nave è la replica, dicevamo, di un antico relitto danese dell'11 secolo che aveva già navigato per anni in Nord Europa e persino fino al Canada. Dopo circa 6 mesi di riprese tra le isole greche e italiane, come ben sappiamo, è stata riparata ed è tornata operativa. La produzione avrebbe dovuto coprire i costi di ripristino integralmente, ma il denaro non sarebbe mai arrivato. Ovviamente dall'altra parte c'è la casa cinematografica Universal, che respinge questa ricostruzione e afferma che tutte le fratture della nave, comprese quelle relative alle riparazioni, sarebbero state pagate, e dunque che sia un malinteso. Però ecco, sappiate che questo, il Viking Center, è un centro che sta in piedi grazie al lavoro dei volontari e gestisce anche un villaggio vichingo e un museo, e dunque, anche se sembrano pochi, questi soldi rappresenterebbero un aiuto concreto per questo gruppo di circa 200 persone che lavora costantemente per il mantenimento allo stato perfetto di tutto questo materiale. E tra l'altro c'è una piccola curiosità a margine, perché le riprese sono durate mesi tra isole greche e coste italiane e c'è stata una vita a bordo di un equipaggio che era lì per il mantenimento della nave non proprio semplice. Il capitano svedese ha raccontato che l'equipaggio di 30 persone ha dovuto vivere su un ponte scoperto senza nessun comfort moderno, dopo aver trasformato la nave in una specie di antica imbarcazione greca. Dunque esperienza interessante ma dura, e coerente ovviamente con la volontà del regista di ottenere suoni, movimenti e sensazioni reali. Insomma, ha provato in tutto e per tutto a ricreare l'atmosfera omerica. Sicuramente l'equipaggio sarà stato mediamente contento di rivivere quei tempi antichi, però resta il fatto che questi $6,000 sono ancora lì, come lì appesi a metà tra chi dice è un equivoco, li abbiamo pagati, e chi dice invece no, non li avete pagati, ci fanno assai comodo. E questo per dirvi che dopo le 16 parleremo ancora una volta di questo film e delle sue navi peculiari, perché avremo qualcuno che ci porta un'esperienza parecchio diretta. Non vedo l'ora.

Lei si chiama Giselle, giusto per chi fosse curioso, ogni tanto ci viene chiesto, e dunque sappiate che questa bella voce nuova che canta in francese è Giselle. Allora, di che cosa vi posso parlare? Di questa questione che sicuramente fa molto pensare a questa cosa del, continuiamo a parlarne, questo è l'argomento del secolo probabilmente, e sicuramente questo 2020, 1, 2, 3, 4, 5, 6 è lentamente partito con questo argomento che è cresciuto sempre di più, ed è quello dell'intelligenza artificiale e di come ci può supportare, cioè può esserci utile. Spesso parliamo di quanto è utile nell'elaborare dati, nell'aiutare chi studia a mettere insieme dati e fare analisi incrociate in pochissimo tempo, cosa che altrimenti solo con l'uomo vorrebbe molto molto più tempo, e ciò è utile. E poi ci sono tutti gli usi alternativi. Si parlava tempo fa, poco tempo fa, giusto 3-4 settimane, di questi robot empatici che potrebbero diventare da compagnia, semplicemente che ricalcano l'aspetto umano, che hanno la possibilità di muovere molti muscoli del loro volto robotico ma umanoide, in modo da manifestare sentimenti, che possono essere usati per le chiacchiere, per guardare insieme la televisione, per giocare a carte, per così fare da simulacro per i nostri segreti e i nostri pensieri. E poi c'è questo grief bot, e cioè letteralmente lo chiamerei il robot del lutto, e cioè dei programmi, dei chatbot che simulano una persona defunta. È un po', è parecchio parecchio inquietante. Allora, è una tecnologia che si prefigge l'obiettivo di offrire conforto, vicinanza, sollievo a chi sta vivendo un momento di lutto. È in pratica una ricostruzione digitale della persona cara che non c'è più, che può aiutare a sentirne ancora la presenza, recuperare ricordi e dare voce a domande rimaste sospese. Se questo non è inquietante, ditemi voi. Fa parte della vita il dispiacere della perdita, e è vero che ci si può far aiutare a superarlo, ma io continuo a pensare da un altro essere umano e non dalla ricostruzione della persona cara. Comunque, parliamo dello studio Nudo e Crudo. 16 persone che stanno vivendo un lutto hanno interagito in videoconferenza con due tipi di programmi addestrati su modelli linguistici di nuova generazione. Uno parlava in prima persona, come se fosse la persona scomparsa. L'altro la descriveva in terza persona, cioè in pratica il primo dava quel senso di immediatezza, il secondo favoriva la riflessione e il ricordo, come parlare con un'altra persona della persona che non c'è più. In complesso i partecipanti hanno espresso giudizi positivi. Alcuni hanno detto di aver provato una sensazione di pace, la sensazione di poter finalmente dire qualcosa che non erano riusciti a esprimere prima. Secondo i ricercatori che hanno inventato questa cosa, che hanno avuto questa idea, il valore di questi strumenti sta proprio nella possibilità di offrire una continuità simbolica, ovviamente, così. Io, si capisce come la penso, con una persona perduta. Accanto ai possibili benefici vanno menzionati i rischi importanti, cioè il timore di sviluppare una dipendenza emotiva dal simulacro della persona che non c'è più, restare bloccati in quella fase intermedia del lutto senza riuscire ad accettare davvero l'assenza della persona amata. Altri si preoccupavano dell'eventualità di interazioni inappropriate o di risposte imprecise, artificiose, soprattutto quando il bot usa espressioni che la persona reale non avrebbe mai utilizzato. E quindi se tu fingi di parlare con quella persona lì che non c'è più e poi il programma comincia a usare un linguaggio che non le appartiene, c'è un momento di scollamento parecchio spiacevole. Ecco, perché nasce questa ricerca? A scopi commerciali, cosa ve lo dico a fare? Cioè per rispondere alla diffusione di questo tipo di robotica legata al lutto, che è presente, è già presente sul mercato in qualche modo, no? E dunque gli studiosi sottolineano che queste tecnologie non sono né buone né cattive in sé, come tutto del resto. Il loro effetto dipende da come vengono progettate, usate. Proprio per questo servono
delle regole etiche chiare e ulteriori prove scientifiche prima della diffusione su larga scala. Quindi possono essere un conforto, sì, ma anche un terreno estremamente fragile e delicato, perché non possono far bene a tutti. Non tutti viviamo i lutti nelle stesse condizioni e non è detto neanche che non sia una questione di tempo. Ecco. E dunque, ecco, anche questo potrebbe suscitare moltissimo dibattito.

Questa è musica autentica ed è sempre una bellezza ascoltare questo successo degli anni 90 dei Depeche Mode, Enjoy the Silence. Loro hanno sempre fatto musica autentica, ci hanno sempre del resto messo la faccia, il bel faccione di Dave Gunn. Però volevo salutare un po' di persone che hanno scritto in questi minuti, da Balù a Bruno, da Piero a Anna, parlando di due cose diverse che in qualche modo si uniscono, però, perché si parlava di questo chatbot destinato ad aiutare ad affrontare il lutto con anche la reinterpretazione da parte, diciamo, dell'intelligenza artificiale della persona che è venuta a mancare, il che è parecchio inquietante. Molti convengono con me su questa cosa e vabbè, sono felice che siamo tutti dotati di un certo raziocinio. E però poi, dopo aver sentito Giselle prima, questa voce francese, questa canzone in francese, in un paio di persone mi hanno chiesto: ma è vera? E questo è il mistero. Probabilmente no, si parla molto dell'identità di questa Giselle perché lei non si è ancora vista. Del resto, il videoclip legato a questa canzone Dimanche Midi è un videoclip generato con l'intelligenza artificiale, dichiaratamente, per cui ovviamente molti si sono detti: ma se il videoclip è generato con l'AI e non si vede una persona vera, esisterà? Oppure era facile mettere insieme un po' di successi e dare l'ordine, l'indicazione di creare una canzone fatta così e cosà e dunque farla cantare da una voce elettronica? E lasciamo il mistero lì dov'è, perché chiaramente a me piacerebbe pensare che si tratti di una persona vera, ma ciò che piacerebbe a me non è necessariamente quello che è. Per cui manteniamo un po' di mistero su questa Giselle, sulla possibilità che non sia una persona vera. Speriamo di no, perché non vorrei cominciare a sentire canzoni stereotipate, ecco, fatte così. Ci piace ancora pensare che la musica sia fatta bene e che magari arrivi anche dalle nostre parti, come la canzone che ascoltiamo adesso, che arriva dagli Anacoustic, che sono una realtà musicale grigionese. Il pezzo è del 2005 e si intitola Here.

0: in arrivo un'altra ora, siamo arrivati al momento dell'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 16.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. A Ceuta sono già stati rimpatriati in Marocco oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi due giorni. Secondo il governo spagnolo, le uscite dall'exclave procedono a un ritmo di circa 150 persone al minuto. Il premier Sanchez, arrivato oggi sul posto, ha definito l'ondata di arrivi una violazione della sovranità spagnola e ha accusato le reti di trafficanti di aver alimentato la crisi. Madrid punta ora a ristabilire la normalità, mantenendo il coordinamento con Rabat e rafforzando i controlli alla frontiera. La vicenda ha acceso anche tensioni in Europa, con critiche alla politica migratoria spagnola arrivate in particolare da Francia e Italia. Il caldo spinge sempre più turisti verso le montagne grigionesi. Secondo Svizzera Turismo e Grigioni Vacanze, già dopo la prima ondata di giugno è aumentata la domanda nelle località alpine. In Engadina la stagione è partita prima del solito e alcuni ospiti hanno persino prolungato il soggiorno per sfuggire alle temperature elevate. Più frequentate anche le capanne del Club Alpino Svizzero. Una misteriosa malattia sta colpendo diverse vacche da latte in Svizzera. Gli animali presentano febbre, diarrea e spesso un forte calo della produzione di latte, ma finora non è stata individuata la causa. La Confederazione sta monitorando i casi e valuta possibili origini sia infettive sia metaboliche. Al momento non risultano rischi per i consumatori di latte o carne. Nelle città svizzere il caldo può essere fino a 8 gradi più intenso rispetto alle zone circostanti. A Lugano la differenza può superare i 5 gradi e con il riscaldamento climatico il problema è destinato a crescere. Con 3 gradi in più le notti tropicali nei centri urbani potrebbero passare dalle attuali 8 alle 37 all'anno. Per questo molte città svizzere stanno ampliando progetti per aumentare alberi e zone d'ombra, eliminando superfici asfaltate e creando spazi capaci di assorbire l'acqua piovana e raffrescare l'ambiente. Questo pomeriggio ancora rovesci e temporali locali, mentre domani in tutto il paese abbastanza soleggiato. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'Arco Lemanico e nella regione di Basilea. Ricordiamo inoltre

di circa 6 km e attese di almeno un'ora. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud, tra Wassen e Göschenen, code di circa 3 km e attese di almeno 30 minuti. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Sulla A13 in direzione Zurigo ci sono attese di almeno mezz'ora tra Tusis Nord e Reichenau. Nei Grigioni la strada tra Disentis e Lax è chiusa in entrambe le direzioni tra Rueun e Tavanasa a causa di alberi caduti.

0: Ecco che è arrivato nello studio il pezzo mancante dei Backstreet Boys, quello che...
1: Non mi hanno voluto. Io te lo dico.
0: No, non è vero.
1: No, non mi hanno voluto. È andata così.
0: Avevi deciso per una carriera radiofonica anziché fare il ballerino e cantare, che ti venivano così bene, tra l'altro.
1: Ma sai che anche secondo me, cioè Carla Fracci, spostati. Detto questo,
0: buongiorno.
1: Ben trovati. Ciao Francesca.
0: Ben arrivati.
1: Allora, io te lo dico, oggi ci immergiamo nel mare piuttosto caldo,
0: sì?
1: Di Malta.
0: Bello.
1: Sì,
0: ma sai che lì vicino a Gozo hanno fatto Laguna Blu, quel film vecchio di un millennio.
1: Scusa, devo andare un attimo, sono a posto.

0: così.
1: Te lo ricordo.
0: Certo che me lo ricordo.
1: Che c'era una giovanissima.
0: Bellissima.
1: Brooke Shields.
0: Certo, certo. Brooke Shields. Poi è stato rifatto anche.
1: Sì, ma...
0: con. Aspetta, Milla Jovovich era lei al posto
1: ma
0: di
1: veramente?
0: Brooke Shields. Certo, certo, certo. Sì. Che era il ritorno alla Laguna Blu.
1: Questo
0: pensa.
1: È veramente un discorso da bar, ma parliamo sì. di cose serie. Perché
0: cose serie.
1: Andremo a Malta?
0: Allora, perché forse l'avete ricordato.
1: Sì.
0: Durante questa settimana, l'abbiamo detto, insomma, abbiamo ricordato più volte che è uscito questo film. Ormai c'è un hype pazzesco intorno all'Odissea. Ne ha parlato la Francesca, ne parlano un po' tutti, ma soprattutto, insomma, anche noi della Svizzera Italiana abbiamo a che fare con questo film. Tra poco vi spiegheremo perché. E soprattutto perché andremo a Malta. Perché comunque sapete che sono state fatte in giro per il mondo le riprese di Odissea.
1: E tante nel Mediterraneo.
0: Una in particolare anche per il videoclip di Odissea è stata fatta a Bellinzona, a Castelgrande, lo sai?
1: Dai.
0: Lo sapevi?
1: No.
0: Bella questa roba qua. Allora vi racconteremo tutto tra poco.
1: Non so un sacco di cose, non vedo l'ora di saperne di più.
0: Pensa adesso io a dirtele.
1: E come diceva Socrate, so di non sapere.
0: Pensavo il calciatore, Socrates.
1: No.
0: Ma fortissimo.
1: Ma tu Baden Baden.
0: Baden
1: stare.
0: Power.
1: No,
0: Baden
1: tu
0: Power.
1: Sei Baden Baden.
0: Lascia stare che oggi sono triste.

0: Sento che è il momento di saperne di più e sì. Sicuramente molti saranno curiosi di conoscere questa storia.
1: E soprattutto di conoscere o ritrovare lui che dalla Svizzera italiana è partito dal Bellinzonese per arrivare a Malta. Marco Spinedi, professore, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, bene, grazie, grazie per il professore, tra l'altro, Fabri,
1: beh,
2: grazie.
1: D'altronde adesso è da un po' che non ti chiamano più professore, perché quella era la tua professione.
2: Esatto, sì sì, giusto, corretto, sì sì, io ero professore docente di scuola media di storia e geografia, quindi era così, prof.
1: Prof, senti una cosa, sì. A un certo punto però diciamo che la vita ti porta a prendere una decisione, quella di cambiare aria nel vero senso della parola. Hai voglia di raccontarci un pochettino come sei arrivato a Malta, perché hai portato con te praticamente tutti gli amori e alcuni amori insomma sono nati là, mettiamola così.
2: Direi proprio di sì. Allora, beh, sono sempre stata una persona appassionata. Io, non so, adoro la vita, mi piace tutto. Quindi, fondamentalmente, a un certo punto ho iniziato a dire: ma io voglio fare uno sport particolare. Dovevo andare in Egitto, in realtà la storia parte da lontano. Dovevo andare in Egitto in vacanza e siccome sono tuttora leggermente attivo nella mia vita, iperattivo, cercavo qualcosa di calmo. E quindi ho iniziato a fare immersione subacquea in Svizzera, in realtà, nel lago di Lugano, con un caro amico che aveva una scuola, e da lì niente, è partita la passione, ho adorato la sensazione di stare sott'acqua, sentire il proprio respiro, sentire il proprio corpo in un altro ambiente nel quale non siamo abituati a stare, e ho detto io voglio fare questo. Poi all'epoca dovevo avere un lavoro normale e quindi essendo all'università e facendo storia e antropologia culturale sono arrivato a insegnare alle scuole medie per passione e niente, da lì piano piano la passione per la subacquea è maturata sempre di più finché a un certo punto con la mia allora compagna di viaggio, oggi tuttora moglie, abbiamo detto ma perché non proviamo a fare qualcosa per conto nostro? E siamo arrivati a Malta. Io devo fare il primo livello professionale di immersione come professionista della subacquea. Ho trovato questa magnifica isola al sud dell'Italia, dove la stagione è lunghissima perché è all'altezza della Tunisia, per rendergli un po' l'idea.
1: Sì.
2: E da lì niente, da lì ho venuto tutti gli anni. E innamorandosi di quest'isola era ovvio che poi piano piano ci si spostasse verso qui, quindi nel 2018 abbiamo preso baracche e burattini letteralmente e con quattro borse, un cane e un gatto ci siamo trasferiti a Malta.
0: Mi hai convinta, vengo a trovarti.
2: Siamo rimasti.
0: Mi hai convinta, è bello.
1: Anche perché poi da lì è nata una scuola di diving, è nato un pochettino il tuo nuovo vivere nel vero senso della parola ormai, ma torni ogni tanto qua a casa in Ticino?
2: Torno. No, sì, giusto, è nato il mio nuovo stile di vita, nel senso che è nata la scuola diving, abbiamo acquistato questo centro immersioni, ci siamo spostati poi 3 anni fa direttamente sulla spiaggia, il che mi ha convinto sempre di più a voler rimanere, perché poi nel frattempo, pre-Covid e dopo Covid, mi sono nati 2 figli, quindi il primo è nato prima del Covid e si chiama Ocean.
1: Ocean, oceano, capito? La vedi
2: esatto,
1: la junction?
2: Sì.
1: Certo.
0: E l'altro come si chiama, per curiosità?
2: Si chiama Elios, come il sole, certo. Quindi le due cose che amiamo di più.
0: Acqua e sole. Voilà. Fantastico.
1: E voilà.
2: E siamo rimasti qui e siamo
0: perché,
2: ancora qui.
0: Torno
2: rispondere a Fabri.
0: Ok. Torno. E perché ti stiamo
2: giusto
0: chiamando, Marco? Perché tu, accanto al diving, hai anche avuto delle occasioni interessantissime.
2: Sì, nel senso che i casi della vita e la fortuna nell'essere semplicemente, ma non so, forse una persona socievole, estroversa, e poi avendo maturato diversi skills nella vita, diverse capacità che vengono da ogni campo più disparato possibile, mi sono ritrovato nel 2015 a fare il primo film importante relativo all'acqua, perché ovviamente avendo fatto di questa vita la mia professione, mi sono ritrovato su un set. Io quando ero in Svizzera facevo parte di un gruppo di ricerca e recupero e la mia allora capa mi chiese: ma vuoi venire a fare il corso agli attori perché tu insegni bene, sai fare la sicurezza in acqua, guarda, ti porto sul set. E al che nel 2015 un primo set cinematografico.
1: E qual era? Che film era, Marco?
0: Era? Che attori erano? Siamo curiosissimi.
2: Sì, c'era l'attore, si chiama Michael Bowley, che è l'attore di Twilight, non il principale, ma della seconda, del secondo episodio. Lui è il cugino, Demeter, con gli occhi rossi, i capelli biondi.
0: Con gli occhi rossi.
2: Lui aveva la... sì, nel film, evidentemente.
1: Sì, lui... Ma anche dal sale dell'acqua.
0: Dopo l'acqua anche.
2: Esatto, qualche volta li aveva rossi per altri motivi. Comunque... sì, sono partito da lì e poi da lì cosa è successo? Che essendo che ho preso in mano la camera di Pete Romano, che è il dio della, degli operatori subacquei al mondo, essendo di origine italiana, abbiamo iniziato a chiacchierare. Si è lavorato un mese e mezzo di notte, tutte le notti, e quindi per ovvie ragioni siamo diventati fondamentalmente tutti amici sul set.
0: La notte ha portato consiglio, sì?
2: Esatto, e lui mi dice: sei bravo, hai talento, hai un buon occhio, va bene. E quindi ho fatto anche dei corsi di cinematografia, finché alla fine mi sono trovato con la camera in mano e a gestire tutto ciò che è relativo all'acqua su dei set cinematografici.
1: E qua iniziamo a capire dove andiamo a parare, anche perché un pochettino l'ho spiegato in apertura. Allora stai lì un attimo con noi, tanto sei sulla spiaggia, ma chi ti ammazza, te stai lì tranquillo mentre arrivano i saluti anche di amici che dicono: il cuore di Marco Spinedi batte Bow Band, quindi salutiamo anche gli amici del Carnevale.
0: Mirko
1: ha fatto pure quello, ciao Mirko, grazie mille, stai lì con noi, andiamo con una meravigliosa Celine Dion e poi torniamo ancora una volta a farci raccontare, insomma, di una delle cose più belle che poteva capitarti.

0: Già Celine Dion ti fa venire in mente roba di mare, perché col Titanic.
1: Sì, ma insomma, non ecco che cola a picco, no, che resta su come in questo caso.
0: Nei film comunque succedono cose.
1: C'è la fiction, certo.
0: Ed è la fiction che ha attratto, tra le altre mille cose, il nostro Marco Spinedi. Siamo in collegamento con Malta. Ci ha raccontato un po' la sua storia di vita che l'ha portato da quelle parti a cambiare vita nel vero senso della parola. Ma a un certo punto inizia questo feeling con la telecamera sottomarina e soprattutto inizia a girare fondamentalmente dei film. Insomma, dopo quella prima volta, Marco, ce ne sono state altre?
2: Sì, sì, dopo la prima volta nel 2015, poi abbiamo lavorato ad altri progetti, alcuni più piccoli, alcuni più grandi, però per fare dei nomi abbiamo fatto Gladiatore 2, per esempio, le scene della famosa battaglia navale con gli squali che poi divorano le persone, quelle le abbiamo fatte qui a Malta, perché qui ci sono queste famose tank, quindi delle vasche nelle quali si possono girare questo tipo di scene, sono delle vasche chiuse dove si costruiscono poi le diverse scenografie. Perciò sì, abbiamo fatto quello, abbiamo fatto Jurassic World l'ultimo e però altri progetti che usciranno.
1: Cioè, mi sei a Malta ma contemporaneamente hollywoodiano.
0: esatto.
2: Sì, in parte, esatto, in parte.
1: Senti, ma noi siamo qui anche per sapere com'è andata con l'Odissea, perché mi dice Buon Casati che tu hai avuto un coinvolgimento diretto in quello che adesso al box office è il film del momento e forse sarà anche il film del decennio.
0: Sì, sembrerebbe proprio di sì.
1: Com'è andata?
2: Sembrerebbe proprio di sì. Guarda, allora, io sono andato a vederlo e devo dire mi sono emozionato nei primi due minuti, perché è stato il progetto sicuramente più faticoso della nostra carriera, della mia carriera. Abbiamo fatto 6 mesi di riprese, io sono stato coinvolto soprattutto nella parte italiana, quindi abbiamo girato sull'isola di Favignana e nelle isole Olie, Lipari, Basilusso. Scenari mozzafiato, orari folli e un regista che oggettivamente è un genio, cioè Christopher Nolan credo che sia veramente ad oggi il regista più geniale, ripeto, perché lui sa esattamente cosa esce dalla camera, cioè lui ha l'occhio fatto a telecamera.
1: È anche un po' un precisino,
0: sì,
1: si
0: un
1: dice.
0: Precisetti, è vero.
2: È molto precisino, vabbè, va bene, io ho una sorta, mia moglie ride sempre, se ci sta ascoltando riderà anche questa volta, perché io dico sempre che io soffro un po' di questa OCD, cioè il tipo che voglio io messi le grucce girate tutte dalla stessa parte, queste cose qua, okay. E quindi lui effettivamente è così, cioè quando veniva sul pontile e avevamo i cavi elettrici piuttosto che i cavi della camera per girare, lui doveva mettere i cavi insieme, cioè i cavi dovevano essere insieme e dovevano stare tutti lì piuttosto che tutte le salvagenti sulla barca in quel posto. E è molto preciso, ma d'altronde non puoi fare un Colossal con 700 persone di crew, spostare in 6 paesi senza avere un'organizzazione così maniacale, cioè è impossibile.
1: È necessario, certo.
0: Senti una cosa, ma quindi tu, cioè, fondamentalmente con Nolan ci hai parlato più volte, cioè che tipo è? A me interessa anche tanto.
1: Ciao Chris, cose
0: ciao
1: così.
0: Grande, come mia, Vincià Castel Grande.
2: Lui è molto privato, nel senso non è uno di quei registi che sul set parla di tutto, di tutti, lo vedi che è proprio coinvolto. Abbiamo fatto giorni con 27 ore di girato continuo in Islanda, dove ovviamente il sole non tramonta mai, quindi ne ha approfittato di tutte le ore disponibili. Però lui quando è sul set vuol dire che è molto preciso. Poi dopo c'è questa leggenda del tè, no? Che lui ha bisogno di questo tè in continuazione, quella è vera effettivamente. Noi avevamo un gommone solo per portare il tè a Christopher Nolan ogni volta.
0: Che meraviglia.
1: Il gommone del tè,
2: sì. Ma sì, fondamentalmente sì. E lui è molto molto come persona, molto molto semplice, anche.
0: È un carino.
2: Appassionato, sì, un carino appassionato, fa queste cose.
0: E gli altri invece, c'è tipo Matt Damon, Zendaya, sta gente qua l'hai vista te, l'hai conosciuta?
2: Sì, noi abbiamo conosciuto tutti gli attori. Matt Damon, quando l'ho visto la prima volta, sai, io avevo in mente Matt Damon di Pearl Harbor, no? Tu sai, ti ricordi questo tipo di... Ecco, no, nel no. film l'hanno truccato molto poco, cioè ha la sua età anche lui.
0: Ce lo vedi, lo vedi.
2: Quando l'ho visto, porca, non è più Bad Demon di una volta. Però è una persona squisita, lui ha portato anche la sua famiglia a Favignana, si è innamorato là e lui...
1: Chiamalo
2: lui
1: stupido, Favignana è un paradiso, ha sì. fatto bene.
2: Poi avevamo per esempio un altro attore con il quale ho legato abbastanza, era Will, che è il ragazzo coreano, che ha fatto The Good Doctor, per esempio, certo. la serie su Netflix del dottore sì. autistico, o Wolverine, no? L'ultimo sì, film sì. dove lui era il cattivo. Lui, con lui abbiamo legato, anche lui persona squisita, perché poi alla fine il weekend, il sabato e domenica, comunque sei su un'isola, ci sono 700 persone della crew con 800 posti letto di hotel, quindi oggettivamente...
1: Era solo vostra l'isola, perché io che conosco molto bene Favignana, 800 posti letto non me li immagino in quell'isolina lì, dove vi facevano
2: sì,
1: stare, solo voi eravate...
2: Sì, eravamo proprio solo noi, infatti la gente di Favignana era contentissima, ovvio, no? Per ovvie ragioni, però ci ha detto grazie perché ci avete fatto un aperto la stagione prima, poi tutti sono a modo, simpatici, no? È stata una bella esperienza.
1: Senti, io prima di salutarti voglio fare una domanda, poi magari Fabrizio avrà anche lui la sua cosa da dire. La mia curiosità è, visto che ti ho sentito dire che ti sei emozionato già nei primi minuti, tu le riconosci le scene nelle quali sei direttamente coinvolto e in generale come ti senti quando guardi quello che è un po' stata la tua responsabilità nel film?
2: Allora, sì, riconosco le scene nelle quali sono coinvolto perché comunque con lo script, quindi con la sceneggiatura, sappiamo che scena stiamo girando, cioè sappiamo esattamente dove andrà, a quale punto della storia, eccetera, eccetera, quindi le riconosciamo. Devo dire, io non lo so, io ti ho detto all'inizio della chiamata, a me piace veramente in generale, appassionato di vita, mi piace tutto. Quando non avevo i soldi per potermi permettere la mia camera, perché adesso mi sono acquistato una camera mia, io andavo in acqua e guardavo la luce che filtrava dall'acqua e dicevo, quando posso fare un video con una camera professionale? E quindi sott'acqua ecco, esattamente la stessa sensazione, cioè Christopher Nolan piuttosto che altri film ti fanno dire, ho fatto il mio dipinto, ce l'ho fatta fare il quadro che volevo fare, l'ispirazione che volevo dare. È un po' come fare arte, cioè è veramente come fare la... alla fine
1: lo è.
2: Un po' così.
0: Alla fine lo è poco ma sicuro, tra l'altro possiamo dirlo senza dubbi che Marco Spinedi sarà una frequenza abbastanza dritta di Casa Svizzera quando riprenderemo, così ci racconterà per filo e per segno insomma quello che ha fatto, chi ha conosciuto, cosa continua a fare, ma soprattutto vedi che poi tutto torna nella Svizzera italiana, torna a Bellinzona in questo caso, perché se lui, Marco Spinedi, è partito da Bellinzona per andare a Malta, girare il mondo dei mari grazie anche ad Hollywood, arriva poi Travis Scott a Bellinzona per girare il videoclip della colonna sonora di Odissea esattamente a Castelgrande, e quindi è un grande circolo che in un certo modo
1: si chiude,
0: certo, vedi?
2: Esatto.
0: È lì che parla.
2: Esattamente così, infatti quando ho visto Travis Scott appunto le immagini su Instagram di Travis Scott, ho detto, hai visto che alla fine ci siamo,
0: esatto,
2: siamo coinvolti,
0: vedi,
2: in questa cosa.
0: Fino in fondo. Ultima roba che ti chiedo e poi ti lascio andare, ma è tipo, cioè il tuo nome si vede alla fine dei titoli di coda, perché a me quella roba li piace.
2: Allora, si vede. Se andate a vedere i titoli di coda c'è il nome. Non hanno messo nell'Odissea tutti i crediti perché...
0: quello è impossibile. Però io voglio proprio starli fino alla fine a leggere Marco Spinelli.
1: Certo, adesso
0: meraviglia.
1: Anch'io.
0: Meraviglia,
1: sì.
0: Meraviglia. Grazie ancora Marco, salutoni alla Vale, a molto presto.
2: Grazie a voi.
1: Ci vediamo a Malta.
2: A
1: ciao Marco, ciao.
0: Ma che scrocca subito, guardala lì, scrocca.
1: Io ci ho provato.

0: Sono le 16.38 e a Casati gli è venuta la stupidità.
1: No, no, ti sbagli di grosso.
0: Allora sei un bravissimo attore.
1: No, conosco uno famoso e me la sto anche un po' tirando.
0: È vero, è stato molto bello conoscere la storia di Marco e anche sapere che così conosce i divi di Hollywood grazie al suo amore per la vita.
1: Com'era la storia dei gradi di separazione? Cioè io e Zendaya sì, siamo praticamente amici grazie a lui.
0: Non è amicizia, è no? Solo delle quante persone hai tra te e quella lì.
1: Allora
0: scusa,
1: vabbè,
0: se ti ho tirato
1: lavorerò
0: giù con una certa violenza da quella nuvoletta.
1: Ci lavorerò. Allora io sai cosa faccio?
0: Sì.
1: Ne do un'altra di mazzuolata e lo faccio,
0: ecco,
1: leggendo fondamentalmente tutti gli articoli che oggi sono usciti, poi avremo modo di raccontarlo anche con gli esperti di Meteo Svizzera, ma a luglio 2026 entra ufficialmente nella storia climatica della Svizzera. La temperatura media nazionale è stata qualcosa come 17.8 gradi, ben sopra la norma, quindi di ben 3.2 gradi. Insomma, sicuramente questo qua è il mese di luglio più caldo mai registrato dal 1864.
0: Cioè c'è quando hanno cominciato a fare... No, però comunque ce ne saremo accorti in qualche
1: direi,
0: modo.
1: Direi, questo poco ma sicuro. A Basilea il termometro ha raggiunto i 39.7 gradi ed è il nuovo record assoluto per la città, lo stesso valore del primato registrato tra l'altro a Ginevra in questo caso nel 2015 per il versante a nord delle Alpi. Il dato più impressionante però è quello di casa nostra. Locarno Monti dice che è stato il luglio più caldo dall'inizio delle misurazioni ed era il 1883. Non solo è stato il mese più caldo in assoluto mai registrato nella località. Tra il 2 e il 25 luglio ci sono stati 24 giorni consecutivi con almeno 30 gradi e la serie non è ancora finita. È la serie più lunga di giornate tropicali da quando esistono questi dati che ovviamente danno anche un confronto.
0: E sì, ricordiamo che poi la notte tropicale è la notte in cui la temperatura non scende mai al di sotto dei 25 gradi, rende le nostre notti, come già dicevamo ieri, assai difficili.
1: Terribile. Ieri sera sono tornato a casa intorno alle 11:30, c'erano 31 gradi ancora.
0: Eccolo
1: da Lugano, voglio dire, quindi siamo veramente a livelli...
0: Sì, non tornavi, dici, dell'Etiopia.
1: No, esattamente, quindi voglio dire, è una cosa veramente assurda. In più, come magari avete visto, insieme al caldo è arrivata anche la siccità in molte zone della Svizzera, è caduto soltanto il 20 e il 60% della pioggia normale e le ultime precipitazioni, ce la posso fare, hanno dato un po' di respiro, ma secondo Meteo Svizzera serviranno mesi per riportare
0: falde. Mi sentiamo tra poco, comunque
1: d'acqua.
0: Sei passato regolari... a dare buone notizie, insomma.
1: No, sì, ma aspetta, questo perché oggi nella mia casella postale è arrivata proprio da parte del comune di mia appartenenza il discorso legato al fatto di non usare troppo l'acqua anche per l'irrigazione, quindi
0: ecco,
1: due volte
0: dai,
1: alla settimana di qua e di là, insomma, se metti mia ben
0: no
1: malissimo.
0: Però questo ci serve per fare veramente un po' di sensibilizzazione in chi ci ascolta. Quel bel praticello con quei bei fiori, sacrificatelo, non bagnatelo.
1: Brava.
0: Perché l'acqua è cosa molto importante, serve a ben altro, per cui è considerata a questo punto uno spreco, anche se voi volete bene al vostro prato e ai vostri fiorellini. Mi è piaciuto come l'ho detta?
1: Il finale per me.
0: Il mio prato è bruciatissimo e io, guarda, sono qua che sto un fiore. Sono io il fiore.
1: Sei tu il fiore.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Ed è arrivato il momento anche di sentire Locarno Monti, magari Guido Della Bruna, buonasera, riuscirai a dialogare con Fabrizio su quello che stava dicendo prima e che ti riassumerà. Sì. Buonasera Guido.
1: Buonasera a tutti.
2: Buonasera Guido, beh, si diceva insomma che siamo entrati ufficialmente in un nuovo record, quello di luglio, e che sono record che purtroppo, mi viene da dire, verranno sempre più polverizzati.
1: Beh, il rischio effettivamente c'è. Comunque, ecco, il mese di luglio di quest'anno, come giustamente hai detto, ha fatto registrare diversi record, anche come siccità, tra l'altro. Siamo uno dei mesi di luglio più secchi da quando abbiamo iniziato le misurazioni, quindi tra canicole e siccità non siamo messi troppo bene. Purtroppo anche nel futuro, se andiamo avanti così, probabilmente record di questo tipo non saranno poi così rari.
2: Infatti.
0: Andiamo sulla previsione. Qualcuno ci scrive che a Winterthur sta piovigginando. Io sono uscita, ho messo fuori il naso, ho notato un venticello bello, però vabbè, questa è una mia percezione. Bello non è un termine meteorologico. Cosa ci dici tu?
1: Sì, beh, vento ce n'è stato anche più di bello. Abbiamo avuto, soprattutto sulle valli del Sopraceneri, con il passaggio della linea temporalesca del pomeriggio, abbiamo avuto molto vento, raffiche massime fin verso i 90 km orari a Piotta, ad esempio, ma altre stazioni nelle valli hanno fatto registrare delle forti raffiche di vento. Però ecco, si è trattato più di vento che di precipitazioni. Il passaggio di questa linea ha portato poca pioggia. Addirittura sul Sottocedri non è arrivato praticamente nulla, solo della nuvolosità, e dopo il passaggio della linea, adesso proprio nell'ultima ora, siamo passati ovunque a tempo di nuovo soleggiato. Non è ancora del tutto finito il passaggio, questa sera potremo ancora avere qualche rovescio, qualche temporale, magari localmente qualche raffica di vento la può ancora fare. Direi che stavolta il rischio è soprattutto verso il Sottocenri, risparmiato appunto, e anche a nord delle Alpi. Per il fine settimana avremo almeno una parziale stabilizzazione, andremo verso un tipo di tempo caratterizzato da un ciclo diurno della nuvolosità e della tendenza temporali, tendenza temporale però che resterà piuttosto limitata, quindi nel complesso due giornate abbastanza soleggiate, con più sole la mattina, un po' meno il pomeriggio e qualche locale temporale nelle Alpi nel tardo pomeriggio o verso sera. Sempre caldo comunque, con delle temperature che al sud saranno attorno ai 34, magari localmente 35 gradi possono ancora farli, e al nord delle Alpi qualche grado in meno, siamo attorno ai 30 gradi o poco al di sopra.
0: Grazie, intanto in temporale ci arrivano anche dei messaggi che ci informano che a Bad Ragaz piove a dirotto con un temporale, perché tuoni e pioggia, insomma, un temporale, e quindi insomma girano i temporali e speriamo insomma di avere degli assestamenti come quelli che annunci, caro Guido. Ti auguriamo una buona serata, una buona continuazione a te e ai colleghi di Locarno Monti.
1: Grazie mille a tutti, un buon fine settimana. Passerà.

0: Without you.
1: E con Luis Capaldi siamo arrivati a una nuova ora.
2: Rete 1.
1: Sono le 17.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. Emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Quasi 50.000 persone hanno raggiunto ieri il territorio spagnolo e almeno 18 sono morte nel tentativo di raggiungere la cittadina a nuoto. Il premier Sanchez, arrivato oggi sul posto, ha definito l'ondata di arrivi una violazione della sovranità spagnola e ha accusato le reti di trafficanti di aver alimentato la crisi. Sono in corso i rimpatri e nel pomeriggio Sofia Struppini ha raggiunto al telefono Halima Ahmed, educatrice e portavoce della ONG Luna Blanca a Ceuta. Sentiamo la sua testimonianza.
4: Grazie a lui, questo è... simplemente horroroso. Ahora mismo estamos sobrepasados. Nos hemos quedado sin recursos.
5: Tra ieri e oggi la situazione è spaventosa. In questo momento siamo completamente sopraffatti. Oggi non siamo nemmeno riusciti a distribuire la colazione e il pranzo ai nostri utenti e non potremo distribuire nemmeno la cena. Le strade sono piene di persone che vagano bloccando il traffico. C'è anche una certa insicurezza. Noi distribuiamo cibo e queste persone sono affamate.
4: Sta soprattutto hambrienta.
5: Basta che apriamo il furgone per prendere una cassa di cibo che attorno si raduna una folla e tutti chiedono di poter mangiare. Non riusciamo ad avere il controllo della situazione. Abbiamo preparato circa 5.000 pasti, ma non possiamo ancora distribuirli perché abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a mantenere un minimo di ordine. Potete immaginare cosa succederebbe se tirassimo fuori tutto quel cibo. Le persone ci si lancerebbero sopra.
4: Perché tu immaginate sacare tutta questa comida e che se te echen encima tutte queste persone che stanno per la città, che stanno per qui cerca.
3: E dopo gli incendi che stanno devastando soprattutto Francia e Spagna, anche in Svizzera ci si interroga sul rischio di roghi perché nemmeno il nostro paese è immune da grandi incendi boschivi, soprattutto nelle Alpi e nel Giura. Come evidenzia una nuova ricerca, il cambiamento climatico rende sempre più frequenti le condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme e gli incendi in Spagna sono infatti oggi almeno 20 volte più probabili rispetto all'epoca preindustriale. E secondo un esperto, anche appunto nel nostro paese sono possibili incendi boschivi con conseguenze devastanti. In regioni come il Ticino il numero di roghi è tuttavia diminuito negli ultimi decenni grazie alle misure di prevenzione. Nelle città svizzere il caldo può essere fino a 8 gradi più intenso rispetto alle circostanti di campagna. A Lugano la differenza può superare i 5 gradi e il problema è destinato a crescere. Con 3 gradi in più le notti tropicali nei centri urbani potrebbero passare dalle attuali 8 a 37 all'anno. Per questo molte città svizzere stanno ampliando

0: In serata ancora possibili rovesci o temporali locali, domani in tutto il paese abbastanza soleggiato. Resta valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 in Ticino, nell'arco lemanico e nella regione di Basilea. Ricordiamo inoltre il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il Ticino, così come nel Moesano e nelle valli Poschiavo e Bregaglia.
1: Sulla A2 la galleria del Dosso di Taverne è stata riaperta in direzione di Bellinzona, la corsia di destra è chiusa. Rimangono code a partire da Lugano Sud a causa di un mezzo pesante in avaria. Inoltre code o forti rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione di Bellinzona e sulla A2 in direzione di Chiasso tra Lugano Nord e Melide. A San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo code di circa 6 chilometri e attese di almeno un'ora. La corsia Cupra è aperta. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. E in direzione sud tra Vassen e Göschenen le code sono di circa 3 chilometri con attese di almeno 30 minuti. Nei Grigioni sulla A13 in direzione di Zurigo ci sono attese di almeno 30 minuti tra Tusis Nord e Reichenau. Infine la strada tra Disentis e Lax è stata riaperta in entrambe le direzioni tra Rueun e Tavanasa.
2: Rete 1.

0: musicale molto longeva è quella di Matt Bianco, che hanno cominciato negli anni 80 ma esistono ancora oggi.
1: Sì, è vero, ma sì. Non hanno più fatto.
0: No, no, li ho visti a Bellinzona pochi anni fa.
1: Li abbia visti, sì, però non vedo grandi successi.
0: Vabbè, ma
1: no, grandi Matt Bianco.
0: Come sei? Ma senti, cos'hai, Fabrizio? Sei triste?
1: Sì, oggi,
0: lo so che siamo tutti un po' tristi. Per
1: sono particolarmente triste. Allora, lo dobbiamo dire, non sì. tanto perché c'è un fatto di cronaca, ma perché merita veramente la nostra attenzione la morte di Franco Baresi, che lascia fondamentalmente un vuoto enorme, non solo per i tifosi del Milan, ma per chiunque ami il calcio. Baresi non è stato semplicemente un grande, forse il più grande difensore di tutti i tempi. Cioè, Franco Baresi, Franz, è stato il Milan.
0: È stato il Milan, 20
1: sì. anni con la stessa maglia, una bandiera.
0: La numero 6.
1: Bravo, che poi è stata ritirata. Io c'ero quella volta allo stadio. Anche quando il Milan è finito in Serie B, lui c'era, senza mai voltarsi dall'altra parte. In un calcio dove oggi si cambia squadra praticamente come una firma, stavo
0: certo.
1: per dire un'altra cosa. Ma lui ha insegnato che la fedeltà può valere forse quasi più di una coppa, e di coppe ne ha vinte tante. Da tifoso rossonero, per me se ne va una parte dell'infanzia. Quel numero 6 non rappresentava solo un giocatore, rappresentava un'idea di calcio fatta di eleganza, tanta intelligenza, sacrificio e rispetto. Non aveva bisogno di effetti speciali, mettiamola così, bastava guardarlo giocare. E poi c'è una frase che dice tutto: lui è Diego Armando Maradona, il più grande di tutti. Adesso beh, c'è qualcuno che dice c'è Messi, Pelé, comunque uno dei più grandi di tutti, mettiamola così. Lui stesso disse: Franco Baresi era il calciatore più forte contro cui avessi mai giocato. Se lo dice Maradona, non serve aggiungere altro. Oggi il Milan perde il suo capitano eterno, il calcio perde uno dei suoi giganti, ma certi uomini non se ne vanno davvero, restano nelle immagini, nei racconti, nella memoria di chi ha avuto la fortuna di vederli giocare. E quel numero 6 ritirato dal Milan oggi pesa ancora di più. Ciao Franz.

0: E allora, da una canzone nuova come questa dei Take That, che dice Sweet July, dolce luglio.
1: Sì, è Hot July più che se è altro.
0: Infatti, tra l'altro, domani esce Sweet August, perché è finito giù è luglio.
1: Sì, sempre dei Take That.
0: Sì, davvero, sì. Sempre loro. Ne hanno preparata una per ogni... Sono 12 canzoni, un album di 12 canzoni dove dicono che è dolce ogni mese dell'anno. Smetto.
1: Sì.
0: Ma è bello sapere che sono tornati in Nugenea. Li conosci?
1: Cioè, ma abbiamo fatto più vacanze insieme.
0: Da dove arrivano?
1: Da Napoli.
0: Ah, lo sai, come si chiamano?
1: Sono un duo napoletano che si chiamano Massimo Edilena e Lucio Aquilina.
0: Certo, col computer davanti sono capaci
1: tutti. Però ti dico di più, senti qua, abitano a Berlino.
0: Ti ricordi Mare Chià? Era stato un singolo di grande successo che aveva entusiasmato molti, aveva un bel ritmo, pulito, leggero, luminoso. E così, adesso tu non sai più niente perché hai finito le pagine internet, però possiamo dire che arriva Carré, che è un nuovo un nuovo singolo, che è l'album, appartiene all'album People of the Moon, cioè Gente della Luna.
1: Bello, questo mi piace.
0: L'album è arrivato in primavera e questo... nuovo progetto Carré ha tutte le caratteristiche di questo duo, proprio con questo groove che loro ci avevano abituati ad ascoltare con Mare Chià. E dunque c'è un po' di funk, c'è un po' di melodia anni 80, c'è appunto un'atmosfera molto luminosa, anche se poi le loro canzoni hanno sempre un po' di profondità, e quindi in questo senso racconta anche il bisogno di trovare, quando tutto sembra vacillare, qualcuno che ci sostenga. Questo è un po' il senso di questa canzone, ascoltatevela e sentite un po' se fa per voi. Vedi che c'è un po' di ritmo anni 80, sia una chitarra quasi di Nile Rodgers.
1: È vero,
0: quasi.
1: Ma c'è Nile Rodgers.
0: No, è un duo.
1: Ah, boh.

0: Vorrei sentirti cantare così una volta.
1: Mi faresti del male fisico e poi qualcosa magari salterebbe fuori. Senti roba.
0: Sì.
1: Ascolta qua. Allora siamo in Sicilia.
0: Sì, volentieri.
1: E ad un certo punto dal mare arrivano pacchi pieni di banconote.
0: Volentieri anche questo.
1: Siamo a Marina di Ragusa, più precisamente. Un'imbarcazione con 4 persone a bordo è rimasta senza carburante ed è stata trascinata dalla corrente verso la spiaggia. Là c'erano dei bagnanti. 2 occupanti sarebbero scesi per cercare della benzina. A bordo sono rimasti un adulto e un minorenne. Quando hanno visto avvicinarsi i soccorsi, secondo le prime ricostruzioni, hanno cominciato a lanciare in acqua delle cose. Le onde hanno fatto il resto, portando i pacchi verso la riva, e qui la normale giornata al mare si è trasformata in una versione siciliana di chi trova un tesoro.
0: Certo.
1: Perché fondamentalmente là dentro c'erano un sacco di soldi.
0: Quindi questi qua la stavano facendo sporca e non volevano aiuti esterni, proprio perché non volevano che li sgamassero.
1: Ma la cosa più, tra virgolette, tragicomica, metti così, divertente, è che i bagnanti hanno visto
0: raccattato
1: sta roba. Quindi hanno iniziato a correre in mezzo al mare, a cercare di prendere anche con abbastanza
0: impeto, a darsi le gomitate in
1: gengive, così, questi bei pacchettoni di soldi, e quindi la polizia marittima, pam, inizia ad arrivare anche là. Però c'è qualcuno che si è portato a casa qualcosa, non hanno ancora trovato.
0: Bisogna poi vedere se sono soldi buoni o segnati o hanno qualche
1: perché
0: problema.
1: Perché devi rovinare sempre la poesia,
0: so,
1: di questi qua che stanno facendo il bagno al mare?
0: Gialli.
1: Ho capito, questi fanno il bagno al mare, ti arrivano dei soldi, pigli e vai.
0: È troppo bello per essere
1: fare.
0: Vero. No, ma vabbè. Poi fai sapendo di averla fatta sporca anche tu, come dormi la notte?
1: Ho capito, però rimani senza benzina.
0: Però è bellissimo.
1: Cioè, ci sono veramente delle giornate storte anche nella criminalità.
0: Certo, gli è andata malissimo.
1: Sì, la corrente ti porta davanti alla spiaggia affollata e perdi tutti i soldi perché non hai più benzina.
0: Dai.
1: Cioè, no.

0: Patrick Locatelli per lo sport, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Che vocina.
2: Ma no, siamo tristi oggi.
1: È incalando
2: perché venerdì ma arriva il momento del weekend, di solito insomma per voi sportivi.
1: Sì, per me diciamo che è mercoledì oggi.
2: Vedi, ci siamo.
0: Perché?
2: Ci siamo.
0: Perché c'è tanta carne al fuoco, come si dice in gergo.
1: Sì, un pochino, da una mezza grigliata diciamo oggi.
0: C'è un entusiasmo che è proprio esplosivo stasera.
1: È un venerdì un po' atipico, nel senso che siamo abituati a venerdì carichi di sport, oggi in realtà non c'è tantissimo, c'è un po' di challenge lì che però non c'è più il Bellinzona, quindi la guardiamo con un occhio un po' meno attento. Ci sono comunque gli europei di mountain bike, oggi non c'erano gare elite, o meglio sì c'era una gara elite però diciamo non le due di punta, non lo short track e il cross country, però comunque la Svizzera ha trionfato perché c'era la staffetta mista di cross country, dunque appunto fa da antipasto alla gara di domenica. La Svizzera ha vinto davanti a Italia e Danimarca, dunque dopo le 8 medaglie che sono arrivate giovedì, ieri, ecco che la Svizzera ha fatto medaglia anche oggi. Vediamo se riesce a farla anche domani. Domani ci sono le gare cross country juniores e under 23, dove appunto la Svizzera sta splendendo perché i giovani svizzeri del mountain bike insomma sono talentuosi. Vediamo se anche poi i grandi domenica fanno qualcosa.
2: Speriamo, insomma, l'idea è proprio quella. Intanto però qua tiene banco un po' questa situazione della FIFA che sembrerebbe mettere in vendita il calcio, il boicottaggio da parte di tutte le competizioni, di tutti, la UEFA insomma, di
0: ma
2: tutte
0: anche
2: le
0: l'assistente di Infantino che se n'è andato.
2: C'è Gabola lì.
1: E quando cominciano a mollarti dall'interno e i tuoi consiglieri, forse è ora di capire che stai sbagliando qualcosa.
2: Sì, ma oggi poi ho sentito un eccezionale che è una delle cordate che vorrebbero comprare il mondiale, fa parte della famiglia di Trump, cioè a livelli altissimi. Tutto in famiglia.
1: C'era una serie che si chiamava Tutto in famiglia.
2: Bello.
0: C'è qualcos'altro da segnalare? Altrimenti.
1: Allora, so che vabbè, se ne è già parlato,
2: sì,
1: tristemente.
2: Sì, ci manca già un po' Franco Baresi, insomma.
1: E per i rossoneri, ma non solo, per diciamo per tutti i tifosi e appassionati di calcio, comunque, al di là dei colori, come si dice, è grande leggenda, grande giocatore che purtroppo se n'è andato un po' troppo presto.
0: Sì.
2: Assolutamente vero, tra l'altro sulla pagina RSI Sport, se avete voglia di andare a cercare, c'è un bel articolo che parla proprio di della morte di Franco Baresi, e soprattutto va a ripercorrere un po' tutto quello che è stata questa carriera incredibile che ha visto anche delle storie di generazioni, no? A confronto. E poi un'altra roba che mi fa sempre impazzire, dei due fratelli Baresi, cioè uno nel Milan, l'altro nell'Inter. Baresi che doveva giocare prima nell'Inter, ha fatto un provino ma è stato mandato via perché è troppo gracile, e allora mi viene da dire una roba, Inter.
1: Ma la storia di tanti giocatori in realtà, anche Messi è stato scartato da qualche squadra.
2: È vero. Comunque,
0: grazie Patrick.
1: Grazie a voi.
0: Buon proseguimento e noi adesso andiamo a Bien, dove ci aspetta per aggiornarci sulla situazione sulle strade Diana Gatto. Buonasera Diana.
3: Buonasera a tutti.
0: Dici un po'.
3: Allora, oggi giornata un po' complicata, infatti in Ticino code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione di Bellinzona a causa di un mezzo pesante in avaria. Sempre sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, a Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Massagno e da Cadempino a Torricella Taverne in direzione di Rivera. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. In direzione sud invece tra Vassen e Göschenen, code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. Nei Grigioni sulla A13 in direzione di Zurigo ci sono attese di almeno 30 minuti tra Tusis Nord e Reichenau. Nel resto della Svizzera, forti rallentamenti nella regione di Soletta sulla A1 tra Lutterbach e Krigstetten a causa di un veicolo in avaria in direzione di Zurigo e anche in direzione opposta tra Herkingen e Önsingen. A Basilea sulla A2 a partire dalla galleria Schweizerhalle in direzione della Germania e infine nel Canton Vaud sulla A1 tra Le Vengeron e Coppé.
0: Grazie Diana, buon lavoro a te e colleghi di Via Suisse, buona serata.
3: Grazie altrettanto, buona serata.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: secondo me è proprio una versione migliorativa del classico dei Commodores, quando nel 92 i Faith No More hanno avuto la bella idea di rifare questa canzone. E tra l'altro buone notizie per i fan di questo gruppo, capitanato da un cantante istrionico che si chiama Mike Patton, perché a quanto ho capito tornano in giro in tour e quindi si può andare a ascoltarli dal vivo.
1: Beh, grande voce, dai, bella notizia questa.
0: È bello andare a ascoltare i concerti, anche se i costi dei concerti sono diventati leggermente proibitivi.
1: Sì, è vero, poi ultimamente si piazzano anche soprattutto i grandi in determinate aree, cioè che ne so, uno ad Amsterdam, l'altro a Parigi, alcuni a Milano se ci va di lusso, e lì si piazzano, fanno quella bella settimanella negli stadi, quindi tu devi andare, oltre al costo del biglietto che è esorbitante,
0: c'è il trasfertone
1: e l'albergo e il gadget, vuoi non prendere il gadget per ricordarti la trasferta.
0: È vero che però l'abitudine di prendere la maglietta con su la griffata gruppo o la data.
1: Tu hai quella di Taylor Swift, vero?
0: Certo, sono una Swift convinta. No, io ho quella, ne ho un'antica.
1: Tipo?
0: Ho quella dei Soundgarden.
1: Ah, beh, bene.
0: Non esistono praticamente
1: Per ovvi motivi, ma va bene, però direi.
0: Sì. Era stata una bella esperienza.
1: Non è male.
0: Allora, come proseguiamo? Abbiamo ancora un quarto d'ora più o meno da passare insieme.
1: Sì, allora noi siamo un paese, soprattutto direi un'area geografica che è fortunata. Sto parlando della Svizzera italiana in generale, del Ticino, ancor più se andiamo verso il micro, perché abbiamo delle zone vitivinicole incredibili.
0: No, strano che tu parli di vini.
1: È così.
0: Non mai parlare di questa cosa.
1: Ma lo faccio ovviamente prettamente per raccontare di quello che è un tesoro di cultura, di tradizione, di quello che abbiamo comunque qui nella Svizzera italiana, dove spesso e volentieri il sottoceneri è molto diverso dal sopraceneri e quindi arrivano dei vini totalmente diversi. Ma attenzione, viene fuori che la prima guida dei vini potrebbe essere nata addirittura nel 500.
0: Da queste parti?
1: No.
0: Ah.
1: Però un po'. Perché lungo le strade percorse dai pellegrini che portavano verso Roma, verso altre zone, insomma, che evidentemente in quelle parti del mondo, ma soprattutto in quella zona a livello temporale, venivano.
0: C'era già una voglia di consigliare un posto anziché un altro.
1: Sì, perché tu dici chi può aver
0: chi
1: fatto una roba del genere? Furbetto? Sì. Allora, lungo queste strade c'era un autore e non era un critico gastronomico, era il bottigliere personale del Papa. Sì, si chiamava Sante Lancerio ed era al servizio di Papa III Farnese. Il bottigliere non era semplicemente quello che apriva le bottiglie, quello che le degustava, quello che le lasciava decantare già allora, ma doveva cercare i vini, acquistarli, conservarli, trasportarli e soprattutto decidere quali fossero degni della tavola pontificia.
0: Era già sommelier.
1: Lui era il primo sommelier della storia, fondamentalmente. In pratica, appunto, lui è il primo sommelier, tra virgolette, dell'epoca moderna, quando c'è il vino, mettiamolo così. Nel 1536 Lancerio accompagnò il Papa nei suoi viaggi attraverso l'Italia. Percorse la Cassia, l'Aurelia, da Roma verso Nizza, anche l'Emilia, la Flaminia, da Parma ad Ancona. Lungo il tragitto cosa faceva il tipo? Assaggiava i vini prodotti nella città.
0: Quindi non era un avvinazzato, però sapeva dove andare a prendere quello buono, che è esattamente il posto che hai appena detto.
1: Sì, e quindi praticamente sono diventati via del pellegrinaggio anche quelle, ma dal punto di vista enogastronomico.
0: Cioè il pellegrino andava nel monastero, faceva opera per l'anima e anche per il corpo.
1: E per il Papa poi comunque alla fine andava così. Annotava tutto: colore, profumo, sapore, forza, capacità di conservarsi e possibili abbinamenti con il cibo. Quindi era veramente super
0: avanti.
1: Valutava persino quale vino bere secondo la stagione, l'ora della giornata, l'occasione e lo stato d'animo. Una cinquantina di vini finirono proprio su questo manoscritto che vorrei avere in mano.
0: Ma quanto beveva sto bottigliere del Papa? Perché per saperla così lunga doveva essere uno che
1: Tipo lui ha scritto una roba del genere, il moscatello, ok?
0: Sì.
1: E secondo lui era adatto agli osti e a chi alzava troppo il gomito, quindi non per la tavola del Papa. Questo
0: era un vino troppo così un po' dozzinale.
1: Mentre tra i suoi preferiti c'erano la Malvasia, il Greco d'Ischia,
0: uno che la sapeva,
1: la Vernaccia di San Gimignano e il nobile di Montepulciano. Direi che questi sono a livelli
0: artistici. Capito, questi erano i consigliati del bottigliere barra sommelier barra assaggiatore barra tutto.
1: Insomma, prima delle stelle, dei bicchieri, dei punteggi, delle recensioni online, c'era già qualcuno che girava assaggiando vino e scrivendo soprattutto giudizi. Signore e signori, il Trip Advisor di casa nostra.
0: Davvero, mi hai fatto pensare che c'è anche questo detto che spesso sono stati proprio i monasteri a sfoggiare i primi vini e così, sì, e che cuore, anche il vino più buono, lo diceva mia nonna, era il vino della messa.
1: È certo, d'altronde,
0: che
1: capiamo,
0: però mi risulta sia un vino un po' dolce.
1: Adesso, ma all'epoca magari era qualcosa di diverso, anche perché poi, sai, anche lì le varie zone erano comunque con del vino diverso da zona a zona.
0: È vero.
1: Quindi, grande Lancerio.
0: Lancerio si chiamava, sì. Bravo. Lancerio. Uno che la sapeva davvero lunga, ma forse il gomito lo alzava un pochino anche lui.
1: Lanciamo adesso la prossima canzone, partente!

0: Caro Fabrizio, sono Francesca. Le 17:51, è quasi ora di lasciare il microfono, sganciarci, però abbiamo ancora cose da dire, cose certo. da raccontare.
1: È uscito un sondaggio, questo è un classico un po' di casa svizzera, ma sicuramente ne parleremo quando torneremo alla fine di agosto con Alice Pedrazzini. Allora, abbiamo un problema
0: grosso.
1: Non
0: parlarmi delle altre.
1: Gelosona. Allora, sto parlando però di crisi degli affitti che nella Svizzera francese sta producendo un vero e proprio fenomeno molto curioso, perché la politica sta discutendo su come limitare l'immigrazione, poi queste sono giornate caldissime a livello internazionale da questo punto di vista. Migliaia di cittadini svizzeri stanno pensando di fare il percorso contrario e di trasferirsi oltre confine, quindi in Francia.
0: Ecco.
1: Secondo questo sondaggio,
0: qualcuno lo ha fatto.
1: Senti qua,
0: tanti.
1: Sondaggio Comparis, quindi roba seria, roba che seguiamo spesso e volentieri, 92.400 persone, sono numeri importanti, cioè il 4,2% della popolazione romanda sta cercando attivamente un immobile in Francia. Non sono quindi semplicemente persone che trovano l'idea carina, fa vorrei andare là perché magari mi piace di più vivere in Francia, ma stanno già guardando annunci, prezzi, possibili soluzioni. C'è un motivo unico, sai qual è?
0: La necessità?
1: Sì, perché la Svizzera costa troppo.
0: Sì.
1: Il 70% degli intervistati considera eccessivi gli affitti e i prezzi degli immobili nella propria regione. A Ginevra una persona su due li definisce addirittura molto cari. Un romando su quattro spende almeno il 36% del proprio budget familiare per l'alloggio, cioè quasi la metà. E per l'8% delle famiglie la casa si porta via più della metà del reddito. In pratica si lavora per pagare il tetto sotto il quale si torna a dormire. E la Francia diventa quindi super allettante. Le abitazioni possono costare molto meno, quasi 7 intervistati su 10 conoscono già qualcuno che vive oltre confine e lavora in Svizzera. Ma non è tutto rose, baguette e affitti economici, perché il 40% non è disposto ad allungare il viaggio verso il lavoro, perché poi anche là ci
0: certo.
1: sono altre spese da affrontare. Un altro 34% accetterebbe al massimo una mezz'oretta in più, quindi proprio attaccati al confine. Poi ci sono la distanza da amici, familiari, ovviamente tutta quella che è la burocrazia,
0: certo,
1: tasse,
0: un sacco.
1: Sistema sanitario francese, perché uno dice beh però tengo la cassa malati in Svizzera perché comunque arrivo da là. Insomma, il risultato è che molte persone si sentono un pochettino in trappola rispetto a quelli che sono appunto gli affitti e i costi degli immobili. Restare costa troppo, andarsene complica un po' la vita, e questo è forse il dato più politico all'interno di questa vicenda. Cioè, una casa non dovrebbe essere un prodotto di lusso, non si può continuare a concentrare posti di lavoro, trasporti, servizi nelle città senza costruire abbastanza abitazioni che però siano accessibili. Si continua, no? Ultimamente poi dalle nostre parti se ne vedono anche tanti a costruire, ma in realtà sono cose non per tutti.
0: Sì, il diritto a una casa tra l'altro è sancito da
1: certo,
0: mille dichiarazioni,
1: certo.
0: da quella dei diritti dell'uomo alle costituzioni delle varie nazioni, perciò andiamo proprio a intaccare, anche se poi fa strano che c'è un sacco di gente nel mondo là fuori che non ha una casa, però noi almeno siamo abituati a considerarla una cosa del tutto scontata. In Svizzera avere una casa è una cosa, non averla, possederla, ma poter andare
1: certo,
0: a dormire sotto un tetto.
1: Sotto un tetto, esattamente.
0: Però è vero che notiamo anche noi qui a sud delle Alpi, per esempio, che per risparmiare qualcosa devi andare dove? Fuori dai centri, dai grandi centri,
1: certo.
0: quindi più ti allontani dal centro di interesse socio-economico.
1: Sì.
0: E allora però
1: verso la valle, verso la campagna,
0: esatto.
1: però anche lì inizia a costare di più,
0: comincia
1: adesso,
0: a costare
1: tutti
0: di più,
1: vanno da quelle parti, i servizi arrivano e quindi chiaramente tutto costerà un po' di più, diventa
0: perciò...
1: un po' un problema sociale nel vero senso della parola. Staremo a vedere però questa cosa, effettivamente noi che poi viviamo comunque al confine, mettiamola così,
0: al confino per fortuna,
1: no, non ancora, almeno non ancora. Questo
0: noi ci confiniamo adesso da soli, lo facciamo
1: salutiamo.
0: Perché sono arrivati, sì, è l'ora che volge al desio, caro Fabrizio. Buon fine settimana a tutti, davvero.
1: Sì, buon tutto a te, caro Fra.
0: Io mi prendo una piccola pausa.
1: Ma te la meriti.
0: Ma giusto, ma torno presto, certo. E invece tu torni lunedì.
1: Sì, ci sentiamo lunedì. Grazie ancora a tutti, buon fine settimana.

0: buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, sabato 1 agosto, e vi posso confermare che in tutto il paese sarà abbastanza soleggiato, con la presenza di cumuli in montagna con qualche temporale isolato. Le temperature minime saranno attorno ai 17-22 gradi e le massime raggiungeranno i 33 gradi. Per oggi è tutto. Buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Ben ritrovati da Nicola Luend. L'arrivo in massa di 60.000 migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Africa del Nord, tutto in 24 ore, la metà nel frattempo è già rientrata. Partiamo da qui questa sera con la cronaca, con la testimonianza della portavoce di una ONG attiva sul posto che definisce la situazione spaventosa e con l'analisi di un fenomeno che casuale non è. L'altro tema di giornata sul fronte internazionale è Gaza, con l'accordo sul piano di disarmo di Hamas proposto dal presidente statunitense Trump. Hamas stesso si dice favorevole, Israele per il momento nicchia. Vi proporremo i punti di vista di due giornalisti, uno da Gaza e l'altro da Tel Aviv. Inizieremo poi l'avvicinamento alla nomina del nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il mandato di Antonio Guterres si esaurisce a fine anno e ieri a New York è cominciata la lunga procedura. Per la presidente dell'Associazione Svizzera ONU, che abbiamo avvicinato, l'organizzazione necessita di qualche cambiamento interno e soprattutto della volontà politica degli Stati membri di far rispettare il diritto internazionale. Sul piano regionale sarà la siccità al centro del nostro interesse. I festeggiamenti per il 1 d'agosto ne sono pesantemente condizionati e a soffrire della situazione sono anche gli alpeggi.
3: Se piove, però dovrebbe piovere, dico 10 giorni, si potrebbe rimediare un po' il pascolo per quest'autunno o eventualmente un terzo taglio, però ce ne vuole di acqua per cambiare completamente la situazione.
2: Reportage all'Alpe Gorda con Severino Rigozzi del caseificio del Sole di Aquila. Un movimento alla ricerca di una strategia in vista delle elezioni cantonali dell'anno prossimo e di una compattezza da ritrovare dopo gli sconvolgimenti degli scorsi giorni con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. È la Lega dei Ticinesi che fra poco si riunisce in assemblea, come sempre a porte chiuse, e noi ci collegheremo con la nostra inviata. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora iniziamo da Ceuta, l'enclave spagnola in Africa del Nord, che si trova ad affrontare un'altra giornata segnata dalle conseguenze del massiccio afflusso di migranti dal Marocco. Si parla di 60.000 persone. Con le strutture di accoglienza completamente sature, migliaia di persone hanno trascorso la notte all'aperto, vagando per le strade della città senza una meta precisa, mentre le autorità cercano di contenere una situazione in continua evoluzione. Gli aggiornamenti con la nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli.
4: Il primo ministro Pedro Sanchez stamattina si è recato a Ceuta. Ha annunciato dispiegamento di boe sulla diga Frangiflutti per creare una barriera di contenimento. Ha anche ringraziato il Marocco per la cooperazione nella gestione del rimpatrio dei migranti e ha condiviso una prima lettura di quanto è accaduto ieri.
5: C'è stata una violazione dell'area territoriale della Spagna. Con il Marocco abbiamo una lettura comune nel ritenere responsabile di questi eventi la mafia che traffica con esseri umani. Queste organizzazioni criminali hanno approfittato dell'interpretazione di una sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo

0: mattina circa 60.000 migranti erano entrati a Ceuta in modo irregolare e la stragrande maggioranza dei quali era marocchina. Nelle ultime ore, però, sono già 37.500 quelli che stanno già tornando volontariamente nella vicina città di Fnidek, in Marocco, circa la metà dei migranti arrivati ieri. E intanto infuriano le polemiche politiche. I partiti di opposizione accusano il primo ministro di essere responsabile dell'invasione di nordafricani a Ceuta, causata dalla sua politica sull'immigrazione. E stamattina il ministro degli esteri spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano in Spagna alla luce delle dichiarazioni del governo italiano, che ieri aveva chiesto di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen nei confronti della Spagna.
1: Fin qui la cronaca, ora invece una testimonianza. Infatti nel pomeriggio Sofia Stroppini ha raggiunto al telefono Halima Ahmed, educatrice portavoce della ONG Luna Blanca a Ceuta. È una ONG che distribuisce almeno un piatto caldo al giorno alle famiglie di Ceuta in difficoltà e che dispone di una mensa aperta ai migranti. Sentiamola.
2: Simplemente horroroso. Ahora mismo estamos sobrepasados. Nos hemos quedado sin recursos.
3: Tra ieri e oggi la situazione è spaventosa. In questo momento siamo completamente sopraffatti. Oggi non siamo nemmeno riusciti a distribuire la colazione e il pranzo ai nostri utenti e non potremmo distribuire nemmeno la cena. Le strade sono piene di persone che vagano bloccando il traffico. C'è anche una certa insicurezza. Noi distribuiamo cibo e queste persone sono affamate.
2: Sta soprattutto hambrienta.
3: Basta che apriamo il furgone per prendere una cassa di cibo che attorno si raduna una folla e tutti chiedono di poter mangiare. Non riusciamo ad avere il controllo della situazione. Abbiamo preparato circa 5.000 pasti, ma non possiamo ancora distribuirli perché abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a mantenere un minimo di ordine. Potete immaginare cosa succederebbe se tirassimo fuori tutto quel cibo. Le persone ci si lancerebbero sopra.
2: Perché tu immaginate sacar tutta questa comida e che se te echen encima tutte queste persone che stanno per la città, che stanno per qui cerca.
4: Per giunta i negozi e i ristoranti sono chiusi, quindi non c'è un altro modo per procurarsi da mangiare oppure da bere.
2: Sì, sì, incluso se ne sta facendo difficile, non solo all'ONG, poter comprare recursi determinati, sino incluso per la cittadinanza.
3: Sì, procurarseli sta diventando difficile non solo per la nostra ONG, ma anche per i cittadini che pure stanno rimanendo senza acqua, senza pane e senza beni di prima necessità. I negozi che hanno provato ad aprire erano intimoriti dalla quantità di persone che si sarebbe riversata all'interno e quindi hanno deciso di rinunciare. Stiamo vivendo una situazione estremamente difficile, spaventosa, un'emergenza umanitaria senza precedenti che non sappiamo come andrà a finire.
2: Social, una situazione umanitaria sin precedente e infine vedremo a ver come acaba questo, come si soluziona.
4: Ma siete riusciti a capire il perché di un'affluenza così massiccia di persone?
2: Non lo sappiamo, lo che les ha traído a esta ciudad non lo sappiamo. L'unico che abbiamo visto è che hanno entrato con certa facilità.
3: Non sappiamo cosa le ha portate qui, sappiamo solo che sono entrati con una certa facilità tutti nell'arco delle ultime ore. Ed è proprio questo che ha provocato il caos, perché nessuno qui si aspettava un ingresso così massiccio e nessuno era preparato ad affrontare una situazione del genere.
2: Nadie si sperava questa entrata massiva, nadie stava preparato per questo.
4: Le persone con cui siete riusciti a parlare non vi hanno dato nessuna spiegazione?
2: La gente lo che cuenta è che io sono in gruppo di WhatsApp, familiari.
3: La gente racconta che la notizia è iniziato a circolare, alcuni hanno ricevuto dei messaggi che dicevano si può entrare senza alcun problema e quindi loro si sono precipitati qui, gettandosi in mare per raggiungere Ceuta, con lo scopo naturalmente di proseguire il viaggio verso l'Europa e seguire quello che viene chiamato sogno europeo.
2: Lo che viene a essere il sogno europeo.
1: E questa era la testimonianza di Halima Ahmed, educatrice portavoce della ONG Luna Blanca a Ceuta. E ora vogliamo cercare di capire come è stato possibile questo esodo così massiccio in poche ore. E per aiutarci in questo compito con noi abbiamo Caterina Roggero, docente all'Università Statale di Milano, ricercatrice ISPI, esperta fra l'altro anche di Nord Africa. Buonasera, ben arrivata.
5: Buonasera a voi.
1: Ecco, allora è difficile immaginare che sia stato un fenomeno così spontaneo. Il premier spagnolo Sanchez, l'abbiamo sentito, se l'è presa con i trafficanti che hanno illuso i migranti sfruttando una recente sentenza della Corte spagnola che in pratica vieta i respingimenti automatici.

0: C'è poi anche chi segnala un allentamento dei controlli da parte del Marocco. Lei che idea si è fatta?
1: Ma io penso che comunque molto dipenda da questo allentamento dei controlli, sinceramente, perché comunque il Marocco vedersi passare, le autorità marocchine vedersi passare più di 60.000 persone che hanno affollato la frontiera con Ceuta, è strano, insomma, non abbiano fatto nulla per prevenire questa tragedia, poi che è stata una tragedia per tante persone. E quindi diciamo che è un po' forzato, cioè, cercare di vedere una motivazione geopolitica, forse un po' forzato, senz'altro non è stato assolutamente diciamo ammesso da parte marocchina che c'è una motivazione geopolitica dietro questa minaccia migratoria che viene fatta alla Spagna, no, di poter allentare i controlli quando il Marocco vuole. Però sta di fatto che ci sono alcuni elementi che possono farcelo pensare, perché già è stata usata quest'arma in passato e perché comunque è una questione che temporalmente si avvicina molto al fatto che una settimana fa Sanchez è stato in Algeria, ha riallacciato i rapporti con l'Algeria, quindi rimane sullo sfondo e non può essere completamente diciamo negata come possibilità di spiegazione, insomma, di questo importante flusso di persone.
0: Lei alludeva anche quindi al 2021, quando già ci fu un primo esodo meno numeroso, dobbiamo dirlo, erano 8.000 solo, tra virgolette, le persone coinvolte, quindi si riferisce a questo e a questa frizione, definiamola così, diplomatica fra Marocco e Spagna.
1: Sì, esatto, tra Marocco e Spagna e in mezzo c'è l'Algeria. Ripeto, è diciamo forzare un po' la mano, ma con il Marocco un pochino ci si è abituati a questo genere di politiche nel momento in cui c'è di mezzo la questione poi che coinvolge questi tre paesi, cioè quella del Sahara occidentale, del territorio che è conteso tra Marocco e popolazione sahrawi che è esiliata in Algeria, per questo c'è l'implicazione dell'Algeria. E quindi sì, è stato già utilizzato nel 2021, già allora si disse che comunque erano tanti, cioè i numeri già allora 8-10.000 persone erano tantissime in una sola notte. Questa volta siamo a dei numeri esorbitanti. Io penso che se deve esserci stato, diciamo, questo allentamento dei controlli da parte marocchina, è un po' in un certo senso scappata la mano, si è sommato poi tutta questa diciamo voci girate sui social, quindi sicuramente ha raggiunto un livello che la monarchia marocchina non si aspettava. Però questa questione geopolitica resta sullo sfondo ed è una questione, appunto, per questo dicevo, per il Marocco quando si parla di Sahara occidentale il Marocco, diciamo, non ci vede più. È una questione di fondamentale importanza, è proprio quello che è stato definito dallo stesso re il prisma attraverso il quale il Marocco guarda le sue relazioni esterne. Ora che la Spagna si è avvicinata all'Algeria può essere un pochino, diciamo, un problema, ecco, per il Marocco.
0: Caterina Roggero, ma Sanchez ha comunque usato, diciamo così, toni concilianti, ha ringraziato il Marocco per la collaborazione, tutto, come dire, operazioni di facciata, quindi?
1: Ma adesso, appunto, è un terreno rischioso, insomma, smentire completamente le dichiarazioni ufficiali è forse esagerato, però io penso che questa questione rimanga sullo sfondo e debba essere tenuta in conto, e ci sono varie, appunto, le due questioni principali, cioè la concomitanza degli eventi e il fatto che è già successo e che il Marocco usa l'arma migratoria come diciamo arma diplomatica per le relazioni con la Spagna in particolare. Resta quindi da tenere comunque d'occhio, perché comunque è un fatto eccezionale.
0: Grazie Caterina Roggero, lo ricordo, docente alla Statale di Milano, nonché esperta di Nord Africa, per essere stata con noi. Buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E ci spostiamo ora invece in Medio Oriente, perché il Board of Peace, l'organo creato dal presidente statunitense Trump, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il disarmo di Hamas. Ve ne abbiamo già parlato nel radiogiornale delle 12.30. Una tappa fondamentale per proseguire con la seconda fase del cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Ora la domanda è se Hamas deporrà davvero le armi. Il cammino appare in salita, Israele non si fida e Hamas avverte che non cederà un solo fucile prima del ritiro dei soldati israeliani. In diretta abbiamo il nostro collaboratore dalla regione, Michele Giorgio. Allora Michele, ti chiedo subito se Israele nel frattempo ha reagito oppure non ancora.
2: Da un punto di vista ufficiale, no, il premier Netanyahu continua a tacere, così come il ministro della difesa Katz, per manifestare quella che è la posizione di Israele. Lo Stato ebraico non ha accettato questo accordo, lo vede come una intesa che è stata o viene imposta dagli Stati Uniti e che in qualche modo accoglie anche quelle che sono le richieste di Hamas. Naturalmente la posizione di Israele molto molto chiara, e cioè che non si muoverà un soldato dalla striscia di Gaza sino a quando Hamas non sarà completamente disarmato e tutta la striscia di Gaza non sarà smilitarizzata. Sta di fatto comunque che questo silenzio non poteva non avere anche un riflesso sulla campagna elettorale in corso, ed infatti il leader dell'opposizione, Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, ha in qualche modo detto che questo silenzio di Netanyahu solleva degli interrogativi molto importanti, perché ancora una volta Netanyahu non fa gli interessi di Israele, ma accetta ciò che viene imposto sostanzialmente dall'amministrazione americana. Ed è un po' l'accusa che era stata rivolta sempre dall'opposizione a Netanyahu dopo l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, che è accettato di malavoglia da Israele, ma accettato. E quindi Eisenkot è andato ancora più a fondo dicendo che Netanyahu, ad eccezione del rilascio degli ostaggi, non ha raggiunto nessuno degli obiettivi della guerra scattata dopo il 7 ottobre. Ed è molto probabile che proprio a causa di questa situazione anche politica in Israele, per la campagna anche che c'è per le elezioni del 27 ottobre, Netanyahu assumerà una posizione molto, molto rigida che si accompagna a quella di Hamas che ricordavate prima.
0: Grazie Michele Giorgio per questi aggiornamenti. E come abbiamo sentito, sul tavolo sono ancora molte le incognite riguardo a questo accordo, l'accordo quindi annunciato da Trump per il disarmo graduale di Hamas, il controllo civile e della sicurezza da parte del governo tecnocratico palestinese, che è un organismo di transizione che dovrebbe appunto governare la striscia. Ma come hanno preso la notizia le parti interessate? Camilla Camponovo ha raggiunto in giornata un giornalista che si trova a Gaza e uno in Israele.
3: Capiamo che almeno è una via di mezzo, c'è una speranza che finalmente qualcosa si possa muovere nella direzione giusta, anche se per Israele e non solo per il governo, ma praticamente per tutto il paese, è chiaro che questa cosa funzionerà solo se davvero ci sarà il disarmamento totale di Hamas.
4: Il giornalista Daniel Bettini, che lavora per il quotidiano israeliano Yedioth Ahronot a Tel Aviv, restituisce un'immagine più positiva della reazione degli israeliani all'annuncio fatto ieri da Trump rispetto a quella dei palestinesi. A raccontare come la notizia è stata accolta a Gaza è invece il giornalista di Al Jazeera, Aziz El Kalut, che si trova nel centro della striscia.
5: C'è molto scetticismo perché dall'ultima dichiarazione di cessate il fuoco dell'ottobre del 2025 Israele non si è attenuto alla prima fase dell'accordo, dato che i palestinesi, in particolare i civili, sono stati continuamente presi di mira e gli attacchi sono continuati.
4: I dettagli dell'accordo sono ancora pochi, ma per entrambi i giornalisti il primo passo spetta all'altra parte.
6: Hamas officials have indicated that any discussion of weapon is tied to.
5: I funzionari di Hamas hanno precisato che qualsiasi discussione sulle armi è subordinata a condizioni quali il ritiro militare completo di Israele, garanzie di sicurezza e all'attuazione di un accordo politico di ampio respiro. Finora non hanno annunciato l'accettazione del disarmo.
4: Per il giornalista israeliano Daniel Bettini, l'ordine delle cose è diverso e spetterà prima a Hamas fare il primo passo.
3: Beh, il piano vede che prima Hamas deve iniziare a consegnare le armi, poi Israele deve pian piano, sempre passo dopo passo, rinunciare a un pezzo di terreno. Però ovviamente il piano, anche la Casa Bianca, il Board of Peace, dicono chiaramente che Israele deve cessare almeno adesso, nelle prossime fasi, gli attacchi continui contro elementi di Hamas, che stavano andando avanti comunque, perché Hamas si stava riorganizzando continuamente. Israele non ha accettato queste cose. Queste cose, secondo il piano, devono finire.
4: E c'è anche anche un altro elemento su cui sono concordi: i prossimi giorni e le prossime settimane non saranno di certo in discesa. Ancora Aziz, il giornalista di Al Jazeera.
6: Something complicated will happen during the coming days.
5: Sicuramente accadrà qualcosa di complesso nei prossimi giorni, ma non sappiamo fino a che punto si impegneranno a rispettare l'accordo di cessate il fuoco. Forse nei prossimi giorni diranno: no, questo non l'abbiamo accettato, accettiamo qualcos'altro. Si dice inoltre che i mediatori, Qatar, Egitto e Turchia, stiano esercitando pressioni su Israele affinché si impegni nella prima fase e poi si discuta della seconda.
4: Nonostante il diffuso scetticismo, chiedo al giornalista palestinese Aziz El-Khalout se il disarmo di Hamas, che era una delle principali richieste di Israele, potrebbe portare sollievo alla popolazione.
6: Of course it will be a relief.
5: Certo, sarà un sollievo, soprattutto perché gli occhi dei palestinesi sono puntati sul comitato palestinese di tecnocrati che dovrebbe entrare a Gaza insieme a delle forze internazionali, e quando arriveranno la popolazione potrà mostrare tutte le enormi necessità.
4: L'accordo di disarmo di Hamas annunciato ieri da Trump mette Netanyahu in una posizione difficile. Da un lato c'è il suo rapporto con lo storico alleato, gli Stati Uniti, dall'altro il confronto con una parte del suo governo di coalizione che comprende partiti della destra nazionalista e religiosa che si oppone a qualsiasi concessione nei confronti dei palestinesi. Sentiamo su questo ancora il giornalista Bettini da Tel Aviv.
3: Ovviamente è un po' mettersi contro Trump, sono sicuro che dietro le quinte, tra i quattro occhi, nella Casa Bianca hanno parlato di Gaza e Bibi Netanyahu non ha altra scelta di alla fine accettare questa cosa, però ovviamente lui può anche usarlo come un premio politico per dire: ho ottenuto la mia promessa che non lasceremo Gaza senza la demilitarizzazione di Hamas, senza che Hamas rinunci al governo a Gaza, che quello secondo il piano deve succedere, quindi può anche farlo vedere come una vittoria, perché quello che ha promesso, no?
0: Fin qui l'attualità internazionale. Passiamo a quella regionale, con la siccità e la canicola ormai a far da padrone da qualche settimana a questa parte. Gli alpeggi in Ticino, ma anche nel resto della Svizzera, soffrono particolarmente questa stagione con poche precipitazioni. Manca il foraggio per tenere gli animali sull'Alpe e i problemi si stanno già proiettando a questo inverno. Difficile pensare di raccogliere fieno in vista dell'autunno e dell'inverno, appunto. Al momento i campi non crescono o crescono in maniera insufficiente. Umberto Gatti è andato in Valle di Blegno per capire qual è la situazione. Questo è il suo reportage.
7: Il nostro viaggio inizia da Aquila, qui al caseificio del Sole. Incontriamo il titolare Severino Rigozzi, saliamo sulla sua auto direzione Alpe Gorda. La situazione dei prati è evidente già dai primi tornanti.
8: Vada lì, sì. Ma ormai si vede che è bruciato. Se guarda poi fuori la zona di fuori è peggio ancora, la zona di Ponte Aquilesco, Pinaderio, fa paura il bruciato che c'è.
7: Sì, vediamo, i campi sono tutti gialli praticamente.
8: Praticamente tutto bruciato, sì.
7: Da quei prati gialli ormai non si taglia più nulla.
8: Nulla. Se piove, dovrebbe piovere, ti dico, 10 giorni, si potrebbe rimediare un po' il pascolo per quest'autunno o eventualmente un terzo taglio, però ce ne vuole di acqua e per cambiare completamente la situazione.
7: Anche là sopra è tutto secco?
8: Lì siamo sulla zona di Dötre, anche lì hanno dovuto fare un intervento con delle pompe per pompare sull'acqua per le manzette. Ecco, qui siamo a metà strada, diciamo, dell'alpeggio di Gorda, vediamo com'è tutto bruciato. Le mucche hanno già mangiato 2 volte praticamente, perché quest'anno abbiamo caricato per fortuna presto, alla fine di maggio abbiamo caricato e adesso però è tutto secco.
7: Sì, vediamo proprio che di prato verde ce n'è veramente pochissimo.
8: Guarda, là sembra un deserto, ma un po'. Abbiamo in faccia a noi il ghiacciaio dell'Adola, se guarda là parla da sé, metà è addirittura tutto nero. La parte sotto non ne resta più di quel ghiacciaio lì, non l'ho mai visto così malamente. Siamo ancora in luglio, ma c'è ancora un mese, ok, che batterà il sole, quindi immaginiamoci. Questa è la cascina, ecco, siamo arrivati. Lele, com'è la situazione?
9: Buongiorno, benvenuti nel deserto.
7: Buongiorno, buongiorno.
9: Buongiorno. Come va?
7: Come va?
9: Avete portato un po' di acqua o...
7: Manca qui, eh?
10: Manca, siamo senza, no, c'è ancora qualcosina.
7: Casaro Emanuele Colombo, giusto? Sì. 15 anni lei che fa il casaro qua?
10: Sì, ho fatto 2 anni da pastore, poi ho iniziato a fare il casaro nel 2013.
7: E una stagione così secca, se la ricorda?
10: Ma c'era stato il 2015 che avevamo scaricato al 26 di agosto e poi il 2021, perciò ci siamo già passati. E basta tirare un po' le cinghie con l'acqua, l'erba c'è un po' secca e, come ha detto Severino, per fortuna che carichiamo presto, abbiamo sfruttato l'inizio noi, che dopo ho rebuttato ancora erba e è così.
7: E sul formaggio, sulla produzione di latte, questa siccità ha un impatto o cambia qualcosa?
10: Ma sì, abbiamo prodotto fino adesso un po' meno formaggio, però c'è da dire che ci sono anche un po' di vacche che sono qua col vitello presto, però non siamo proprio messi male, dai. Pensavo peggio, ce la stiamo ancora cavando.
7: Però le prossime settimane danno ancora secco, poca acqua, che cosa significherà?
10: Che faremo la danza della pioggia? No, boh, come ieri sera qua mezz'ora ha piovuto, per noi è oro qua.
7: E per voi come caseificio avere meno prodotto che cosa significa?
8: I costi sono praticamente, continuano a lievitare in generale i costi, però mancanza di formaggio, mancanza di produzione, mancanza di quintali. Mancanza di quintali vuol dire mancanza di soldi, alla fine è meno il formaggio da vendere.
7: Dovrete alzare i prezzi del prodotto perché il numero di mucche rimane uguale, se c'è meno prodotto da vendere.
8: Alzare i prezzi è un parolone, diciamo, perché la gente è abituata col prezzo di solito, diciamo, che si fa con le grandi distribuzioni, specialmente io che fornisco anche le grandi distribuzioni, sarà difficile andare a chiedere aumenti di prezzi, però qualcosa si guarderà di fare. La conta definitiva la facciamo in ottobre. Se viene piovere può cambiare ancora tutto, tutto no, quello che manca e mancherà per sempre, però si mettono a posto i prati, se piove una settimana 15 giorni possiamo fare la terza fienagione e i pascoli per l'autunno, che sono importanti, che le mucche rimangano, anche quelle asciutte, le banzette rimangono fuori fino a novembre, o altrimenti se mettiamo le mucche in stalla ad agosto la situazione è catastrofica, si può dire.
7: Non resta dunque
8: che sperare. Speriamo che arrivi la pioggia. Guardare in su e basta, sicuro. Fadina fa anche messa.
0: E a dir la messa, domani, giorno della festa nazionale, ci penserà, come tradizione vuole, il vescovo Alain de Rémies, amministratore apostolico della diocesi di Lugano. L'appuntamento è sul passo del San Gottardo. Primo agosto, che in generale un po' ovunque sarà fortemente influenzato dal periodo siccitoso che stiamo vivendo. In tutta la Svizzera, ad eccezione dell'Engadina, vige infatti il divieto assoluto di accendere fuochi, anche se le regole non sono uguali per tutti, come sentiamo nel contributo di Cristian Gilardoni.
11: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti quest'anno. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
12: La data del 1 d'agosto non è la prima volta che è colpita dal divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Con questo divieto in vigore sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, indipendentemente da dove, i fuochi d'artificio chiaramente, i falò commemorativi, e più restringente all'interno dell'area forestale e vicino a vegetazione infiammabile, quindi faglione o vegetazione del genere, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
11: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate si possono fare?
12: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino alla vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana, su superfici solide, ancora meglio, e con diversi accorgimenti sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare, sì, nel Canton Ticino.
11: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
13: Nel canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola a Legge, in Valmedolcina, ogni anno effettuiamo il nostro brunch del 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata, costine, loganighette eccetera. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco. Abbiamo dovuto avvisare tutti i nostri clienti che si sono iscritti a questo brunch. Siamo riusciti comunque a portare a termine al pieno le iscrizioni previste per domani, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
0: Giada Gianella, proprietaria dell'omonima azienda agricola Aleggia. La politica ticinese, ora perché inizia fra pochi minuti l'assemblea della Lega dei Ticinesi, un appuntamento importante per il movimento, già in agenda peraltro da tempo, ma che oggi arriva alla fine di una settimana decisamente intensa, dominata dalla vicenda Zalli e dalle sue dimissioni. Un'assemblea che quindi deve guardare al futuro, alla strategia delle prossime elezioni cantonali, ma non solo. Per capire che aria tira ci colleghiamo con la nostra inviata Pervin Cavaccioglu, che si trova ad Arbedo, appunto dove avrà luogo l'assemblea.
14: Sì, buonasera. Diciamo che i volti dei partecipanti man mano che entravano erano un po' di ogni sorta. Ne ho visti di decisi, di sorridenti, di tesi, anche qualcuno proprio molto, molto allegro, mettiamola così. Quindi c'è un po' di tutto. Non ho visto entrare il consigliere di Stato Claudio Zalli, che formalmente era comunque invitato. Non mi aspettavo di vederlo, considerato quel che è successo, ma anche quanto è stato pubblicato la scorsa settimana dal Mattino. In un trafiletto l'editrice Antonella Bignasca, lo ricordo, lo ha praticamente scaricato dichiarando che il giornale non avrebbe sostenuto la sua candidatura alle prossime elezioni. In un qualche modo della vicenda si parlerà stasera, che per la stampa è sempre a porte chiuse. Fra i temi all'ordine del giorno c'è infatti al punto 7 la strategia per le elezioni cantonali della prossima primavera, una strategia che fino a qualche settimana fa avrebbe dovuto confermare i due consiglieri di Stato uscenti, quindi Norman Gobbi e lo stesso Zalli, ma ormai dopo le dimissioni di Zalli questa strategia è da rivedere. Inoltre, e questa è notizia di un mese fa, Lega e UDC non correranno insieme per le elezioni, liste separate che dopo le dimissioni di Zalli hanno ancora più senso, soprattutto in casa democentrista, con il subingresso in governo del proprio presidente Piero Marchesi. Ad aprile quindi i due partiti punteranno a confermare i propri consiglieri di Stato.
0: Pervin, concentriamoci però sulla Lega, c'è un movimento da ricompattare.
14: Sì, esatto, è proprio così, perché il caso Zalli è l'ultimo di altre vicende che negli ultimi anni hanno portato la Lega dei Ticinesi sotto i riflettori, non tanto come movimento o partito, ma diciamo anche più per le azioni di alcuni suoi rappresentanti. In ordine sparso ricordo il cosiddetto arrocco, poi diventato arrocchino fra i due consiglieri di Stato, poi c'è stato l'incidente in autostrada di Norman Gobbi con il processo a due agenti della polizia cantonale accusati di favoreggiamento e poi prosciolti, senza dimenticare il caso Ospita con l'ex gran consigliere Eulo Alberti arrestato e rinviato a giudizio per presunti reati finanziari. Eulo Alberti era stato espulso dal movimento proprio un anno fa, decisione che era stata impugnata dallo stesso Alberti perché non gli era stato concesso il diritto di essere ascoltato. Il giudice della pretura gli aveva dato ragione e il tema torna proprio oggi in questa assemblea. Insomma, è forse uno dei momenti più delicati per la Lega dei Ticinesi.
0: Staremo a vedere anche cosa ne uscirà proprio su questo tema. Pervin, tu poco fa hai avvicinato il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, sentiamo cosa ha detto.
15: Sappiamo che usciamo da alcune settimane molto difficili con l'uscita di scena di Claudio Zalli, ma come ho detto in più occasioni, il passo indietro di Claudio Zalli non è il passo indietro della Lega. La Lega continuerà a battagliare, anzi, anche con la motivazione che Claudio Zalli ci darà e sicuramente col sostegno ci darà, con Norman Gobbi, con il sottoscritto e con le persone che oggi credono tantissimo ancora nella Lega, siamo convinti di andare avanti, tornare a fare il bene dei cinesi e riascoltare quali sono davvero le esigenze del paese.
14: Ecco, lei l'ha proprio detto, il bene dei cinesi, le loro esigenze, è innegabile che questo è un momento delicato per il movimento. Guardando proprio al futuro, con quali argomenti, con quali motivazioni, che motivazione darà oggi ai leghisti per ricompattarsi e guardare al futuro, al bene dei cittadini?
15: Ma durante questa assemblea sicuramente faremo una discussione aperta, andremo a toccare un po' tutti i temi, da chiaramente le vicissitudini delle ultime settimane, come quanto accaduto durante l'anno, perché questa è l'assemblea ordinaria della Lega, quindi quella che viene svolta una volta all'anno. Io ho incontrato tante sezioni durante questo anno, ho incontrato tanti leghisti, vedo comunque ancora negli occhi tanta motivazione, tanta volontà di fare ancora del bene, e questa motivazione che loro danno caricano a mille il coordinatore.
0: Le parole appunto del coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccalughe. Per l'esito di questa assemblea vi rinvio ai prossimi appuntamenti informativi. Ed ora è il momento di altre notizie di giornata. In studio mi ha raggiunto Giuseppe Bucci.
16: Il presidente della sezione ticinese del Partito Socialista, Fabrizio Sirica, è stato convocato dalla polizia per essere stato sorpreso da un radar mentre guidava a 104 km orari, mentre il limite consentito era 50. Lo ha comunicato poco fa lo stesso Sirica con un video sui social per trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica, questo quanto ha detto il deputato. Secondo incidente di canyoning in due giorni in Ticino, questa mattina una donna si è ferita in Valbogera sopra Lodrino in Riviera, era fortunatamente in modo non grave. Ieri un 52enne belga invece era una 52enne belga era morta cadendo per una decina di metri nel Riale Censo a Claro. La presidente della Commissione Acque Sicure, Anna Nizzola, alla RSI, ha ricordato come meno acqua nei torrenti non significa più sicurezza, possono affiorare rocce normalmente sommerse e può essere favorita la formazione di alghe scivolose. E da registrare anche due incidenti mortali di parapendio tra ieri e oggi in Svizzera. Una parapendista di 24 anni è morto precipitando ieri pomeriggio nella regione di Lax. Il giovane, rende noto la polizia grigionese, si era lanciato nell'Alto Vallese con l'intenzione di raggiungere i Grigioni. Un secondo parapendista ha perso la vita sempre ieri in territorio di Bourg-Saint-Pierre Vallese. Da martedì a oggi gli incidenti di parapendio in Svizzera sono stati 4, tutti mortali.
0: I prossimi minuti li dedichiamo alla figura del o della futura segretaria generale delle Nazioni Unite. A fine anno infatti scade il secondo mandato di 5 anni di Antonio Guterres, l'attuale segretario generale. L'organizzazione internazionale dunque alla ricerca di un suo sostituto. Ieri c'è stato il primissimo passo di una procedura che prenderà tempo, ovvero il primo voto esplorativo al Consiglio di Sicurezza. Ci vorranno comunque ancora diversi round di consultazioni per sapere chi prenderà il posto di Guterres. In studio con me è Giorgia Lorenzini. Allora ti chiedo prima di tutto cosa sappiamo di questo lungo processo decisionale.
17: Sappiamo che questi primi passaggi sono più un sondaggio che un voto. Tutti i 15 membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU esprimono la loro preferenza per i candidati, scegliendo per ognuno una delle 3 opzioni: favorevole, contrario o astenuto. Il risultato di questo sondaggio è confidenziale, solo chi vota lo saprà, anche se in modo inufficiale qualche informazione trapela. Un'altra cosa da sapere è che per questo primo sondaggio non c'è differenza tra le schede elettorali dei 10 membri eletti e quelle dei 5 membri permanenti, ovvero Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti. Ma nelle consultazioni successive i membri permanenti votano con delle schede di colore diverso. E insomma, diciamo che un voto sfavorevole da parte di uno di questi 5 membri equivale un po' a un veto. Per questo sarà importante che i candidati convincano soprattutto loro.
0: Giorgio, a proposito di candidati, sappiamo che i risultati del sondaggio non sono stati annunciati ufficialmente, dei nomi comunque sono emersi.
17: Certo, e guardando questa prima classifica salta subito all'occhio che in testa al sondaggio ci sono 2 donne. Potrebbe essere una prima per le Nazioni Unite, che hanno sempre avuto segretari generali uomini. possiamo anche aspettarci che dopo Guterres, che è portoghese, ci sarà un segretario generale latinoamericano, almeno stando alla regola non scritta della rotazione geografica. Sono infatti 35 anni che questi paesi non sono rappresentati nella più alta carica delle Nazioni Unite. Stupisce invece che una delle candidate che si pensava fosse favorita è solo al quarto posto. Si parla di Michelle Bachelet, ex presidente del Cile, la prima donna a ricoprire questo ruolo e che nel 2010 ha guidato la neonata agenzia ONU per l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne. E al terzo posto c'è un altro nome conosciuto, Rafael Grossi, ex diplomatico argentino e attualmente a capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la IEA. Grossi è una personalità importante sul panorama mondiale. La IEA ha un ruolo centrale sia nel conflitto russo-ucraino, dove sta monitorando la centrale atomica di Zaporizhia, sia nel conflitto in Medio Oriente per quanto riguarda le attività nucleari dell'Iran.
0: Ecco, detto dunque di Bachelet e Grossi, veniamo ai nomi in cima alla classifica.
17: Allora, ad aver ricevuto più voti favorevoli, ben 10, è Rebecca Greenspan, l'ex vicepresidente della Costa Rica. Greenspan è un economista con origini ebraiche. I suoi genitori sono emigrati dall'Europa dopo essere sopravvissuti all'Olocausto. Domina la classifica appunto con 10 voti favorevoli, un solo voto contrario e 4 astenuti. Invece, con 9 voti a favore e 2 contrari, segue Caroline Rodriguez Birkett, dalla Guyana, che per il suo paese ha ricoperto l'incarico di ministro degli esteri. Questa per ora la classifica, non definitiva. Di certo possiamo dire che tra i 7 candidati al posto di segretario generale dell'ONU non c'è Gianni Infantino, il presidente della FIFA, che Trump aveva proposto come possibile successore di Guterres.
0: Grazie Giorgia Lorenzini, sappiamo che comunque sarà una procedura piuttosto lunga. La Svizzera che a Ginevra ospita il centro operativo europeo dell'ONU è un osservatorio privilegiato dell'organizzazione. Fra l'altro forse non tutti sanno che c'è un'associazione, Svizzera ONU, questo è il suo nome, che promuove gli obiettivi delle Nazioni Unite nel nostro paese, in particolare lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà. La sua presidente si chiama Nora Meyer. Paola Latorre l'ha raggiunta per capire il suo punto di vista sul presente e il futuro dell'organizzazione che, come noto, sta attraversando una crisi finanziaria e politica. Questa l'intervista.
18: Ci sono stati tagli massicci al bilancio dell'ONU e le conseguenze sono visibili anche qui da noi in Svizzera, a Ginevra, dove singole agenzie potrebbero trasferirsi verso sedi più economiche. Poi c'è la dimensione politica. Gli Stati Uniti, per esempio, sono usciti da diverse agenzie delle Nazioni Unite, un segnale del fatto che forse si punta sulla legge del più forte e non si crede più nel sistema multilaterale incarnato dall'ONU, che di fatto nei conflitti attuali non svolge più un ruolo visibile. E questo indebolisce la posizione dell'organizzazione, che però, vorrei sottolineare, può fare solo quanto gli Stati membri le consentono di fare.
19: Nora Meyer, secondo lei l'ONU deve essere abolita affinché nasca qualcosa di nuovo?
18: Non condivido questa opinione. Credo che si debbano mettere nuovamente in risalto i valori fondamentali su cui essa si basa. Tuttavia, trattandosi di un'organizzazione che presto compirà 81 anni, credo debba affrontare dei cambiamenti. Non serve un'altra organizzazione per far rispettare il diritto internazionale. Serve la volontà politica degli Stati membri di farlo rispettare.
19: A breve si terrà l'elezione del nuovo segretario generale dell'ONU. Secondo lei, quali sono i candidati più adatti?
18: Deve trattarsi di una persona che goda del sostegno dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, ovvero Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti. O almeno che non subisca alcun ostruzionismo, il che di questi tempi non è affatto semplice. Dovrà essere una persona in grado di compiere un atto di equilibrio per non essere ostacolata, pur rimanendo attiva e impegnata per attuare le riforme e i cambiamenti necessari, che naturalmente non sempre sono accolti con lo stesso entusiasmo ovunque.
19: Gleich gern gehört werden. Donald Trump ha proposto lo svizzero Gianni Infantino. Cosa ne pensa?
20: meiner Meinung nach sollte es eine Person sein, die auch aus dem
18: A mio parere dovrebbe essere una persona proveniente dal sistema multilaterale o da una carica politica. Personalmente penso che a parità di qualifiche tra i candidati mi farebbe piacere che fosse una donna a guidare l'ONU.
19: E quali sfide dovrà affrontare questo nuovo segretario generale?
18: Già sotto l'attuale segretario generale Guterres sono state avviate diverse riforme che devono essere portate avanti. L'obiettivo è rendere l'ONU più efficiente, bisognerà affrontare anche il livello politico. Ad esempio, una riforma del Consiglio di sicurezza sarebbe, a mio avviso, un altro tema da affrontare.
19: E cosa può fare la Svizzera in questo contesto?
18: Può contribuire, grazie alla sua reputazione di mediatrice indipendente, ad avanzare proposte di riforma molto concrete. Può anche coordinare o riunire gli stati che condividono gli stessi principi. Con la Ginevra internazionale disponiamo già nel nostro paese di un polo multilaterale molto importante e qui la Svizzera può impegnarsi ancora di più per rafforzare questa sede in modo che, ad esempio, non ci sia un esodo verso altri stati. E questo sarebbe anche un segnale della fiducia riposta in tali poli e nel sistema multilaterale.
20: Es auch als Zeichen, als Symbol, dass man eben in solche Hubs und in das multilaterale System glaubt.
0: E con le considerazioni di Nora Meyer, presidente dell'Associazione Svizzera ONU, chiudiamo un'edizione preparata con Giuseppe Bucci. A seguire ora c'è la pagina sportiva. Buona serata a tutti.
21: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. La delegazione svizzera continua a brillare agli europei di mountain bike di Monteceneri. Dopo l'incetta di medaglie di ieri nello short track, i rossocrociati hanno trionfato nella staffetta mista di cross country, precedendo l'Italia e la Danimarca. La squadra elvetica, formata da Alter, Gigax, Blöchlinger, Utter, Grossman e Albin, ha fatto corsa in testa dall'inizio alla fine della gara. Dall'introduzione di questa corsa nel 2002 si tratta dell'ottavo titolo per la Svizzera. Proprio alla Monte Tamaro era presente Thierry Fontana, che ha avvicinato Rocco Cattaneo, presidente del comitato organizzativo, per un bilancio di questi primi giorni.
22: Siamo molto soddisfatti, abbiamo potuto cogliere oltre 320 atleti di 32 nazioni. Quello che è importante è che il percorso piace tantissimo agli atleti. Quando il percorso piace agli atleti, loro si esprimono al meglio. Pubblico ieri ne abbiamo avuto già tanto, le gare di short track hanno avuto un grande successo. Oggi il team relay pure, questa è una gara che misura un po' la forza delle varie nazionali. Gli svizzeri oggi hanno avuto ancora un grande successo, d'altronde anche ieri, in modo che è bello per la Svizzera, bello per i nostri ospiti. È interessante anche che ci sono più o meno 1000 persone che alloggiano, che abbiamo potuto ospitare qui nei nostri alberghi vicini del Luganesi e del Bellinzonesi. Quindi direi che questi primi due giorni ci danno coraggio e fiducia per domani e dopo, che poi andremo sulla disciplina olimpica, quindi il cross country, e lì si esprimeranno appunto gli ignoris, donne e uomini, fino agli elite.
23: Prima una giornata dedicata ai giovani, poi appunto il piatto principale domenica, quindi vi aspettate ancora tanto pubblico?
22: Certo, domenica soprattutto per la gara elite delle donne e uomini vi aspettiamo tanto pubblico. Il tempo fa un po' caldo, quello sì, però gli atleti si stanno adattando e anche con i rifornimenti e tutto quanto sta funzionando bene. Anche un aspetto positivo, il percorso, dicevo prima, piace, ma fino adesso anche praticamente non abbiamo avuto incidenti, anche questo è senz'altro un aspetto positivo. È messo in sicurezza, abbiamo investito tanto nel gestire i dettagli di questo percorso anche dal punto di vista della sicurezza.
21: Come ricordato da Rocco Cattaneo, domenica la gara clou degli europei, il cross country, alle 13.30 la gara al femminile, alle 16.10 quella maschile. Tutto per lo sport. Buona serata.
24: Lunghe code e forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del Dosso di Taverne in direzione di Bellinzona a causa di un precedente mezzo pesante in avaria. A Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Massagno e da Cadempino a Torricella Taverne in direzione di Rivera. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, code di circa 1 chilometro e attese di almeno 10 minuti. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. In direzione sud, tra Vassen e Göschenen, code di circa 2 chilometri e attese di almeno 20 minuti. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Diana Gatto.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Trenino rosso verso Livigno. A dicembre sarà presentato un progetto concreto. Oggi le voci sono in trasferta in Alta Valtellina al Parco Nazionale dello Stelvio. Buonasera da Roberto Scolla. Da più di 20 anni Livigno coltiva il sogno di portare in paese il trenino rosso della ferrovia retica con un tunnel nella montagna da Schanf. Un sogno tanto prolungato da far pensare a molti che fosse diventato ormai irrealizzabile, ma l'Alta Valtellina continua a inseguirlo. Entro la fine dell'anno sarà pronto un progetto esecutivo dell'opera. Stefano Barbusca, questo vuol dire che l'idea ha imboccato il binario giusto?
2: Non si può ancora dire se si arriverà alla stazione di partenza di quest'opera, ma il vice sindaco di Livigno, Tommy Cantoni, assicura che negli ultimi 3 anni, dopo la firma dei protocolli d'intesa tra i territori interessati, ci sono stati dei rilevanti passi in avanti.
3: Abbiamo già dato l'incarico per il DOFA, che appunto è l'acronimo italiano per il progetto esecutivo, che verrà consegnato entro dicembre 2026.
2: Nello studio di prefattibilità realizzato nell'ambito di un progetto Interreg vengono analizzate diverse alternative di tracciato. Quella preferita sotto l'aspetto tecnico-costruttivo prevede un tragitto di 14,6 chilometri, di cui oltre 12 in galleria.
3: Nel progetto esecutivo verranno appunto dettagliate proprio nello specifico anche la linea di tracciato, le altezze, le pendenze, quindi adesso entro dicembre noi avremo lì un progetto che dettaglia nel minimi particolari la volontà di questo collegamento.
2: Collegamento che, secondo quanto si legge nello studio di prefattibilità, potrebbe essere garantito da una dozzina di corse al giorno per trasportare turisti e lavoratori e creare una sinergia sempre più stretta tra Engadina e Alta Valtellina.
1: Insomma, Livigno ci crede, ma al di qua del confine, le istituzioni e la ferrovia retica cosa ne pensano?
2: Beh, anche per Schanf, come ha spiegato il sindaco Gian Andrea Bott nel recente incontro con i vicini valtellinesi, si tratta di un progetto molto interessante.
4: E speriamo che tutti credano al progetto, portano anche qualcosa che riuscirà alla fine di funzionare per tante generazioni.
2: Anche il Parco Nazionale Svizzero sostiene il progetto nel limite delle proprie possibilità. Per l'azienda del Trenino Rosso un collegamento ferroviario avrebbe un notevole potenziale. Questo, ci ha spiegato la Ferrovia Retica, alla luce dell'elevato numero di pendolari che si recano da Livigno in Engadina, dei numerosi turisti giornalieri che visitano la località dell'Alta Valtellina e del tempo di percorrenza molto più breve rispetto alla strada. In auto ci vogliono circa 50 minuti, con il treno ne basterebbero invece una decina. La grande sfida, tuttavia, sarà il finanziamento dell'infrastruttura, soprattutto nel contesto delle attuali discussioni sul programma Trasporti 45 in Svizzera, che finora non ha incluso questo progetto. Per questo motivo la Ferrovia Retica evidenzia che il contributo finanziario dell'Italia sarà determinante per le possibilità di realizzazione del progetto.
1: Stefano, parlando di risorse, i grigioni stanno ancora aspettando i 2,6 milioni di franchi spesi per le Olimpiadi Milano-Cortina. C'è allora da chiedersi se l'Italia ce la possa fare a finanziare quest'opera.
2: Trovare le risorse, ammette il vice sindaco di Livigno, Tommy Cantoni,
3: sarà una bella sfida.
2: Ma questo non spaventa il comune dell'Alta Valtellina, che pochi mesi fa ha ospitato le Olimpiadi Invernali.
3: In questo momento abbiamo anche l'appoggio della regione Lombardia e anche del governo italiano, quindi senz'altro ci adopereremo perché riteniamo davvero un'opera fondamentale per il nostro territorio.
2: Territorio, quello della Valtellina, che sostiene compatto questo collegamento internazionale, come assicura il presidente della provincia di Sondrio, Davide Menegola.
5: Forse siamo in una fase in cui il sogno può davvero diventare visione. Io oggi non sono in grado di dire quanto serve, né in termini economici né in termini di tempo, ma penso che se mettiamo a punto gli step che ci vengono richiesti dalla nostra normativa, poi avremo degli elementi più concreti con cui confrontarci anche con la Svizzera per mettere insieme anche le risorse finanziarie per questa opera che noi riteniamo molto strategica.
1: Il presidente della provincia di Sondrio, Davide Menegola. La 20ª edizione del torneo Grandi Nani non sarà soltanto una vetrina per alcuni dei migliori talenti del calcio svizzero, ma anche la conferma di un progetto che continua a crescere.

0: Educazione, Condivisione e Crescita Personale. Il presidente del comitato organizzativo, Camillo Cenzi.
1: Certo, noi cerchiamo sempre di, oltre al torneo, portare un certo messaggio anche ai nostri ragazzi. Quindi negli ultimi mesi abbiamo affrontato il tema dell'inclusione, dove abbiamo organizzato anche già delle partite a livello ticinese. Infatti al termine del torneo del sabato sul campo principale di Roveredo ci sarà un mini torneo di 3 squadre che parlerà appunto di calcio inclusivo.
0: Il torneo rappresenta inoltre un'occasione importante di promozione per il Moesano. Per un intero fine settimana la regione accoglierà centinaia di giovani atleti, allenatori, dirigenti e famiglie, generando un movimento sul territorio e valorizzando il lavoro svolto dal raggruppamento Grandinani nella formazione calcistica. Ma le difficoltà organizzative non mancano.
1: Oltre ad essere in un periodo molto complicato per trovare risorse, siamo nel mese di agosto, quindi non è facile, sicuramente quest'anno sono 2 temi importanti, che uno è quello della siccità, che ci ha obbligato a intensificare le ore da dedicare alla preparazione dell'infrastruttura, in particolare dei campi di calcio, e soprattutto anche al periodo dove c'è un divieto cantonale di accendere fuochi, che a livello logistico, a livello di cucina, ci obbliga a trovare delle alternative. Non che la ciliegina sulla torta, volevamo festeggiare questo evento importante, questi 20 anni del torneo, con uno spettacolo pirotecnico per allietare la serata ai ragazzi, e purtroppo anche questo non ci sarà concesso, ma avremo altri momenti per eventualmente festeggiare.
0: E sempre più si è confrontati con difficoltà legate alle strutture.
1: Diciamo che una volta c'erano più realtà calcistiche, quindi c'erano tutte le società di paese. Oggi purtroppo l'unica società esistente è il Moesano. Per fortuna abbiamo ancora qualche simpatizzante che ci aiuta a preparare e allestire le infrastrutture, però effettivamente è un problema che dovremo affrontare, nel senso, comunque anche le infrastrutture oggi non sono proprio preparate per un calcio d'élite, ovvero se pensiamo agli spogliatoi, con solo 2 spogliatoi per un torneo di 12 squadre è veramente molto molto poco.
0: Con un albo d'oro ricco di società prestigiose e un livello tecnico sempre più elevato, la manifestazione continua a investire sul futuro, dimostrando come lo sviluppo del calcio giovanile passi non soltanto dai risultati sul campo, ma soprattutto dalla qualità dell'organizzazione e dalla capacità di trasmettere valori alle nuove generazioni.
2: Per l'attualità è tutto, linea all'approfondimento.
3: Voci del Grigione Italiano.
0: La siccità di queste settimane sta mettendo a dura prova i nostri territori e sta stravolgendo i paesaggi a cui siamo abituati. Ma c'è un luogo in cui il disgelo estremo, il ritiro dei ghiacciai e l'abbassamento dei bacini artificiali stanno creando uno scenario inaspettato. Più l'acqua si ritira, più riemerge la storia. Buonasera e ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini e Antonia Marsetti. Questa sera vi portiamo sul versante lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, in Alta Valtellina. Qui la montagna non è solo natura incontaminata, ma un immenso archivio a cielo aperto che il clima sta improvvisamente riaprendo. E c'è un progetto Interreg che sta scandagliando queste alte terre. Si tratta di Archeoalps, che ha visto collaborare Parco Nazionale dello Stelvio, Università degli Studi di Bergamo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Due i focus: tra le vette del Pizzo Tresero e i fondali fangosi di Fraele stanno riemergendo tracce incredibili, dai cacciatori di 10.000 anni fa alle mura di un antico villaggio sommerso. Iniziamo proprio dalla zona del Gavia, facendoci raccontare le ultime novità dal professor Stefano Morosini dell'Università di Bergamo.
4: Stiamo parlando di un passo alpino che mette in comunicazione l'Alta Valtellina, la Val Furva, con l'Alta Valle Camonica. Un passo alpino di cui abbiamo attestazioni archeologiche che risalgono addirittura al Mesolitico, 10.000 anni fa. Evidentemente quest'area di passo, nella sua lunga frequentazione e attraverso le tracce che abbiamo potuto rinvenire e analizzare, ci racconta di un territorio permeabile, di un territorio che da millenni vede l'uomo muoversi in quota nel periodo estivo per le attività di caccia, di cui abbiamo attestazioni attraverso le selci mesolitiche, ma addirittura con un rinvenimento che ha caratteristiche eccezionali di un sito, quello di Punta del Segnale, in cui sono state rinvenute in maniera fortuita nel 2017 incisioni rupestri che risalgono alla media età del bronzo. All'interno del progetto ArcheoAlps abbiamo analizzato, campionato e posizionato topograficamente questi rinvenimenti.

0: molto molto peculiari che corrono sul filo del 3000 metri e che si attestano come le incisioni rupestri a più alta quota in tutte le Alpi e in tutta Europa.
1: Le incisioni rupestri del Pizzo Tresero ci parlano della preistoria umana, ma il Parco dello Stelvio custodisce un sito ancora più sbalorditivo di cui ci siamo occupati lo scorso anno. Sulle pareti verticali di Dolomia della Valle di Fraele, a circa 2500 metri di quota, sono state scoperte migliaia di orme perfettamente conservate, che in alcuni casi mostrano ancora i segni di dita e artigli. Risalgono a ben 210 milioni di anni fa, alla fine del Triassico, un giacimento di portata mondiale. Ma torniamo ad Archeoalps e al secondo sito degno di nota. Il ritiro delle acque, in questo caso del bacino artificiale di Cancano, ha evidenziato l'esistenza di un insediamento antico nella parte più profonda della Valle di Fraele. Si tratta di un villaggio con tanto di chiesetta e di Xenodochio, ovvero di un ricovero che ai tempi ospitava i viandanti che evidentemente percorrevano queste alte terre, come ci spiega ancora il professor Morosini.
0: Questo villaggio è attestato, la chiesa di questo villaggio è attestata nei documenti al 1287, ipotizziamo ci sia anche una presenza precedente, e questa attestazione ci racconta di una lunga pratica di frequentazione di un'area che è prossima ai 2000 metri sul livello del mare e che metteva in collegamento l'Alta Valtellina con la Val Monastero, la Val Mustair. E la presenza di questo insediamento, per i risultati che finora abbiamo raggiunto, ci racconta di un insediamento vissuto permanentemente durante tutto l'anno. Le ricerche che abbiamo svolto, considerando che questo villaggio è stato sommerso con la costruzione della diga di San Giacomo di Fraele nel 1950, sommerso dalle acque, le strutture murarie di tutti gli edifici sono collassati. E la memoria di questo luogo in qualche modo è stata cancellata da una piana detritica che non faceva più riconoscere la presenza di edifici. Prima da una triangolazione topografica e poi da una serie di rilievi con drone, con camera multispettrale, siamo riusciti ad individuare tuttavia le strutture murarie dell'antica chiesa di San Giacomo di Fraele e da lì ad operare una rimozione dei detriti, facendo emergere le murature della chiesa, facendo emergere i bellissimi affreschi che sono stati poi oggetto di restauro.
1: Appunto, gli affreschi. Ad occuparsi del loro certosino restauro è la dottoressa Angela Martinelli, che si è ritrovata tra le mani dei frammenti e la fotografia di come il dipinto si presentava una volta rinvenuto con gli scavi. Si è trattato quindi di un'interessante sfida.
2: È una doppia sfida, a dire il vero. Una, proprio quella della materia, quindi bisogna conoscere la materia, bisogna accarezzarla e riuscire a entrare nella materia per far sì di poterla mantenere nel suo stato originario. E l'altra sfida è quella di riportare la memoria, tornare con questi frammenti a quei pensieri che pian piano si stanno perdendo, perché è vero che ci sono ancora persone che l'hanno vista, l'hanno vissuta, ma ormai sono degli illustri giovani, insomma, dagli 80 anni in su. Quindi ogni giorno è prezioso per andare a rievocare delle memorie che sembrerebbero perdute, ma così non sono.
3: Un dipinto del Settecento che è stato sommerso nel 1950.
2: Esatto, sommerso per poter permettere il completamento del secondo invaso di Cancano, quindi necessità, dopoguerra, e questo lasciar sì che al di sotto della diga tre paesi fossero dimenticati è un dono davvero grande a tutta questa umanità di oggi, fatta da persone che nel dopoguerra hanno visto, guardando con un occhio lungo, alle necessità del domani, dimenticando l'egoismo dell'oggi.
3: Parliamo del lavoro di restauro certosino che sta avvenendo in questi giorni, in questi mesi, qui a Premadio nella centrale A2A. Come avete fatto? Perché qui parliamo di frammenti che devono essere ricostituiti.
2: Esatto. Allora abbiamo innanzitutto c'è una documentazione fotografica che è stata fatta in modo puntuale, tenendo però presente che le opere sono state, proprio da questa parte dipinta, immersa ben più di una volta durante il corso della riscoperta. Quindi quindi è stato complesso. C'è stata una collaborazione da parte del comune di Val di Dentro, del parco, perché il progetto è comunque seguito dal Parco Nazionale dello Stelvio, A2A che ha dato la disponibilità, la collaborazione, i carabinieri forestali, piuttosto che la gente del paese, ma anche tutte quelle persone che con la loro professionalità hanno fatto sì che tutto questo si potesse recuperare.
3: Adesso i tempi tecnici quali sono?
2: Intanto è una materia talmente fragile che è lei a dettare i tempi tecnici, quindi è sempre un po' complicato dare una tempistica dei frammenti che a volte sono molto indeboliti, quindi bisogna consolidarli con più passaggi, a volte sono ancora legati alla pietra, quindi per uno strato molto sottile, perciò ogni piccolo pezzettino del puzzle ha bisogno di una sua cura. Una volta che sono tutti curati, per così dire, si vanno a riassemblare. Perciò si sta riassemblando tutta la parte decorativa, verrà poi riapplicata tutta su un pannello, mantenendo le stesse misure, in modo tale da poterlo ricostituire nella sua non più funzionalità, perché non sarà più ricollocata nella chiesa di San Giacomo, per motivi appunto legati alla diga, bensì in un luogo lì vicino, in modo tale però da poter ripercorrere l'abside nella sua totalità.
3: E infatti non sarà più funzionale, ma sarà fruibile in questa ex mensa che fu degli operai che si dedicarono alla costruzione della diga. Nascerà uno spazio culturale.
2: Esatto, perché oltre ai frammenti della decorazione che appunto di cui abbiamo parlato, sono usciti negli scavi tutta una serie di frammenti molto curiosi che ci permettono di datare la chiesa anche in tempi più antichi. Sono tanti dettagli che saranno poi esposti in questa sezione che sarà dedicata proprio ad un museo d'alta quota, perché ci troviamo sopra i 1800 metri, quindi insomma è un museo d'alta quota, si può dire così.
3: Per lei che cosa ha rappresentato questo lavoro?
2: Beh, dal punto di vista professionale una sfida, perché lo stacco è una di quelle operazioni che normalmente, se non appunto autorizzate, vengono considerati fuori legge, ma soprattutto visto che l'origine della mia famiglia è proprio lì a Fraela, San Giacomo, c'è un riportare ai miei antenati, ma anche che i miei zii, quelli più vicini che l'hanno vista, questo tornare alla propria infanzia, perché io ricordo mia nonna che da piccolina mi diceva: tu sei fortunata perché avrai i tuoi luoghi di infanzia, quindi non perderai la tua memoria. Io sotto quest'acqua ho tutta la mia vita, perciò è un modo per ritornare a riallacciare quei fili sospesi.

0: Acqua e ghiaccio custodiscono gelosamente un passato millenario, ma è salendo oltre i 3000 metri di quota che lo Stelvio svela le sue cicatrici più recenti e profonde. Tra il 1915 e il 1918 qui si è combattuta la Guerra Bianca, un conflitto in cui gli eserciti hanno dovuto piegare l'alta montagna in condizioni estreme. Oggi, proprio il fenomeno della deglaciazione sta restituendo i resti di quell'immane fatica. È di nuovo Stefano Morosini a inquadrare le proporzioni di questo dramma, spiegandoci come un campo di battaglia possa trasformarsi in uno strumento di pace.
1: La guerra combattuta sulle Alpi ha caratteristiche molto peculiari, perché parliamo di un fronte che correva ad una quota media di 2000 metri sul livello del mare e che proprio nel settore dello Stelvio eleva la quota media di posizionamento del fronte a 3000 metri sul livello del mare. Questo significa che il fenomeno della deglaciazione porta all'emergere continuo ad ogni estate di reperti. Queste testimonianze all'interno di un'area protetta come il Parco Nazionale dello Stelvio costituiscono, con una formula ad effetto, se possiamo dire così, un museo a cielo aperto, perché lo scopo del parco è quello della conservazione e queste tracce antropiche legate ad una vicenda drammatica della storia sono quindi oggetto di un importante lavoro di tutela, di conservazione e di valorizzazione. In una chiave, mi sento di dire, di educazione alla cittadinanza europea e di educazione alla pace, pur trattandosi di luoghi di guerra.
0: L'aspetto che più sorprende quando parliamo di queste vallate alpine è che anticamente fossero frequentate e vissute in modo stabile, nonostante le condizioni proibitive che presentavano. E l'aspetto ancora più interessante sono le tracce giunte sino a noi di questi processi di antropizzazione, come ci spiega Jacopo Daldossi, ricercatore presso l'Università degli Studi di Bergamo.
2: Sicuramente la Valle di Frele aveva già una sua infrastrutturazione di molto antecedente a quella della Prima Guerra Mondiale, che si rifà al periodo medievale, di cui infatti transitava la strada del vino e del sale, conosciuta anche come Via Imperiale d'Alemagna, che permetteva gli scambi commerciali tra il sud e il centro nord Europa. Dalla Valle di Frele si giungeva poi in Val Monastero in Svizzera e di lì verso le diverse rotte commerciali. Dalla Prima Guerra Mondiale in poi c'è una grande trasformazione, si passa a un paesaggio di guerra, quindi di strade militari, trincee e fortificazioni.
3: A proposito di fortificazioni, parliamo di soluzioni ingegneristiche quasi impensabili per l'epoca.
2: Per raggiungere questa valle abbiamo innanzitutto ripercorso una strada militare che portava ad una quota di 1900 metri circa e da lì proseguiva fino ai 2500 metri del forte del Monte delle Scale. Questo forte è un chiaro esempio di quella che è stata la grande opera ingegneristica che ha investito le Alpi durante la Grande Guerra. Pensiamo appunto che il genio militare faceva costruire queste fortificazioni a quote molto elevate, utilizzando principalmente materiale reperito sul posto e calcestruzzo, e con un grande utilizzo chiaramente anche di quella che è la manodopera locale. Quest'opera in particolare aveva una lunga galleria che permetteva ai soldati all'interno della montagna di muoversi su tutti e due versanti, per cui avere una visuale a 360 gradi.
3: E a proposito di versanti, la Svizzera non è stata coinvolta direttamente in questo conflitto, però in realtà il versante porta delle tracce.
2: Sì, abbiamo infatti la frontiera nord, impropriamente nota anche come linea Cadorna, che si sviluppa attraverso tutto il confine tra Italia e Svizzera, e quindi partendo dal Gran San Bernardo fino ad arrivare al Passo dello Stelvio. Questa linea è stata costruita con uno scopo preventivo dal Regno d'Italia, perché si temeva un possibile attacco delle forze degli imperi centrali, Austria-Ungheria e Germania, attraverso la violazione del territorio elvetico, quindi con un ingresso dal centro nord Italia che avrebbe messo poi a serio rischio i principali centri produttivi della pianura padana. Non ci sono stati fortunatamente eventi bellici, quindi questa violazione della neutralità svizzera non è mai avvenuta, e questo ci permette anche di ritrovare sui sentieri di questo grandissimo confine di più di 700 chilometri moltissimi resti di quella che era la frontiera nord, che sono oggi in gran parte ancora visitabili.

0: Tirando le fila di questo nostro viaggio ideale nel Parco Nazionale dello Stelvio, ci rendiamo conto di avere a che fare con una sorta di macchina del tempo, orme dei dinosauri, tracce dei cacciatori preistorici, testimonianze di fede medievale, colossali infrastrutture della Guerra Bianca. Ma oggi, di fronte a un'eredità così sterminata e incastonata in un ecosistema tanto fragile, qual è la vera sfida? Ne abbiamo parlato ancora con il ricercatore dell'Università di Bergamo, Francesco Antonelli.
1: Per quanto riguarda appunto la recentissima scoperta delle impronte di dinosauro qui nella Valle di Fraele, ovviamente è un sito che merita ancora che si portino avanti le ricerche e le indagini. È un sito tra l'altro non raggiungibile semplicemente a piedi e che richiede una certa accuratezza nel movimento, ma senz'altro è anche una zona che, come dicevo, deve essere ancora studiata, deve essere valorizzata e che sostanzialmente porterà un valore in più alla Valle di Fraele stessa.
2: Ma il parco in sé, il Parco Nazionale dello Stelvio, ha risorse sufficienti e soprattutto una struttura anche adeguata, perché già è scorporato in più sezioni, già immagino il carico burocratico, ma per affrontare questo aspetto di marketing bisogna essere anche un po' snelli.
1: Esatto, sì, bisogna saper lavorare in squadra sicuramente, perché il Parco Nazionale dello Stelvio è al settore della regione Lombardia e i due settori delle due province autonome di Trento e di Bolzano. Il saper dialogare, saper costruire, il saper relazionarsi l'uno con l'altro è un punto fondamentale e lo vediamo soprattutto nei progetti che poi vengono messi alla luce, perché è proprio attraverso questi progetti che poi le stesse comunità, gli stessi turisti trovano il valore aggiunto sul nostro territorio e lo trovano venendoci, scoprendolo e vivendolo.
2: Tornando agli scavi archeologici, a questi dipinti che sono stati recuperati e sono in fase di restauro, come verranno resi fruibili?
1: Esatto, proprio qui nei pressi di questo sito abbiamo anche il villaggio operaio che era stato costruito in funzione della costruzione delle dighe della vicinissima controdiga, e oltre alle casette, le baracche dove gli operai vivevano, c'è anche un grande edificio che era un ex mensa, quindi utilizzata per i vari scopi dedicati agli operai, che verrà proprio recuperata, riqualificata, quindi già un grande lavoro di recupero e di non riutilizzo di suolo, ma utilizzando quello che è già costruito, verrà quindi rimessa a nuovo e allestita proprio per accogliere al suo interno i reperti che sono stati recuperati dagli scavi e permettere così al turista che raggiunge questa zona nel periodo estivo di poter visitare all'interno di questi spazi non solo i reperti, ma anche avere uno spazio nel quale dialogare, confrontarsi, creare dei piccoli eventi di divulgazione scientifica che raccontano non solo il sito di San Giacomo di Fraele, ma anche della valle con le torri di Fraele, con Pragrata, con tutti questi territori dove gli enti locali, in collaborazione con le università e con gli enti di ricerca, hanno portato avanti degli importanti progetti.
2: Credo che sia nel parco, appunto, da un lato ci sia la necessità di valorizzare questo territorio, di valorizzare il patrimonio culturale, dall'altro c'è anche la sfida di non rendere questo un parco giochi.
1: Assolutamente sì, infatti il parco deve essere concepito come una risorsa, come una potenzialità, ma è anche bene ricordare che trovandoci in un'area protetta ci sono dei comportamenti che vengono sanzionati se non rispettati, e questo è un valore aggiunto. In realtà non deve essere concepito come un limite, proprio perché è solo grazie alla presenza di un parco che possiamo conservare le bellezze paesaggistiche, floristiche, faunistiche che abbiamo su questo territorio, e quindi il turista che sceglie di approcciarsi a questo territorio deve farlo in maniera consapevole, sapendo appunto che perché possa viverlo serenamente deve anche adottare delle misure di rispetto, come il scegliere delle forme di mobilità sostenibile grazie anche al noleggio delle biciclette che c'è proprio qui all'ingresso della Valle di Fraele, piuttosto che scegliere i classici comportamenti di rispetto della flora e della fauna.
0: E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna, come sempre, venerdì prossimo.

venerdì sera. Sì, è arrivato anche il venerdì, settimana finita. E questa cosa ci piace moltissimo. Dunque, ben ritrovati, ciao, buonasera. Siete su Rete 1, il vostro effetto sera e la vostra Kate. Ciao, io sono Caterina Righenzi. Sono quasi le 7:30 di questo venerdì 31 luglio 2026. Siamo pronti a dire arrivederci anche a questo mese di luglio? Eh sì, perché questo vuol dire che domani iniziamo con un nuovo mese. Domani è anche festa nazionale, 1° agosto, ma soprattutto per molti vuol dire inizio delle vacanze. Quindi, beh, se siete tra coloro che stanno preparando la valigia, perché domani partite, vi aspetta una località esotica, una località montana, una città o semplicemente casa, magari una seconda casa, un luogo che potete chiamare casa, beh, allora beati voi innanzitutto, piccola sana invidia da parte della sottoscritta, ma soprattutto se avete voglia, sono curiosa, fatemi sapere qual è la vostra destinazione per domani o per i prossimi giorni. Partenze, ritorni, valigie, questo vuol dire anche naturalmente un po' di disagio per quanto riguarda la viabilità e lo sappiamo. Tra poco faremo il punto con un aggiornamento da parte dei colleghi di Via Swiss. Prima però vi invito a mettervi comodi insieme fino alle 22 in questo venerdì sera, ce la chiacchieriamo. Ho tante cose da raccontarvi, delle belle storie per emozionarci e soprattutto, come sempre, tanta buona musica da farvi ascoltare. Mamma mia, e che pezzone! E con che pezzone cominciamo questa puntata? Ladies and gentlemen, Mr. Michael Jackson.

C'è poco da ridere, c'è poco da ridere. Diamo uno sguardo alla viabilità. Segnaliamo forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione di Bellinzona a causa di un precedente mezzo pesante in avaria nella galleria del Dosso di Taverne. Sempre sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, le code sono di circa 3 km, attese di almeno 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta, l'entrata autostradale di Airolo invece è chiusa. Al portale nord del Gottardo ci sono code di 2 km in attese di almeno 20 minuti in direzione del Ticino. Fate buon viaggio.

Max Pezzali. Max Pezzali, che è recentemente passato dalla Svizzera italiana. Il 16 luglio era uno dei grandi nomi di Moon and Stars e quindi il suo concerto in Piazza Grande a Locarno. So perché purtroppo non ero presente, so che insomma è stato davvero uno di quei concerti un po' pazzi, ma tanto belli, perché poi diciamoci la verità, le canzoni degli 8-3 di Max Pezzali, ecco, in generale le conosciamo un po' tutti, perlomeno, no? Almeno il ritornello di parecchi brani lo sappiamo, e quindi tra l'altro si è esibito la stessa sera insieme a Noemi, quindi due grandi nomi della musica italiana insieme in un'unica serata di Moon and Stars, che tornerà l'anno prossimo, e chissà quali nomi e quale bella musica ci regalerà. 076 321 1113, i vostri messaggi intanto che arrivano al nostro numero WhatsApp. Buonasera Nevio, allora mi scrive Kate, per me le vacanze arriveranno il 29 agosto con una semplice meta cattolica. Beh, comunque bello, bisogna aspettare ancora un pochettino, ma sai che anche non è male, perché quando tutti tornano fine agosto, inizio settembre, ricominciano le scuole, ricomincia un po' tutto, che fai tu? Fai le valigie e vai. E quindi non è, guarda che non è una scelta sbagliata, anche a me devo dire che non dispiace come soluzione. Invece c'è Aurelie che mi scrive: ciao Kate, mi sto preparando una cenetta, tra poco ti spedisco la foto, vediamo, sono curiosa di sbirciare sulla tavola di Aurelie nel piatto in cui sto mangiando. Forse non è educazione, però va bene, dai, me la lasciate passare. Buono, un'insalata di riso mi sembra di capire, quindi tante cose buone, tante verdure, una salsina un po' particolare, forse segreta, se ci dai la ricetta la replichiamo. Buon appetito se avete scelto di cenare in nostra compagnia, e grazie naturalmente. Qui si continua ad ascoltare buona musica.

0: do.
1: La letteratura costruisce mondi alternativi, mitologie trasmesse attraverso le parole e le storie. E quando il mito riflette la nostra storia personale, crea relazioni profonde con la nostra psiche. Il fuoco di Venezia, di Giovanni Montanaro, racconta una donna forte ed elegante, direttrice di una fornace nella misteriosa e abbagliante Venezia. Atmosfere padane e sofisticate in Zhang Bang Love, di Fabio Guarnaccia. Un'epopea molto cinematografica, nella quale un quarantenne in cerca del senso della vita si imbatte in un maestro zen e in una strana ragazza. Adrien Bosque ambienta a Parigi L'invenzione di Tristan, romanzo metaletterario eppure fruibile e intenso. La costruzione di mitologie, a cura di Moira Bubola. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
2: Rete 2.

questa è una di quei tormentoni, secondo me, di questa estate, i pinguini tattici nucleari. Lo sento. A proposito di estate, a proposito di vacanze, periodo di ferie, come sappiamo, e quindi alcuni fortunati sono uno in partenza, due raggiungeranno magari una località marittima. I meno fortunati saranno quelli invece che, non per gufarvela, ma che magari verranno punti dalle meduse. Ecco, cosa succede quando ti punge una medusa? Che i suoi tentacoli rilasciano microscopici organelli urticanti, sono chiamati nematocisti, che iniettano nella nostra pelle delle proteine. Queste proteine hanno un'azione infiammatoria e neurotossica. Se qualcuno di voi all'ascolto è già stato punto da una medusa, conosce molto bene la sensazione, soprattutto la reazione, no, del nostro corpo. Quali sono i sintomi immediati? Bruciore intenso, dolore, come se ci fossimo scottati con il forno, arrossamento poi e gonfiore localizzato della zona interessata naturalmente, e la comparsa anche di bolle sulla nostra pelle. Questi sintomi immediati, appunto. Poi nei giorni successivi il bruciore acuto scompare, può rimanere però il prurito e queste bolle che si sono formate, se scoppiano poi si possono formare delle croste. Alt! Una soluzione rapida e pratica subito dopo essere stati colpiti da una medusa, noi la conosciamo, vero? Sappiamo che bisogna farci la pipì sopra. Ecco, anche no. Anzi, pare che non serva proprio a nulla. Perché? Tra poco ve lo dico.

0: Anna Rossinelli, Mother. A proposito di madre, mi vengono in mente i bambini quando al mare, magari giocando nell'acqua, non si accorgono della presenza delle meduse e vengono punti. Cosa fanno? La prima cosa? Mamma! Chiamano la mamma, giustamente. E allora bisogna trovare una soluzione rapida, pratica, contro le punture delle cattive meduse. La pipì è un buon rimedio? Ecco, no, è una bufala. Una falsa credenza vuole che con l'urina passi tutto perché c'è dentro l'ammoniaca. Allora, innanzitutto non è vero, c'è dentro l'urea. L'ammoniaca sì, aiuta per esempio per le punture di insetti, ecco, ma non contro il veleno delle meduse, questo dicono gli esperti. Allora, quali sono invece i veri rimedi? Consigliano di, in caso di puntura di medusa, sciacquare con acqua di mare per almeno 20 minuti. Quindi tu cosa fai? In realtà esci dall'acqua, esci dal mare con un bruciore, un dolore incredibile sulla parte del corpo colpita. Ecco, dovresti, se non rientrare, perlomeno riuscire a risciacquare la ferita per una ventina di minuti. Poi non bisogna sfregare con qualcosa di rigido o con la sabbia, la pelle. Usare invece delle creme apposite con cortisone e poi occhio a non prendere il sole sulla pelle colpita dalla medusa. Il rischio è che si formi delle cicatrici. Allora, come dicevo poco fa, chissà se alcuni di voi hanno avuto, ecco, la sfortuna di venire a contatto con una medusa, ma soprattutto che cosa avete fatto, qual è stato il rimedio immediato ed è servito? Fatemelo sapere. Poi io condivido, non è che mi tengo queste informazioni importanti solo per me. No, no, no, le condivido con tutta la family di Rete 1.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: Rete 1.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: In studio Roberto Ortelli, emergenza migratoria a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco. Quasi 50.000 persone hanno raggiunto ieri il territorio spagnolo, almeno 18 sono morte nel tentativo di raggiungere la cittadina a nuoto. Il premier spagnolo Pedro Sánchez, arrivato oggi sul posto, ha definito l'ondata di arrivi una violazione della sovranità spagnola e ha accusato le reti di trafficanti di avere alimentato la crisi. I rimpatri sono in corso. Secondo incidente di canyoning in due giorni in Ticino. Questa mattina una donna si è ferita in Valbogera, sopra Lodrino, in Riviera, fortunatamente in modo non grave. Ieri una 52enne belga era invece morta cadendo per una decina di metri nel Riale Censo, a Claro. La presidente della Commissione Acque Sicure, Anna Nizzola, la RSI, ha detto che, vista l'affluenza, gli incidenti non sono molti, anche se ognuno è di troppo. E ha ricordato che meno acqua nei torrenti non significa più sicurezza, perché possono affiorare rocce normalmente sommerse e può essere favorita la formazione di alghe scivolose. Il presidente della sezione ticinese del Partito Socialista, Fabrizio Sirica, è stato convocato dalla polizia per essere stato sorpreso da un radar a Vassen, in Cantonuri, mentre guidava a 104 km orari, mentre il limite consentito era a 50. Lo ha comunicato lo stesso Sirica con un video sui social per trasparenza, citiamo, nei confronti dell'opinione pubblica. In Svizzera quello che sta per finire è il luglio più caldo di sempre. Si parla di 3,2 gradi in più rispetto alla media degli ultimi 140 anni e il Ticino è in vetta alla classifica dei cantoni più bollenti. Inoltre le piogge sono state solo il 20% di quanto cade abitualmente, una situazione che ha messo tra l'altro sotto pressione il pronto soccorso delle OC, che, visto un aumento delle consultazioni del 7%, si è trovato a dover introdurre turni ad hoc. E domani, 1 agosto, Natale della Patria, in tutta la Svizzera le previsioni annunciano tempo abbastanza soleggiato. In giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e, soprattutto in montagna, qualche temporale isolato.
1: Traffico ancora rallentato sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione di Bellinzona. Sempre sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, le code sono di circa 4 km, le attese di almeno 40 minuti in direzione nord. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Al portale nord ci sono code di circa 2 km, attese di almeno 20 minuti in direzione del Ticino.

Eccoci qui, allora apriamo la seconda ora insieme. Ben arrivati su Rete 1. Effetto sera con la Kate, da poco passate le 8. Stiamo parlando delle disavventure con le meduse maledette che ci rovinano le vacanze al mare. Quali sono i vostri rimedi? Tra poco li leggiamo.

0: un consiglio.
1: Ciao Kate, ti do un consiglio per una puntura di medusa. A me è capitato in Liguria di essere punta su un fianco mentre ero nel mare. Sono corsa fuori e per fortuna nell'albergo c'erano delle grandissime piante di aloe. La proprietaria dell'hotel ha tagliato un pezzo di aloe e con il gel fresco me l'ha messo sulla puntura ed è passato tutto in un attimo.
2: No, vabbè.
1: Spero possa essere utile a qualcun altro.
2: Ma grazie, grazie Morena, grazie per questo vocale e soprattutto vedi la tecnica dell'aloe vera, quindi se veniamo punti da una medusa, abbiamo detto, gli esperti dicono di non farci la pipì sopra perché non serve a niente, nella nostra pipì non c'è neanche l'ammoniaca, quindi in realtà questa è una credenza popolare e una bufala, ma in realtà dobbiamo curare questa ferita perché poi fondamentalmente di una ferita si tratta, in altri modi, quindi sciacquare immediatamente con acqua di mare per almeno 20 minuti, non utilizzare l'acqua dolce, non sfregare con qualcosa di rigido o con la sabbia la pelle colpita, se possibile usare delle creme apposite con cortisone e poi attenzione poi a non prendere il sole perché il rischio è quello di trovarci delle cicatrici. La soluzione di Morena mi sembra ottima, quindi se avete a disposizione dell'aloe vera o anche un gel o andate in farmacia a procurarvelo, ecco che è un metodo infallibile e lo consiglia, lo garantisce la nostra Morena. Tra l'altro mi sembrava in sottofondo di sentire rumore di piatti, quindi forse state cenando, se così fosse buon appetito. Ancora mi scrive Davide: io ho sviluppato una tecnica infallibile contro le meduse, attenzione,

appena ne vedo una, corro più veloce che posso fuori dall'acqua. Vabbè, va bene, dai, anche questa sicuramente è una soluzione. Il problema è quando non le vediamo, queste maledette meduse, e allora lì poi, ecco, veniamo colpite. Giulia anche mi scrive lei credeva che fossero lente, poi in realtà ne ha trovata una proprio dove aveva appoggiato i piedi. Oh, che brutta cosa! E mio figlio che diceva: mamma, tranquillo, non ci sono le meduse. Mai ascoltare un dodicenne. Anche la coca non va bene, non mettetela sulla puntura della medusa, la coca.

Eccola qui la nostra Alanis Morissette e la sua Ironic. Dunque, continuano ad arrivare le disavventure e le storie più o meno serie, più o meno buffe, che vi sono capitate al mare, insomma, quando incontriamo una medusa, brutte. Allora, qualcuno mi scrive Marcello mi scrive: ciao Kate, io porto le tartarughe da casa e loro le mangiano in un attimo. Ma le tartarughe di terra? No, le tartarughe d'acqua, immagino, no? Tartarughe marine mangiano le meduse? Non lo sapevo. Può essere in effetti anche questa una soluzione. Ma cosa fai? Le tieni al guinzaglio? Poi le mandi avanti tu, no? Voi andate, ditemi se la strada è libera, se il mare è pulito di meduse, non se ne vedono all'orizzonte, poi cosa fa? Marcello si tuffa, però manda avanti le tarte. Mi piace questa soluzione, carina. Allora, poi scrive anche Valentina: ciao Caterina, la cosa più assurda è stata che mi appunto una medusa, ero in Calabria, quando già ero arrivata a riva. Pensavo fosse un sacchetto di plastica trasparente e invece mi ha lasciato un ricordo che non dimentico. Oh, che brutta cosa! Ma scusa, ma fuori dall'acqua non muoiono queste brutte antipatiche? No, non si seccano tipo sulla sabbia, non lo so. Ma a che cosa servono in realtà le meduse? Avranno anche loro, no, un compito a questo mondo, come le zanzare, cioè al nostro ecosistema in qualche modo appunto sono di aiuto oppure no? Quello che possiamo dire a loro discolpa è che comunque fanno parte della catena alimentare di alcuni animali. L'abbiamo citata prima, grazie a Marcello, la tartaruga comune è la medusa, si ciba di questi animali, così come alcuni pesci, alcuni uccelli marini, perfino altre meduse, cioè meduse che mangiano meduse. Strano. E poi cosa fanno? Controllano le popolazioni di piccoli organismi perché si nutrono di plancton, di larve di pesci, di piccoli crostacei, e quindi vanno a contribuire, a dare il loro contributo, piccolo ma essenziale, all'equilibrio dell'ecosistema. Ancora riciclano nutrienti, cioè quando muoiono, non abbiamo capito bene se fuori dall'acqua o dentro l'acqua, comunque il loro corpo poi viene decomposto da batteri e altri organismi e quindi in questo modo restituiscono sostanze nutritive all'ambiente marino. Ma vedi che in qualche modo, ecco, servono questi piccoli invertebrati del mare? Giorni più dolci. Danilo mi scrive: non è il caso di cambiare argomento? Sì, va bene, finiamo qua. La finiamo qui, dai. Ascoltiamo Nina Zilli. Anche meno, però, Danilo, dai.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

Correva l'anno 1984, un giovanissimo George Michael, appena 21enne, scrive e produce interamente questo brano. Insomma, stava già dimostrando, ecco, di avere del talento. Freedom, gli Wham erano già famosi dopo Wake Me Up Before You Go Go, ecco che arrivò appunto questa canzone a ancora una volta renderli famosi nel mondo grazie alla loro musica. Sono le 20:30 minuti di questo venerdì 31 di luglio che stiamo trascorrendo insieme qui su Rete 1 in effetto sera, e allora c'è ancora un po' di disagio per quanto riguarda la viabilità, perché è uno di quei venerdì, insomma, di spostamenti, perché poi da domani in molti andranno in ferie. Allora facciamo il punto. Sulla maggior parte delle strade della Svizzera italiana la circolazione al momento è fluida, ma ci sono ancora dei disagi per quanto riguarda la galleria del San Gottardo sulla A2 al portale sud tra Quinto e Airolo. Le code sono salite a 6 chilometri, le attese di almeno un'ora in direzione di Lucerna. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Al portale nord invece le code sono di 2 chilometri, le attese di almeno 20 minuti in direzione del Ticino. Fate buon viaggio!

Yeah! Musica svizzera su Rete 1 con Freddy and the Cannonballs, la loro Daddy Blues. Dunque, la prossima notizia sembra uno scherzo, ma pare che non lo sia. Avete già sentito che a dicembre, il 13 dicembre prossimo per essere precisi, quindi giorno di Santa Lucia, si svolgerà una maratona dentro un negozio IKEA a Londra. Dunque, approfondiamo. Si chiama The IKEA Marathon, evento che avrà luogo nel grande punto vendita di Croydon, siamo a sud di Londra appunto, e si svolgerà domenica 13 dicembre, ore 18. I partecipanti devono essere maggiorenni, pagare una tassa di iscrizione di 80 sterline, che corrispondono all'incirca 87 franchi, una parte di questo verrà devoluto poi in beneficenza, posti limitati a 100, di cui 80 appunto sono stati messi in vendita, aperti al pubblico. La cosa, tra virgolette, bella è che, se ho capito bene, questa corsa, questa maratona, si svolgerà mentre la filiale IKEA è aperta, quindi ci sono i clienti e i dipendenti che lavorano naturalmente nel negozio. Difatti il pubblico non è ammesso, cioè non puoi, se il tuo, non so, vicino di casa partecipa, se tua sorella si è iscritta, tu non puoi andare a fare il tifo per lui o per lei, cioè non è aperto, ecco, da questo punto di vista al pubblico appunto. Chi si troverà, immagino, però già lì nel negozio, tra le corsie del negozio a comprare qualche scarpiera o qualche sedia, potrà assistere allo spettacolo. Ecco, mi chiedo, non è pericoloso? Il percorso sarà suddiviso in più giri, si devono raggiungere le 26,2 miglia, no? I famosi 42 chilometri di una maratona, queste sono le regole, e quindi 17, 18, 20 giri, non so quanti, tra le librerie Billy, i divani Clip e le cucine che ben conosciamo dell'IKEA, ma anche si correrà tra scale mobili, si correrà in mezzo alle casse, negli spazi comuni, non all'esterno però, tipo nel parcheggio. Ecco, il percorso sarà solamente dentro il negozio. C'è un tempo limite, entro 6 ore bisogna riuscire a completare tutti i giri. Ma alla fine, ai partecipanti, mi domando, daranno anche il pranzo? Gli offrono le polpette svedesi, il salmone affumicato, tutte quelle cose buone che sappiamo trovare in questo negozio molto molto famoso di mobilia? Beh, comunque, se pensavate di iscrivervi al IKEA Marathon, che si svolgerà a Croydon, a sud di Londra, domenica 13 dicembre, e ormai è già tardi, sì, è sold out. No, così ve lo dico, perché se uno dice, ma quasi quasi mi iscrivo, voglio correre 42 chilometri dentro il negozio, non si può.

dove si va? Si va all'IKEA di un punto vendita, IKEA di Londra, per partecipare ad una maratona. Una maratona che si svolgerà interamente all'interno del negozio. Un percorso ad anello di circa 2,5 chilometri. I corridori iscritti alla gara dovranno ripetere il tracciato per 17 volte, passando tra casse, magazzino, corsie, scale mobili, librerie e scarpiere, dicevamo. E sì, perché bisogna raggiungere i 42 chilometri delle maratone, no? Quindi è una cosa seria, sembra una di quelle notizie inventate, questa volta pare che non lo sia. Si correrà questa maratona il 13 di dicembre a sud di Londra, e gli 80 posti disponibili sono andati esauriti molto rapidamente. I vostri messaggi al nostro numero WhatsApp. C'è Renato che mi scrive: io le maratone all'IKEA già le faccio con mia moglie, non vedo la differenza. Idolo meraviglioso. Qualcun altro invece aggiunge: la medaglia poi te la devi montare da solo? Dai. Ma forse sì, in effetti, Ti dicono: bravo, hai vinto la maratona, sei arrivato primo, questa è la tua medaglia e queste le istruzioni per il montaggio.

Suonano in Negrita su Rete 1 in questo venerdì sera insieme. Anima Lieve era il 2013, singolo contenuto nell'album Déjà Vu, e un altro inedito era La Tua Canzone, altro pezzo famoso dei Negrita, un testo che è ricco di belle immagini. Se avete ascoltato un po' le parole, parlano di valigie di sogni, di specchi di lacrime e sale, di leggera come la neve, essere leggeri come la neve, come un fiocco di neve che piano piano cade al suolo. Che dite, ci piace come immagine? Anche perché, insomma, adesso essere un fiocco di neve, ecco, magari sarebbe anche mica male, così per rinfrescarci un pochino da queste calde serate estive. Va bene, ci avviciniamo al notiziario delle 21, al termine della nostra seconda ma non ultima ora insieme. Lo facciamo con Pepper Dreams, un duo folk pop della Svizzera italiana.

0: Rete 1.
1: Sono le 21, c'è l'informazione.
2: In studio Roberto Ortelli. Il governo italiano ha sospeso il trattato di Schengen nei confronti della Spagna e ha disposto stasera la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il paese iberico in seguito ai fatti di Ceuta. La sospensione durerà un mese a partire da domani, 1 agosto. Le verifiche in porte e aeroporti saranno mirate e selettive nei confronti di cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna per accertare il possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. Dal canto suo, la Spagna ha assicurato che l'integrità dello spazio Schengen rimane assolutamente garantita. Intanto la presidenza dell'Unione Europea, a guida irlandese, in questo semestre ha dichiarato che è stato confermato che oltre 37.500 persone sono già rientrate volontariamente in Marocco e che non vi sono ulteriori flussi migratori da Ceuta verso il continente europeo o altri stati membri. Dall'interno è iniziata in anticipo l'antivigilia della giornata politica dei consiglieri federali per il 1 d'agosto. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, si è recato nel canton Vaud a Renon per dare il via ai festeggiamenti ufficiali tra incontri con la folla, discorsi e l'inno nazionale. «Siate orgogliosi di questa Svizzera», ha detto Parmelin. «Festeggiare il 1 d'agosto a Renan non significa celebrare una Svizzera da cartolina», ha esordito il consigliere federale nel suo discorso. «Significa celebrarla nel cuore», ha aggiunto, «di una Svizzera viva, popolare, multiculturale e urbana», anche con un giorno di anticipo rispetto al calendario. Due incidenti mortali di parapendio tra ieri e oggi. Un parapendista di 24 anni è morto precipitando ieri pomeriggio nella regione di Laax. Il giovane, rende noto la polizia grigionese, in un comunicato odierno si era lanciato nell'Alto Vallese con l'intenzione di raggiungere i Grigioni. Un secondo parapendista ha perso la vita, sempre ieri, nel territorio vallesano di Bourg-Saint-Pierre. Da martedì a oggi gli incidenti di parapendio in Svizzera sono stati 4. Il Ministero Pubblico del Canton Jura ha comunicato oggi l'apertura di un'indagine preliminare riguardo l'incendio scoppiato ieri a Courreau. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio in una fabbrica di forniture mediche, propagandosi rapidamente verso altri stabilimenti nella zona industriale. 9 persone sono rimaste ferite leggermente, tra le quali agenti della polizia cantonale e dei pompieri. Cause e circostanze rimangono appunto da chiarire. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In giornata sviluppo di nuvolosità comuniforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato.
1: Sulla A2, al portale sud della galleria del San Gottardo tra Faido e Airolo, le code sono di circa 8 km, le attese almeno di 1 ora e 20 minuti in direzione di Lucerna. La corsia Cupra, lo ricordiamo, è aperta, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa. Come percorso alternativo, Lustra consiglia di passare per la galleria del San Bernardino percorrendo la A13. Al portale nord, invece, ci sono code di 2 km, attese di 20 minuti in direzione del Ticino.

E così apriamo la terza ed ultima ora di questo programma che si chiama Effetto Sera. Io mi chiamo Caterina Righenzi, ben ritrovati su Rete 1. L'apriamo subito in musica, dai! Senza troppi giri di parole, Sir Tom Jones.

L'ho presentato come Sir Tom Jones, ebbene giusto 20 anni fa, nel 2006, questo titolo molto importante gli era stato assegnato dalla regina Elisabetta II a Tom Jones per il suo contributo alla musica. Lui gallese, nato nel giugno del 1940 e, beh, neanche a dirlo, una delle grandi voci della musica pop e soul britannica, una carriera che supera i 60 anni e negli anni 60 ai suoi concerti Tom Jones era così popolare che molte fan lanciavano la biancheria intima sul palco durante i suoi concerti, un gesto questo diventato parte della sua leggenda, della sua storia, della sua carriera e spesso ricordato poi con ironia da parte dello stesso Tom Jones. Lo abbiamo ascoltato con questa sua voce così profonda con She's a Lady, ci ha riportato indietro al 1971. Saluto Antonella che è tranquilla a casa, prepara le valigie, ma la partenza sarà non domani bensì domenica per i monti, mi scrive puntini puntini. Quali monti, cara? Sono curiosa. E quindi buona serata a voi, grazie per esserci anche attraverso il canale di messaggistica WhatsApp al numero 076 321 1113. Noi qui continuiamo a farci compagnia e tra poco tre piccole curiosità per voi, una sorta di momento giardino di Albert. Possiamo inaugurare una nuova piccola rubrica in effetto sera, perché no? Intanto Cesare Cremonini ed Elisa ci fanno ascoltare la loro Nonostante tutto. Lo sai.

0: Una comunità si riconosce nei momenti di festa, ma si costruisce ogni giorno, nell'ascolto di chi è solo, nella cura di chi è in difficoltà, nella responsabilità che sentiamo gli uni verso gli altri. Da più di 30 anni Framartino Dotta incontra chi è rimasto indietro e con leggerezza ricuce strappi, raccoglie storie e restituisce fiducia. Il 1° d'agosto, a Pane, Amore e Fantasia, Framartino Dotta racconta una vita spesa a costruire la speranza. Pane, Amore e Fantasia, con Michela Daghini, sabato alle 11. Rete 1.
1: Let's go.

Shania Twain. Bello, questo pezzo mi piace particolarmente. Allora, buonasera Kate, mi scrive Sandra. Noi ai Monti ci siamo saliti stasera. Monte Pozzo sopra Cresciano. Domani festeggeremo qui la nostra amata Svizzera. Un carissimo saluto a te, cara. Un abbraccio e grazie anche per insomma aver condiviso con me questa vostra scelta di vacanzina. Giustamente, andate al fresco, chissà che meraviglia. Domani si festeggerà la nostra amata Svizzera. Ora invece volevo condividere con voi un momento, così l'ho soprannominato momento giardino di Albert, piccola rubrica all'interno di Effetto Sera. Tre curiosità che riguardano il corpo umano. La prima è questa: un bebè ha più ossa di un adulto. Sapevate questa cosa? Da quante ossa è composto in generale il nostro scheletro umano? Circa 206, ma quello appunto di un adulto. Un bimbo ha circa 100 ossa in più. Dove finiscono queste ossa? Cioè, perché quando cresciamo poi diminuiscono? Sì, perché si uniscono tra di loro, si calcificano e quindi ecco che alla fine un adulto ne possiede poco più di 200. Vedi il cranio, per esempio, di un neonato, no? Che è molle quando nasce e poi si va a solidificare. Seconda piccola curiosità: puoi riempire fino a 8 bottiglie da un litro con il sudore di una giornata. Ce ne stiamo accorgendo in queste settimane di canicola. Dunque, la curiosità è che sudiamo più o meno tutti e più o meno sempre d'estate, chiaramente, o quando pratichiamo attività fisica un po' di più. Ecco, sudare serve chiaramente a mantenere la temperatura corporea. Dove ci sono più ghiandole sudoripare? Nelle mani, nei piedi e sotto le ascelle. Ancora una volta c'è differenza tra adulti e bambini. Ebbene, il sudore dei bambini generalmente non emana cattivo odore rispetto a quello degli adulti. Però che possiamo riempire fino a 8 bottiglie da un litro con il nostro sudore è tanto, ragazzi. Terza ed ultima curiosità che riguarda il corpo umano: il sistema cardiocircolatorio fa 2,5 giri intorno alla Terra. Siamo così pieni di vasi sanguigni, come sappiamo, ma che sono lunghi più di 100.000 chilometri, anche questo lo sapevamo? Io personalmente no. Pazzesco, eh? Se srotolati fanno 2 circonferenze del pianeta Terra, vasi suddivisi poi in vene, arterie e capillari. Che ne dite di queste 3 piccole curiosità? Così domani, durante la grigliata con gli amici, per il 1° d'agosto, dite: ma tu lo sapevi che un bebè ha 300 ossa e un adulto ne ha 200? Così, no, per dire, quelle piccole cosine che uno intavola poi una discussione, no?

La donna del mio amico. Sono i Pooh su Rete 1. Era il 1996. Torniamo indietro di 10 anni giusti, sì, perché dall'altra parte invece c'era Cyndi Lauper, che nell'86 appunto produceva questa canzone, True Colors.

Imani, you will never know su Rete 1. Buona serata a voi, le 21:32. Stavo dando un occhio ancora alla viabilità e allora c'è ancora un po' di disagio ai due portali della galleria, quindi facciamo insieme il punto. Sulla A2, chiasso in direzione San Gottardo tra Faido e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è congestionato, le colonne sono di 8 km, ritardi stimati fino a 1 ora e 20 minuti. Alla Lucerna, in direzione del San Gottardo, sempre sulla A2, al portale nord, tra Vassen e Göschenen, le colonne sono di 2 km, i ritardi stimati fino a 20 minuti. Sulla strada principale, Bellinzona, in direzione di Airolo, tra Piotta e Madrano, anche qui sono segnalati dei ritardi e colonna. La circolazione avviene a corsie alternate, ritardi stimati fino a 10 minuti. Sulla strada principale, Bellinzona-Göschenen, tra Faido e Airolo-Nüfenen, in entrambe le direzioni, anche qui i problemi di traffico prevedono lunghi ritardi.

Da Boston, dove ci ha portato Stella Lefty, noi voliamo verso Los Angeles. Sì, perché un gruppo di ricercatori dell'Università della California di Los Angeles, appunto, la UCLA, ha lanciato Only Marms. Che cos'è? È praticamente un profilo di OnlyFans, ma tutto dedicato alle marmotte dal ventre giallo delle montagne rocciose. Questa è una notizia che trovate sul nostro portale online rsi.ch. le marmotte sbarcano su OnlyFans. Ebbene, Only Marms si chiama così questo profilo dedicato a questa specie animale. Gli utenti possono seguire video di queste marmottine nella loro quotidianità, ad esempio mentre dormono, mentre mangiano, corrono oppure sorvegliano il proprio territorio. Non sono delle così attività particolarmente spettacolari, a colpire piuttosto la scelta singolare di voler utilizzare una piattaforma come quella di OnlyFans, appunto. Allora, spiegato questo il professore di ecologia e biologia che lavora all'Università della California di Los Angeles, si chiama Daniel Blumstein, e lui dice: beh, sarà un contenuto adatto a tutti, non sessualizzeremo nulla, l'obiettivo è raccogliere fondi per sostenere una ricerca, perché questo progetto finanzia in realtà uno studio che è stato avviato negli anni 60, che segue le marmotte dal ventre giallo delle montagne rocciose e il loro adattamento al cambiamento climatico. Per ora gli incassi sono ancora modesti, il progetto però punta anche a richiamare l'attenzione sulle difficoltà finanziarie con cui la ricerca è chiamata a confrontarsi. Quindi questo profilo, appunto, Only Marms, è un'idea che è stata lanciata dall'UCLA per finanziare la ricerca scientifica. E speriamo che gli vada bene.

E lui è Neck. Se una regola c'è, un brano di parecchio tempo fa, ancora suonabile, ballabile, cantabile, perché no? Buona serata a Mauri che scrive allo 076 321 1113. Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 1 e un caro saluto a te, cara Caterina. Grazie mille, ricambio naturalmente. Ora ascoltiamo la nostra amica Iris Monet, la sua The Lie, qui su Rete 1 in Effetto Sera.

latticinese Iris Monet, che da molti anni ha scelto gli Stati Uniti e San Diego come, insomma, residenza, ma il Ticino e la Svizzera rimane comunque per lei casa. Le mandiamo un abbraccio. A proposito di Ticino, se andate sul profilo Instagram RSI Online, ecco, mettete anche un segui, un follow se ancora non l'avete fatto, potete vincere, potete partecipare a un concorso che è stato indetto poche ore fa e vincere il gioco dell'oca del Canton Ticino. È il modo più divertente e facile anche magari per scoprire il nostro territorio, quindi potete provare a vincerlo in una maniera proprio facile, scrivendo nei commenti sotto al post che vedrete comparire nel feed del profilo RSI Online, quindi diciamo la pagina principale, ecco, del profilo, che ha tutti i vari post, tutti i vari contenuti che sono già stati pubblicati. L'ultimo riguarda proprio questo concorso, quindi cliccate per scrivere un commento sotto l'immagine che vedrete comparire. Scrivete in questo commento il vostro luogo del cuore in Ticino. I commenti sono già più di 200 e allora vediamo, dai, leggiamone alcuni. C'è chi scrive Valle Verzasca, Capanna Monte Tamaro, poi ancora la passeggiata Tenero Locarno, Monte Verità, Bellinzona, c'è Preonzo con tanti cuoricini, Melide Capolago, ancora Bellinzona, Locarno, Piazza Grande, qualcuno scrive tutta la Valle Maggia, poi ancora Brusino, il Ponte del Diavolo, attenzione, Mendrisio, Caslano, c'è davvero di tutto, tutte le località ticinesi. Ebbene, vi basta solamente scrivere la vostra preferita, il vostro luogo del cuore in Canton Ticino e poi saranno estratti i vincitori e saranno contattati direttamente martedì prossimo, martedì 4 agosto, tramite un messaggio privato. E allora l'invito è quello, perché no, a partecipare, provateci, basta scrivere solamente un messaggino, un piccolo commento sotto al post, il gioco dell'oca del Canton Ticino, profilo RSI Online, Instagram.

Ciao ragazzi, sono rimasta in vostra compagnia per tutta la serata. Adesso è arrivato il momento di andare a dormire. Grazie per la compagnia, Kate. Buonanotte a tutti gli ascoltatori di Rete 1. Firmato Mirella, grazie cara, buon riposo a te. A proposito di saluti, Alfa, e poi sarà tempo di salutarci.

0: Dietro mai e vai.
1: Lui è Alfa, io sono Caterina Righenzi. Tra poco Patrizia Cavallin a tenervi compagnia con una nuova puntata di Legami, intrecci di note. La parola che intreccerà in musica sarà when, quando. Vi lascio con Lucio Battisti. Noi ci sentiamo lunedì sera. Vi auguro di trascorrere una buona nottata, un ottimo fine settimana. E a presto, ciao!

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Roberto Ortelli, in apertura alla politica regionale con la Lega dei Ticinesi che durante la sua assemblea ordinaria tenutasi questa sera ad Arbedo Castione ha deciso che tenterà di incontrare l'UDC in vista delle prossime elezioni cantonali. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli. Ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo, l'assemblea ha accolto la proposta di Antonella Bignasca, l'editrice del Mattino della Domenica, di incontrarsi con l'UDC. Si vedrà se dall'altra parte la richiesta verrà accolta e con che esito. Di nomi sulla lista leghista al momento non ne sono stati fatti, tranne quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi. L'assemblea ha inoltre permesso ai leghisti di confrontarsi sulla vicenda di Claudio Zali, stasera assente, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di ricompattarsi. E stasera, nella vigilia del Natale della Patria di domani, dopo la presenza del presidente della Confederazione Guy Parmelin a Renan nel Canton Vaud, a Lucerna è intervenuta Elisabeth Bonschneider, che rivolgendosi al pubblico presente ha descritto il plurilinguismo come una promessa che, citiamo, vogliamo davvero capirci al di là dei confini linguistici e culturali. La consigliera federale giurassiana ha criticato le tendenze osservate in alcuni cantoni di lingua tedesca, in particolare a Lucerna, contro l'insegnamento precoce del francese. Dal canto suo il consigliere federale Albert Rösti, nella locuzione per la festa nazionale, oggi a Feraltorf, nel canton Zurigo, ha promesso che il Consiglio federale non resterà inerte di fronte al caldo e alla siccità, ma ha invitato cantoni comuni a prendere l'iniziativa. Infine, a Terville, nel cantone di Basilea Campania, il consigliere federale Beat Jans ha descritto la Svizzera come un paese delle diversità. Nel suo discorso stasera ha esortato all'apertura e alla coesione. Dall'estero, praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco, è quanto assicura in un messaggio pubblicato sul social X il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares rispetto alla crisi migratoria nell'enclave iberica. Albares ricorda che non è possibile trasferirsi da Ceuta a Melilla alla penisola iberica senza identificarsi ad un controllo di polizia. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, scrive il ministro, che ha concluso invitando tutti a smettere di, citiamo, fare confusione interessata. In serata, lo ricordiamo, il governo italiano ha annunciato la sospensione da parte sua del trattato di Schengen nei confronti della Spagna, disponendo la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il paese iberico in seguito ai fatti di Ceuta. Sospensione che durerà un mese a partire da domani 1 agosto. Le verifiche in porti e aeroporti saranno mirate e selettive nei confronti di cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna per accertare il possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e, soprattutto in montagna, qualche temporale isolato.
2: Si fa così. Il numero dei pompieri è 118-118. In caso di incendio, chiama subito i pompieri. Dai subito indicazioni precise sulla situazione. Comunica dove e cosa brucia. Il numero dei pompieri è 118-118. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.
1: 4 minuti dopo le 22, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Sull'autostrada A2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Faido e l'area di dosaggio di Airolo, la colonna è di 8 km. I tempi di attesa per attraversare il tunnel ammontano fino a 1 ora e 20 minuti. In senso contrario, l'autostrada A2 Lucerna direzione San Gottardo, tra Vasseneghe e Schenen, la colonna è di 2 km e ritardi, i tempi di attesa per attraversare il tunnel sono di 20 minuti. Ancora sull'autostrada A2, sulla strada cantonale Bellinzona-Göschenen, tra Faido e Airolo, in entrambe le direzioni, problemi di traffico. Il traffico è congestionato e si prevedono tanti ritardi lunghi. Ancora in senso opposto, la cantonale, sempre in Leventina, la cantonale Bellinzona-Airolo, tra Piotta e Madrano, a causa di un cantiere, la circolazione è difficoltosa. C'è la circolazione a corsie alternate e i ritardi arrivano fino a 10 minuti.
0: Rete 1.
3: Legami.
4: Legami.
3: Legami.
0: Legami.
3: Intrecci di note.

Twins con When, una canzone che sembra sempliciotta, quasi ingenua, ma dietro ha una storia tutta particolare. I Calling Twins, Herb e Bill, erano gemelli della California, così simili che spesso cantavano guardandosi negli occhi per non perdere l'intonazione. La loro forza stava proprio lì, due voci che si fondevano in una sola. Il brano nasce come una ballata di una persona che sta aspettando una risposta, costruita su una domanda che però non ha una risposta. When? Quando? Quando arriverà l'amore? Quando passerà questo periodo di incertezza? E il successo di When fu così improvviso che i Calling Twins passarono in pochissimo tempo dal suonare nei piccoli locali alle grandi trasmissioni radiofoniche e televisive dell'epoca. E quella parola When, così semplice e carica di speranza, diventò il loro biglietto da visita. E When, quando, è anche la parola di questa puntata di Legami Intrecci di Note. Con me Patrizia Cavallin e bentornati. E c'è il quando, when, di quando le cose sembrano in una relazione andar bene, anche se non siamo proprio sinceri, non siamo puri, come dicono loro, non siamo corretti l'uno verso l'altra. Tracy Thorn, Ben Watt, questi sono gli Everything But The Girl e questa è When All's Well.

Everything But the Girl con When All's Well. Insomma, quando, when, le cose te le fai andare bene in una relazione. E poi c'è quel momento magico, un when, quando, che non ha dubbi, perché quando un uomo ama una donna lo sa, punto. E Michael Bolton voleva rendere omaggio in questo disco ai grandi soul men che aveva amato da ragazzo, soprattutto proprio lui, Percy Sledge. Il risultato, un classico degli anni 60 riportato in cima alle classifiche decenni dopo, diventando la prima numero uno per Michael Bolton e la canzone che lo trasformò definitivamente in una star mondiale delle ballad. E con When a Man Loves a Woman, questo è Michael Bolton.

Michael Bolton e When a Man Loves a Woman. Già, ma quando invece arriva quel when di quando l'amore finisce? E qui c'è un when molto delicato che racconta il momento esatto in cui capisci che qualcosa è davvero finito, anche se nessuno dei due ha alzato troppo la voce. When Love Breaks Down, questi sono i Prefer Sprout.

When Love Breaks Down con i Prava Sprout, e Paddy McKellone, leader del gruppo, ricorda la follia romantica della sua giovinezza in questo brano. È stata la prima hit di 7 brani nella top 10 britannica. Disse di questo brano: mi sono reso conto che altri facevano dischi di successo e volevo essere lì con loro, i Frankie Goes to Hollywood e gli Scritti Politti. Sarebbe bello avere una canzone che il lattaio possa cantare, e alcune non funzionano, come è stato per When Love Breaks Down, che avevo sempre sentito e percepito come un brano ritmato. E beh, l'assenza fa perdere davvero peso al cuore. E poi c'è un momento quando, when, sarai grande, e diventare grandi non significa per forza diventare migliori, e spesso il futuro che immaginiamo non assomiglia affatto a quello che pensavamo quando, when, ancora eravamo bambini. Edoardo Bennato, Quando sarai grande.

con When the World is Running Down, You Make the Best of What's Still Around. È una canzone sul crollo delle certezze. Sting immagina un mondo che va a rotoli, sociale, morale, emotivo, e racconta la scelta di resistere, di cavarsela con quello che resta. Con When, quando, la parola di legami, intrecci di note di questa puntata, e Sting ha raccontato: ho immaginato, scrivendo questa canzone, un futuro solitario, trascorrendo le mie giornate con cibo in scatola, un videoregistratore e vecchie cassette di James Brown e Otis Redding. E quanti di noi hanno queste fantasie alla Robinson Crusoe, di sopravvivere a una sorta di fine del mondo, mentre a pensarci bene, la nostra sopravvivenza può essere solo uno sforzo collettivo.

Gabrielle con When a Woman Loves a Man, e per lei questo when, quando, è diventato una specie di canzone riscatto sulla vita. Il suo accessorio distintivo era una benda all'occhio destro e non è stata ai tempi una trovata pubblicitaria. È nata lei con la palpebra cadente, ha raccontato di essere cresciuta come un brutto anatroccolo, presa in giro per il suo sedere grosso e gli occhiali spessi. Ci voleva molto coraggio per cantare davanti al pubblico, per lei ai tempi. In When a Woman Loves a Man, Gabrielle ribalta il punto di vista classico, non più quando un uomo ama una donna, ma quando è una donna ad amare. Il when qui è fatto di dedizione totale, di forza silenziosa, di quella capacità tutta femminile di amare anche quando non è proprio semplice. Come nel suo caso, perché la sua storia racconta che diede alla luce un figlio, Jordan, nel 1995. Suo padre, però, Tony Antoniou, non si presentò quel giorno al parto e lasciò Gabrielle il giorno dopo.

Comes con Daryl Hall and Joe Notes, il When, quello della luce dopo la notte. La canzone parla di attesa, di promesse fatte nel buio, di sentimenti che sembrano chiari solo fino a quando arriva il mattino. È il momento in cui l'amore viene messo alla prova, quando il giorno arriva, resti o vai via. Il brano appartiene a quel periodo più soul, folk, rock di Daryl Hall and Joe Notes, prima del grande successo pop degli anni successivi. Dopo l'attesa fragile di Hall and Oates, quando ci si chiede cosa resterà quando arriva il mattino, il nostro When, quando, continua il suo viaggio, perché non tutte le risposte arrivano con la luce. A volte è quando scende la notte che tutto diventa più vero, più urgente, più sincero. E allora passiamo dal dubbio dell'alba alla profondità del buio, con una voce che la notte la conosce molto bene, con un brano scritto da Bryan Adams e cantato da Joe Cocker. Questa è When the Night Comes.

When the Night Comes con Joe Cocker e poi c'è un when, quando, la parola di Legami che segna una svolta fondamentale nella carriera di Janet Jackson. È il momento in cui smette di essere la sorellina di e prende in mano davvero la propria identità artistica. L'album è Control ed è finalmente il disco della sua emancipazione personale e musicale, e When I Think of You diventa il primo singolo di Janet Jackson ad arrivare al numero uno negli Stati Uniti. Janet Jackson aveva solo 20 anni quando uscì questo brano, ma già professionalmente molto matura, e rifiutò persino una canzone, How Will I Know, che andò a Whitney Houston, perché, diceva lei, non si adattava al tono dell'album. E da Control questa è Janet Jackson con When I Think of You.

Janet Jackson con When I Think of You è il suo album Control del 1986, dove finalmente rivela tutta se stessa. E poi c'è un quando, When, che è legato ad un'amicizia molto profonda tra Pino Daniele e Massimo Troisi. E il loro legame è talmente stretto e la loro collaborazione è talmente fitta che Massimo Troisi scherzava dicendo che di tanto in tanto Pino gli chiedeva: Massimo, ho scritto una canzone, mi fai un film? E il film è Pensavo fosse amore, invece era un calesse, con questo capolavoro, con Quando, questo è Pino Daniele.

Nat King Cole, When I Fall in Love, quando mi innamorerò sarà per sempre o non mi innamorerò mai. Nat King Cole inizialmente non voleva incidere questo brano, lo trovava troppo lento, cambiò idea solo dopo aver lavorato sull'arrangiamento orchestrale. Proprio quella scelta trasformò questa canzone When I Fall in Love in una delle sue interpretazioni più amate e in un modello anche per tutte le versioni che seguirono. Con When, quando, la parola di questa puntata di Legami, e poi c'è un When che non indica solo un momento, ma un'attesa carica di speranza. È una canzone che nasce come inno spiritual afroamericano, legato ai funerali di New Orleans, prima lento e solenne, poi sempre più ritmato, quasi a trasformare l'addio in una celebrazione. La svolta arriva poi quando Louis Armstrong lo incide, è lui a portarlo fuori dalle chiese e dalle strade, trasformandolo in un standard jazz, allegro, contagioso, capace di unire sacro e profano. Da lì in poi diventa universale, esistono centinaia di versioni, ma il senso resta sempre lo stesso, quel when, quando, è una promessa, quando arriverà il momento giusto, voglio esserci anch'io. E questo è Louis Armstrong con When the Saints Go Marching In.

Louis Armstrong con When the Saints Go Marching In, il legame intreccio di note, quasi a chiudere questa puntata con When, quando, insieme a me Patrizia Cavallin, perché già si sa quando arriva il momento di salutare, o ancora meglio, come nell'ultimo prossimo brano, quando hai la dolorosa consapevolezza di dover chiudere una relazione ormai finita. I'm Knowing When to Leave, con la voce di Dionne Warwick e il maestro Barbacara. E con questo brano vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima parola.

0: Legami.
1: Legami.
0: Legami.
2: Legami.
0: Intrecci di note.
3: Rete 1.
4: Sono quasi le 23. In studio Roberto Ortelli, le forze di sicurezza marocchine hanno respinto in serata diversi tentativi di ingresso irregolare a Melilla, impedendo a gruppi di migranti di raggiungere la barriera di confine in vari punti della frontiera. Lo riferiscono la delegazione del governo e testimoni citati dall'agenzia di stampa spagnola EFE, secondo la quale uno dei tentativi, nei pressi del valico di Beni Aznar, è stato contenuto dalla gendarmeria marocchina con l'impiego di mezzi antisommossa. Dopo la scorsa notte di forte pressione migratoria sull'enclave spagnola in Marocco, conclusasi con l'ingresso di circa 130 persone, il presidente di Melilla, Juan José Imbroda, ha reso noto che nel centro di accoglienza per minori La Purissima della città autonoma sono ora ospitati 260 migranti. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già intornati in Marocco, invece ha assicurato in un messaggio su X il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares rispetto alla crisi migratoria nell'enclave iberica. Albares ricorda che non è possibile trasferirsi da Ceuta e Melilla alla penisola iberica senza identificarsi ad un controllo di polizia. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, scrive il ministro, che ha concluso il messaggio invitando tutti a smettere di, citiamo, fare confusione interessata. In serata il governo italiano ha sospeso il trattato di Schengen nei confronti della Spagna e ha disposto proprio stasera la chiusura delle frontiere marittime aeree con il paese iberico in seguito ai fatti di Ceuta. La sospensione durerà un mese a partire da domani, 1 agosto. Le verifiche in porti e aeroporti saranno mirate e selettive nei confronti di cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna per accertare il possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. Negli Stati Uniti un caccia F-35 ha preso fuoco in seguito ad un incidente di natura ancora da chiarire con un altro velivolo presso la base aerea del Corpo dei Marines Miramar di San Diego, in California. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto e, secondo quanto riferisce l'emittente Fox News, non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli. La politica cantonale e la Lega dei Ticinesi, durante la sua assemblea ordinaria tenutasi questa sera ad Arbedo Castione, ha deciso che tenterà di incontrare l'UDC in vista delle prossime elezioni cantonali. Un mese fa l'UDC aveva annunciato che avrebbe corso da sola. Ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali dal governo, l'assemblea ha accolto la proposta di Antonella Bignasca, l'editrice del Mattino della Domenica, di incontrarsi con i democentristi. Si vedrà se dall'altra parte la richiesta verrà accolta e con che esito. Di nomi sulla lista leghista al momento non ne sono stati fatti, tranne quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi. L'assemblea ha inoltre permesso ai leghisti di confrontarsi sulla vicenda di Claudio Zali, stasera assente, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di ricompattarsi. Domani le previsioni annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In giornata sviluppo di nuvolosità comuniforme e, soprattutto in montagna, qualche temporale isolato. Un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità quando sono le 23 e 3 minuti primi. Nel Canton Uri la A4 al Dorf Brunnen è chiusa in entrambe le direzioni di marcia tra Flüelen e Sisikon a causa della caduta di alcuni massi. La A2 Lucerna direzione Basilea vede la presenza di oggetti sulla strada e quindi una situazione di pericolo tra Knutwil Nord e Dagmersellen. La situazione intorno al massiccio del San Gottardo, parliamo di A2 chiasso direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo la colonna è di 6 km e i tempi d'attesa per attraversare il tunnel del San Gottardo sono di un'ora. In senso contrario, A2 Lucerna direzione San Gottardo, tra Vassenegöschenen colonna per 2 minuti, traffico difficoltoso e ritardi per accedere al tunnel di 20 minuti. La 13 Sargans direzione di St. Margrethen tra Senwald e Oberried a causa di un incidente vede una situazione di pericolo. Le corsie sono ridotte. Infine, sulla strada cantonale Bellinzona Göschen entra Faido e Airolo. In entrambe le direzioni di marcia il traffico è congestionato a causa della presenza di un cantiere sul posto. Si prevedono lunghi ritardi. Infine vi ricordiamo che in direzione nord la A2 Chiasso San Gottardo vede l'entrata verso il tunnel di Airolo chiusa.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

0: La Lega tenterà di ricucire con l'UDC in vista delle prossime cantonali. Tolta la pietra d'inciampo Claudio Zali, in via Monteboglia si torna a pensare al ripristino dell'alleanza di destra già vincente in passato. L'arrivo in massa di 60.000 migranti a Ceuta, l'enclave spagnola in Africa del Nord, tutto in 24 ore, la metà nel frattempo è già rientrata. L'Italia, da par suo, sospende Schengen nei confronti della Spagna, Madrid invece invita a smettere di fare confusione interessata. Utile semestrale di 25 miliardi di franchi per la Banca Nazionale Svizzera, tutti realizzati tra inizio aprile e fine giugno, grazie soprattutto alle borse. Mezzanotte, un minuto di oggi sabato 1 agosto. Buon Natale della Patria e ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. La politica cantonale in primo piano con la Lega dei Ticinesi, riunitasi in assemblea ordinaria, che ha cercato di ricompattarsi dopo il caso Zali. Tra le decisioni prese, quella di tentare di incontrare l'UDC in vista delle elezioni cantonali del prossimo aprile. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che si sarebbero presentati con una lista separata. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
1: Un'assemblea ordinaria, quella della Lega dei Ticinesi, che era anche l'occasione per confrontarsi dopo le recenti turbolente settimane che sono culminate con le dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. E il confronto c'è stato, ha spiegato il vice coordinatore del movimento Alessandro Mazzoleni.
2: Abbiamo discusso veramente a 360 gradi di tutto, ci siamo tolti diversi sassolini dalle scarpe e credo che ci siamo veramente chiariti e siamo anche magari un po' più rinforzati, anche se è vero che quello che è successo a Claudio Zali ha comunque creato un dispiacere generale in tutti, ecco, perché al di là di quello che è successo c'è l'aspetto umano che personalmente e a tutti non è piaciuto, ecco.
1: Guardando alle elezioni cantonali di aprile, la congiunzione con l'UDC forse non è ancora saltata del tutto. Un mese fa i democentristi avevano annunciato che avrebbero corso da soli e ora, dopo le dimissioni di Claudio Zali, la Lega prova a riavvicinarsi.
2: Ne abbiamo parlato in lungo e largo, abbiamo messo in evidenza punti positivi, punti negativi ed in conclusione l'Assemblea ha deciso di accogliere la proposta di Antonella Bignasca del Mattino della Domenica di essere convocati con l'UDC per discutere di un'eventuale ulteriore collaborazione. Se questo incontro ci sarà, se troveremo un'ulteriore convergenza, andremo in quella direzione. Se non sarà possibile, invece, la Lega è prontissima ad affrontare anche la prossima sfida elettorale con una lista del Consiglio di Stato sicuramente molto forte e lo stesso vale anche per i gran consiglieri.
1: Di nomi ancora non ne sono stati fatti, l'unico praticamente certo è quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi.
0: A Ceuta ora, nell'enclave spagnola in Africa del Nord, Ceuta che si trova ad affrontare un'altra giornata segnata dalle conseguenze del massiccio afflusso di migranti dal Marocco. Si parla di 60.000 persone. Con le strutture di accoglienza completamente sature, migliaia di persone hanno trascorso la notte all'aperto vagando per le strade della città senza una meta precisa, mentre le autorità cercano di contenere una situazione in continua evoluzione. Gli aggiornamenti con la nostra collaboratrice da Madrid, Giulia Danieli.
3: Il primo ministro Pedro Sánchez stamattina si è recato a Ceuta. Ha annunciato il dispiegamento di boe sulla diga Frangiflutti per creare una barriera di contenimento. Ha anche ringraziato il Marocco per la cooperazione nella gestione del rimpatrio dei migranti e ha condiviso una prima lettura di quanto è accaduto ieri.
4: C'è stata una violazione dell'area territoriale della Spagna. Con il Marocco abbiamo una lettura comune nel ritenere responsabile di questi eventi la mafia che traffica con esseri umani. Queste organizzazioni criminali hanno approfittato dell'interpretazione di una sentenza del Tribunale Supremo Spagnolo che stabilisce che le persone che arrivano a nuoto in Spagna non sono perseguibili. Pare che questa interpretazione della sentenza sia stata condivisa sulla rete dei trafficanti di esseri umani, provocando questo esodo che abbiamo vissuto nella giornata di ieri.
5: E ha prodotto un'avalancia delle caratteristiche e della dimensione che vivimos nel dia di ieri.
3: Il bilancio delle vittime tra i migranti che hanno tentato di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola è salito a 43 e la maggior parte sono annegati. Secondo le prime stime ufficiali diffuse dal Ministero dell'Interno, da ieri mattina circa 60.000 migranti erano entrati a Ceuta in modo irregolare e la stragrande maggioranza dei quali era marocchina. Nelle ultime ore però sono già 37.500 quelli che stanno già tornando volontariamente nella vicina città di Fnitek in Marocco, circa la metà dei migranti arrivati ieri. E intanto infuriano le polemiche politiche. I partiti di opposizione accusano il primo ministro di essere responsabile dell'invasione di nordafricani a Ceuta causata dalla sua politica sull'immigrazione. E stamattina il ministro degli esteri spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano in Spagna alla luce delle dichiarazioni del governo italiano che ieri aveva chiesto di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen nei confronti della Spagna.
0: In serata il governo italiano ha poi sospeso il trattato di Schengen nei confronti della Spagna e ha disposto, proprio nella serata appena trascorsa, la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il paese iberico in seguito ai fatti di Ceuta. Sospensione che durerà un mese, a partire da oggi, 1 agosto. Le verifiche in porti e aeroporti saranno mirate e selettive nei confronti di cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna per accertare il possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. E invece dalla Spagna il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, riferendosi appunto alla crisi migratoria nell'enclave iberica di Ceuta, ha scritto che praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco. Albares ha ricordato che non è possibile trasferirsi da Ceuta e Melilla alla penisola iberica senza identificarsi ad un controllo di polizia e che l'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, come scrive lo stesso ministro sempre su X, concludendo, invitando poi tutti a smettere di, citiamo, fare confusione interessata. Fin qui la cronaca, ora la testimonianza.

0: Meno riusciti a distribuire la colazione e il pranzo ai nostri utenti e non potremo distribuire nemmeno la cena. Le strade sono piene di persone che vagano bloccando il traffico, c'è anche una certa insicurezza. Noi distribuiamo cibo e queste persone sono affamate. Basta che apriamo il furgone per prendere una cassa di cibo che attorno si raduna una folla e tutti chiedono di poter mangiare. Non riusciamo ad avere il controllo della situazione. Abbiamo preparato circa 5.000 pasti, ma non possiamo ancora distribuirli perché abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti a mantenere un minimo di ordine. Potete immaginare cosa succederebbe se tirassimo fuori tutto quel cibo. Le persone ci si lancerebbero sopra.
1: Perché tu immaginate sacare tutta questa comida e che se te echen encima tutte queste persone che stanno per la città, che stanno per qui cerca.
2: La cronaca nazionale, primi sei mesi dell'anno inutile per la Banca Nazionale Svizzera. L'Istituto Centrale Elvetico ha realizzato un guadagno di 25 miliardi di franchi grazie soprattutto alle borse nei mesi di aprile, maggio e giugno. Altri dettagli con Marzio Minoli.
3: Buone notizie dalla BNS che nel secondo trimestre ha generato un utile di 25 miliardi e 700 milioni di franchi, il quale è sommato a quello dei primi tre mesi dell'anno, durante il quale c'era stata una perdita di mezzo miliardo, ci porta ai 25 miliardi e 200 milioni totali per il primo semestre. Nei dettagli, le posizioni in valuta estera, principalmente dollari e euro, hanno generato tra interessi, dividendi e utili in capitale 31 miliardi di franchi e sono state soprattutto le borse a contribuire maggiormente a questo risultato, mentre le obbligazioni, che rappresentano circa il 70% degli investimenti della BNS, non hanno praticamente registrato variazioni di rilievo. Sono state invece le posizioni sull'oro a perdere maggiormente, se a fine 2025 un chilo d'oro valeva ancora 110.000 franchi, ecco che sei mesi dopo, quindi al 30 giugno, ne valeva 104.000, una differenza che, moltiplicata per le 1.040 tonnellate di oro nei forzieri della BNS, ha portato a una perdita di quasi 6 miliardi e mezzo di franchi. E siccome la stragrande maggioranza degli investimenti della BNS è in euro e in dollari, un occhio di attenzione al mercato dei cambi. E qui possiamo dire che non ci sono stati particolari scossoni. Il leggero indebolimento del franco ha contribuito a un utile di 2 miliardi e mezzo sulle posizioni in valuta estera.
2: E parliamo di primo d'agosto, il primo d'agosto politico che è iniziato in serata con vari interventi in giro per la Svizzera di molti consiglieri federali. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin, da Renan, ha dato il via ai festeggiamenti ufficiali tra incontri con la folla, discorsi e l'inno nazionale. Siate orgogliosi di questa Svizzera, ha detto. Festeggiare il primo agosto a Renan non significa celebrare una Svizzera da cartolina, ma significa celebrarla nel cuore di una Svizzera viva, popolare, multiculturale e urbana, anche con un giorno di anticipo rispetto al calendario che ha usato il presidente della Confederazione. A Lucerna invece è intervenuta Elisabeth Baumschneider, che rivolgendosi al pubblico presente ha descritto il plurilinguismo come una promessa che, citiamo, vogliamo davvero capirci al di là dei confini linguistici e culturali. La consigliera federale giurassiana ha criticato le tendenze osservate in alcuni cantoni di lingua tedesca, in particolare a Lucerna, contro l'insegnamento precoce del francese. Dal canto suo, invece, il consigliere federale Albert Rösti, nella locuzione per la festa nazionale a Feraltorf, nel canton Zurigo, ha promesso che il Consiglio federale non resterà inerte di fronte al caldo e alla siccità, ma ha invitato ad occuparsene cantoni e comuni, chiedendo loro di prendere l'iniziativa. Infine, a Terville, nel cantone di Basilea Campania, il consigliere federale Beate Jans ha descritto la Svizzera come un paese della diversità. Nel suo discorso di questa sera ha esortato all'apertura e alla coesione. Ma primo d'agosto, oltre alla politica, da sempre prevede anche un importante aspetto conviviale con il classico brunch e i fuochi d'artificio. Quest'ultimi però, un po' in giro per la Svizzera, in varie parti del nostro paese, non si terranno per i noti problemi di siccità. Cristian Girardoni ci ricorda quali sono le regole per trascorrere bene il Natale della Patria.
4: I festeggiamenti per il Natale della Patria saranno più moderati e cauti quest'anno. Ecco le regole da rispettare con il collaboratore scientifico della sezione forestale del Canton Ticino, Alessandro Stempfli.
5: La data del primo d'agosto non è la prima volta che è colpita dal divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto. Con questo divieto in vigore sono vietati tutti i fuochi a fiamma viva, indipendentemente da dove, i fuochi d'artificio chiaramente, i falò commemorativi, e più restringente all'interno.

0: all'interno dell'area forestale vicino a vegetazione infiammabile, quindi faglione o vegetazione del genere, è vietata addirittura qualsiasi atto che può causare un principio di incendio. Quindi pensiamo magari a dei lavori con un flessibile che generano scintille, anche quello è vietato nei pressi del bosco, vegetazione o all'interno dell'area forestale.
1: Vietate quindi anche le classiche lanterne illuminate dalle candele. I fuochi d'artificio invece potranno essere visti in quei comuni che si affacciano su dei laghi e hanno chiesto il permesso. E le grigliate si possono fare?
0: Allora, diciamo che sì, sono attività tollerate, non comunque all'interno del bosco vicino a vegetazione infiammabile, ma nell'area urbana, su superfici solide, ancora meglio, e con diversi accorgimenti, sono tollerate queste griglie unicamente a scopo alimentare, sì, nel Canton Ticino.
1: Importante specificare che queste sono le regole ticinesi, lo sa bene Giada Gianella, proprietaria dell'azienda agricola Gianella.
2: Nel Canton Grigioni è stato vietato di accendere fuochi all'aperto e automaticamente anche grigliate. Noi abbiamo un'azienda agricola a Legge, in Val Mesolcina, ogni anno effettuiamo il nostro bronzo il 1° d'agosto con la nostra consueta grigliata, costine, loganighette eccetera. Abbiamo contattato gli enti preposti, ma purtroppo la risposta è stata negativa, in quanto tutti sappiamo la siccità che c'è in questo momento. Abbiamo dovuto adattare il nostro programma e abbiamo optato per fare un roast beef fresco. Abbiamo dovuto avvisare tutti i nostri clienti che si sono iscritti a questo brunch. Siamo riusciti comunque a portare a termine al pieno le iscrizioni previste per domani, quindi siamo pronti per festeggiare senza la griglia.
3: RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
4: Bene ritrovati, dopo le coppe europee torna la Superliga di calcio con la sua seconda giornata e c'è subito un derby, quello delle 20:30 tra Thun e Young Boys, che sarà anche la nostra diretta su RSI La 2. Prima alle 18 Basilea contro Losanna e Zurigo Servette. Il Lugano giocherà domani alle 16:30 all'Alezziron contro il Grasshopper. In Promotion League debutto stagionale per il Bellinzona, che alla Comunale riceve il Bavois. Agli europei di mountain bike a Monteceneri oggi non vi sono gare elite, spazio alla prova di cross country per le categorie juniores e under 23 in attesa del gran finale domani. Restando in sella, sono due gli appuntamenti su strada, la classica San Sebastian e la prima tappa della Tour de France femminile con partenza e arrivo a Losanna con Marlen Reusser sugli scudi.
3: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 1 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In giornata sviluppo di nuvolosità cumuliforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato. Le temperature in tutto il paese, la minima sarà compresa tra 17 e 22 gradi, la massima tra 29 e 34. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Beniamino De Ritis in regia tecnica, a tutti voi giunga ancora un rinnovato augurio di trascorrere un ottimo Natale della Patria e la più cordiale e serena buonanotte. Sedici minuti dopo la mezzanotte, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. La A2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, la colonna di 3 km e i ritardi, i tempi di attesa per poter attraversare il tunnel sono di 30 minuti. L'ingresso, l'entrata autostradale di Airolo direzione del San Gottardo è chiusa. Sul versante opposto, A2 Lucerna direzione San Gottardo, tra Vassene e Göschenen, colonna per 1 km e ritardi per attraversare il tunnel fino a 10 minuti. Sulla A1 Berna direzione Zurigo, tra la galleria del Bareg e Neuenhof, problemi alla circolazione che è difficoltosa a causa della presenza di un veicolo in avaria. In Romandia, sulla A9, Martigny direzione di Vevey, la galleria di Glion vede al suo interno la presenza di un veicolo in avaria e quindi circolazione difficoltosa anche in questo caso. Infine, la strada cantonale tra Faido e Airolo, in entrambe le direzioni di marcia, vede la circolazione molto difficoltosa a causa della presenza di un cantiere e si prevedono lunghi ritardi per passare in quella tratta. Raccomandiamo ancora a tutti prudenza e attenzione alla guida. Vi auguriamo buon viaggio e buonanotte in compagnia della Rete 1.
5: Take it easy. Gli intramontabili di Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Rete 1.
1: È l'una in studio Roberto Ortelli. La Lega dei Ticinesi, durante la sua assemblea ordinaria tenutasi questa sera ad Arbedo Castione, ha deciso che tenterà di incontrare l'UDC in vista delle prossime elezioni cantonali. Un mese fa l'UDC aveva annunciato che avrebbe corso da sola. Ora, dopo le dimissioni di Claudio Zari dal governo, l'assemblea ha accolto la proposta di Antonella Bignasca, editrice del Mattino della Domenica, di incontrarsi con i democentristi. Si vedrà se dall'altra parte la richiesta verrà accolta e con quale esito. Di nomi sulla lista leghista al momento non ne sono stati fatti, tranne quello del consigliere di Stato uscente Norman Gobbi. L'assemblea ha inoltre permesso ai leghisti di confrontarsi sulla vicenda di Claudio Zali, stasera assente, di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e di ricompattarsi. Le forze di sicurezza marocchine hanno respinto in serata diversi tentativi di ingresso irregolare a Melilla, impedendo a gruppi di migranti di raggiungere la barriera di confine in vari punti della frontiera. Lo riferiscono la delegazione del governo e testimoni citati dall'agenzia di stampa spagnola EFE, secondo la quale uno dei tentativi nei pressi del valico di Beni Ansar è stato contenuto dalla gendarmeria marocchina con l'impiego di mezzi antisommossa. E dopo la scorsa notte di forte pressione migratoria sull'exclave spagnola in Marocco, conclusasi con l'ingresso di circa 130 persone, il presidente di Melilla, Juan José Imbroda, ha reso noto che nel centro di accoglienza per minori La Purissima della città autonoma sono ora ospitati 260 minori migranti. Praticamente tutti coloro che sono entrati a Ceuta sono già tornati in Marocco e quanto assicura in un messaggio su X il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares rispetto alla crisi migratoria nell'exclave iberica. Albares ricorda che non è possibile trasferirsi da Ceuta e Melilla alla penisola iberica senza identificarsi attraverso un controllo di polizia. L'integrità dello spazio Schengen è assolutamente garantita, scrive ancora il ministro, che ha concluso invitando tutti a smettere di, citiamo, fare confusione interessata. In governo italiano in serata ha sospeso il trattato di Schengen nei confronti della Spagna e ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il paese iberico. La sospensione durerà un mese a partire da oggi, 1 agosto. Le verifiche in porti e aeroporti saranno mirate e selettive nei confronti di cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna per accertare il possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. Donald Trump ha ordinato un nuovo attacco all'Iran per spingerlo alla resa ed accettare le sue condizioni nell'accordo di pace. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale i raid potrebbero iniziare già nel fine settimana. Secondo indiscrezioni della CBS, l'attacco sarà condotto insieme ad Israele. Nel mirino ci sarebbero le infrastrutture energetiche iraniane, le centrali e le raffinerie che Trump minaccia da tempo. L'operazione, che per CBS e Axios, il portale vicino alla Casa Bianca, non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale di Trump, dovrebbe concludersi prima dell'apertura dei mercati di lunedì. E la replica da Teheran non si è fatta attendere. Un alto funzionario della sicurezza iraniana ha dichiarato all'agenzia di stampa Tasnim di avere preparato un piano completo per rispondere, citiamo, a una possibile follia americana. Infine le previsioni per oggi, sabato 1 agosto, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. In giornata sviluppo di nuvolosità comuniforme e soprattutto in montagna qualche temporale isolato. 4 minuti dopo la una, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. A San Gottardo, a 2 Chiasso direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, la colonna è di 2 km e i tempi di attesa per attraversare il tunnel sono di 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo, direzione del tunnel, è chiusa. Sulla A1 direzione Morat, Yverdon direzione Morat, tra Avanche e Morat, problemi di traffico, la circolazione è difficoltosa a causa di un incidente. E un veicolo in avaria rende la circolazione difficoltosa anche sulla A1 Zurigo direzione Berna, tra Wangen an der Aare e Dettingen. Infine, sulla strada cantonale tra Faido e Airolo, in entrambe le direzioni di marcia, il traffico è difficoltoso a causa di un cantiere. Vi auguriamo ancora un buon Natale della Patria, una buona notte in compagnia della Rete 1 e vi ricordiamo di viaggiare con prudenza alla guida.

invece eccola qua, come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

peggiora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Sono le due in studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con il terremoto che ieri sera a Pozzuoli ha provocato una ventina di feriti, di cui due gravi. Il sisma di magnitudo 4.7, il più forte ai Campi Flegrei degli ultimi 40 anni, è stato seguito da una trentina di scosse di assestamento. Per precauzione 22 famiglie sono state sfollate. Diverse persone stanno trascorrendo la notte all'aperto. Le autorità che stanno completando i controlli sulla stabilità degli edifici hanno distribuito acqua e beni di prima necessità. La banchina del molo di Pozzuoli è inagibile e le corse di traghetti agli scafi verso le isole sono sospese. Per consentire le verifiche di sicurezza, nel nodo di Napoli è stata interrotta anche la circolazione ferroviaria, compresa quella dell'alta velocità. Ancora per la stretta attualità, la Russia sta nuovamente colpendo Kiev. Nella capitale ucraina si è verificata almeno una decina di esplosioni. Un edificio di 6 piani è in fiamme e le autorità hanno fatto scattare l'allerta, giudicando elevato anche il rischio di un attacco missilistico. A Mosca è sotto controllo l'incendio divampato nella cattedrale di San Basilio. Le fiamme sono partite dall'ufficio del direttore, al primo piano dell'edificio situato sulla Piazza Rossa. Non si segnalano feriti e le cause del rogo non sono ancora note. La FIFA rinuncia al controverso progetto di apertura agli investitori privati. In una nota appena diffusa, l'organismo internazionale che governa il calcio mondiale spiega di avere preso atto dell'ampiezza delle divisioni causate dall'ipotesi. Infine, dall'interno, la Lega dei Ticinesi cerca di ricompattarsi dopo il caso Zali. All'assemblea di ieri sera è stato anche deciso di tentare di riavvicinarsi all'UDC in vista delle elezioni cantonali di aprile. I democentristi avevano annunciato la presentazione di una lista separata. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, con sviluppo di cumuli e qualche temporale isolato, soprattutto in montagna. Minime tra i 17 e i 22 gradi. In giornata le massime raggiungeranno i 34. Al San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, ci sono 3 chilometri di colonna con ritardi fino a mezz'ora. Al Portale Nord, tra Vassen e Göschenen, la colonna è di 2 chilometri, con ritardi fino a 20 minuti. Si prevedono forti ritardi anche sulla strada della Nufenen, dove il traffico è molto intenso in entrambe le direzioni.
1: Rete 1.